0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Quinto mistero della gloria. Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani.
1: Prega.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lascia oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti, l'eterno riposo. Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Buongiorno, bentrovati, è scattata l'ora solare e abbiamo deciso oggi, non nascondo, con grande entusiasmo da parte di tutta la nostra redazione, di dedicare la puntata al burattino più famoso del mondo, Pinocchio. Applauso, vi prego, perché Pinocchio merita applausi. È la favola di Collodi che si legge quando siamo piccoli e che dovremo rileggere quando siamo grandi, perché Pinocchio è un romanzo di vera e propria formazione. Per formarsi qualsiasi periodo della propria vita è giusto. Racconteremo Pinocchio dal punto di vista sicuramente del libro, di questo libro che ancora oggi ha così tanti lettori. Racconteremo Pinocchio nel cinema, nella televisione, nell'arte, nel museo a lui dedicato, nella musica,

0: E allora abbiamo il grande onore di dare il benvenuto ad un musicista grande che anche lui si è innamorato di Pinocchio. Non l'ho detta in italiano perfetto, ma ci stava. Ambrogio Sparagna, l'ora solare. Grazie. Grazie, grazie, grazie, grazie infinite, prego. Allora, che bello. Posso darti del tuo maestro, vero? Noi
1: Certo,
0: ci
1: ma che
0: diamo di
1: bella
0: tu.
1: cosa che fate. Finalmente si parla anche con una certa leggerezza e naturalezza di questo personaggio così dentro ai nostri cuori, che non dimentichiamo mai.
0: Non dimentichiamo mai, anzi, una cosa, forse più si cresce, più Pinocchio torna. Torna, è un romanzo, è una favola, no, io lo chiamo libro, non dandogli titoli, che è ciclica, no? Ritorna nella vita. E di Pinocchio ci si innamora sempre di più. Il tuo Pinocchio, il tuo innamoramento per Pinocchio.
1: Beh, intanto il mio è nato da piccolo, perché come tutti
0: Certo.
1: i ragazzi della mia generazione, i bambini, studiavamo Pinocchio a scuola e poi l'ho incontrato tantissimo anche nel lavoro di studioso di canti popolari,
0: Certo.
1: perché è molto narrato nella tradizione.
0: Tu hai fatto uno spettacolo meraviglioso, Pinocchio e le storie cantate.
1: Sì, è uno spettacolo speciale dove mettiamo dentro repertori di canti che provengono da varie regioni d'Italia, soprattutto portiamo anche narriamo la storia con una sorta di teatro delle figure, con le marionette, burattini,
0: Sì.
1: momenti cantati, momenti anche diciamo di musica strumentale, dove i personaggi prendono viva, prendono forza attraverso però soprattutto la canzone. E questo è importante
0: Lui.
1: perché io ho ripreso un po' quello che era la grande tradizione dei cantastorie, che oltre a raccontare le grandi storie, diciamo, della vita sociale, raccontavano la fantasia e quindi
0: Racconta e la insegnavano,
1: è
0: oltre
1: per
0: che
1: forza.
0: raccontarla, la insegnavano. Allora, sentite, noi oggi attraverseremo questo viaggio, questo libro che racconta una storia difficile, la storia di Pinocchio. È una storia complicata, la vita è complicata e Pinocchio forse quando siamo bambini ci viene soprattutto narrato per quel non dire bugie, no? Perché l'effetto era immediato. Allora abbiamo chiesto alla nostra Luciana Celeste, che ringrazio tanto, di andare un po' in giro a chiedere, ma voi delle bugie, che cosa ne pensate? Perché prima di dire sì, io sono uno che dice bugie, cari miei, ce ne corre, guardate un po', vediamo che cosa diranno, eh? Non saprei, vediamo. E le mie ragazze.
2: Io ricordo il burattino che diventa bimbo, il naso che cresce e poi il paese dei balocchi, no? Questo mondo fantastico che però poi non è la realtà.
3: È stato il mio primo libro che Babbo mi ha comprato, un libro pop-up, un po' di tempo fa, no? E mi divertivo a sfogliarlo, ad aprire, ad un certo punto mi è rimasto il burattino in mano. Mi ha sempre accompagnata, sia da bambina che da grande, anche adesso da insegnante.
4: Tanti bei ricordi dell'infanzia, di quando andavo a scuola, di quando le maestre raccontavano, ci raccontavano, insomma, raccontato questa storia, le maraghelle che combinava Pinocchio e adesso suscita tante, insomma, emozioni quando lo racconto ai miei figli.
5: Può imparare tanto, no, da questa storia, come le bugie quando cresce il
0: Sì.
5: naso, no, di Pinocchio, ma cosa vuol dire veramente questa crescita del naso, queste bugie che si possono dire spontaneamente e che anche noi adulti tante
0: Sì. Sì.
5: volte lo
0: È
5: facciamo.
0: una cosa che faccio sempre di segare il naso ai bimbi quando anche loro me le raccontano. E tante volte chi non racconta qualcosa, ricordo, è un mio primo ricordo di dire una piccola bugia, di nascondermi sotto un tavolo.
2: Mi ricordo quando ad esempio, non lo so, nascondevo una maraghella che avevo fatto e invece dicevo di aver fatto un'altra cosa.
6: Io avevo paura che il mio naso crescera. E con questo faceva così che ogni volta che faceva piccole bugie diceva ma ancora va bene.
7: Bugie, bugie comunque diciamo discrete, bugie buone insomma.
2: Siamo un po' tutti piccoli.

0: un po' a tutti in ginocchio. A volte, assolutamente, grazie Luciana Celeste. Maestro Ambrogio Sparagna, tu... adesso non posso fare la domanda, tu dici le bugie perché sembrerebbe brutto, però questa storia di Pinocchio, rispetto ad altre situazioni, appena uno accenna una bugia o sta pensando ad una bugia bianca, cioè le bugie buone, come diceva la nostra ascoltatrice poco fa, Pinocchio ti viene subito in mente.
1: No? Sì, diciamo che viene in mente anche un po'... un Pinocchio, come dire, che è un po' così, un po' anarchico, che non gli piace stare appresso alle regole.
0: Certo.
1: È uno un po' così che cerca anche di sfuggire le regole, però ha questa vena molto importante di questa generosità assoluta, perché sì. Poi è anche così essere generosi non è che spesso funzioni anche nel racconto.
0: Non funziona sempre, però per esempio Pinocchio racconta l'importanza della scuola. Oggi, per fortuna, almeno in una parte di mondo, i bambini hanno il diritto di andare a scuola, tutto il diritto di andare a scuola, anzi magari sbuffano pure, l'hanno fatto tutti i bambini del mondo, ma Pinocchio all'epoca raccontava quanto fosse importante andare a scuola, raccontava la lotta contro l'ignoranza, contro la meschinità, contro...
1: È un modello importantissimo.
0: La denuncia di una miseria che era vera.
1: Per questo... noi celebriamo adesso i 200 anni di Collodi, è un personaggio fondamentale della storia dell'unità nazionale.
0: Certo.
1: Perché uno degli elementi fondamentali, ecco perché poi questa stratificazione nel mondo popolare nasce in Toscana, ma fondamentalmente è un eroe, fra virgolette,
0: senza
1: italiano,
0: confini.
1: Di tutta la cultura certo. italiana e soprattutto diciamo, di quella che noi identifichiamo come cultura popolare. È proprio attraverso questo segno di possibilità di redenzione che poi è quello che ha caratterizzato anche la narrazione di tanti cantastorie che davano Pinocchio come modello quando facevano, che andavano di paese in paese, sto parlando qualcosa che si è diffusa subito dopo che è nata la storia, però che ha avuto una stratificazione per decine e decine di anni dappertutto ed è rimasta nel cuore di tutti attraverso proprio questa immagine che c'è la possibilità di farcela.
0: Si può cambiare, si può diventare persone migliori, babbo come ero buffo quando ero burattino, ma anche su questo poi apriremo una parentesi. Sicuramente però Pinocchio continua a difendere l'ingenuità e la curiosità di tutti i bambini o di tutti quelli che hanno ancora un cuore bambino, se lo tengano stretti fino a 100 anni, e noi di questo parleremo tra poco. Allora, Solari, di molto altro, abbiamo tante cose da farvi vedere, non è una bugia, è tutto vero, a tra poco, grazie.
2: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
3: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
4: È proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
5: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
6: E si ha una rigenerazione tessutale.
7: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
8: E vado avanti e indietro.
9: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
2: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10:05.
0: Allora, Pinocchio. Pinocchio che siamo noi, Pinocchio, quanto abbiamo da dire su questo burattino che tanto amiamo e continuiamo ad amare indefessamente. Ambrogio Sparagna, l'artista, il maestro, il musicista che ha dedicato lo spettacolo Pinocchio e le storie cantate, mi stava dicendo durante la pubblicità, ora vi porto in Kazakistan, quindi siamo qua. E poi ci ha raggiunto Giuseppe Garbarino, ben arrivato.
10: Buonasera.
0: Presidente del Museo del Giocattolo, beato a lei, e di Pinocchio a Firenze, ma anche vicepresidente del Comitato Bicentenario Collodiano 1826-2026 e grande appassionato di Pinocchio.
10: Esatto.
0: Ma fin da piccolo grande appassionato.
10: No, è una cosa abbastanza da adulto.
0: Recente.
10: Anche perché avvicinarsi al mondo di Pinocchio, ma soprattutto a quello del Collodi, diciamo, è culturalmente molto di livello, perché il Collodi tutti lo conoscono per Pinocchio.
0: Ah, certo, lo identificano per Pinocchio, scrittore.
10: Ma lui è stato un brillante giornalista satirico nel periodo a cavallo tra il Granducato di Toscana e il Regno d'Italia.
0: Mazziniano di ferro, poi ovviamente seguì l'Unità d'Italia. Ambrogio Sparagna, il Kazakistan?
1: Sì, mi piaceva l'idea di raccontare anche piccoli episodi che hanno segnato la mia vita con Pinocchio in luoghi impensabili. Chi fa il mio mestiere spesso si trova nelle situazioni più distanti, no? E facevamo una tournée in Kazakistan e ad un certo punto ci siamo incontrati con degli allievi del conservatorio di Astana e loro erano appassionati di Pinocchio, mi chiedevano, però non era il Pinocchio soltanto di Disney, era il Pinocchio di Collodi,
0: il Pinocchio
1: italiano,
0: di Collodi.
1: E mi chiedevano informazioni su questo personaggio, così, e che loro erano, diciamo, erano innamorati di queste storie.
0: E di queste storie e di questo personaggio noi parliamo. Io ho nelle mani una, credo, preziosissima.
10: Ma ora, preziosissimo,
0: beh, insomma, io
10: grande
0: non l'ho mai
10: parola.
0: Vista.
10: Diciamo che dovrebbe essere la prima edizione di Pinocchio in lingua cinese, sì. Stampato ad Hong Kong 1938-39, praticamente nello stesso momento in cui Walt Disney decide di fare un film,
0: un cartone
10: animato su Pinocchio.
0: Su Pinocchio, eccolo qua, qui c'è tutta la storia di Pinocchio in caratteri che mai sapremmo leggere, tranne quelli molto bravi che lo sanno fare, ma per dire l'internazionalità di questo burattino che poi diventa bambino. Il direttore ci ha riempito di curiosità. Allora, ogni personaggio di Pinocchio, del libro Pinocchio, si rifà a qualcuno. Pesce-cane o balena? Chi era?
10: Naturalmente un pesce-cane, perché il Collodi scrive un pesce-cane, un mostro marino alto come un palazzo di 5 piani.
0: Wow.
10: E a Firenze non soltanto i bambini e le bambine leggevano Pinocchio, anche i genitori, perché la prima edizione uscì a puntate su un giornale proprio per l'infanzia, nell'arco di 2 anni e mezzo. Quando arrivarono a leggere di questo mostro marino o pesce cane alto come un palazzo di 5 piani, guarda un po' di chi si parla, di un certo Girolamo Pagliano, che era proprietario del Teatro Verdi, i famosi 5 piani.
0: Sì, eccolo
10: va bene.
0: Qua.
10: Ecco, questa è una vecchia immagine, vabbè, di un momento storico, diciamo, dell'epoca.
0: Quindi il palazzo dei 5 piani c'era.
10: E soprattutto lui era una specie di strozzino, la gente si indebitava con lui perché lui giocava molto a carte e avendo soldi rilanciava e gli altri, giustamente...
0: Pesce cane, quindi.
10: Quindi
0: non ci
10: mangiava
0: sono
10: le persone.
0: Mangiava
10: per via,
0: le persone.
10: Per via del
0: Senta,
10: denaro.
0: Il grillo parlante invece?
10: Il grillo parlante era un parente del Collodi.
0: Ah,
10: era un non era proprio un prete, aveva gli ordini minori ed era un insegnante delle scuole pie di Firenze, Ulisse Zipoli. E con lui il Collodi andò a vivere in un certo periodo della sua vita, da abbastanza giovane, perché non voleva stare col fratello e con la nuova compagna un po' chiacchierata, appunto, del fratello Paolo Lorenzini. E andò a vivere con questo
0: prete, zio, diciamo, questo
10: Ulisse
0: parente.
10: Ulisse Zipoli era un insegnante, ma soprattutto era una persona che a Firenze molte persone andavano da lui per chiedere dei consigli. Ho questo problema, mi puoi aiutare per questa cosa? Come posso risolvere? Un po' come grillo parlante, no?
0: Meraviglioso. Ne ho anche per Mangiafuoco e Mastro Ciliegia, guarda, abbiamo tutto. Mangiafuoco che è questa figura terribile, no? Che fa paura.
10: Certo,
0: però
10: certo.
0: Poi...
10: Buono,
0: però
10: buono,
0: poi,
1: generoso.
0: Alla fine è buono e generoso. Mangiafuoco chi
10: allora,
0: era? Non era questo, eh?
10: No, ora arriviamo anche a
0: esatto.
10: Questo personaggio che
0: questo è il Granduca di Toscana.
10: Importante, Leopoldo II. In teoria questo Mangiafuoco era un burattinaio che aveva anche dei cani ammaestrati. Probabilmente era un certo Pierannizzi che girava tra Firenze e dintorni.
0: Sì.
10: Però nel testo di Collodi, che cosa leggiamo nel libro di Pinocchio? Che Mangiafuoco si arrabbia,
0: sì.
10: Poi dopo vabbè via lasciamo perdere e regala anche 5 monete d'oro
0: sì.
10: Al Pinocchio. Ma uno che vive per strada con i burattini, cani ammaestrati, insomma queste 5 monete d'oro, cioè uno zecchino d'oro era tanta roba
1: certo.
10: A quell'epoca, un potere d'acquisto molto grande, cioè ci si viveva diversi mesi con quei 5 zecchini. Quindi chi poteva essere che aveva le stesse caratteristiche di Mangiafuoco, che magari si arrabbiava e poi vabbè lasciamo

0: perdere. Era appunto Leopoldo II, il Granduca di Toscana.
1: Ah, però.
0: Che ogni tanto veniva preso in giro da vari personaggi dell'epoca, come Giuseppe Giusti, che scrisse una poesia per prenderlo in giro, ma anche altre persone, quindi articoli dei giornali, la gente chiacchierava, parlava.
1: Niente meno. Io ho detto non è lui, invece.
0: Poi dopo, vabbè, via. Non per nulla, Leopoldo II veniva chiamato il babbo dai fiorentini.
1: Il babbo dei fiorentini? Starnutiva anche lui? Non si sa.
0: No, no.
1: No, va bene, no, no, di sti tempi, parlando forse. Una puntata di Pinocchio e di naso, io chiedo scusa per il mio naso, tra parentesi, vi chiedo perdono. A proposito di naso, Mastro Ciliegia, ma non è quello il motivo, sono solo raffreddata. Mastro Ciliegia è questo vicino di casa. A te era simpatico Mastro Ciliegia?
2: Beh, mi ricorda molto i mondi e le narrazioni dei paesi, dei personaggi di paese che sono un po' così.
1: Un po' così, no? Un po' grettini.
2: Grettini, un po' invidiosi. Un po'
1: invidiosetto, Mastro Ciliegia. Chi era Mastro Ciliegia?
0: Mastro Ciliegia o Mastro Antonio, perché nel testo di Pinocchio il Collodi lo chiama in questi due modi. Il suo nome vero era Angelo Antonio Segoni. Era un falegname che abitava vicino alla villa della Petraia.
1: Sì.
0: Dove aveva una villa anche che prendeva in affitto il fratello del Collodi.
1: Sì.
0: E Collodi, quando andava lì a trovare anche la madre, faceva delle belle passeggiate nei dintorni, conosceva tutti, parlava con tutti e trovava anche nella bottega di falegname, appunto, di Mastro Antonio.
1: Allora, per la fata turchina arrivo tra un attimo, perché scusate, su quella dobbiamo aspettare un momento, lo merita, insomma merita un po' di attesa, merita soprattutto che noi guardiamo insieme a voi queste poche ma bellissime immagini di uno spettacolo di eccezionale bellezza. Guardo Ambrogio Sparagna non a caso, guardate.

0: visti soltanto questi pochi secondi, vien voglia di seguirti, di seguirti. Sì. Non si va nel paese dei balocchi, si va in un paese felice seguendo questo tuo spettacolo.
1: Perché poi noi lo facciamo con Maurizio Stammati, che è un grande lavoratore del teatro dei ragazzi. Facciamo nelle situazioni anche più complicate, siamo stati negli ospedali, nei teatri, nelle realtà, come dire, marginali. E noi questo spettacolo lo facciamo sempre, in tutte le situazioni. Ci sta, è un momento in cui abbiamo un buco, lo facciamo, perché credo sia qualcosa di immediato, forte. E questa mediazione tra la musica e le piccole scene narrate con queste forme di teatro semplice, elementare, lì c'è una baracca proprio da burattini, no? C'è il gioco, uno entra e esce da questa storia.
0: Ma il vero teatro era un carro che si apriva di fronte agli spettatori e lì iniziava la magia.
1: Quest'idea che tu poi non hai bisogno di niente e lo fai dappertutto. E questo è anche un qualcosa che lavorando su Pinocchio ho dovuto in qualche modo rimettermi in gioco, perché chiaramente devi pensare qualcosa che sia diretto, orizzontale, che non possa avere una divisione, quindi
0: Brogio,
1: molto intenso.
0: Tu sei un poeta, non sei solo un artista, sei un poeta, e fai della tua poesia, della tua arte, strumento di bene. Hai citato poco fa, però ci sei passato troppo velocemente, io sono cattiva e ci torno sopra. Hai citato gli ospedali pediatrici.
1: Sì.
0: E quando si parla di ospedali pediatrici, sono quelli che vorremmo vedere vuoti, no? Cioè, tolto, ti devi togliere le tonsille e l'appendicite. Invece gli ospedali pediatrici sono luoghi che visitare è importante, sono luoghi nei quali andare a fare arte, quest'arte da parte tua assume un valore ancora più grande, perché quei bambini come guardano
1: spettacolo? Non posso dimenticare mai quando andavamo, addirittura stavamo al Gemelli, al reparto dei bambini che soffrono, e lì abbiamo attrezzato una baracca dei burattini piccolissima, e questi bambini che cantavano con noi quasi a filo di voce riuscivano ad avere quel momento di

0: Di sorriso, penso quello è una delle immagini più intense che mi conservo del mio lavoro di musicista e di narratore di storie. E alla fine tu puoi fare i grandi teatri, puoi fare tutte le più grandi scene, ma vedere quel bambino che sta lì, intubato in una situazione molto difficile, che ride e mi dice, abbraccia a me, Maurizio e Erasmo Treglia, e dice, è il momento più bello degli ultimi anni, grazie. Beh, questo io non me lo
1: Bravo
0: scorderò più.
1: Ambrogio. Perché Ambrogio sparagna, se non vai lì con la tenaglia e gli tiri fuori queste
0: No,
1: cose, di suo, ma no, non perché non le voglia raccontare, ma di suo direbbe faccio tanti spettacoli e invece bisogna essere un po', no, bisogna andare un po' più in
0: no, ma
1: fondo.
0: questo è una cosa che uno deve fare perché è
1: Io
0: dal
1: so esattamente come tu fai
0: cuore.
1: tutto questo, lo sa chiunque ti conosca, lo fai perché è cuore puro, no?
0: Sì.
1: Perché dietro questo, anche dietro questo burattino, si nasconde la grande possibilità di fare qualcosa di dolcemente utile per tutti. E in particolare, sapete, farlo per i bambini significa farlo per i loro genitori, per i loro nonni, per le loro famiglie. No, allarghi l'onda. Allarghiamo l'onda con il Museo di Pinocchio a Firenze. Quando il nostro Giorgio Brancia, adorato Giorgio, è andato, c'era una fila di persone che voleva seguirlo dalla redazione. Ti serve aiuto, Giorgio? Possiamo accompagnarti? No, è andato lui per tutti noi. Andiamo a vedere il Museo di Pinocchio a Firenze. Bravo, Ambrogio.
2: Ci troviamo a Firenze, a pochi passi dal Duomo. Questo è un museo, possiamo dire, senza che si allunghi il naso, unico al mondo perché all'interno abbiamo due collezioni private, Giocattolo antico e Pinocchio. Questo museo è nato circa 4 anni fa e all'inizio avevamo non molti pezzi, adesso siamo ad oltre 3.000. Sono giochi che hanno anche 200 o 300 anni, tutti meccanici, quindi tutti funzionanti. E il protagonista naturalmente è Pinocchio, che è nato qui a Firenze. Abbiamo Pinocchi in tutti i tipi, di tutti i generi. Abbiamo Pinocchi di legno, Pinocchi di ceramica. Troviamo un Pinocchio costruito con dei piccoli pezzetti, le sorprese di quei classici ovetti di cioccolata che tutti ben conosciamo. Abbiamo un libro russo su Pinocchio che viene chiamato I Gruschi Burattino e la storia è piuttosto diversa da quella vera di Pinocchio. Troviamo dei Pinocchi coreani, abbiamo un Pinocchio di latta del 1920, troviamo tantissime espressioni della creatività umana. Ci sono le bottiglie di Pinocchio, abbiamo le caramelle di Pinocchio, abbiamo la cioccolata di Pinocchio, le carte da gioco, abbiamo la birra di Pinocchio. La birra di Pinocchio è una birra bugiarda, molto buona, ma è bugiarda. Questo è un museo per adulti e per bambini, perché propone un viaggio all'interno della fantasia, dei ricordi. La reazione che vedo nei visitatori, sono reazioni diverse. Allora, c'è chi magari entra un po' titubante perché pensa che siano, soltanto giochi da bambini, invece poi li vedo che si entusiasmano e quando escono sono realmente tornati bambini e si ricordano del gioco, dei nonni, dei luoghi e quindi penso che sia un museo molto magico dove si può sognare.
1: Questo primo piano finale, ci ricollegheremo. Allora, vicepresidente del Comitato Bicentenario Collodiano, si festeggiano i 200 anni della nascita dell'autore di Pinocchio. Chi era
0: Esatto.
1: Carlo Collodi, che Collodi non si chiamava?
3: Allora, Carlo Renzini, che
0: Lorenzo.
3: poi appunto si cominciò a firmare Collodi nel 1856. Aveva già utilizzato anche altri pseudonimi, a volte solo per scrivere, firmare un articolo o altre piccole cose. Lui era un dipendente pubblico e contemporaneamente faceva anche però l'attività di giornalista satirico, critico teatrale ed era

0: direttore anche di un in vari periodi di vari giornali. Per evitare di essere in prima fila con la sua faccia e col suo cognome, cominciò a utilizzare questo pseudonimo, appunto, Collodi. Perché? Perché sembra che fin dall'infanzia, quando lui aveva abitato per un certo breve periodo, facendo 1 o 2 anni delle scuole, nelle nostre scuole elementari, a Collodi, quando tornò a Firenze tutti lo chiamavano quello di Collodi. Quindi questo
1: Pensa
0: nome
1: tu.
0: o soprannome lo inseguì per tutta
1: Certo.
0: la vita. E quindi noi lo conosciamo giustamente con
1: Gli
0: quel.
1: dobbiamo tanti di quei grazie a questo signore, ma tanti, tanti, tanti, tanti. Ero rimasta alla fata turchina. Ma ti pare che io mi perda la fata turchina? Allora abbiamo capito che addirittura Mangiafuoco, identificabile nel Granduca
0: Esatto.
1: di Toscana, la fata turchina?
0: Eccola qua. Giovanna Ragionieri. Questa è un'immagine ormai molto anziana, con questo Pinocchio. Era una bambina che aveva conosciuto il Collodi, che frequentava la casa, questa villa Bel Riposo, che prendeva appunto
1: Sì.
0: in affitto vicino, appunto, tra Firenze e Sesto Fiorentino, il fratello Paolo. E perché il padre faceva lì il giardiniere, probabilmente la madre dava una mano in casa. E il Collodi si è affezionato a questa bella bambina e l'ha identificata poi nel corso degli anni, quando ha scritto Pinocchio, appunto, nella fata dai capelli turchini. E c'è da dire una cosa, che a un certo punto, quando era ormai anziana, tornò alla ribalta, non si sa bene per quale motivo. Addirittura Johnny Dorelli l'andò a trovare,
1: Per il suo
0: perché
1: carissimo
0: stava
1: Pinocchio,
0: facendo, aveva
1: che
0: appena
1: meraviglia.
0: inciso Carissimo Pinocchio, e i bambini di tutto il mondo, e soprattutto dall'Italia, indirizzavano le loro lettere alla fata dai capelli turchini, Firenze o Sesto Fiorentino.
1: Le dobbiamo tutti quei travestimenti di carnevale dove bambine di ogni tipo, età,
0: Vero.
1: quello che volete, giravano con sta parrucca, con le due treccione azzurre così e col cappello a cono. Era un momento, quelle che non l'hanno avuto hanno riportato seri danni, nel senso che volevamo tutte essere sta fata turchina. Ma perché, secondo te, Ambrogio? Tutte le bambine la fata turchina, forse perché è il personaggio più.
2: Beh, sicuramente è un personaggio fuori dal racconto, è
1: Sì.
2: straordinario proprio. Poi è
1: Sì.
2: un personaggio che ritorna anche in questa dimensione di grande, come dire, affetto gratuito, no? Questo
1: Sì, il voler bene.
2: voler bene e basta.
1: Beh, ve l'ho detto, è poeta. Allora, ci sarà un campionato della bugia, signori, chi può si iscriva. E nel senso, qui ci iscriviamo tutti? Parlo
2: Beh,
1: anche ai
2: tutti,
1: miei tecnici, tutti?
2: tutti,
1: Sì,
2: tutti,
1: dai, anche il
2: tutti.
1: nostro sbaffo, sì. Anche se lui bugie non ne dice.
0: Paola, possono venire tutti, nessun
1: Posso?
0: problema.
1: Quando è sto campionato della bugia?
0: Allora, il campionato della bugia, quello ufficiale, viene fatto ai primi di agosto nella località Le Piastre, nel comune di Pistoia. Ma a Firenze, all'inizio di luglio, probabilmente il 6 di luglio, verrà fatta appunto una selezione fiorentina del campionato della bugia, proprio dedicata appunto a Pinocchio e ai 200 anni di Carlo Lorenzini,
1: Questa è una
0: detto il
1: cosa
0: Collodi.
1: bellissima. Adesso noi ridiamo su questa cosa, però invece è un tenere e mantenere costantemente vivo. Ma quando eri bambino, Ambrogio, e tu leggevi per la prima volta Pinocchio, perché c'è un momento in cui lo leggiamo per la prima volta Pinocchio, avresti mai immaginato che nella tua infinita produzione artistica lui avrebbe avuto un peso così?
2: No, diciamo che io l'ho anche ascoltato in forma orale, non soltanto letto. E questa è una cosa importante che va messa in
1: Bravo.
2: evidenza, perché
1: Bravo.
2: noi ragioniamo quando nasce Pinocchio, gli italiani non sanno leggere, pochissimi sanno leggere. E una storia così che si presta a essere narrata oralmente. E tutti hanno imparato Pinocchio perché magari l'hanno sentita, ascoltata da persone in casa, in
1: Da chi
2: famiglia.
1: sapeva
2: Io
1: leggere?
2: avevo un'anziana zia che mi raccontava alcune storie di Pinocchio. Diciamo, ovviamente le storie quando si narrano cambiano forma, prendono un ritmo, prendono una narrazione un po' diversa da quello che tu sei abituato a leggere. Però questa dimensione della narrazione orale è stata per me qualcosa di importante e credo che per tanti italiani che non sapevano leggere,
1: Che erano
2: rapportarsi.
1: tantissimi.
2: Per esempio, il fatto che si custodiva questo libro di Pinocchio nelle case, come se fosse una reliquia.
1: Sì.
2: E tu andavi nelle case dei contadini, anche che io ho frequentato negli anni

0: 70 e non avevano libri, però magari qualcuno aveva un libro di Pinocchio che gliel'aveva dato il padre, che gliel'aveva dato la madre,
1: Conservato.
0: come qualcosa di una reliquia. Magari qualcuno aveva i libri dell'orazione, delle preghiere, e poi avevano
1: Però
0: anche il
1: Pinocchio non
0: racconto di
1: mancava.
0: Pinocchio. E questa è una cosa che mi ha sempre molto colpito.
1: Allora, signori, Giuseppe Garbarino, signor Presidente, grazie di essere stato con
0: Giuseppe.
1: noi. Presidente del Museo del Giocattolo e di Pinocchio a Firenze, grazie del lavoro grande che fate, perché questo lavoro per noi è molto, per tutti noi, per la memoria è molto, molto importante. Di Ambrogio Sparagna che cosa possiamo dire? Lo abbracciamo tutti, perché
0: Grazie
1: lui
0: Paola.
1: ha un cuore grande e immenso.
0: Io vi ringrazio
1: Grande e
0: anche
1: immenso.
0: che avete questa attenzione per questi temi che, diciamo, non fanno parte spesso di quello che è il dibattito, fra virgolette, quotidiano.
1: Noi
0: E
1: siamo tanto.
0: invece questo è qualcosa che noi abbiamo nel cuore, che basta poco, sai. Noi abbiamo tante storie dimenticate, poi basta un pochettino, un piccolo fiammifero che si accende e diventa una grande
1: Eccoci
0: fiamma.
1: qua.
0: Grazie.
1: Grazie ad Ambrogio
0: Grazie.
1: Sparagna. Grazie Presidente Garbarino. Guardate un po' questa immagine. Il genio di Comencini, un Nino Manfredi infinito e il piccolo Andrea Balestri nella bocca del pesce cane. Sapete che facciamo dopo la pubblicità? Andiamo a scovare Pinocchio nel cinema, nella televisione. Abbiamo tanto, tanto, tanto ancora da dire. A tra poco, grazie.
2: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
3: Bellissima.
2: qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
4: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
5: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
6: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
5: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
6: Vi
5: Vi
6: aspettiamo!
5: aspettiamo!
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
1: Carissimo, carissimo Pinocchio! A Pinocchio stiamo dedicando la nostra puntata e scrittrice e critica cinematografica Erika Pomella ha deciso di stare con noi. Grazie, grazie Erika, grazie infinite. Allora, Pinocchio, registi internazionali, creatori, su tutti brillerà Walt Disney, hanno deciso saggiamente di innamorarsi del burattino. Quando risale la prima volta di Pinocchio al cinema.
7: Allora, la prima volta di Pinocchio al cinema risale addirittura al 1911, quindi
1: Undici.
7: stiamo parlando proprio degli albori del cinema.
1: Sì.
7: E già da questo in realtà si percepisce quanto sia universale Pinocchio, perché stiamo parlando di un film muto, quindi un film che non ha bisogno di parole, una storia che non ha bisogno di parole, di dialoghi per arrivare. E questo fa capire anche già quanto l'opera di Collodi fosse già in realtà diffusa, quanto fosse già molto amata, perché appunto veniva recepita senza bisogno di dialoghi perché era già universale.
1: E varcare l'oceano e varcare i confini, gli stessi confini nazionali, insomma, rappresenta e rappresentava all'epoca, a maggior ragione, un valore, un grande valore.
7: Assolutamente.
1: Noi siamo tutti innamorati del Pinocchio di Walt Disney, no? Del grillo parlante con la sua tuba, di tutto quello che Pinocchio di Walt Disney significa. Quella è stata una grandissima operazione, insomma, importante, imponente.
7: Assolutamente, quello ha fatto arrivare Pinocchio a tutti, chiunque, anche chi
1: Sì.
7: non lo aveva mai sentito nominare, dal 40 in poi sapeva chi era Pinocchio, sapeva la sua storia, nonostante Walt Disney abbia fatto dei grandi cambiamenti, l'abbia reso molto più a portata di bambini, anche già solo il fatto che non abbiamo più il pesce cane di Collodi, ma abbiamo la balena, è molto più fantasioso, però è stata un'operazione che ha reso davvero Pinocchio una figura centrale della cultura internazionale, quindi non è solo varcare i confini nazionali, è proprio varcare i confini della cultura.
1: Cioè diventare mondiale,
7: Esatto.
1: stimate 1940, in un tempo che era
7: Esatto.

0: nasceva disgraziato di per sé, insomma, e quindi la seconda guerra mondiale aveva iniziato già a fare i suoi danni. Però noi abbiamo un Pinocchio che puoi vedere, rivedere, rivedere, poi lo rivedi un'altra volta, poi dici, sai che c'è? Mi riguardo Pinocchio, che è quello del grande Comencini. Eccolo qua, qui è da solo, cioè da solo, qui c'è il regista con tutto quello che serve, no? Nel senso, un Nino Manfredi
1: Straordinario,
0: strepitoso,
1: straordinario.
0: strepitoso, lui è stato proprio Geppetto,
1: Lui è Geppetto, non
0: lui
1: è stato,
0: è...
1: è ancora Geppetto. Il
0: Brava.
1: film di Comencini è
0: Sì. E
1: veramente un bagaglio da cui non ci si dovrebbe mai liberare, è veramente un
0: quei
1: capolavoro.
0: due signori sulla sinistra fecero un ruolo che forse è stato il ruolo più singolare, hanno fatto tantissime cose, ma più
1: Certo.
0: speciale della loro carriera artistica insieme.
1: Sì, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia con il Pinocchio di Comencini, secondo me, hanno raggiunto l'apice della loro carriera perché, nonostante riproponessero un po' quello che era la loro formula vincente, la loro simpatia, la loro naturalezza, qui arrivano ad andare così tanto sopra le righe, ma senza mai veramente esagerare, che diventano protagonisti aggiunti. Cioè, io avrei visto anche un film a parte solo sul Gatto e la
0: Solo sul
1: Volpe.
0: Gatto e la Volpe,
1: Sì,
0: assolutamente sì,
1: sì.
0: anche per la bellezza dei costumi, la bellezza di come tutto questo, questa narrazione di Pinocchio nelle mani di Luigi Comencini fosse diventato, non ci aspettavamo altro che questo, capolavoro. E allora, io li dico sempre i secondi, mi piace tanto dirvi che saranno 54 secondi, perché così li centelliniamo e ce li contiamo un pezzettino alla volta. Quel Pinocchio, 1972.
2: Ma se ti ho detto di...
3: Ho fame.
2: Pinocchio! Figlio mio!
3: Ho fame.
2: Va bene, ho capito!
4: Oh, Mastro Ciliegia, ci fate le ova?
2: Ho cosa ti do da mangiare? Aspetta, aspetta! Oh, guarda, sono arrivate tre pere! Guarda, guarda, guarda! Ti piacciono le pere?
3: Se vuoi che le mangi, mi fai il piacere di sbucciarle.
2: Sì, va bene, subito. Però non bisogna avvezzarsi né troppo sofistici né troppo delicati di palato, altrimenti poi i bambini si viziano.
0: Che meraviglia! Fatemelo
1: Stupendo.
0: dire, la musica era perfetta e Manfredi da una... lui è stato un papà eccezionale, ma da una lettura di Geppetto così unica.
1: Secondo me con Nino Manfredi abbiamo capito che nonostante il protagonista sia Pinocchio, Pinocchio senza Geppetto non va da nessuna parte.
0: Brava
1: Con
0: Erika.
1: Nino Manfredi ha fatto un padre eccezionale, ha fatto un uomo eccezionale che si mette sempre in discussione, che cerca da solo la sua felicità anche in un'Italia che, come si vede, come abbiamo visto anche dalla clip, è molto povera.
0: Sì.
1: È l'Italia del dopoguerra, quindi un'Italia rurale, un'Italia che quasi sembra voler omaggiare, non so, il neorealismo proprio perché si sente quella povertà. Ma in quella povertà questo Geppetto trova la sua felicità. Esatto.
0: E quelle pere sbucciate di cui poi, no, si mangia il torsolo, quante volte diciamo, e poi fai la fine di Pinocchio col torsolo delle pere. Quante volte nella vita. Li abbiamo citati, Gatto e Volpe, e comunque questo Pinocchio di Comencini. Ecco, il Pinocchio è di Collodi, però questo è il Pinocchio di Comencini, giustamente Pinocchio di Comencini. Andiamo avanti.
3: Oi, oi, oi. Cosa mi è successo? Che male. Dove sono?
5: Guarda, è di legno.
6: Ma allora che abbiamo impiccato?
5: Ora.
7: Pinocchio, corri! Vieni dalla tua fata!
6: Se ne va.
0: Eh sì. Che
1: Straordinario.
0: straordinari loro. Abbiamo visto Gina Lollobrigida che interpretava la fata turchina, stupenda, bellissima, e loro eccezionali in questo ruolo di gatto e volpe. Sì. E questa idea di Comencini di far diventare Pinocchio bambino, poi di nuovo burattino, poi bambino, che non stona però con la
1: storia.
0: No,
1: ma infatti si lega anche bene a quello che hai detto tu, che questo è il Pinocchio di Comencini, perché sì, lui ha preso l'opera originale di Collodi, sì, ma gli ha dato la sua visione e l'ha resa iconica, l'ha resa indimenticabile.
0: Quella musica era perfetta, era perfetta anche, e deve essere perfetta in un film perfetto, sì, anche la musica.
1: Sì, perché riesce a far sposare bene sia il tono da commedia, perché ci sono tantissimi momenti che fanno ridere,
0: certo,
1: l'urgenza anche del realizzare un desiderio, ma c'è anche quel sottotesto, un po' di nostalgia, un po', sì, di quello che proviamo quando poi torniamo a casa dopo essere state lontani.
0: È brava Erika, hai perfettamente ragione. Io voglio anche ricordare nei panni del giudice un meraviglioso Vittorio De Sica, lo voglio ricordare, perché quel Pinocchio di Comencini aveva veramente il massimo che tu potessi desiderare, ce l'avevi là, bastava accendere la televisione e noi tutti in prima fila così a guardare, ad aspettare quell'appuntamento. Allora, c'è un uomo, un signore in Calabria, che ad un certo punto della sua vita ha smesso di fare quello che stesse facendo e si è deciso per un lavoro il seguente: creare burattini. Il Pinocchio di Comencini, quel Pinocchio, quel burattino, e questo signore, Giorgio Brancia, e il racconto è fatto. Tutto qui per voi.
8: Un giorno una bambina, e questo è successo veramente, camminavo dentro Cosenza, la bambina che poteva avere 6 o 7 anni ha fermato il papà, ha detto: papà ferma, guarda chi è quel signore. Il papà ha detto: ma chi è? È Geppetto, quello che è venuto a scuola, che mi ha fatto vedere come si faceva Pinocchio. Ha detto: Geppetto, la bambina, e mi ha abbracciato, ma mi sono emozionato che mi ha riconosciuto, ha detto: ah, che bella soddisfazione. Dentro siamo nel mio piccolo laboratorio, neanche 6 metri quadri, e però questo è il mio mondo. Io quando scendo qua a lavorare mi sento realizzato, perché realizzo queste piccole creature e ogni Pinocchio che faccio è un'emozione, ma credetemi veramente. Si parte dalle scarpettine, i piedi che poi vanno agganciati, le mani tutte snodabili, e poi la testa. E poi le pupille, qua le pupille adesso si possono muovere, vedete? E dare lo sguardo, l'espressione che uno vuole. E qua credetemi c'è tanto lavoro, eh? E per fare uno di questi ci vogliono 3 giorni. E poi alla fine è questo qua, vedete? Con il grillo parlante, c'è la borsa, c'è il libro, tutto in legno, vedete? Che studia, e studia Pinocchio. Fa finta di studiare. Io sono autodidatta e io prima facevo l'imbianchino, poi ho avuto un piccolo tumore, sono stato un po' in depressione, che mi era abbandonato, e un giorno mi sono andato a fare una passeggiata giusto per dimenticare la malattia, e ho visto un dronchetto di lei, credetemi, in quel ceppo io ho visto Pinocchio, ho detto: devo realizzare un Pinocchio. Mi sono andato a fare le fotocopie del vero Pinocchio di Comencini. Ho fatto il Pinocchio e da quel giorno non ho smesso mai. Come vedete, qua ci sono tutti i miei bambini, che per me sono bambini, e sono piaciuti tantissimo. Io faccio i burattini soprattutto per i bambini, anzi, a volte quando porto i Pinocchi in giro non sono solo i bambini, sono pure le persone grandi, che quando passano si mettono a ridere. Io cosa faccio? Signora, vedete, c'è bisogno di sorrisi oggi come oggi, perché c'è troppa tristezza in giro, e quando passano, che io porto i Pinocchi, ridono, ritornano bambini, ecco. È come io adesso che mi sto emozionando, ma non che mi emoziono, perché quando parlo dei miei Pinocchi esce fuori l'emozione che ho dentro per loro.
0: Allora, grazie a Giorgio Brancia, carissimo signor Geppetto. Lei ha scelto di cambiare lavoro, ha scelto di cambiare vita e noi la ringraziamo con tutto il nostro cuore. Davvero grande, grandissimo artista. Allora, Geppetto è stato affidato anche al cinema.

0: e qui veniamo al cinema, sempre ad attori importanti. Perché Geppetto è giustamente, Erika, quella figura,
1: Sì.
0: insomma, senza Geppetto, dici bene tu, non ci
1: Non c'è
0: sarebbe, in
1: Pinocchio.
0: tutti i sensi,
1: Esatto.
0: non ci sarebbe Pinocchio. Chi sono stati gli altri?
1: L'altro grande Geppetto è stato Benigni
0: Sì.
1: nel film di Matteo Garrone. Tra l'altro Benigni, che già nel 2002 aveva fatto la sua versione di Pinocchio, in cui faceva Pinocchio, ma la vera riuscita, secondo me, è stato quando ha interpretato Geppetto per Garrone. Perché secondo me in quel Geppetto lui ha un po' ereditato il lascito di Nino Manfredi, perché ci ha restituito di nuovo questo padre gentile, questo padre che sa vedere la meraviglia anche dove la meraviglia assolutamente non c'è. Ed è estremamente commovente, si vede veramente poco Geppetto nel film di Garrone,
0: Però
1: ma quei
0: basta che appaia
1: momenti, ma sì,
0: e te lo
1: fanno il
0: ricordi.
1: film, fanno il film.
0: Fanno il film 5 David Donatello nel 2020, il Pinocchio di Matteo Garrone. E allora ne vediamo soltanto una piccola parte. Dai, forza, Pinocchio.
2: Perché non mi racconti un po' cosa ti è successo? Sto nel teatro dei burattini. E perché? Beh, la scuola era chiusa. Io aspettavo che riaprisse. Perciò sono andata nel teatro dei burattini.
3: E sei entrato senza pagare?
2: Sì. Mi hanno fatto entrare così. Sta succedendo?
3: No, niente. Lascia stare. E poi dimmi.
2: Poi c'era Mangiafuoco che mi ha dato 5 zecchini d'oro.
3: Poi?
2: E poi li ho persi e ho incontrato due assassini nel bosco.
3: Dimmi, non c'era nessuno che ti ha detto di stare attento e di ascoltarlo?
2: No, io non ho visto nessuno. Ma che sta facendo il naso?
3: No, no, niente, sai. Hai detto un po' di bugie e ora ti sta crescendo il naso. E attento dove lo punti.
0: Che capolavoro, questo è veramente un film capolavoro. Tra l'altro, questo meraviglioso piccolo Pinocchio, questo trucco, insomma, è stato un film davvero perfetto. Garrone voleva fare
1: Sì. Sì.
0: questo film da tempo. Credo che per un grande artista, per un grande regista, sia
1: Sì,
0: una
1: assolutamente.
0: tentazione alla quale sia impossibile resistere.
1: Assolutamente. Addirittura durante la presentazione del suo Pinocchio, Garrone ha detto che lui sin da bambino sognava di poter mettere mano a Pinocchio, perché una volta che incontri questa storia e hai un animo creativo, come fai poi a non voler provare a
0: È
1: farlo?
0: esteticamente un film perfetto. Se Mangiafuoco, già nel nome, deve far paura. Siamo già arrivati al finale? Ma il tempo è volato. Però no, Gigi Proietti che fa Mangiafuoco, vogliamo vederlo almeno in foto. Eccolo qua,
1: Sì.
0: la prima di Pinocchio, questo genio assoluto che si prestò a fare un Mangiafuoco
1: Indimenticabile.
0: indimenticabile. Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini
1: Sì,
0: diventarono
1: il capolavoro.
0: gatto e volpe. Abbiamo detto del Pinocchio di Benigni che ha una chiusura così particolare. Sì, Pinocchio diventa bambino, però rimane
1: Esatto, rimane comunque
0: ancora
1: ancorato
0: attaccato
1: alla sua natura, diciamo, legnosa.
0: alla sua natura legno. Cioè, quel finale del bellissimo Pinocchio di Roberto Benigni apre un fronte, no, a quelli che in fondo sentono di non voler abbandonare il burattino, perché sì, perché la natura umana può essere anche così.
1: Esatto.
0: E ricordiamo un meraviglioso Kim Rossi Stewart nella parte di Lucignolo,
1: Sì.
0: veramente
1: Indimenticabile. Ma
0: indimenticabile,
1: veramente
0: bravissimo.
1: tutti i Pinocchi hanno avuto dei cast
0: Sì.
1: eccezionali.
0: Allora, il Pinocchio firmato da Guillermo del Toro, c'è anche questo.
1: Sì, che ha vinto l'Oscar come miglior film d'animazione perché è creato con l'animazione a passo 1 in stop motion, che ha portato Pinocchio, l'ha cambiato, l'ha portato nell'epoca del fascismo. Pinocchio diventa un soldato che combatte il fascismo durante la guerra in Italia.
0: Eccolo qua,
1: Eccolo qua,
0: Guillermo del
1: Guillermo del
0: Toro e il
1: Toro.
0: suo personalissimo Pinocchio. Ma Erika Pomella, che vive di cinema, mastica cinema, beve cinema, quale Pinocchio preferisce?
1: Beh, probabilmente si sarà già intuito, ma credo che Comencini sia il Pinocchio di Comencini sia inarrivabile sia in ambito di piccolo schermo che di grande schermo.
0: Lei l'ha detto. Allora, con tutta la bellezza di tutti gli altri film dedicati a Pinocchio, io oggi voglio fare un ringraziamento molto particolare e molto speciale ad Alessandra Severini. la mia autrice.

Perché eravamo partiti dal maestro che in Calabria realizza i Pinocchio. Facciamo 15 minuti su Pinocchio, ma facciamone 20. Ma no, facciamone di più. Sono 49 minuti che parliamo di Pinocchio e io di questo la ringrazio tanto. Grazie a tutti voi, questa è l'ora solare. Viva Pinocchio, sempre e per sempre. Grazie Erika, grazie a tutti. Grazie.

0: Grazie Sara. Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati a Siamo Noi. Che gli animali possano essere grandi nostri amici, ma anche alleati della nostra salute, lo abbiamo detto tante volte. Abbiamo detto che la loro presenza ci aiuta a tenere sotto controllo i livelli di stress, a combattere il diabete, a restare in movimento, ma anche a migliorare lo stesso sistema cardiocircolatorio. Oggi vogliamo dimostrarvi che opportunamente guidati, gli animali possono essere dei terapeuti, e questo anche a fronte di patologie molto complesse. E quando dico animali intendo cani, gatti, asini, cavalli, perfino conigli. E allora io voglio dare il benvenuto al nostro ospite che è qui in studio, Andrea Cacciapuoti, del gruppo Interventi Assistiti con Animali. Ben arrivato, una realtà molto interessante che adesso vi racconteremo e che esiste da circa 4 anni. Però prima di tutto io voglio farvi conoscere e vedere chi da sempre è stata ispirazione, guida per Andrea. Si chiama Apollonia, eccola lì. No, non è lei. Allora, Apollonia non la stiamo vedendo, ce lo dici tu Andrea, chi è Apollonia e come vi siete incontrati?
1: Allora, innanzitutto voglio ringraziarvi sia da parte mia che dal gruppo IAA Roma per averci invitato, quindi grazie per questa puntata speciale. Io mi presento, ma già mi hai presentato, mi chiamo Andrea Cacciapuoti e Apollonia è la mia compagna di vita. Mi piace definirmi amico di Apollonia perché per me il cane, come tutti gli animali, sono esseri senzienti, quindi non mi definisco il proprietario, non mi definisco il padrone.
0: Come l'hai incontrata Apollonia? Come è entrata nella tua vita, Andrea?
1: È entrata nella mia vita, non voglio dire di prepotenza, però è entrata in un momento della mia vita che non stavo molto bene, quel periodo adolescenziale dove bisogna decidere cosa fare, cosa decidere di fare nella vita. E da quando è entrata lei nella mia vita ci siamo, per così dire, incontrati, nel senso che io volevo capirla di più, volevo entrare nella sua mente.
0: E adesso, insomma, vedremo che cosa Apollonia ti ha guidato a fare, viceversa. La razza a cui appartiene, ce l'hai detta?
1: È un alano.
0: È un alano, un bellissimo cane.
1: Grazie.
0: Prima di addentrarci ancor più nello specifico, voglio farvi conoscere e presentare gli ospiti a 2 e 4 zampe della nostra Marta Manzo, che si trova a Novi di Modena. Marta, a te.
2: Sì, Gabriella, buon pomeriggio. Noi siamo all'interno della casa residenza per anziani Cortenova. Qui sono venuta perché li vedete intorno a me. Davanti a noi c'è Cice che non si muove, c'è Ettore che si sta facendo grattare da Emma e poi c'è Raya che è sotto il braccio di Andrea. Andrea Labardi, educatore di Pet Therapy da 25 anni. 25 anni che fa questo lavoro, un lavoro che tu hai portato all'interno di questa casa residenza. Allora, intanto ce li presenti un po' questi cani velocemente?
3: Certo, allora, vabbè, lei viene da... sono tutti, li abbiamo seguiti tutti da cuccioli. Abbiamo un Golden, un Jack Russell e un Bull Terrier che fin da quando sono nati hanno iniziato a venire un po' qua, un po' dai bimbi, un po' andiamo un po' dappertutto.
2: Il Bull Terrier è una razza che normalmente, quando è entrato qui dentro, mi sono spaventata anche io. Dico, il Bull Terrier di solito è una razza che non si vede mai in pet therapy, eppure il piccolo Ettore intanto è dolcissimo e poi è abituato.
3: È abituato da quando proprio era piccolino ed il bello è proprio che è strutturato, quindi se anche uno dovesse avere la mano un po' più forte nell'accarezzarlo, lui non avrebbe nessun tipo di timore, anzi gli piace ancora di più.
2: Quando è arrivato Andrea mi ha detto non esistono razze pericolose, questa è una cosa a cui noi teniamo particolarmente. E io vorrei chiedere questa cosa ad Adelaide Romano, che è la coordinatrice appunto di Cortenova. Adelaide, avete deciso di inserire la pet therapy praticamente subito nelle attività e lo fate quante volte?
4: Assolutamente sì, una volta al mese, è un appuntamento oramai che manteniamo da circa 4 anni e loro sono i nostri alleati per i nostri processi di cura, perché ci risollevano dalle nostre ansie, dal nostro stress e sicuramente portano il buon umore a tutti quanti, ovviamente in primis ai nostri ospiti.
2: Il riscontro infatti è molto buono, li vedete alle mie spalle, tra poco parliamo con gli ospiti, molti di loro in realtà hanno già avuto cani, ma vi raccontiamo tutto tra poco. A te, Gabriella.
0: Grazie, torniamo molto volentieri da voi. Nel frattempo, Andrea, ti do il compito, perché qui siamo noi, noi non diamo mai nulla per scontato, di ricordarci, di farci capire

0: Bene, che cos'è esattamente la pet therapy?
1: Allora, è un discorso molto ampio, cerco di riassumerlo in breve parole. La pet therapy, fondamentalmente chiamata interventi assistiti con gli animali, nasce dalla bellissima interazione, relazione che c'è fra l'uomo e l'animale. E da lì poi si vanno a stabilire diversi progetti con un'equipe chiamata multidisciplinare, quindi presente da diverse figure, come per esempio il coadiutore del cane o del gatto, del coniglio, del cavallo, dell'asino, come diceva anche lei all'inizio, e dal medico veterinario esperto in IAA, che tutela il benessere psicofisico dell'animale in esso. E poi ovviamente c'è la figura dello psicologo che vigila insomma il progetto e degli assistenti degli utenti.
0: Allora, i cani, quando parliamo di pet therapy, quella che praticate voi con gli interventi assistiti, ma in generale proprio di pet therapy, sono probabilmente gli operatori più numerosi. Però sono diversi, ci stavi dicendo tu, gli animali adatti. Ci fai qualche esempio? Cioè, il coniglio più adatto a questo, il gatto a quest'altro, a far fronte a quella patologia? Insomma, dacci un'idea.
1: Allora, io fondamentalmente la mia esperienza è prettamente quello che riguarda il mondo dei cani, quindi non ho esperienze per quanto riguarda gli altri animali che possono essere coinvolti in questi progetti, però quando si fa la formazione ogni persona, ogni professionista decide se formarsi per l'asino, per il cavallo, per il cane, per il coniglio o per il gatto. Noi siamo formati principalmente per la parte cane.
0: Ok, e adesso poi entreremo meglio nello specifico, ci dirai, perché poi questi interventi insomma sono tagliati proprio su misura, sono molto ben studiati. Tu già accennavi a quanto è ampia anche la squadra che interviene con gli animali. Vogliamo oggi proprio mostrarvi e dimostrarvi quanto la presenza, la vicinanza di un animale veramente aiuta a far fronte, anzi rende forse più efficace, possiamo usare dirlo, le terapie anche a fronte di patologie molto gravi come quelle oncologiche, e questo servizio è firmato dalla nostra Luciana Celeste.
2: Siamo all'ospedale Bellare di Bologna, nel reparto di oncologia medica dell'azienda USL di Bologna. Nel 2023 ho adottato un cane salvato in Sicilia, nato per la strada, e con questo cane mi sono reso conto di quanto poteva essere importante la relazione con l'animale per la cura della persona, partendo da me stesso. Parlando con un'educatrice ho scoperto la presenza di Chiara Milla, quindi è partito immediatamente la costruzione di questo progetto che nel giro di 6 mesi è diventato realtà.
3: È un progetto molto originale perché non siamo in un reparto con persone ricoverate, ma siamo in corsia dove si viene a ricevere una diagnosi e si viene a fare la terapia, e quindi un luogo di forte stress. E il progetto mira a capire quanto la presenza dell'animale possa aiutare i pazienti a contenere questo stress e a trasformarlo magari da negativo in positivo.
4: Come operiamo? Andiamo nelle stanze, la cosa fondamentale è far sorridere la gente e non far pensare alla malattia per quelle 2 ore in cui fanno la chemio.
5: Esiste oggi in Italia un vasto movimento di associazioni, di professionisti, di istituzioni che sono determinate a riportare la persona al centro dei percorsi di cura, quindi a favorire percorsi di umanizzazione delle cure in oncologia e più in generale in medicina. La pet therapy e le terapie integrate devono servire a migliorare la qualità di vita dei pazienti, contrastare gli effetti collaterali dei trattamenti oncologici e, come gli studi più recenti ci hanno fatto vedere, anche probabilmente migliorare i risultati delle cure stesse.
2: Stiamo monitorando anche dal punto di vista scientifico l'efficacia degli interventi esistiti con animali, soprattutto sull'ansia e depressione, che sono 2 importanti capitoli di sofferenza del malato oncologico, vedendolo olisticamente come una persona e non come una malattia. Provocano una magia questi animali, cioè fanno sì che improvvisamente nella mente delle persone. Non ci si trova in ospedale, ma ci si trova in una comunità dove si è più, come dire, predisposti a stare bene.

0: in un ambiente come questo dove si dovrebbe vedere, non dico dolore e disperazione, ma quasi, loro portano quell'allegria, che quella gioia che fa stare bene. Passano delle ore e non pensi a quello che potrebbero essere i tuoi problemi.
1: Allora, una cosa bellissima è quando entro in reparto e i pazienti sanno il nome dei cani e non il mio. È bellissimo, tutti conoscono i nomi dei nostri cani, significa che rimane nel cuore e facciamo delle cose belle.
2: E già si avvertiva un'atmosfera diversa. Adesso non andiamo in pubblicità. Poi scopriremo che gli animali ci aiutano anche con il dentista, che non è proprio la figura più popolare tra i vari medici. A tra pochissimo.
3: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17.30.
4: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
5: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
6: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
7: Si ha una rigenerazione tessutale.
8: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
9: E vado avanti e indietro.
10: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
3: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10.05.
2: Eccoci rientrati in studio, siamo noi, ci stiamo occupando di interventi assistiti con gli animali e sono interventi che funzionano anche in un luogo che è un parecchio temuto, che è lo studio dentistico. Io do il benvenuto al dottor Gioacchino Fazio, che per l'appunto i dentisti li rappresenta. Dottor Fazio, ben arrivato.
11: Buonasera a voi, grazie per avermi invitato.
2: Allora, va detto che nel nostro paese, ma non solo, la paura, il timore, l'ansia scatenata dalla visita, dagli interventi dentistici, insomma, corre forte, riguarda percentuali alte di connazionali, si va dal 64% all'86% della popolazione, ha un nome specifico, odontofobia, e naturalmente ci sono persone che addirittura rinunciano a curarsi e naturalmente queste sono percentuali che tendono a crescere quando si tratta di bambini. Però, dottor Fazio, la pillola va giù non tanto con un poco di zucchero, ma voi avete scoperto con la presenza di un bel cane, anche di grandi dimensioni, in sala d'attesa e addirittura nella sala del dentista. E a questo punto, così, in termini generali, ci dice che cos'è il progetto Pet Smile e per chi è nato?
11: Sì, allora intanto appunto io mi occupo di bambini e di odontoiatria infantile da 42 anni appena e pian piano ovviamente si è affinato una sensibilità e un rispetto tale che mi porta sempre a cercare di migliorare. E quando una mia paziente mi ha proposto di fare questo esperimento con uno dei suoi cani, lei è una allevatrice certificata di pastori australiani e di Golden Retriever, che sono cani particolarmente vocati alla pet therapy, perché sono cani estremamente dolci, docili, sono empatici e adorano i bambini in assoluto.
2: Ecco.
11: Quindi il bambino, che sicuramente è caricato non tanto alle cattive esperienze, perché quelli purtroppo è difficile recuperarli normalmente, ci vogliono veramente tante sedute di colloqui e di ecco, regaliamo i giochini, compriamo sempre dei giochini da regalare,
2: sì.
11: Lasciamo il diploma di coraggio, così, ma ecco, si vede nelle foto questa bellissima cagnetta di una dolcezza assolutamente pazzesca, infinita, ci accompagna mensilmente quando riuniamo i
2: ecco,
11: bambini.
2: Senta dottore, questo... dunque un appuntamento Prego. Al mese, so che ad apripista ha fatto una piccola bimba che si chiama Silvia che doveva togliere due dentini,
11: sì.
2: Il cane diciamo sosta soprattutto in sala d'attesa e si sposta poi nella sala del dentista, che cosa accade in termini pratici?
11: In termini pratici lasciamo liberi i bambini di chiedere, così li esauriamo. È la migliore terapia che si può fare questa, perché se il bambino lo vuole anche nella sala operativa, il bambino si sposterà, il cane si seguirà il bambino nella sala operativa, altrimenti rimane in sala d'attesa, perché cadenziamo purtroppo il cane per un accordo con la conduttrice, riesce a stare a fare questo lavoro, perché per lui è un lavoro,
2: certo.
11: Un'ora, soltanto un'ora, anche quando si fanno le sedute di addestramento dei cani si limitano a un'ora, che poi l'attenzione del cane decade, un po' come quella dei bambini.
2: Certo, e poi insomma è molto importante evitare che insomma il cane abbia dello stress. Il concetto di avere un cane in uno studio, in generale uno studio di medico, ma insomma anche lo studio dentistico, appare, insomma, suona anche un po' rivoluzionario. Che cosa è stato proprio determinante nel convincervi, dopo averlo sperimentato, insomma, che si tratta proprio di una pratica terapeutica anche clinicamente corretta?
11: Allora, intanto ovviamente ci siamo informati con quelli che contano, quindi con l'ordine dei medici, abbiamo chiesto dei consigli e il cane può stare purché vengano seguite determinate determinati controlli periodici dal veterinario, purché sia stato tolettato molto recentemente, un giorno al massimo, quindi pulitissimo, appunto non deve, questo dobbiamo pensare che soprattutto nel nostro lavoro l'igiene deve essere assolutamente al primo posto. E quindi queste attenzioni ci portano alla tranquillità, alla sicurezza nell'introduzione di questa metodica, di questo servizio che diamo ai pazienti. Chiaramente questo purtroppo è un servizio che avrà un costo supplementare, bisogna dirlo, è intellettualmente onesto dirlo, perché il proprietario il cane sta un'ora qui, deve trasportarlo, deve tolettare, ci sono delle spese naturalmente.
2: Però la risposta immagino che sia una risposta molto positiva nel rilassamento, nel clima più giocoso che si instaura con i bambini, ma per esempio possiamo dire che in alcuni casi, o magari non è per nulla così, il cane rischia, può essere anche un po' un intralcio al vostro lavoro, a quello delle segretarie, degli igienisti, insomma qualcuno si è mai lamentato? Questa è una curiosità.
11: Assolutamente no, assolutamente no. Le dico senza tema di smentite che siamo al 100% di approvazione da parte dei bambini, dei genitori dei bambini, delle nostre assistenti. Io qui in studio ho due soci che sono i miei due figli e quindi tutti e tre lavoriamo in sinergia con i cani nelle stanze operative. Il cane è abituato a entrare e uscire, si intrattiene con questo, con quel bambino, poi bambini che chiaramente lo vedono dopo 3-4 volte, il cane gli comincia a muovere la coda, gli fa festa, loro interagiscono.
2: Splendido, nascono anche delle relazioni, delle amicizie. Grazie, grazie davvero dottor Fazio. Allora Andrea, abbiamo grazie ascoltato molto e ecco lì i cani sono, c'è un Golden Retriever, c'è un Australian Shepherd, il pastore australiano. Io ascoltando il dottor Fazio, i bambini che familiarizzano con questi animali, mi domandavo se poi sulla base della tua esperienza ci sono magari dei cani che per indole, per carattere, si trovano molto più a loro agio con i bambini, altri che magari preferiscono la persona più avanti con gli anni. Per esempio Apollonia avrà delle preferenze, immagino.
9: Assolutamente, assolutamente sì. Questa è una bella domanda. A parer mio personale non individuo e non, secondo me non esiste una razza predisposta. Oggi si parla molto di individualità, quindi dar conto all'individuo, come per noi, non siamo tutti uguali, ok? E ovviamente l'individualità la farà l'esperienza che farà il cane, come anche noi, in base alle nostre esperienze. Quindi secondo me quello che fa tanto è l'esperienza, ok? E Apollonia predilige molto stare in un RSA. Ah, mi piace tanto, perché probabilmente è anziana anche lei.
2: E si sente a casa.
9: Esatto, esatto. E predilige molto stare con loro. Io, per esempio, appena ci prepariamo, lei sa che preparo la mia borsa per andare a fare gli interventi.

0: assistiti e subito appena vede guinzaglio e la borsa corre subito felice che vuole andare in macchina.
1: Quindi è proprio una cosa che desidera, cioè un'aspettativa che cresce. Andrea, grazie, poi continuiamo a parlarne, andiamo in pubblicità, poi torneremo anche a Novi di Modena e torneremo in un RSA dove ci aspetta Marta Manzo e lì insomma tocchiamo con mano quello che Andrea ci sta raccontando. A tra poco.
2: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività?
3: Quanto è bella! Guardatela
4: bellissima.
3: Qui!
2: Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
5: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
6: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
7: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
6: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
7: Vi aspettiamo!
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
1: Eccoci rientrati in questa puntata in cui stiamo scoprendo tanto sulla pet therapy, della pet therapy, e Andrea qui che anima insomma i gruppi, gli interventi assistiti con i cani, ci ha detto nelle scuole, nell'RSA, ma poi lo ascolteremo ancora, ci stava spiegando che la sua Apollonia ha una spiccata preferenza per le persone che sono un po' più avanti con l'età, ci ha detto perché si sente a casa, forse perché anche lei è un po' avanti con l'età, e questo ci porta dritti nel luogo dove ci sta aspettando insieme ai suoi ospiti, le sue ospiti umani e animali a quattro zampe, la nostra Marta Manzo.
8: Sì, Gabriella, allora siamo qui appunto con Andrea, siamo con i cani che stavano facendo l'operazione di pet therapy, l'ora di pet therapy, e io volevo cominciare da Silva. Silva, tu hai avuto un cane, mi stavi raccontando.
9: Questo di questo colore il mio.
8: Fonsi. Come si chiamava?
9: Fonsi.
8: Ma è vivo Fonsi?
9: Io come chiamo?
8: Dove
9: io?
8: Sta? Dove sta Fonsi? Dove sta? Sta a Carpi?
9: A Carpi. Io abitavo a Rovereto. Il cagnolino sono venuta qua. Mia nipote l'ha data una signora di Carpi, ha messo l'annuncio sul giornale.
8: E mi ha detto che sei contenta, tutto sommato, che sta bene. Quindi le fa piacere chiaramente essere qui. Rina, anche tu hai avuto sempre cani.
10: Sempre cani. Sempre cani, meravigliosi.
8: E che emozioni ti danno quando vengono qua? Una volta al mese, lo diciamo?
10: Meravigliosi. Io se potessi li porterei tutti con me a casa mia.
8: Rosina, passo da te. E allora, qual è il tuo preferito tra Ettore, Raya e Cice che si sta un po' nascondendo?
11: Giuseppe.
8: Lo sapevamo già. Perché Cice? Perché Berenice?
11: Come la nostra Diana, affettuosa.
8: E andiamo avanti, passo a Liana. Liana, tu hai un rapporto con i cani che hai fatto crescere nel tempo, perché no, prima avevi paura.
12: Ne avevo uno piccolino, sì, da bambina avevo paura. E ne avevamo uno piccolino, poi dopo l'abbiamo dato a un signore in campagna perché in casa, in condominio, faceva sempre la pipì e non era il caso di tenerlo. E poi crescendo mi è passata la paura.
8: E adesso come ti trovi con loro?
12: Bene.
8: Bene?
12: Molto bene.
8: Ti fa piacere che vengano qui?
12: Tanti, preferisco i piccoli, però non ho paura neanche dei grandi.
8: Come vedete, intanto Cice è salita chiaramente sul tavolino di Oletta. Oletta, che non ti vediamo, ma va bene lo stesso. Che cosa ti dà? Che relazione hai con questo cane?
13: Molto bello, perché è amico dell'uomo e ci sentiamo vicini.
8: Ti fa piacere?
13: Molto. Perché avevo un cane nei miei vicini di casa e quando uscivo dopo mi veniva incontro per portarmi a casa.
8: Va bene, ti lascio allora. Cice si è spostata. Nel frattempo io vorrei parlare un attimo con Nicole. Nicole Neri è una delle animatrici appunto qui nella casa residenza di Cortenova. Nicole, voi avete voluto insieme appunto ad Adelaide un incontro mensile.
14: Sì.
8: Non è soltanto un modo per stare con i cani, ma c'è molto di più.
14: Sì, c'è molto di più perché noi lavoriamo molto sui ricordi, sulla reminiscenza, e quindi sono sempre dei momenti che ci aiutano anche noi a riallacciarsi alle loro storie, alle loro storie.

0: di vita e fare, insomma, scaturire delle emozioni.
1: E anche molti ricordi. Io ti passo davanti un attimo perché voglio andare a chiedere una cosa a Felicia. Felicia, tu pure avevi un cane.
2: Sì, avevo
1: Come
2: un
1: si
2: cane.
1: chiamava?
2: Dick.
1: E dove sta Dick? Non c'è più.
2: Perché mi ha dato vita? Perché aveva le pecore.
1: Ah, ecco, quindi vedeva le pecore. Però sei abituata ad avere a che fare con i
2: A
1: cani?
2: me mi piacciono.
1: Ti piacciono, ti piacciono. E io passo ancora avanti, lo vedete? Non so se lo vedete. Andrea, ti chiedo la cortesia, eccolo qui. C'è Loris che sta dando da mangiare a Raya. Loris anche ha avuto un rapporto lunghissimo con i cani, perché Loris era in
3: Sì, da
1: polizia.
3: quando sono nato ho sempre avuto i cani in casa mia.
1: E in
3: E
1: polizia?
3: ultimamente erano della polizia. Oh, è tutta un'altra cosa, però.
1: Non sono come questi. Quelli
3: No,
1: sono addestrati.
3: ossia, quelli gli dicevano: metti a sedere là, non si muovevo, non battevo lo ciglio.
1: Però queste danno più empatia,
3: Però
1: più
3: adesso
1: emozioni.
3: mi davano delle soddisfazioni perché essendo in una campagna, in una famiglia, non avevi paura che il cane facesse dei danni, o so io. Quello che gli dicevo di fare lo
1: Quello
3: facevo.
1: faceva, beh, anche un po' questi dobbiamo dire. Vado ancora avanti di uno e vado da Lorenza. Lorenza, tu hai avuto un cane?
2: Ne ho avuto dei cani tanti. Ne
1: Aspetta che passo di qua. Dimmi tutto.
2: ho avuto
1: Quanti ne hai
2: tanti.
1: avuti? E
2: Cinque.
1: la pet therapy che fate qui, l'attività che fate qui adesso, com'è? Perché?
2: Bella.
1: Si
2: Che si sta bene.
1: sta bene.
2: Si
1: Qual è
2: sta
1: il tuo cane
2: bene.
1: preferito?
2: Piccolino.
1: Quello piccolino, ma ce l'ha Oletta sempre in braccio. A Ettore nessuno vuole bene, poverino. Va bene. Io passo ancora di uno avanti, Adriana. Dimmi tutto.
4: Sì, io ho avuto una femmina, cane, quando abitavo in campagna e mi piaceva tanto perché quando uscivo abbaiava, quando rientravo
1: Ti salutava.
4: ti salutava.
1: Facciamo un pensiero insieme. Queste ore di pet therapy, averli qui una volta al mese, com'è?
4: E sarebbe bello, sarebbe troppo.
1: Troppo poco? Di
4: Troppo.
1: più, ne vogliamo di più? Lo possiamo chiedere. Va bene, io ringrazio tutti, anche Emma, ringrazio appunto la Casa Residenza Cortenova, Alessia. E Alessia è lì, Nicole è qui, Gabriella da Novi di Modena, ti restituisco la linea.
5: Grazie Marta, vi ringraziamo tutti. Quei cani, insomma, ci sono piaciuti, tutti. Diciamo che la piccola Berenice Cice ci ha proprio conquistati, io
1: A
5: mi
1: voi.
5: guardavo intorno. Grazie davvero. Andrea, tu ci dicevi che anche nei vostri progetti tutto è studiato in modo da essere progettato su misura a seconda delle persone che riceveranno quei cani. E ci hai detto, insomma, che questo funziona. Poiché non ci sta soltanto a cuore la nostra salute di esseri umani, ma anche quella dei nostri amici, quanto è importante saper leggere anche segnali magari di stanchezza e di disagio dell'animale durante questi interventi, come si manifestano?
6: Allora, questo è un punto che io ho molto a cuore, perché l'animale, in questo caso parliamo del cane, ma può essere il gatto, il coniglio, il cavallo, non deve essere e non è, lo sottolineo, un oggetto, ok? Questo che significa che gli animali non sono nati per salvarci, questo è un dato di fatto. E è vero che ci aiutano tanto, ma vanno messi ovviamente in una condizione di benessere psicofisico. Qui c'è il veterinario ovviamente che ci supporta nei progetti nel tutelarli, perché noi dobbiamo prevenire laddove ci può essere una fonte di stress. Infatti una cosa importante che noi mettiamo in atto è lavorare sulla spontaneità del cane, quindi non facciamo delle richieste. Alcune volte è capace che facciamo un'ora di pet therapy dove semplicemente, per esempio, Apollonia è sdraiata sul suo tappetino. Quindi non c'è un'interazione in essa, perché se ci pensiamo, la relazione nasce col tempo.
5: Certo, quella presenza però già suggerisce la
6: esatto.
5: possibilità
6: Quando noi
5: di una
6: prima ci siamo
5: relazione.
6: presentati, ci siamo dati la mano. Quindi non è che ti ho abbracciato perché non ci conosciamo. Stessa cosa con il cane, quindi
5: Mi
6: c'è
5: piace
6: bisogno del
5: quello che hai
6: tempo.
5: sottolineato, è anche una forma di rispetto nei
6: Assolutamente.
5: confronti di quel cane, di quell'animale. Sono tanti progetti, molti hanno luogo appunto in RSA, ce n'è uno che ci ha colpiti anche perché ha un titolo molto efficace, Villa ma non Bulla. Di che cosa si tratta?
6: Esatto, allora è un progetto bellissimo nato dalla cagnolina dei miei amici che si chiama Billa, che è uno Staffy, e nasce dal ovviamente per il bullismo, cioè contro il bullismo questo progetto.
5: Quindi va nelle scuole.
6: Esatto, questo progetto viene fatto principalmente nelle scuole di diverse età, poi ovviamente viene cucito su misura in base ovviamente all'età dei bambini, e questo progetto mira tantissimo alla diversità. Okay, quindi
5: ma in che modo suggerisce questo messaggio? Okay. No al bullismo, rispettiamo le diversità.
6: Esatto, questo è un bellissimo tema. Per esempio, Billa è una cagnolina che non ha un occhio, okay? Quindi ha soltanto un occhio. Per esempio, Apollonia ha, poverina, metà coda perché ha avuto un problema medico. Quindi puntare anche sulla diversità, che in realtà è un valore aggiunto. La diversità non è un qualcosa di negativo, ma è quel qualcosa in più. Ok, che ci dà. E quindi anche nelle scuole facciamo vedere che non esistono emozioni brutte o emozioni belle, ma bisogna dare valore alle emozioni, anche alla tristezza. Perché sei triste? Ok, quindi dare un valore, senza nascondere quelle che sono le nostre emozioni e anche le emozioni che prova il cane.
5: Ecco quanto riusciamo a fare insieme agli animali. Veramente io ringrazio Andrea Cacciapuoti per averci accompagnato dentro la Pet Therapy, che ora forse conosciamo ancora meglio. Grazie davvero, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Noi siamo qui dal lunedì al venerdì alle 15:15 in questo studio. Grazie a tutti.
7: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele!
8: Ciao, trovateci.
7: Arrivi con un carico di patate!
9: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
7: Oh.
10: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
7: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto. Buongiorno, buongiorno con tanta energia dall'Antoniano di Bologna, da questa fantastica cucina che ormai è il luogo dove ogni giorno prepariamo con amore e cura tante ricette, tante cose che potete assolutamente fare anche voi a casa in modo semplice e gustoso. Anche oggi avrò degli ospiti che mi aiuteranno a preparare queste cose buone insieme, perché dove c'è più cuore, più amore e più mani, sicuramente le ricette vengono meglio. Voi lo sapete, siamo accanto alla mensa francescana, quindi il nostro criterio nel preparare da mangiare è sempre quello di avere cura, di fare attenzione e rispettare il cibo che abbiamo in dispensa, quello che ci viene donato, in modo da, come dire, dimostrare la nostra gratitudine nei confronti di quello che abbiamo a disposizione. E c'è un appuntamento fisso: ogni mattina un furgoncino arriva nel nostro chiostro e ci porta tante cose speciali, ma a guidare questo furgoncino è proprio lui, Fra Enrico. Ciao Enrico, bentornato.
11: Ciao, buongiorno, grazie altrettanto.
7: Come stai?
11: Bene.
7: Hai parcheggiato bene?
11: Sì, sì, bene, bene, sì, sì, non in doppia fila.
7: Non in doppia fila. Cosa hai portato oggi?
11: Il pane in cassetta.
7: Il pane in cassetta, che sarà sicuramente l'ingrediente che ispirerà la nostra prima ricetta di oggi. Noi, per tenerla bene a mente questa ispirazione, lo mettiamo qua e lo utilizzeremo poi per fare quello che tu vorrai.
11: Sì.
7: Che ricetta è?
11: Facciamo delle polpette di zucca, e ingredienti che sono stati recuperati un po', che usiamo in cucina all'Antoniano per preparare per gli ospiti. Ecco.
7: Allora, ci ispiriamo proprio a questa ricetta, proprio da quello che voi avete nella vostra dispensa. Certo. Facciamo lo stesso procedimento. Intanto prendete nota degli ingredienti, aprite la vostra di dispensa e controllate che ci sia della zucca, del pane in cassetta, un uovo, il formaggio feta, del pan grattato, del formaggio grattugiato, del sale e poi dell'olio di semi per friggere. Quindi una ricetta facile facile, le polpette poi ognuno ha un po' la sua
11: mano, certo.
7: Consistenza. Tu dici come le vuoi fatte.
11: Mettiamo dentro una ciotola.
7: Lo possiamo lasciare il cornicione,
11: sì,
7: così non sprechiamo,
11: sì.
7: Tanto...
11: Sì, sì, sì.
7: Comunque si ammorbidisce con l'impasto. Lo usiamo tutto?
11: aspettiamo, sì, basta, basta.
7: Sì, così,
11: sette,
7: okay.
11: Basta, sì, sì.
7: Queste qua bastano?
11: Sì, sette, solo sette, solo anche, sette. Anche meno. Sì,
7: anche
11: sì.
7: Meno, allora ne togliamo un'altra. La conserviamo peraltro. Nel frattempo la zucca che noi adesso andremo ad utilizzare è una zucca che abbiamo già cucinato, quindi nel vostro pentolino, padella, come più vi piace, un filo di olio, un aglietto chi lo desidera.

0: A me piace mettere anche qualche fogliolina di erbe aromatiche, per esempio la salvia, che dà un po' di sapore. Sale, un po' di pepe se vi fa piacere. La saltate, la mettete in qualche modo a stufare, la tenete pronta. Posso aiutarti?
1: Sì.
0: Grazie. Oh, come lo bagniamo questo pane?
1: Un po' di acqua, sì.
0: Un po' di acqua, sì, guarda. Oh. Ho qui una brocchetta con l'acqua all'occorrenza. Scegli tu quanta ne vuoi mettere, se...
1: Vediamo un po' quanto...
0: Quindi tu sei quello, io poi l'ho scoperto di recente, sei proprio la persona che fisicamente è addetta
1: al trasporto,
0: al giro del furgoncino.
1: Quindi
0: sei tu che vai anche a reperire le cose.
1: Sì, sì, sì, sì, anch'io. Io con altre due persone, perché da solo.
0: Ah, certo, carica e scarica da solo.
1: Sì, bancali di roba,
0: Bancali.
1: Se si parla.
0: 300 persone al giorno sono anche.
1: Ah, sì, sì. Ah, certo.
0: Che altro vogliamo aggiungere? La zucca è il momento?
1: Sì.
0: Perfetto, vai. L'uovo. E il sale. Ecco qui. Dimmi stop.
1: Un altro pochino.
0: Perché poi dopo aggiungeremo il formaggio feta, che di suo ha una certa sapidità.
1: Sì.
0: Il trucchetto, quando voi lo tirate fuori dalla confezione, che ha questo aspetto un po' gessoso, se vogliamo, basta sciacquarlo, l'acqua toglierà via questa patina e questa sapidità a volte eccessiva, e vi renderete conto di invece quanto è buono e versatile. Posso tagliarlo?
1: Sì, sì, sì.
0: E poi il segreto è di conservarlo comunque nella sua acqua, se per caso non lo consumate tutto. Casa mia non rimane mai, perché è un formaggio che amo tantissimo. Poi posso aggiungerti
1: poi c'è
0: anche
1: l'uovo? Sì. Poi
0: ecco qui formaggio grattugiato. E da quanti anni sei addetto al
1: merci,
0: quindi che guidi il furgoncino?
1: Un anno e mezzo. Sì, sì, sì, un anno e mezzo così. Sì.
0: Giri per tutta Bologna?
1: Sì, anche fuori verso Modena, così. Abbiamo dei contatti, un po', insomma, ci chiamano, insomma.
0: Quindi ci sono amici o aziende che decidono di donare del cibo, quindi bancali, anche
1: bancali,
0: cose importanti.
1: Bancali, anche verdura, specialmente aziende che, insomma, che non vendono e ci donano, insomma, se no andrebbe tutta buttata via.
0: E noi ogni mattina, innanzitutto sarebbe un gran peccato buttare, ogni mattina noi ci ispiriamo proprio al vostro furgoncino, vediamo quello che scarica e da lì prendiamo ispirazione e facciamo le nostre ricette.
1: Sì, sì, infatti.
0: Allora, pan grattato, aspetta, il pepe?
1: Il pepe.
0: Posso metterlo tutto troppo?
1: Sì.
0: Vado?
1: Tanto.
0: Pure a te piace?
1: Sì, sì.
0: E questa ricetta con la zucca e feta, da dove sbuca fuori?
1: Ma così, ho visto il cuoco giù, allora mi è venuto
0: quasi
1: in mente.
0: Quasi. La porto anche a Veronica.
1: Ma sì.
0: A me piace fare le polpette, qua ne facciamo abbastanza di frequente.
1: Ecco.
0: Poi sono effettivamente un cibo che ti consente di smaltire le cose in frigo, alla fine le fai come più ti piace. Ti prendo un piatto dove le mettiamo arrotolate? Ecco, qua nel frattempo abbiamo messo a scaldare anche l'olio, perfetto, ci siamo quasi, gli diamo una spintina in più. Posso aiutarti con le mani se vuoi?
1: Sì.
0: E se vuoi altro pan grattato?
1: Sì, è meglio, sì, perché sono un po' tenere,
0: Ok. Cominciamo ad arrotolare?
1: Sì.
0: Eccoci qua. Sì. Quanto le vuoi grandi?
1: Va bene così.
0: Così va bene?
1: Così,
0: bene.
1: Sì.
0: Vabbè, le faccio io, tranquillo, così io poi te le passo. E tu le puoi friggere?
1: Sì.
0: E invece all'Antoniano di Bologna da quanto tempo
1: sono 15 anni.
0: 15 anni?
1: 15 anni, sì, sì.
0: Ah, sei arrivato molto giovane qua.
1: Ma molto giovane, insomma.
0: Oh, quindi non so quanti anni hai, ma te li porti bene, Enrico.
1: Ce ne ho 59. Così. No, sono arrivato, a 35 anni.
0: A 35 anni.
1: Sì, sì.
0: Possiamo controllare l'olio?
1: Sì.
0: Perché vorrei...
1: È pronto.
0: Puoi cominciare a fare queste
1: qua?
0: Allora, l'ultimo giro, prima di friggerle,
1: nel
0: pan grattato. Quindi questa ciotolina la metto qua. Ecco qui. Questa panatura ci darà quella croccantezza poi in fase di frittura, che è indispensabile se parliamo di polpette.

0: poi a casa la fate come più vi piace, potete cambiare verdura, tipo di formaggio. L'importante è che con le mani voi possiate sentire la consistenza, che non sia né troppo dura, né troppo asciutta, né troppo morbida. E potete regolarvi: se è troppo dura, aggiungere magari un pochino di latte. Se è troppo morbida, invece, aggiungere un pochino di pan grattato, molto molto semplice. Giusto?
1: Sì.
0: Che l'esperto qua sei tu. Oltre a guidare il furgoncino, sei un bravissimo pasticcere. Vado. Vero?
1: Sì, prima sono stato pasticcione, nel senso che ne facevo.
0: Vabbè, chi è che non sbaglia in fondo? Poi soprattutto quei dolci, quella è un'arte.
1: Sì, sì, sì, ah, sì, sì, un'arte, sì, sì.
0: E te ne qualcun'altra?
1: Non sei di più,
0: Così, esatto. Così poi ci siamo. Ecco qua. Come se friggessimo in mensa. Quindi andiamo abbondante.
1: Sì. È lì. In mensa qua ne facciamo, di polpette ne facciamo anche 500, 600, perché due per uno.
0: Wow, tutto a mano?
1: Sì,
0: sì, c'è un gran lavoro.
1: Ah, sì, sì.
0: C'è un gran lavoro. Avete qualche volontario che vi dà una
1: mano? Sì, tante volontarie, sì, sì. Abbiamo di solito, tutti i giorni abbiamo 15 volontari. Perché c'è da fare, sì, perché c'è da fare un po' di tutto, insomma, servire a tavola, lavare anche i piatti, fare i piatti,
0: certo.
1: Sì, sì, pulire, apparecchiare, insomma, così. Adesso vengono anche le classi delle scuole a fare
0: davvero
1: l'esperienza.
0: Di che età?
1: 15-16 anni,
0: okay.
1: Anche
0: sì, sì, scuole superiori?
1: Superiori, sì, sì, sì.
0: Bella questa cosa.
1: Vengono, sì.
0: Bella,
1: sono quando vanno via sono contenti, restano impressionati, insomma.
0: Beh sì, insomma, finché non la conosci una certa realtà da vicino, magari
1: sì, sì, infatti.
0: Un conto è sentito dire la mensa dell'Antoniano, conto entrarci.
1: Sì, sì.
0: Allora,
1: okay.
0: Ultima polpettina, facciamo un po' di spazio, devo assolutamente lavarmi le mani e poi prendo un bel piatto per le nostre polpettine di zucca e feta. Ovviamente dopo, se vuoi, a fine puntata, Enrico, tutto quello impasto te lo lascio in mensa, così continuate a farle.
1: Sì, sì.
0: Se riuscite già per oggi a pranzo. Eccoci qua. Le mettiamo qui. Sono proprio carine. Assaggiamo?
1: Sì.
0: Beh, queste sono abbondanti per noi due.
1: Sì, sì, no, anche.
0: Vieni qua. Una io, una tu. Assaggiamo queste fantastiche polpette di zucca e feta. È facilissima, saporita, morbida e gustosa.
1: Sì.
0: La diamo a casa alla grafica per farla anche loro?
1: Certo.
0: Grafica con gli ingredienti, le dosi, poi la rubrica per i consigli utili in cucina e poi la mia ricetta. Continuiamo la seconda parte del menù di oggi con una tartatan salata. Facile anche quella.

0: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
1: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
2: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
3: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
4: E si ha una rigenerazione tessutale.
5: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
6: E vado avanti e indietro.
7: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
0: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10:05.
8: Trucchetto di oggi per fare velocemente delle polpettine piccole piccole per il vostro brodino, per un vostro timballo. Io le faccio così, prendo una bottiglia di plastica, la taglio più o meno a questa altezza, lato tappo della bottiglia, tolgo il tappo, lo svito e a questo punto userò il tappo come una sorta di formina, come se fossimo in spiaggia a giocare con la sabbia. Tutto quello che entra diventa la porzione esatta per fare la polpettina che mi serve. Basta girarla tra le mani e la polpettina è fatta. E continuate così con tutto l'impasto. È davvero molto facile. Spingete col dito verso il centro della bottiglia, prendete tutto l'impasto che ne è venuto fuori e sarà la misura giusta. Così avrete delle polpettine uguali, omogenee per tutte le vostre ricette. Un trucchetto semplice, facile e veloce che sono sicura potrà tornarvi utile. Ciao! Fra Enrico, adesso vi propongo una ricetta che mi ricorda i tempi a Parigi con la mia mamma, perché lei faceva la zuppa di porri. E quindi il porro, diciamo, è un ingrediente che a me piace perché è nella mia memoria, nella mia lista dei gusti preferiti. E poi girando in rete ho trovato questa ricetta molto carina, molto facile, una tartatin di porri con senape e fontina. Iniziamo dagli ingredienti. Ci servirà un rotolo di pasta brisée che più o meno abbiamo tutti in frigo, sempre salva vita, io lo dico, salva cena. I porri, poi il formaggio fontina a fette o anche un altro tipo di formaggio che poi possa essere fondente, filante una volta passato al forno, della senape delicata, del burro, del sale, del pepe nero e alla fine metteremo sopra le noci pecan un po' sbriciolate, dell'erba cipollina, della salvia e iniziamo. Iniziamo con la nostra padella dove metteremo tutti gli ingredienti. Accendiamo la nostra cucina a induzione e a questo punto iniziamo a mettere il burro in padella. I porri li abbiamo già tagliati, è importante in questo verso, in modo da avere tanti cerchietti, perché li andremo a mettere in padella a raggiera. Formeremo proprio una sorta di cerchio. Certo. Vuoi farlo tu? Grazie, grazie Federico. Tutti intorno a cerchio. È una ricetta davvero facile che appunto mi ha sbloccato questo ricordo della mamma quando faceva la zuppa di porri. Era veramente cremosa e la tartatin è simpatica perché poi per cena o per aperitivo, insomma poi dipende dalla fame che uno ha. Eccoci qua. Allora, una piccola raccomandazione che vi do, siccome questa ricetta, ecco, la tartatin, dobbiamo poi passarla al forno. Utilizzate quindi una padella che possa andare al forno, quindi attenzione ai manici, perché è importante appunto non toccare da lì nulla, proprio cuoceremo tutto in padella. Grazie Fra Enrico. Eccola qua. Allora, la brisée noi l'abbiamo fatta, qui abbiamo il supporto di tante persone che ci danno anche una mano. La brisée è molto facile da fare anche con un'impastatrice, però a casa, insomma, il consiglio di tenerla una sempre messa nel frigo. Vi raccomando, perché si possono fare tante cose con la pasta. Brisée, ancora un altro? Ok, e ci siamo. Dobbiamo fare una sorta di crosticina dorata sul fondo e non le giriamo da qui. Qui aggiungeremo tutti gli altri ingredienti, poi poggeremo, compreso il formaggio, poi poggeremo su la nostra pasta brisée, la rimbocchiamo un pochino con le mani, la passiamo al forno e poi dopo alla fine metteremo sminuzzate la salvia, l'erba cipollina e le noci pecan. Diamo un po' di spinta al nostro porro. A te piace il porro come ingrediente?
6: Non ti
8: vedo molto
6: no.
8: avvezzo a questo tipo di ingrediente, vero?
6: No.
8: Magari riesco a convincerti oggi.
6: Sì, poi sì.
8: Dopo che l'hai assaggiato, secondo me ti ricrederai.
6: Okay.

Ok, si stanno dorando. A questo punto la parte più divertente della ricetta. Enrico, ti va di spennellare tu tutti i porri con la senape nella speranza di farti innamorare dei porri? Ok. Sì, puoi andare abbondante. E nel frattempo io comincio a tagliarmi un po' i pezzettini di fontina, perché li andiamo a infilare in tutti gli spazietti rimasti vuoti tra un porro e l'altro, quello andranno a filare, quindi andranno anche a tenere incollati tutti i nostri cerchietti di

0: fettina magari.
1: Taglio.
0: Che dici?
1: Ma sì.
0: Oh, anche al centro. Oh, grazie, grazie, grazie, grazie. E penso che più o meno ci siamo. Sta già con... Sì. Poi ognuno mette formaggio in quantità, insomma, potete essere generosi. È una ricetta che quando si dice a occhio e a sentimento. La pasta brisée, molto semplice, l'avete sul foglio di carta forno. Vi ricordo, la fiamma è spenta sotto, eh. La giriamo, perfetto, grazie. Bene.

0: La pasta brisée sarà il perfetto contenitore della nostra base di porri, senape e fontina. Ecco qua, adesso possiamo andare in forno con tutta la padella a 190 gradi, più o meno 30-35 minuti. Ovviamente poi controllate la crosticina. Eccoci qua. Entrata. Misurate la padella con tutto il manico prima di metterla in forno, così come abbiamo fatto noi. La nostra è già pronta. Il consiglio che vi do è fredda, infatti, di farla raffreddare prima di sformarla. Quindi soltanto dopo che è uscita dal forno e la fate riposare almeno 30-40 minuti, quando sentite che è fredda, mettete le mani, la potete capovolgere, altrimenti rischiate che si rompa tutto. Che cosa vogliamo usare per la nostra pasta brisée? Allora, questo come alzatina e poi un piatto per
1: Piatto.
0: girarla, eccolo qua. Sarà un gioco da ragazzi una volta che è raffreddata. Eccola qui, uno, due e tre. Ecco, adesso piccola cosa, anche questa antispreco. Io nel frigo mi sono appena ricordata che ho una crema di formaggio. La riscaldiamo un attimino e la spennelliamo, che sarà quel tocco di freschezza. Una crema di formaggio che è semplicissima, ha una base di panna fresca e formaggio grattugiato. Togliamo la pellicola, 30 secondi al microonde e poi possiamo spennellarla sulla nostra tartatin che andremo infine a decorare. Ce l'hai 30 secondi di pazienza?
1: Perbacco.
0: 29, 25.
1: 25.
0: E sicuramente, come dire, il sapore un po' sapido del formaggio
1: Sì,
0: andrà a contrastare col
1: sarei
0: burro, con la dolcezza del porro. Insomma, ci sarà questo contrasto tra i sapori anche con la senape. Vedrai che ti convincerà. Il mio obiettivo è quello: farti innamorare del porro. Eccoci qua. La mettiamo al centro. Guardate com'è bella cremosa. Così, ta, ta, ta, ta. Piccole goccioline, potete spennellarlo, potete farlo cadere a pioggia, insomma, senza preoccuparvi troppo di fare un quadro d'autore. L'importante è che sia buona. Che dite, va bene così? Ti piace,
1: Alla,
0: Franrico? Mi fermo?
1: sì, poi manca una troppo.
0: Perfetto, stop così. Ultimo tocco, erba cipollina fresca, messa a pioggia. Un po' di salvia che darà un profumo buonissimo che possiamo spezzettare direttamente con le mani. E poi questo lo fai tu, vieni Franrico, divertiti con le noci pecan. Ecco qua. Sembra una frittatina, non lo è. È una fantastica tartatin piena di gusti e
1: Che
0: di
1: profumo.
0: sapori. Facile, facile. È cotta al forno. È il momento
1: Momento
0: dell'assaggio
1: dell'assaggio.
0: dove tu,
1: Dico,
0: Franrico,
1: l'assaggerai.
0: dovrai dirmi
1: Sì.
0: con
1: Senta,
0: sincerità,
1: ci provo.
0: se questa tartatin ti piace oppure no. Non ho preso i piattini, ci
1: Ah,
0: arrangiamo
1: io le
0: con le
1: mangio con le
0: mani
1: mani, guarda,
0: a
1: a
0: casa
1: spartano.
0: grafica con gli ingredienti, tanto i passaggi immagino ve li ricordate, è molto semplice.
1: Bella.
0: Semplicemente poi fate raffreddare.
1: Proprio,
0: Vai,
1: bella
0: vai.
1: proprio.
0: Mangia, mangia. Com'è?
1: Buono.
0: Sincero?
1: Buono, sì.
0: Voto?
1: Sette.
0: Voto 7?
1: Sì.
0: Vabbè, direi che è un ottimo voto. Provate a farla anche voi e vi darete il voto. Poi la mia rubrica con i consigli utili, pratici in cucina per risolvere tutto quello che ci serve senza perdere troppo tempo e senza sprecare. E poi con i prossimi ospiti, lui in particolare ci arriva dal mondo dell'Antoniano, prepareremo il
1: Sì.
0: sushi. Quello ti piace o no?
1: No.
0: No.
1: Sono difficile.
0: Faremo un'opera di convincimento anche lì.
1: Sì.

0: Le vostre forbici preferite vi hanno abbandonato, non tagliano più come un tempo? Se non avete la routine sotto casa, basta prendere una tazza di quelle con la base ancora ruvida e quindi non smaltata, e questa parte ci consentirà, proprio utilizzando il potere abrasivo della parte non smaltata, ci consentirà di... Ah! Il rumore è un pochino fastidioso, ma vi assicuro che sarà efficacissimo per rendere le vostre forbici nuovamente funzionanti e taglienti come devono lavorare. Vale per le forbici, vale per il coltello. E adesso basta semplicemente prendere un panno umido per rimuovere eventuali residui di ceramica o di parti metalliche e le vostre forbici tagliuzzeranno bene come prima. Trucchetto semplice, facile e veloce.
1: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
0: E adesso ci tuffiamo in un mondo che dovrai imparare a conoscere, Fra Enrico, quello del sushi, con i nostri due prossimi ospiti che sono Giorgio e sua cugina Lisa. Ciao, ciao Lisa.
2: Ciao.
0: Ben arrivati.
2: Grazie.
0: Come stai, Giorgio?
3: Bene.
0: Vieni, vieni. Lo riconosci lo studio dell'Antoniano con questa cucina che ha preso posto della scena dello Zecchino d'Oro? Sì. Eh? Ti piace?
3: La prima volta non l'ho riconosciuta.
0: Neanche io, pensa. Allora, Giorgio fa parte del piccolo coro da non tantissimo. E che esperienza hai però intanto?
3: È bello, ho fatto tante nuove amicizie e è molto bello.
0: È molto bello. E presentiamo anche tua cugina Lisa, la cui mamma, se ho letto bene, è giapponese.
2: Sì. Sì.
0: È vero?
2: Sì,
0: quindi papà
2: sì.
0: Italiano?
2: E la mamma giapponese.
0: E la mamma giapponese. Ecco perché fa del sushi, giusto?
2: Sì.
0: Allora, iniziamo.

0: con gli ingredienti, poi dopo tu ci spieghi tutti i segreti per fare il sushi insieme a tua cugina. So che è il tuo piatto preferito. È il tuo piatto preferito, sì o no? Sincero.
1: No,
0: no, ecco. Buona, neanche fra Enrico, pensa. Neanche io, però alla fine sarà così buono che piacerà a tutti. Allora, bisogna preparare il riso, là c'è una tecnica particolare che ci spiegherà tra un attimo Lisa. Poi vi serviranno le alghe,

0: semplice e non troppo ingredienti. Beh, Elisa, mettiamoci all'opera.
1: Allora,
2: innanzitutto cosa hai portato?
1: Ho portato questa specie di ciotola dove quando il riso viene cotto a vapore va messo qua dentro, dove si mescola con un po' di aceto e in modo, cioè tipo tagliandolo così. E poi dopo va lasciato a riposo per farlo raffreddare.
0: Quindi la bagna dove mettiamo lo zucchero, il riso, è base di aceto di riso e...
1: E zucchero.
0: Giusto? Ok, così a casa hanno gli ingredienti giusti per poterli utilizzare. Posso passartelo?
1: Certo.
0: Ok, questo l'abbiamo già preparato. E questa bagna a che cosa serve in particolare?
1: Serve solamente a mescolare e a far assorbire bene l'aceto per i sushi, perché se si fa tipo in una bacinella di vetro o in ceramica, una bacinella, non si assorbe bene e non viene abbastanza
0: dopo
1: bene.
0: Dopo non si lavora bene con le mani. Possiamo metterlo qui o adesso è un passaggio inutile? Possiamo farlo? Ok. Perfetto.
1: Ecco fatto.
0: Poi se vuoi puoi dare dei compiti a me e fra Enrico, che saremo molto felici di aiutarti.
1: Certo.
0: Insieme al piccolo Giorgio. Cosa posso fare?
1: Mescolare il riso.
0: Ok, io mescolo il riso.
3: Posso tagliare l'avocado?
1: Sì.
0: Ok.
1: Taglialo bene, mi raccomando.
3: Ah, adesso vediamo se...
0: Mi raccomando. Se come lo deve tagliare? Spiegaglielo, sennò
3: sì,
0: poi...
3: Qua...
1: Allora, dritto. Cioè, l'avocado è così? No, abbastanza, cioè un po' grosse.
0: Un po' grosse, ok.
3: Io taglialo?
1: Sì, a metà.
0: Okay. Giorgio, tu che fai? Io te che, allora, io devo spatolare qua il riso, tu che fai?
2: Non lo so.
0: No.
2: Decidete voi.
0: Ma cucinate, allora tu fa, occupati del riso.
3: Insieme.
0: Ok.
1: E poi
3: un cucchiaio.
1: Un cucchiaio per...
2: si dovrebbe far così.
0: Ah, ma l'hai mai vista Lisa,
3: devo
0: tua cugina, fare il sushi?
3: La polpa così?
2: Capito che l'aveva fatto poco tempo fa.
0: Poco tempo fa, ok.
3: Come vado?
1: Male.
0: Però...
1: Malissimo.
2: Non ho visto.
0: Malissimo, aiuto. Io faccio la frittatina?
1: Va girato.
3: Va girato.
1: Sì. Cioè prima le uova andrebbero messe in una ciotolina dove vanno mescolate, aggiungi... 2 cucchiai di zucchero e un pizzico di sale.
0: Perfetto, e così
3: anche
0: sarà.
3: Anche questo?
1: Sì.
3: In fondo così?
1: Sì, ma meglio di prima.
3: Meglio di prima, oh, meno male.
0: Le
3: adesso
0: uova qui.
3: Aspettiamo alla fine, perché qua...
0: Ma Lisa, le sushi lo fate abitualmente a casa, visto che è la mamma giapponese?
1: Sì, abbastanza.
0: Abbastanza, lì. Ok.
3: Adesso.
0: Grazie Giorgio.
1: Allora, va tagliato a pezzettini.
3: Pezzettini?
0: Lo fate in
1: ma
0: casa?
1: Ma non piccoli, sì,
3: non
1: lo
3: piccoli.
1: Facciamo in casa.
3: Allora.
1: Sì, tipo così.
0: Allora, un pizzichino di sale per fare questa
3: stracciatella
0: di uova.
3: Così?
1: Così va benissimo.
3: Ok.
0: A spiegarlo in parole semplici che cos'è il sushi, come lo possiamo spiegare a casa? Magari c'è
1: riso e pesce cotto, pesce fresco.
0: Avvolto in alghe?
1: Sì.
0: E l'alga come si chiama?
1: Nori.
0: Alga nori. Posso mettere?
1: Non tutto.
0: Non tutto. Vuoi farlo tu, Lisa? Vedo nei suoi occhi il terrore. Dice, oh mamma mia, ora cosa farà la Maya? Che altro possiamo fare? Allora, le carote, spieghiamo, noi le abbiamo già preparate, sono tagliate
1: a pezzettini.
0: Sì, lunghe, a listarelle e lessate.
1: Sì.
0: Un pochino lessate, non troppo, quindi una piccola sbollentata. E i gamberi, idem. Cotti al vapore o in acqua, come le cotti?
1: In acqua.
0: In acqua e poi sgusciati. Poi con questi tappetini di paglia, immagino, servono per arrotolare, vero?
1: Sì.
0: Non sono set da tavola, cosa che a prima vista uno potrebbe immaginare, ah guarda che carino questo set da colazione, no! Serve per l'appunto per lavorare il sushi. Intanto la nostra Lisa giustamente era preoccupata, ora capisco, sta facendo la frittatina arrotolata già pronta per come sa, vedi? Quindi nella stessa padella mette l'altra parte restante dell'uovo e ti fai una sorta di cannolino.
1: Sì.
0: Hai bisogno di un piatto?
1: Sì, dopo sì.
0: Sì? Ok, te lo prendo. questa è una tecnica che giustamente non avresti mai potuto spiegarmi la voce senza farmi

0: farla vedere. E quindi la precedente viene incorporata
1: a quella nuova.
0: A quella, esatto. Appena. E così continui con il resto dell'uovo?
1: Sì, esatto.
0: Ah, vedi?
1: Più o meno, cioè di solito la divido in tre parti. Mm. Cioè l'uovo lo faccio.
0: Lo usi, lo cali tre volte?
1: Esatto.
0: E questo te l'ha insegnato a fare la mamma?
1: Sì.
0: Ah. E la cucina italiana ti piace?
1: Sì, molto. Soprattutto le lasagne.
0: Adesso ti tocca una cosa molto difficile, convincere Federico che il sushi sia un piatto meraviglioso, cosa che per me è.
2: A me non piace il pesce.
1: No, se vai in Giappone,
2: lì
1: c'è il pesce fresco, è molto buono.
2: Buono.
1: Sì, è molto molto buono.
0: Ma tu sei nata in Italia o in Giappone?
1: No, qua in Italia.
0: Però ci vai spesso?
1: No.
0: No?
1: Ci vado una volta ogni due anni.
0: Ma lo parli?
1: Sì, un po' sì.
0: Sì?
1: Sì.
0: Allora, buongiorno come si dice?
1: Ohayo.
0: Ohayo?
1: Sì.
0: E buongiorno?
1: Sì.
0: E buon appetito?
1: Itadakimasu.
0: Così? Ok. E grazie?
1: Arigato.
0: Arigato.
2: Arigato.
0: Arigato. Quella mi sa che è l'unica che conosce.
2: Sapevo,
0: pure Franrico
2: anch'io
0: lo sapeva, pensa.
2: Abbiamo avuto dei frati che...
3: Giorgio, tu... familiare.
0: Arigato ti era familiare?
3: Me l'ero completamente dimenticata.
0: Di questa parola? Mm. So che tu e Lisa andate spesso a Vignola, eh? Che lì state, c'è il giardino.
3: Lì è comunque dove vive lei.
0: E tu la vai a trovare?
3: Molte volte.
0: E ti piace stare a Vignola?
3: Sì, perché lei ha un grandissimo giardino dove di solito andiamo a raccogliere i duroni, le ciliegie.
1: Le fresche.
3: Sì, anche le mele.
1: L'uovo è pronto.
3: Le prugne e rincorriamo le galline, guardiamo.
0: Rincorri le galline?
3: Sì, ce ne sono molte. Alcune volte andiamo a vedere se ci sono i pulcini. Mi ricordo che una volta le abbiamo presi e le abbiamo messi dentro una scatoletta.
0: Vieni. Hai preso i pulcini e li hai messi in una scatoletta?
3: Sì, così per...
0: Ma per giocarci qua, ma senza fargli male, no? Giusto per trasportarli da una parte all'altra. Allora, Lisa, guarda, noi siamo nelle tue mani. Se tu non ci dici cosa fare, siamo paralizzati. Quindi procedi, insegnaci tutto.
1: Allora, bisogna tagliare anche l'uovo.
2: Uh-huh. E... così o così?
1: No, dritto.
0: Federico, ma perché ti immoli in questa cosa? Tanto non andrà bene.
2: Va bene così?
1: Sì, va bene. No.
3: Possiamo essere positivi per una volta.
0: Ah, certo. Quello sempre, Giorgio. Però hai fatto bene a ricordarcelo. Allora, positività per positività, io direi che una bella canzone dello Zecchino ci sta tutta. Scusa, tu sei del piccolo coro? Non ci canta una canzoncina?
1: Mi servirebbe una bacina alla d'acqua.
2: Qua, guarda, aspetta.
3: Oh, quale vuole?
0: È quella del tuo repertorio, quella preferita di tutte quelle che hai imparato.
1: Grazie.
0: In questo anno
3: mi piace molto il coccodrillo.
0: Il coccodrillo, sì?
3: Sì,
2: questo.
3: È bellino.
0: È bellino?
2: Stiamo un po' più.
0: Ce la vuoi cantare?
3: Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Vabbè, questa è la parte famosa.
0: E vai ancora! Se ti sente la direttrice!
3: Mangi troppo, non metta mai il cappotto, che con i denti punga, che molto spesso pianga, però quando
0: non
3: è
0: tranquillo come fa sto coccodrillo! Boh! E poi continua, e poi ve l'ascoltate. Allora, abbiamo notato che Lisa, prima di prendere il riso, ha bagnato le mani.
1: Sì. Perché sennò dopo si appiccicava
0: tutto. Appiccicoso.
1: Esatto.
0: Quindi adesso lo stendi sui due fogli di alga nori che hai messo vicini, uno accanto all'altro.
1: E poi bisogna lasciare circa 2 centimetri.
0: Di spazio.
1: Esatto.
0: In testa e in coda la foglia?
1: No, solo in testa.
0: Solo in testa, quindi solo nella parte alta lasciate un po' di spazietto. Federico, vuoi provare?
2: Qualcosa.
1: Prova a stendere.
2: Così? Devo fare
1: bagnati
2: così.
1: Le mani.
0: Bagnati le mani, esatto. Facciamo una cosa, Federico si mette qua e Lisa, l'altro che ha già composto, inizia a farcirlo.
1: Sì.
0: Poi dentro ci possiamo mettere tante cose. Allora, Lisa ci propone la frittatina con l'avocado.

0: avocado, la carotina e il gambero, giusto?
1: Sì.
0: Però poi si può fare anche in altri modi.
1: Sì, possiamo metterci il pesce fresco. A chi non piace l'avocado possiamo metterci tipo o l'insalata o
2: il cetriolo qualche volta.
1: Sì,
2: vero.
1: Il cetriolo. Oppure
0: qui. In qual è il senso per metterlo? Questo va bene?
1: No, dall'altra parte.
0: Dall'altra parte pareva. Vieni, vieni.
3: Ops.
0: Ok, quindi. Vieni, vieni fra Enrico. Allora, guardate come sta riempendo Lisa.
1: Sì,
0: quindi
1: cioè,
0: ha messo le carotine, la frittatina, l'avocado e infine il gambero. E a questo punto faccio vedere come si arrotola, che penso sia la parte anche un po' più complessa, vero?
1: Allora, prima bisogna bagnare un po' il...
0: l'alga.
1: Esatto, dove non c'è il riso.
2: Poi bisogna, con la paglietta sottostante, quella
1: bisogna
2: aiuta.
1: Prendere... e...
0: la carota?
1: Sì.
0: Cioè, io, l'ultimo ingrediente.
1: L'ultimo ingrediente. E bisogna...
0: stringere, cioè chiudere,
1: bisogna
0: su se
1: chiudere,
0: stesso,
1: esatto,
0: chiudere.
1: Soprattutto qua,
0: sigillare,
1: esatto, e poi un'altra volta,
3: io copio, oh.
0: Allora metti carote,
3: carota.
0: Ecco qui, frittatina,
1: sempre in mezzo, sì,
0: la frittatina,
3: dimmi quando, perché io non è
0: due,
3: che...
0: tre, esatto, così,
3: così,
0: bravissimo,
3: la frittata,
0: sì, tieni. Carota frittata, un po' di avocado e poi infine metti il gambero.
3: Va bene così?
1: Sì.
0: Okay. È venuto bello ciccio ciccio. Sì. Ti manca il gambero. E come si taglia adesso?
1: Adesso bisogna prima bagnarlo.
0: Solo qua apposta. Anche qui per non far attaccare il riso alla lama del coltello.
1: Esatto.
0: In fase di...
1: va... scosso molto per non...
0: Ok, non deve essere, cioè, bagnato ma non con le goccioline che,
1: esatto,
0: che cadono.
1: E poi un bel taglionetto.
3: Con questo...
0: vai sopra, aspetta, devi bagnare questa parte con un filo di acqua.
3: Sì.
0: E poi dopo puoi provare a chiudere.
1: Poca poca. Ok.
0: E questo riso che è uscito...
3: Vado su
1: no, dopo prendi... le carote qua.
0: Fallo tu Lisa, così impariamo ancora,
1: allora,
0: perché non è...
1: bisogna
0: non è
1: prendere le carote,
0: sì,
1: e il... questo...
0: la paglietta.
1: Sì.
0: E va. Chiudere una sopra l'altra, andare a sigillare e a chiudere, a stringere. Perfetto. Allora io prendo un bel... che piatto vuoi? Vuoi un piatto allungato, un piatto rotondo?
1: Un piatto rotondo.
0: Così piccolo ti va bene? Sì?
1: Sì.
0: Ok. Perfetto.
1: Ecco fatto.
0: Allora, facci vedere come si può tagliare e impiattare. Grazie, grazie mille Federico. No, non è facile, ci siamo cimentati in una cosa non facile. Però Lisa è bravissima e con grande pazienza ci sta spiegando tutti i passaggi. Lo vuoi lavato?
1: Sì.
0: Ok. Perfetto. Te lo asciugo? Va bene così?
1: Sì.
0: Ok. Attenzione.
1: Grazie. Un bel taglionetto.
0: Un bel taglionetto.
1: È uscito un po' male questo però.
0: Ok, lo vogliamo impiattare?
1: Sì.
0: Lo vogliamo mettere magari così a cilindretto? Che dici? Così lo guardiamo dall'alto, è veramente bellissimo. E poi chiaramente va accompagnato con la soia. Oh, vieni qua Giorgio, vieni Enrico, facciamo un assaggio collettivo. Con le bacchette o con le mani?
1: No, con le mani.
0: Con le mani. Con le bacchette. Allora, ci siamo!
2: Le bacchette non sono manco...
0: E col vostro permesso io farei anche un giro qua nella soia. E mentre tutti assaggiamo, vedendo e aspettando la reazione... Sì, io ti sto guardando, esatto. E anche te, Giorgio. H
2: casa grafica con tutti gli ingredienti, sì, sì. Poi ripetete i passaggi che ci ha insegnato Lisa in modo così chiaro e preciso e poi buon sushi a tutti. Ti controllo, Lada. Boccone, boccone, boccone.
0: Mamma mia.
2: Vi aspetto per i saluti. È buonissimo.
3: Buono.

0: E allora, mentre noi continuiamo ad assaggiare questo fantastico sushi realizzato nella cucina dell'Antoniano, vi abbracciamo con immenso amore, che è il nostro ingrediente principale. L'amore in cucina non deve mai mancare. Grazie a tutti, grazie a Lisa,
1: grazie a Giorgio del piccolo coro,
0: grazie soprattutto a Frederico.
2: Ah, niente.
0: Siamo qua tutti a casa, perché sia Giorgio che Enrico, siete spessissimo qua, sempre qua. E noi ci salutiamo, un bacio alla prossima puntata, buona continuazione. Continuazione. Ciao. Buon sushi a tutti. Sì. Vieni Giorgio, andiamo.
3: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
4: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
3: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
4: Vi aspettiamo.
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17.30.
6: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
7: È proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
8: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
9: E si ha una rigenerazione tessutale.
10: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
11: E vado avanti e indietro.
12: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
5: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10.05.

Pochi luoghi di Roma portano i segni delle stratificazioni del tempo come Piazza del Popolo, la prima piazza che i pellegrini e i mercanti che venivano dal nord Europa e che avevano percorso la Via Francigena incontravano all'interno della cerchia delle mura dopo aver passato la Grande Porta. Il suo nome è un omaggio al popolo di Roma, sebbene in latino populus indichi anche il pioppo, e la tradizione vuole che lì ci fosse un boschetto di pioppi a custodire la tomba di Nerone. Il suo assetto attuale, con la forma ellittica, è quello che gli ha dato Giuseppe Valadier all'inizio dell'Ottocento. Ma le tre chiese che affacciano sulla piazza erano già lì da molto tempo. Le due gemelle, Santa Maria in Montesanto e Santa Maria dei Miracoli, poste alla testa del cosiddetto Tridente, via del Babuino, via del Corso e via di Ripetta, sono di fine Seicento e sono pensate da Gian Lorenzo Bernini, che le ha progettate solo in parte, definendone la posizione e forse realizzando le cupole. Le chiese fronteggiano l'obelisco egiziano, alto 24 metri, che Sisto V fece spostare dal Circo Massimo nel 1589. La terza chiesa della piazza, Santa Maria del Popolo, è la più antica e sorge dove si trovava la tomba di Nerone. Prende il posto di una cappella che Pasquale II fece costruire nel 1099 per festeggiare la liberazione del Santo Sepolcro con una sottoscrizione più o meno volontaria del popolo romano. Fu rinnovata nel 200, quando divenne la prima sede dell'ordine dei monaci agostiniani, e venne ricostruita tra il 1475 e il 1477

d'arte dall'architetto e scultore Andrea Bregno in forme rinascimentali. La chiesa fiancheggia la grande porta, Porta Flaminia, oltre la quale comincia la Via Consolare. Venne disegnata da Michelangelo e messa in opera da Nanni di Baccio Bigio e dal Vignola tra il 1562 e il 1565 per volere di Pio IV, il cui nome è scolpito nel marmo. La facciata interna fu invece realizzata dal Bernini per Alessandro VII Chigi, il cui stemma araldico, i monti sormontati dalla stella, troneggia nella parte alta. Venne sistemata in occasione dell'arrivo a Roma, il 23 dicembre 1655, della regina Cristina di Svezia, figlia di Gustavo Adolfo, campione dei protestanti, che aveva rinunciato al trono per abbracciare il cristianesimo. Un evento memorabile per la città.

Bernini e Alessandro VII sono gli artefici anche del rinnovamento della chiesa, perché a una facciata rinascimentale corrisponde un interno decisamente barocco. Dentro la chiesa, Bernini si trova a confrontarsi con la più alta tradizione quattro-cinquecentesca, quella di Pinturicchio, per esempio, che nella prima cappella della navata destra aveva dipinto intorno al 1490 un'adorazione del bambino con San Girolamo dalla straordinaria finezza esecutiva. O quella di Bramante, che nei primi anni del Cinquecento aveva rifatto il coro. Ma soprattutto, Bernini deve misurarsi con Raffaello, perché Fabio Chigi, non ancora papa ma già segretario di Stato, gli chiede di sistemare la cappella di famiglia, la cappella Chigi, la seconda della navata sinistra. Una cappella concessa più di un secolo prima da Giulio II ad Agostino Chigi, ricchissimo banchiere senese, molto generoso con il Papa, che vi ha trovato sepoltura insieme al fratello Sigismondo. Qui Bernini si trova nel cuore del Rinascimento. La pala d'altare con la nascita della Vergine è di Sebastiano del Piombo e Francesco Salviati. Il paliotto bronzeo a basso rilievo è del Lorenzetto. Di mano di Raffaello è invece il disegno complessivo della cappella, una delle sue poche architetture arrivate fino a noi. Uno spazio a pianta centrale, sormontato da una cupola arricchita di mosaici, anch'essi disegnati da Raffaello, che culminano con un Dio creatore del firmamento.

Di Raffaello sono anche i disegni di due delle quattro sculture delle nicchie. Giona che esce dalla balena, prefigurazione della resurrezione di Cristo, di mano del Lorenzetto, e il profeta Elia che anticipa invece l'ascensione, anch'esso scolpito da Lorenzetto e terminato da Raffaello da Montelupo. A metà del Seicento Bernini interviene dunque su uno spazio già definito. Disegna il pavimento che custodisce i corpi dei Chigi, inventando uno scheletro alato che sbuca dalle tombe con in mano lo stemma di famiglia. Completa le tombe mantenendo l'idea della piramide, che era di Raffaello, ma inserendo i ritratti dei Chigi in ovali che fa scolpire ad Antonio Raggi, uno dei suoi migliori allievi. Disegna persino la lampada votiva, un piccolo capolavoro. Soprattutto riempie le nicchie vuote, lavorando in coerenza col programma di un secolo prima, perché sceglie altri due profeti, Daniele e Abacuc. Una messa in scena teatrale, perché le sculture raccontano una storia che le mette in connessione. Daniele, gettato nella fossa dei leoni perché a Babilonia si rifiuta di adorare il re, è a mani giunte, lo sguardo rivolto al cielo, verso il dio raffaellesco della cupola. E Dio ascolta le sue preghiere, perché il leone, anziché sbranarlo, gli lecca un piede. La fiera sbuca da dietro la nicchia. Bernini ne mostra solo la testa, come se il resto del corpo fosse dentro al muro. Nell'altra nicchia, un angelo bellissimo, con un sorriso splendente, afferra per una ciocca di capelli il profeta Abacuc, che siede su una roccia con in mano una cesta di vimini. Bernini riprende una storia dell'Antico Testamento, dal libro di Daniele. Il profeta aveva fatto cuocere una minestra di pane e stava andando in un campo per portarla ai mietitori. L'angelo indica un'altra direzione, verso la fossa dove è recluso Daniele. Le sacre scritture raccontano che il profeta viene sollevato in volo dall'angelo, che lo porta a Babilonia e lo cala nella fossa dei leoni. Di questa strana storia, che mette insieme due protagonisti della Bibbia, Bernini mostra il momento cruciale, quando l'angelo ha afferrato Abacuc, che sta per spiccare il volo, per raggiungere Daniele nell'altro lato della cappella. Alessandro VII deve essere rimasto molto soddisfatto delle soluzioni proposte dal suo artista per la Cappella Chigi, perché chiede a Bernini di trasformare l'apparato decorativo dell'intera chiesa. La navata centrale diventa così un grande teatro, pieno di attori e di elementi decorativi che si sovrappongono alla struttura quattrocentesca. Sull'arco trionfale, due angeli scortano lo stemma di Papa Alessandro VII. Lungo le pareti un popolo di statue in stucco si staglia al fianco delle finestre, disegnate anch'esse da Bernini in sostituzione delle bifore originarie. Sulle arcate della navata, Bernini fa sedere un meraviglioso coro di vergini, Santa Pudenziana, Santa Dorotea,
Santa Barbara, Sant'Agata, Santa Cecilia e molte altre, che fanno idealmente corona alla Vergine Maria. Il gioco continua nella controfacciata, sopra la porta, dove una grande iscrizione ricorda Papa Chigi, Alessandro VII, che ha rinnovato questo spazio, trasformandolo in un teatro sacro. Bernini interviene qui con un'invenzione che dà l'impressione del movimento, perché il rosone quattrocentesco viene sorretto da angeli di 2 secoli dopo, la cui realizzazione Bernini affida a un altro dei suoi

suoi allievi, Ercole Ferrata. L'impegno dell'artista non si limita alla navata centrale, perché quando si arriva al transetto ci si trova davanti a uno spazio totalmente reinventato, con colpi di teatro sorprendenti.

Il coro, sistemato da Bramante un secolo e mezzo prima, è quasi nascosto dall'imponente altare in marmi policromi, al cui centro si trova la Madonna del Popolo, una venerata tavola duecentesca in stile bizantino, recentemente attribuita a Filippo Rusuti. Di Bernini è il disegno del pavimento, con i monti e le querce dei Chigi, come pure la straordinaria invenzione di queste due apparizioni angeliche alle testate del transetto, due coppie di angeli operai che sorreggono i quadri nelle loro pesanti cornici di marmo e sembra li stiano collocando sugli altari. Due grandi quadri di metà Seicento, commissionati dal Papa a due pittori toscani, Giovanni Maria Morandi, che dipinge una Visitazione, e Bernardino Mei, a cui si deve la Sacra Famiglia del transetto sinistro. Evidentemente Bernini si divertiva a sottoporre i suoi angeli a estenuanti prove di fatica, costringendoli in eterno a sostenere questi grandi pesi. Uno sforzo non da poco, ad esempio, quello a cui sono costretti gli angeli e i putti che reggono la grande cantoria d'organo, mentre espongono ancora una volta lo stemma di Papa Chigi. Come se non bastasse, in questo gioco decorativo senza fine, Bernini riveste le canne dell'organo con un grande cespuglio di querce rampicanti che chiudono le cesure tra le canne e si abbarbicano al muro. Una strepitosa scenografia dove la natura irrompe all'interno della chiesa, in un teatro in cui l'estro creativo di Bernini mette in scena delle azioni, dando all'insieme dello spazio un disegno perfettamente coerente. Sul transetto si affacciano quattro cappelle, due per lato. Quando Bernini lavora in Santa Maria del Popolo, una di queste, la Cappella Cerasi, ospita già da mezzo secolo tre capolavori assoluti della pittura, uno di Annibale Carracci, gli altri due di Caravaggio. La cappella dove Tiberio Cerasi volle essere sepolto si trova in fondo alla navata sinistra. Tiberio Cerasi era il tesoriere del Papa, un alto funzionario della Curia, ma non un cardinale né un membro di una grande famiglia aristocratica. Era figlio di un medico, però per la sua tomba non bada a spese. Chiama Carlo Maderno, l'architetto di San Pietro, per l'impianto architettonico e incarica della decorazione pittorica i due maggiori pittori del tempo. È il 1600, anno giubilare. Caravaggio ha appena svelato al pubblico le tele della Cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi che, come si disse, fecero molto rumore. Due mesi dopo firma un contratto in cui viene definito egregius in urbe pictor, il maggior pittore di Roma, secondo il quale, a fronte di 400 scudi, si impegna a consegnare altre due tele laterali che l'artista realizza in poco più di un anno e che saranno sistemate sugli altari nel novembre del 1601. Tiberio Cerasi era un uomo intelligente, non solo perché è tra i primi a capire le novità della pittura di Caravaggio, ma soprattutto perché ha l'idea geniale di far lavorare Michelangelo Merisi accanto all'altro grande innovatore della pittura di quegli anni, Annibale Carracci, che ha già consegnato la pala d'altare.

Il confronto fra i due artisti è illuminante. Annibale Carracci dialoga con la tradizione più alta del Rinascimento, ma propone una visione del mondo modernissima. Nella pala d'altare, un'Assunzione della Vergine, sembra che la Madonna, attorniata dagli Apostoli, stia spiccando il volo verso il cielo, che esca dal sarcofago come da una rampa di lancio, quasi voglia venir fuori dal quadro per atterrare nello spazio reale. Sulla volta della cappella è lo stesso Annibale Carracci, con gli allievi, a dipingere gli affreschi. La Vergine, giunta in cielo, viene incoronata dal Figlio. Nella cappella, la trascendenza è lasciata tutta alle invenzioni di Annibale Carracci, con la sua luce e i gesti enfatici delle sue figure, perché in Caravaggio la dimensione del sacro è del tutto terrena e immanente. Nelle tele laterali, il Cerasi vuole i due principi degli Apostoli, quelli su cui si fonda il potere del Papa, che era il suo datore di lavoro. E Caravaggio si trova a dover raccontare due storie sacre tra le più importanti per la religione cristiana. La crocifissione di San Pietro è avvolta in un silenzio irreale, con i corpi in primo piano a occupare tutto lo spazio della tela. La storia è nota ed è una storia che non sta nei Vangeli, ma nel cuore della tradizione. San Pietro deve affrontare il martirio, ma non trova il coraggio di farlo e fugge da Roma. Fuggendo, incontra Gesù che sta entrando in città con una croce sulle spalle. Pietro gli chiede: «Signore, dove vai?» «Quo vadis, Domine?» E Gesù, sorridendo, gli risponde: «Torno a Roma a farmi crocifiggere al posto tuo, che non hai il coraggio». Pietro capisce, torna indietro e accetta di essere crocifisso. E per umiltà si fa mettere a testa in giù, perché non è degno di morire come il suo Signore. Per raccontare questa storia, Caravaggio sceglie il momento meno nobile. Pietro non sta parlando, non sta morendo, non è raggiunto dalla voce di Dio. È un momento di passaggio, quasi di servizio. La croce, alla quale l'Apostolo è stato inchiodato, viene faticosamente innalzata da uomini in abiti seicenteschi. Corpi in gran parte anonimi, di cui Caravaggio ci nega i volti. Tre aguzzini nei quali non c'è ombra di cattiveria, sono piuttosto degli esecutori materiali, ingranaggi muti e inconsapevoli di un male terribilmente banale. Una rappresentazione in cui la prima cosa che salta agli occhi sono i piedi sporchi di uno dei carnefici in primissimo piano. Mentre Pietro, un modello di altre tele di Caravaggio di questi anni, che ha gettato in terra le sue vesti accanto alla vanga, ha il volto di un povero vecchio. In lui non c'è nulla di divino, nulla di trascendente. Tutto è terribilmente terreno. Più che una crocifissione sembra una spietata esecuzione in una cava abbandonata.

La storia di San Paolo è invece tratta dagli Atti degli Apostoli. Anche in questo caso il racconto è noto, proverbiale, la conversione sulla via di Damasco. Quando Paolo, che è ancora Saulo, il persecutore dei cristiani, si dirige a Damasco, viene raggiunto da una luce divina e cade da cavallo. Una voce gli chiede: «Saulo, perché mi persegui?»

perseguiti. E la sua conversione, che secondo il racconto evangelico si svolge con una manifestazione del divino, una luce e una voce, nella tela del Merisi si trasforma in un qualcosa di completamente diverso. Caravaggio ferma il momento in cui l'apostolo è a braccia aperte e dialoga mentalmente con Gesù. Ma il pittore non mostra il Cristo, che non si vede e non si sente. Tutto è nella mente del protagonista, una visione interiore. La tela è quasi interamente occupata dal cavallo. «È la conversione di un cavallo», diceva scherzando il grande storico dell'arte Roberto Longhi. Il palafreniere che lo tiene a freno, anch'esso un modello di altri quadri di Caravaggio, è del tutto indifferente all'evento, di cui non sembra accorgersi. Fuori dalla testa di Paolo non succede nulla, eppure è un episodio che cambia la storia del cristianesimo. Saulo diventa Paolo, l'apostolo delle genti, il più grande divulgatore del messaggio cristiano, colui che porterà nel mondo la parola di Dio. Un quadro di silenzio che prelude all'avventura del più grande apostolo della parola di Dio, nel quale Caravaggio tocca uno dei suoi vertici con una grandiosa intensità emotiva, dove la dimensione religiosa è tutta interiore e dove nulla è concesso all'esteriorità. Non vediamo luce, né angeli, non ci sono cieli che si aprono, non c'è nulla di sacro, perché il sacro, per Caravaggio, è chiuso nel cuore di ogni uomo. Ed è lì che va cercato.

Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla grotta dell'apparizione del santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Il Santo Padre e Papa Leone, in questo mese di ottobre dedicato al Rosario, ci invita a riscoprire questa preghiera semplice e profonda, che ci conduce a contemplare Cristo con gli occhi di Maria. Accogliamo anche il suo appello a pregare con perseveranza per la pace, affidando alla Vergine i popoli feriti dalla guerra e tutti gli operatori di riconciliazione. Chiediamo di diventare artigiani di pace nelle nostre famiglie e nella società. Nostra Signora di Lourdes sostenga quanti soffrono nel corpo, nel cuore e nella fede. Ci ottenga un cuore umile e fiducioso, capace di riconoscere la presenza del Signore anche nelle prove della vita. Come ogni giovedì, vogliamo pregare per i ministri ordinati e le rispettive vocazioni. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Gesù vuole scendere con noi nelle profondità della nostra miseria per sollevarci alle altezze di Dio. Si immerge nelle acque del Giordano per portarci con sé in salvo sulla terra della vera libertà e della vera gioia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
3: Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nei principi, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». Nessuno può porre rimedio a quella mancanza di vino. L'amore infranto tra Dio e l'umanità, di cui quel vino mancante è segno e rimando, può essere portato a nuova vita solo da Gesù. Egli è l'alleanza definitiva e piena tra Dio e noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne.

0: donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria.

0: essere l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Terzo mistero della luce, l'annuncio del Regno di Dio e l'invito alla conversione. Gesù andò nella Galilea e diceva, il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Gesù invita alla conversione perché quando si annuncia Dio e la sua presenza di amore nel mondo, l'uomo deve cambiare vita. Per accogliere Dio è sempre necessario convertirsi. La conversione, nell'annuncio di Gesù, ha un contenuto preciso, credere nel Vangelo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.

0: sostieni l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Quella veste è il segno della vita nuova, non soltanto accolta nel pellegrinaggio terreno, ma anche indossata per sempre nella patria del cielo. Il giorno del nostro battesimo abbiamo ricevuto la veste candida, significava la vita di Gesù in noi, l'assenza di ogni macchia di peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me». Gesù si lascia mangiare da noi, non solo per essere nel cammino della vita nutrimento indispensabile per portare a termine felicemente il cammino, ma anche per trasformare sempre più in Lui la nostra esistenza.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Amen.

0: Signore Gesù, come un giorno hai chiamato i primi discepoli per farne pescatori di uomini, così continua a far risuonare anche oggi il tuo dolce invito. Vieni e seguimi. Dona ai giovani e alle giovani la grazia di rispondere prontamente alla tua voce. Sostieni nelle loro fatiche apostoliche i nostri vescovi e sacerdoti, le persone consacrate. Dona perseveranza ai nostri seminaristi e a tutti coloro che stanno realizzando un ideale di vita totalmente consacrato al tuo servizio. Risveglia nelle nostre comunità l'impegno missionario. Manda, Signore, operai nella tua messe e non permettere che l'umanità si perda per mancanza di pastori, di missionari, di persone votate alla causa del Vangelo. Maria, Madre della Chiesa, modello di ogni vocazione, aiutaci a rispondere di sì al Signore che ci chiama a collaborare al disegno divino di salvezza. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
2: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
2: prega per noi.
0: San Giuseppe,
2: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
2: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
2: Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Buonasera, stai con la di grazia.

0: Nell'antichità, la rivelazione di Dio agli uomini è stata trasmessa oralmente attraverso i secoli. Noè, Abramo, Giacobbe trasmisero la parola di Dio ai propri figli con lunghe conversazioni. Dal XIII secolo a.C., all'epoca di Mosè, compaiono le prime scritture bibliche, ma la maggior parte di esse vengono scritte tra il VI e il I secolo d.C. Raccolgono le antiche tradizioni orali del popolo ebraico, facilitando la loro trasmissione e il loro insegnamento. La maggior parte dei libri dell'Antico Testamento venne scritta in ebraico, la lingua originale degli israeliti, e alcune parti in greco e in aramaico. Ma col passare degli anni, non tutti gli ebrei capivano l'ebraico. Molti di loro erano stati esiliati e vivevano in città e villaggi di lingua greca. Per loro venne realizzata una nuova versione in greco, conosciuta come la versione dei 70, nella città di Alessandria, in Egitto, intorno al II secolo a.C. Non esistono altri libri dell'antichità di cui si conservino così tante copie, così precise e così antiche. Nel 1947, un pastore beduino fece una scoperta di enorme importanza per quanto riguarda gli studi biblici. In prossimità del Mar Morto, a Qumran, nascosti in una grotta lungo una delle falesie del deserto della Giudea, trovò alcuni vasi di terracotta. Contenevano copie manoscritte di quasi tutti i libri dell'Antico Testamento. Questi furono scritti dagli Esseni tra il II secolo a.C. e il 68 d.C., anno in cui il sito fu distrutto. Gli esperti provarono che il loro contenuto era identico alle copie conosciute del X e XI secolo d.C. Così furono in grado di dimostrare la precisione e l'affidabilità del lavoro degli scribi attraverso i secoli. Tra i manoscritti rinvenuti a Qumran possiamo trovare il rotolo di Isaia, il più lungo e meglio conservato fra tutti i rotoli del Mar Morto. Datato tra l'anno 125 e l'anno 100 a.C., misura più di 7 metri e contiene in 24 colonne il testo del profeta Isaia, praticamente completo. Nei 46 libri che compongono l'Antico Testamento ci viene raccontata la creazione del mondo e dell'uomo, il peccato originale e l'alleanza di Dio con il suo popolo. Raccontano anche la storia del popolo di Israele, attraverso la quale Dio prepara l'avvento del Messia Salvatore, Gesù Cristo. In questa storia possiamo distinguere tre tappe fondamentali. Quella di Abramo e dei patriarchi fino al XIII secolo a.C., quella di Mosè, l'alleanza del Sinai e l'arrivo nella Terra Promessa tra il XIII e il X secolo a.C., e quella di Re Davide e dei suoi successori dal X secolo fino all'avvento di Gesù Cristo. Sin dall'antichità, la divisione dei libri dell'Antico Testamento venne fatta nella maniera seguente. Il Pentateuco, composto dai primi cinque libri, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, raccontano la storia dell'umanità e del popolo di Israele, dalla creazione fino alla morte di Mosè. I 16 libri storici riassumono la storia del popolo di Israele dal loro arrivo nella Terra Promessa fino al dominio greco. Sono i seguenti: Giosuè, Giudici, Samuele, primo e secondo libro, Re, primo e secondo libro, Cronache, primo e secondo libro, Esdra, Neemia, Maccabei, primo e secondo libro, Rut, Tobia, Giuditta e Ester. I 7 libri poetici e sapienziali, che contengono frasi relative alla sapienza e all'adorazione di Dio. Qui possiamo trovare Salmi, Giobbe, Proverbi, Sapienza, Ecclesiastico, Ecclesiaste e il Cantico dei Cantici. E infine, i 18 libri profetici, che contano i 4 profeti maggiori, Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele, e i libri dei 12 profeti minori.
1: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao Fra Michele!
2: Ciao, trovateci.
1: Arrivi con un carico di patate!
3: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
1: Oh.
4: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
1: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto. Buongiorno, buongiorno con tanta energia dall'Antoniano di Bologna, da questa fantastica cucina che ormai è il luogo dove ogni giorno prepariamo con amore e cura tante ricette, tante cose che potete assolutamente fare anche voi a casa in modo semplice e gustoso. Anche oggi avrò degli ospiti che mi aiuteranno a preparare queste cose buone insieme, perché dove c'è più cuore, più amore e più mani, sicuramente le ricette vengono meglio. Voi lo sapete, siamo accanto alla mensa francescana, quindi il nostro criterio nel preparare da mangiare è sempre quello di avere cura, di fare attenzione e rispettare il cibo che abbiamo in dispensa, quello che ci viene donato, in modo da, come dire, dimostrare la nostra gratitudine nei confronti di quello che abbiamo a disposizione. E c'è un appuntamento fisso: ogni mattina un furgoncino arriva nel nostro chiostro e ci porta tante cose speciali, ma a guidare questo furgoncino è proprio lui, Fra Enrico. Ciao Enrico, bentornato.
2: Ciao, buongiorno, grazie altrettanto.
1: Come stai?
2: Bene.
1: Hai parcheggiato bene?
2: Sì, sì, bene, bene, sì, sì, non in doppia fila.
1: Non in doppia fila. Cosa hai portato oggi?
2: Il pane in cassetta.
1: Il pane in cassetta, che sarà sicuramente l'ingrediente che ispirerà la nostra prima ricetta, certo, di oggi. Noi, per tenerla bene a mente questa ispirazione, lo mettiamo qua e lo utilizzeremo poi per fare quello che tu vorrai.
2: Sì.
1: Che ricetta è?
2: Facciamo delle polpette. Mm-hmm. Di zucca, okay. E ingredienti che sono stati recuperati un po', che usiamo in cucina all'Antoniano per preparare per gli ospiti.
1: Allora ci ispiriamo proprio a questa ricetta, proprio da quello che voi avete nella vostra dispensa. Certo. Facciamo lo stesso procedimento. Intanto prendete nota degli ingredienti, aprite la vostra di dispensa e controllate che ci sia della zucca, del pane in cassetta, un uovo, il formaggio feta, del pan grattato, del formaggio grattugiato, del sale e poi dell'olio di semi per friggere. Quindi una ricetta facile facile, le polpette poi ognuno ha un po' la sua
2: mano, certo.
1: Consistenza. Tu dici come le vuoi fatte.
2: Mettiamo dentro una ciotola.
1: Lo possiamo lasciare il cornicione,
2: sì,
1: così non sprechiamo,
2: sì.
1: Tanto...
2: Sì, sì, sì.
1: Comunque si ammorbidisce con l'impasto. Lo usiamo tutto?
2: Mettiamo, sì, basta.
1: Sì, così,
2: sette,
1: okay.
2: Basta, sì, sì.
1: Queste qua bastano?
2: Sì, sette, solo sette, anche,
1: solo
2: ma anche
1: sette.
2: Meno. Sì, sì.
1: Anche meno, allora
2: anche
1: ne togliamo
2: un'altra.
1: La conserviamo per altro. Nel frattempo la zucca che noi adesso andremo ad utilizzare è una zucca che abbiamo già cucinato, quindi nel vostro pentolino, padella, come più vi piace, un filo di olio, un aglietto chi lo desidera. A me piace mettere anche qualche fogliolina di erbe aromatiche, per esempio la salvia, che dà un po' di sapore. Sale, un po' di pepe se vi fa piacere. La saltate, la mettete in qualche modo a stufare, la tenete pronta. Posso aiutarti?
2: Sì.
1: Grazie. Oh, come lo bagniamo questo pane?
2: Un po' di acqua, sì.
1: Un po' di acqua, sì, guarda. Oh. Ho qui una brocchetta con l'acqua all'occorrenza. Scegli tu quanta ne vuoi mettere, se...
2: Vediamo un po' quanto.
1: Quindi tu sei quello, io poi l'ho scoperto di recente, sei proprio la persona che fisicamente è addetta...
2: Al trasporto.
1: Al giro del furgoncino.
2: Sì, il furgoncino.
1: Quindi sei tu che vai anche a reperire le cose.
2: Sì, sì, sì, sì, anch'io, io. Io con altre due persone, perché da solo...
1: Ah, certo, carica e scarica da solo.
2: Sì,
1: capisco.
2: Bancali di roba,
1: Bancali.
2: Se si parla.
1: 300 persone al giorno sono anche...
2: Ah, sì, sì. Ah, certo.
1: Che altro vogliamo aggiungere? La zucca?
2: Sì.
1: È il momento?
2: Sì.
1: Perfetto, vai. L'uovo. Il sale. Ecco qui. Dimmi stop.
2: Un altro pochino.
1: Sì, sì. Perché poi dopo aggiungeremo il formaggio feta, che di suo ha una certa sapidità.
2: Sì.
1: Il trucchetto, quando voi lo tirate fuori dalla confezione, che ha questo aspetto un po' gessoso, se vogliamo, basta sciacquarlo, l'acqua toglierà via questa patina e questa sapidità a volte eccessiva e vi renderete conto di invece quanto è buono e versatile. Posso tagliartelo?
2: Sì, sì, sì.
5: E poi il segreto è di conservarlo comunque nella sua acqua, se per caso non lo consumate tutto. A casa mia non rimane mai, perché è un formaggio che amo tantissimo. Poi posso aggiungerti
2: poi
5: anche
2: l'uovo? Sì, poi...
5: Ecco qui, formaggio grattugiato. E da quanti anni sei addetto al...
2: Sono due anni.
5: Merci, quindi che guidi il furgoncino.
2: Un anno e mezzo. Sì, un anno e mezzo così, sì.
5: Giri per tutta Bologna?
2: Sì, anche fuori verso Modena, così. Abbiamo dei contatti, un po', insomma, ci chiamano, insomma.
5: Quindi ci sono amici o aziende che decidono di donare del cibo, quindi bancali,
2: verdura, specialmente aziende che, insomma, che non vendono e ci donano, insomma, se no andrebbe tutta buttata via.
5: E noi ogni mattina, innanzitutto, sarebbe un gran peccato buttare.
2: Sì.
5: Ogni mattina noi ci ispiriamo proprio al vostro furgoncino, vediamo quello che scarica e da lì prendiamo ispirazione e facciamo le nostre ricette.
2: Sì, infatti.
5: Allora, pan grattato, aspetta, il pepe?
2: Il pepe.
5: Posso metterlo tutto?
2: Sì.
5: Troppo?
2: Sì.
5: Vado?
2: Tanto.
5: Pure a te piace?
2: Sì, sì.
5: E questa ricetta con la zucca e feta, da dove sbuca fuori?
2: Ma così, ho visto il cuoco giù, allora mi
5: piace quasi mente, quasi, la porto anche a Veronica.
2: Ma sì.
5: A me piace fare le polpette, qua ne facciamo abbastanza di frequente. Poi sono effettivamente un cibo che ti consente di smaltire le cose in frigo, alla fine le fai come più ti piace. Ti prendo un piatto dove le mettiamo arrotolate? Ecco qua, nel frattempo abbiamo messo a... scaldare anche l'olio, perfetto, ci siamo quasi, gli diamo una spintina in più. Posso aiutarti con le mani se vuoi?
2: Sì.
5: E se vuoi altro pan grattato?
2: Sì, è meglio, sì, perché sono un po' tenere, sì.
5: Ok. Cominciamo ad arrotolare?
2: Sì.
5: Eccoci qua. Sì. Quanto le vuoi grandi?
2: Va bene così.
5: Così va bene?
2: Sì.
5: Va bene, le faccio io, tranquillo. Così io poi te le passo... E tu le puoi friggere?
2: Sì.
5: E invece all'Antoniano di Bologna da quanto tempo
2: sono 15 anni.
5: 15 anni?
2: 15 anni, sì.
5: Ah, sei arrivato molto giovane qua.
2: Molto giovane, insomma.
5: Oh, non so quanti anni hai, ma te li porti bene, Enrico.
2: Ce ne ho 59. Insomma, così. No, sono arrivato, a 35 anni.
5: A 35 anni.
2: Sì.
5: Mi possiamo controllare l'olio?
2: Sì.
5: Perché sa che vorrei...
2: Pronto.
5: Puoi cominciare a fare questa
2: qua?
5: Allora, l'ultimo giro, prima di friggerle, nel pan grattato. Quindi questa ciotolina la metto qua. Ecco qui. Questa panatura ci darà quella croccantezza poi in fase di frittura, che è indispensabile se parliamo di polpette. Poi a casa la fate come più vi piace, potete cambiare verdura, tipo di formaggio. L'importante è che con le mani voi possiate sentire la consistenza, che non sia né troppo dura, né troppo asciutta, né troppo morbida. E potete regolarvi: se è troppo dura aggiungere magari un pochino di latte, se è troppo morbida invece aggiungere un pochino di pan grattato, molto molto semplice. Giusto?
2: Sì.
5: Che l'esperto qua sei tu.
2: Sì.
5: Oltre a guidare il furgoncino, sei un bravissimo pasticcere.
2: Vado.
5: Vero?
2: Sì, prima sono stato pasticcione, nel senso che ne facevo.
5: Vabbè, chi è che non sbaglia in fondo? Poi soprattutto quei dolci, quella è un'arte.
2: Sì, è un'arte.
5: E te ne ho qualcun altro?
2: Non sei di più, eh?
5: Così, esatto. Così poi ci siamo. Ecco qua. Come se friggessimo in mensa, quindi andiamo abbondante.
2: Sì. È lì. In mensa qua ne facciamo, di polpette ne facciamo anche 500, 600, perché due per uno.
5: Wow, tutto a mano?
2: Sì, c'è un gran lavoro.
5: Avete qualche volontario che vi dà una mano?
2: Sì, tante volontari, sì.
5: Tanti.
2: Sì. Abbiamo di solito, tutti i giorni abbiamo 15 volontari, perché c'è da fare, sì, perché c'è da fare un po' di tutto, insomma, servire a tavola, lavare anche i piatti, fare i piatti,
5: certo.
2: Sì, pulire, apparecchiare, insomma, così. Adesso vengono anche le classi delle scuole a fare
5: l'esperienza. Davvero? Di che età?
2: 15-16 anni,
5: okay.
2: Anche.
5: Quindi sì, scuole sì, superiori?
2: Superiori, sì, sì, sì.
5: Bella questa cosa.
2: Vengono, sì.
5: Bella
2: sono,
5: cosa.
2: Sono, quando vanno via sono, restano... sono contenti, restano impressionati, insomma.
5: Beh sì, insomma, finché non la conosci una certa sì, realtà da vicino, magari
2: sì, sì, infatti.
5: Un conto è sentito dire la mensa dell'Antoniano, un conto
2: sì,
5: entrarci.
2: Sì, sì.
5: Allora,
2: okay.
5: Ultima polpettina, facciamo un po' di spazio, devo assolutamente lavarmi le mani e poi prendo un bel piatto per le nostre polpettine di zucca e feta. Ovviamente dopo, se vuoi, a fine puntata, Enrico, tutto quello impasto te lo lascio in mensa così continuate a
2: sì,
5: farle.
2: Sì, sì,
5: se riuscite già per oggi a pranzo. Eccoci qua. Le mettiamo qui. Sono proprio carine. Assaggiamo?
2: Sì.
5: Beh, queste sono abbondanti per noi due.
2: Sì, sì, no.
5: Vieni qua. Una io, una tu. Assaggiamo queste fantastiche polpette di zucca e feta. È facilissima, saporita, morbida e gustosa.
2: Sì.
5: La diamo a casa alla grafica per farla

Che loro, certo. Grafica con gli ingredienti, le dosi, poi la rubrica per i consigli utili in cucina e poi la mia ricetta. Continuiamo la seconda parte del menù di oggi con una tartatan salata. Facile anche quella.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Tornando a casa, date una carezza ai vostri bambini.
2: Se mi sbaglio mi corrigerete.
3: La mia decisione di rinunciare a...
4: Fratelli e sorelle, buonasera.
0: La docuserie I Grandi Papi, questa sera, in seconda serata.
5: Ultime volontà e testamento di Thomas Popper Senior. Al mio piccolo Tommy ho spedito un souvenir.
6: Chi è il responsabile di tutto questo?
5: Ups. Il polo sud è di là.
7: Li posso tenere?
8: Finalmente hai qualcosa nel frigo.
9: Glieli porterò via tutti.
10: Cerca di tornare in te. Hai la casa piena di pinguini.
11: Lo so.
0: Jim Carrey in I pinguini di Mr. Popper. Sabato in prima serata.
12: I giovani ci invitano a restare coi piedi per terra.
13: Si fa fatica ad accettare il fallimento.
14: Vengo dall'Iran.
15: Vengo dal Kashmir.
16: Non puoi scappare da te stesso.
17: Ti apri un mondo.
18: Siamo tutti la unica famiglia.
0: Quando tradizione e nuove generazioni dialogano, fanno scintille. Sabato alle 17:30.

0: trucchetto di oggi per fare velocemente delle polpettine piccole piccole per il vostro brodino, per un vostro timballo. Io le faccio così: prendo una bottiglia di plastica, la taglio più o meno a questa altezza, lato tappo della bottiglia, tolgo il tappo, lo svito e a questo punto userò il tappo come una sorta di formina, come se fossimo in spiaggia a giocare con la sabbia. Tutto quello che entra diventa la porzione esatta per fare la polpettina che mi serve. Basta girarla tra le mani e la polpettina è fatta. E continuate così con tutto l'impasto. È davvero molto facile. Spingete col dito verso il centro della bottiglia, prendete tutto l'impasto che ne è venuto fuori e sarà la misura giusta, così avrete delle polpettine uguali, omogenee per tutte le vostre ricette. Un trucchetto semplice, facile e veloce che sono sicura potrà tornarvi utile. Ciao! Fra Enrico, adesso ti propongo, vi propongo una ricetta che mi ricorda i tempi a Parigi con la mia mamma, perché lei faceva la zuppa di porri. E quindi il porro, diciamo, è un ingrediente che a me piace perché è nella mia memoria, nella mia lista dei gusti preferiti. E poi girando in rete ho trovato questa ricetta molto carina, molto facile, una tartatin di porri con senape e fontina. Iniziamo dagli ingredienti. Ci servirà un rotolo di pasta brisée che più o meno abbiamo tutti in frigo, sempre salvavita, io lo dico, salvacena. I porri, poi il formaggio fontina a fette o anche un altro tipo di formaggio che poi possa essere fondente, filante una volta passato al forno, della senape delicata, del burro, del sale, del pepe nero e alla fine metteremo sopra le noci pecan un po' sbriciolate, dell'erba cipollina, della salvia e iniziamo. Iniziamo con la nostra padella dove metteremo tutti gli ingredienti. Accendiamo la nostra cucina a induzione e a questo punto iniziamo a mettere il burro in padella. I pori li abbiamo già tagliati, è importante in questo verso, in modo da avere tanti cerchietti, perché li andremo a mettere in padella a raggiera. Formeremo proprio una sorta di cerchio. Vuoi farlo tu?
1: Sì.
0: Grazie, grazie Federico. Tutti intorno a cerchio. È una ricetta davvero facile che appunto mi ha sbloccato questo ricordo della mamma quando faceva la zuppa di porri. Era veramente cremosa e la tartatin è simpatica perché poi per cena o per aperitivo, insomma, poi dipende dalla fame che uno ha. Eccoci qua. Allora, una piccola raccomandazione che vi do, siccome questa ricetta, ecco, la tartatin, dobbiamo poi passarla al forno. Utilizzate quindi una padella che possa andare al forno, quindi attenzione ai manici, perché è importante appunto non toccare da lì nulla, proprio cuoceremo tutto in padella. Grazie Fra Enrico. Eccola qua. Allora, la brisée noi l'abbiamo fatta, qui abbiamo il supporto di tante persone che ci danno anche una mano. La brisée è molto facile da fare anche con un'impastatrice, però a casa, insomma, il consiglio è di tenerla una sempre messa nel frigo. Mi raccomando, perché si possono fare tante cose con la pasta. Se ancora un altro? Ok, e ci siamo. Dobbiamo fare una sorta di crosticina dorata sul fondo e non le giriamo da qui. Qui aggiungeremo tutti gli altri ingredienti, poi poggeremo, compreso il formaggio, poi poggeremo su la nostra pasta brisée, la rimbocchiamo un pochino con le mani, la passiamo al forno e poi dopo alla fine metteremo sminuzzate la salvia, l'erba cipollina e le noci pecan. Diamo un po' di spinta al nostro porro. A te piace il porro come ingrediente?
1: Non ti
0: vedo molto
1: no.
0: avvezzo a questo tipo di ingrediente, vero?
1: No.
0: Magari riesco a convincerti oggi.
1: Sì, poi, sì.
0: Dopo che l'hai assaggiato, secondo me ti ricrederai.
1: Okay.

Ok, si stanno dorando. A questo punto la parte più divertente della ricetta. Enrico, ti va di spennellare tu tutti i porri con la senape nella speranza di farti innamorare dei porri? Ok. Sì, puoi andare abbondante. Sì. E nel frattempo io comincio a tagliarmi un po' i pezzettini di fontina, perché li andiamo a infilare in tutti gli spazietti rimasti vuoti tra un porro e l'altro. Quello andranno a filare, quindi andranno anche a tenere incollati tutti i nostri cerchietti.

e assentimento. La pasta brisée, molto semplice, l'avete sul foglio di carta forno, vi ricordo la fiamma è spenta sotto, la giriamo, perfetto, grazie, quasi un po' rotta ma non

0: sarà il perfetto contenitore della nostra base di porri, senape e fontina. Ecco qua, adesso possiamo andare in forno con tutta la padella a 190 gradi, più o meno 30-35 minuti. Ovviamente poi controllate la crosticina. Eccoci qua. Entrata. Misurate la padella con tutto il manico prima di metterla in forno, così come abbiamo fatto noi. La nostra è già pronta. Il consiglio che vi do è fredda, infatti, di farla raffreddare prima di sformarla. Quindi soltanto dopo che è uscita dal forno e la fate riposare almeno 30-40 minuti, quando sentite che è fredda, mettete le mani, la potete capovolgere, altrimenti rischiate che si rompa tutto. Che cosa vogliamo usare per la nostra pasta brisée? Allora, questo come alzatina e poi un piatto per
1: Piatto.
0: girarla, eccolo qua. Sarà un gioco da ragazzi una volta che è raffreddata. Eccola qui, uno, due e tre. Ecco, adesso piccola cosa, anche questa antispreco. Io nel frigo mi sono appena ricordata che ho una crema di formaggio. La riscaldiamo un attimino e la spennelliamo,
1: Attendiamo.
0: che sarà quel tocco di freschezza. Una crema di formaggio che è semplicissima, ha una base di panna fresca e formaggio grattugiato. Togliamo la pellicola, 30 secondi al microonde e poi possiamo spennellarla sulla nostra tartatin che andremo infine a decorare. Ce l'hai 30 secondi di pazienza?
1: Perbacco.
0: 29,
1: 25.
0: 25. E sicuramente, come dire, il sapore un po' sapido del formaggio
1: Sì,
0: andrà a contrastare col
1: farei
0: burro, con la dolcezza del porro. Insomma, ci sarà questo contrasto tra i sapori anche con la senape. Vedrai che ti convincerà. Il mio obiettivo è quello, farti innamorare del porro. Eccoci qua. La mettiamo al centro. Guardate com'è bella cremosa. Così, piccole goccioline, potete spennellarlo, potete farlo cadere a pioggia, insomma, senza preoccuparvi troppo di fare un quadro d'autore. L'importante è che sia buona. Che dite, va bene così? Ti piace,
1: Allora,
0: Franrico? Mi fermo?
1: sì, o manco una troppo.
0: Perfetto, stop così. Ultimo tocco, erba cipollina fresca, messa a pioggia. Un po' di salvia che darà un profumo buonissimo che possiamo spezzettare direttamente con le mani. E poi questo lo fai tu, vieni Federico, divertiti con le noci pecan. Ecco qua. Sembra una frittatina, non lo è. È una fantastica tartatin piena di gusti
1: Che
0: e di
1: profumo.
0: sapori. Facile, facile. È cotta al forno. È il momento
1: Momento
0: dell'assaggio
1: silenzio.
0: dove tu, fra
1: Enrico,
0: Enrico,
1: l'assaggerai.
0: dovrai dirmi
1: Sì.
0: con
1: Senta,
0: sincerità, se questa tartatin ti piace oppure no. Non ho preso i piattini, ci
1: Ah, io
0: arrangiamo
1: le
0: con le
1: mangio con le
0: mani
1: mani, guarda,
0: a
1: a
0: casa
1: spappare.
0: grafica con gli ingredienti, tanto i passaggi immagino ve li ricordate, è molto semplice.
1: Allora.
0: Semplicemente poi fate raffreddare.
1: Proprio,
0: Vai,
1: bello
0: vai.
1: proprio.
0: Mangia, mangia. Com'è?
1: Buono.
0: Sincero?
1: Buono, sì.
0: Voto?
1: Sette.
0: Voto 7?
1: Sì.
0: Vabbè, direi che è un ottimo voto. Provate a farlo anche voi e vi darete il voto. Poi la mia rubrica con i consigli utili, pratici in cucina per risolvere tutto quello che ci serve senza perdere troppo tempo e senza sprecare. E poi con i prossimi ospiti, lui in particolare ci arriva dal mondo dell'Antoniano, prepareremo il
1: Sì.
0: sushi. Quello ti piace o no?
1: No.
0: No.
1: Sono difficile.
0: Faremo un'opera di convincimento anche lì.

prendere una tazza di quelle con la base ancora ruvida e quindi non smaltata, e questa parte ci consentirà, proprio utilizzando il potere abrasivo della parte non smaltata, ci consentirà di... Ah! Il rumore è un pochino fastidioso, ma vi assicuro che sarà efficacissimo per rendere le vostre forbici nuovamente funzionanti e taglienti come devono lavorare. Vale per le forbici, vale per il coltello. E adesso basta semplicemente prendere un panno umido per rimuovere eventuali residui di ceramica o di parti metalliche, e le vostre forbici tagliuzzeranno bene come prima. Trucchetto semplice, facile e veloce.

0: tornando a casa, date una carezza ai vostri bambini.
1: Se mi sbaglio mi corrigerete.
2: La mia decisione di rinunciare a...
3: Fratelli e sorelle, buonasera.
4: La docuserie I Grandi Papi, questa sera, in seconda serata.
5: Hai una cotta per lei?
6: No, lei è ebrea e io sono cattolico, non ho una cotta per lei.
5: Hai una voce meravigliosa.
6: Rachel.
5: Robert.
6: In Germania gli ebrei sono stati esclusi da tutte le professioni. Imparerai ad amare David.
7: Non puoi sposarlo, Rachel. È viva ad Auschwitz.
8: Nessuno deve sospettare che tu conosci Rachel.
7: Non guardarla. Tu non sai come reagirà.
4: I'll find you. Questa sera, in prima serata.
9: 1, 2, 3, via!
10: E allora di è così, lo troviamo nelle cose piccole, nei piccoli segni.
11: Ciao bambini!
12: Io continuo intanto.
13: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
14: Ciao!
4: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
15: I giovani ci invitano a restare coi piedi per terra.
16: Si fa fatica ad accettare il fallimento.
17: Vengo dall'Iran.
18: Vengo dal Kashmir.
19: Non puoi scappare da te stesso.
20: Ti apri un mondo.
21: Siamo tutti la unica famiglia.
4: Quando tradizione e nuove generazioni dialogano, fanno scintille. Sabato alle 17:30.

0: E adesso ci tuffiamo in un mondo che dovrai imparare a conoscere, Fra Enrico, quello del sushi, con i nostri due prossimi ospiti che sono Giorgio e sua cugina Lisa. Ciao Lisa.
1: Ciao.
0: Ben arrivati.
1: Grazie.
0: Come stai, Giorgio?
2: Bene.
0: Vieni, vieni. Lo riconosci lo studio dell'Antoniano? Con questa cucina che ha preso posto della scena dello Zecchino d'Oro?
2: Sì.
0: Eh? Ti piace?
2: La prima volta non l'ho riconosciuta.
0: Neanche io, pensa. Allora, Giorgio fa parte del piccolo coro da non tantissimo. E che esperienza hai però intanto?
2: È bello, ho fatto tante nuove amicizie, è molto bello.
0: È molto bello. E presentiamo anche tua cugina Lisa, la cui mamma, se ho letto bene, è giapponese.
1: Sì.
0: È vero?
1: Sì,
0: quindi papà
1: sì.
0: Italiano?
1: E la mamma giapponese.
0: E la mamma giapponese. Ecco perché fate il sushi, giusto?
1: Sì.
0: Allora, iniziamo con gli ingredienti, poi dopo tu ci spieghi tutti i segreti per fare il sushi insieme a tua cugina. So che è il tuo piatto preferito. È il tuo piatto preferito, sì o no? Sincero?
2: No.
0: No, ecco. Buona, neanche Fra Enrico, pensa.
3: Neanche io, guarda.
0: Però alla fine sarà così buono che piacerà a tutti. Allora, bisogna preparare il riso. Là c'è una tecnica particolare che ci spiegherà tra un attimo Lisa. Poi vi serviranno le alghe, dei gamberi, delle carote, un avocado bello maturo, delle uova, la salsa di soia, sale e zucchero, quindi... In apparenza semplice e non troppi ingredienti. Beh, Lisa, mettiamoci all'opera.
1: Allora,
0: innanzitutto cosa hai portato?
1: Ho portato questa specie di ciotola dove quando il riso viene cotto a vapore va messo qua dentro, dove si mescola con un po' di aceto e, in modo, cioè tipo tagliandolo così. E poi dopo va lasciato a riposo per farlo raffreddare.
0: Quindi la bagna dove mettiamo lo zucchero, il riso, è base di aceto di riso e...
1: E zucchero.
0: E zucchero,
1: e zucchero.
0: Giusto?
1: Sì.
0: Ok, così a casa hanno gli ingredienti giusti per poterli utilizzare. Posso passartelo?
1: Certo.
0: Ok, questo l'abbiamo già preparato. E

0: questa bagna a che cosa serve in particolare?
1: Serve solamente a mescolare e a far assorbire bene l'aceto per i sushi, perché se si fa tipo in una bacinella di vetro o in ceramica, una bacinella, non si assorbe bene e non viene abbastanza
0: dopo
1: bene.
0: Dopo non si lavora bene con le mani. Possiamo metterlo qui o adesso un passaggio inutile? Possiamo farlo? Ok. Perfetto.
1: Ecco fatto.
0: Poi se vuoi puoi dare dei compiti a me e fra Enrico, che saremo molto felici di aiutarti.
1: Certo.
0: Insieme al piccolo Giorgio. Cosa posso fare?
1: Mescolare il riso.
0: Ok, io mescolo il riso.
2: Posso tagliare l'avocado?
1: Sì.
0: Ok.
1: Taglialo bene, mi raccomando.
2: Ah, adesso vediamo se...
0: Mi raccomando, come lo deve tagliare? Spiegaglielo, sennò
2: sì,
0: poi...
2: Qua...
1: Allora, dritto. Cioè, l'avocado è così? No, abbastanza, cioè un po' grosse.
0: Un po' grosse, ok.
2: Io taglialo?
1: Sì, a metà.
0: Okay. Giorgio, tu che fai? Io te che... Allora, io devo spatolare qua il riso, tu che fai?
3: Non lo so.
0: No.
3: Decidete voi.
0: Ma cucinate, bene, allora
2: sì,
0: tu occupati del riso.
2: Insieme.
0: Ok.
1: E poi
2: un cucchiaio.
1: Un cucchiaio per...
3: Si dovrebbe far così.
0: Ah, ma l'hai mai vista lì,
2: la
0: tua cugina a fare il sushi?
2: Devo la polpa così?
3: Capito che l'aveva fatto poco tempo fa.
0: Ah, poco tempo fa, ok.
2: Come vado?
1: Male.
0: Però... Malissimo.
3: Non ho
0: malissimo.
3: Visto.
0: Male, malissimo, no. Aiuto. Io faccio la frittatina?
1: Va girato.
2: Va girato.
1: Sì. Cioè prima le uova andrebbero messe in una ciotolina, dove vanno mescolate, aggiungi... 2 cucchiai di zucchero e un pizzico di sale.
0: Perfetto, e così
2: anche
0: sarà.
2: Anche questo?
1: Sì.
2: In fondo così?
1: Sì, ma è meglio di prima.
2: Meglio di prima, oh, meno male.
0: Le uova
2: adesso
0: qui.
2: Aspettiamo alla fine, perché qua...
0: Ma Lisa, le sushi lo fate abitualmente a casa, visto che è la mamma giapponese?
1: Sì, abbastanza.
0: Abbastanza, lì. Ok.
2: Adesso.
0: Grazie,
1: allora, va tagliato a pezzettini.
2: Pezzettini?
0: Lo fate in
1: ma
0: casa?
1: Ma non piccoli, sì,
2: non
1: lo
2: piccoli.
1: Facciamo in casa.
2: Allora...
1: Sì, tipo così.
0: Allora, un pizzichino di sale per fare questa
2: stracciatella
0: di uova.
2: Così?
1: Così va benissimo.
2: Ok.
0: A spiegarlo in parole semplici che cos'è il sushi, come lo possiamo spiegare a casa? Magari c'è
1: riso e pesce cotto, pesce fresco.
0: Avvolto in alghe?
1: Sì.
0: E l'alga come si chiama?
1: Nori.
0: Alga nori. Posso mettere?
1: Non tutto.
0: Non tutto. Vuoi farlo tu, Lisa? Vedo nei suoi occhi il terrore. Dice, oh mamma mia, ora cosa farà la Maya? Che altro possiamo fare? Allora, le carote, spieghiamo, noi le abbiamo già preparate, sono tagliate
1: a pezzettini. Ah,
0: sì, lunghe, a listarelle e lessate.
1: Sì.
0: Un pochino lessate, non troppo, quindi una piccola sbollentata. E i gamberi, idem. Cotti al vapore o in acqua, come le cotti?
1: In acqua.
0: In acqua e poi sgusciati. Poi con questi tappetini di paglia, immagino, servono per arrotolare, vero?
1: Sì.
0: Non sono set da tavola, cosa che a prima vista uno potrebbe immaginare, ah guarda che carino questo set da colazione. No, serve per l'appunto per lavorare il sushi. Intanto la nostra Lisa giustamente era preoccupata, ora capisco, sta facendo la frittatina arrotolata già pronta per come sa, vedi? Quindi nella stessa padella mette l'altra parte restante dell'uovo e ti fai una sorta di cannolino.
1: Sì.
0: Hai bisogno di un piatto?
1: Sì, dopo sì.
0: Sì? Ok, te lo prendo. E questa è una tecnica che giustamente non avresti mai potuto spiegarmela a voce senza farmela vedere. E quindi la precedente viene incorporata
1: a quella nuova.
0: A quella, esatto. E così continui con il resto dell'uovo.
1: Sì, esatto.
0: Ah, vedi?
1: Più o meno, cioè di solito la divido in tre parti. Cioè l'uovo lo faccio.
0: Lo usi, lo cali tre volte.
1: Esatto.
0: E questo te l'ha insegnato a fare la mamma?
1: Sì.
0: E la cucina italiana ti piace?
1: Sì, molto. Soprattutto le lasagne.
0: Adesso ti tocca una cosa molto difficile, convincere Frederico che il sushi sia un piatto meraviglioso, cosa che per me è.
2: A me non piace il pesce.
1: No, se vai in Giappone,
2: sì,
1: lì c'è il pesce fresco, è molto buono.
2: Buono.
1: Sì, è molto molto buono.
4: E tu sei nata in Italia o in Giappone?
1: No, qua in Italia.

0: Però ci vai spesso?
1: No.
2: No,
1: ci vado una volta ogni due anni.
0: Ma lo parli?
1: Sì, un po' sì.
0: Sì?
1: Sì.
0: Allora, buongiorno, come si dice?
1: Ohayo.
0: Ohayo?
1: Sì.
0: E buongiorno?
1: Sì.
0: E buon appetito?
1: Itadakimasu.
0: Itadakimasu. Sì. Così? Ok. E

0: Arigato ti era familiare?
1: Me l'ero completamente dimenticata.
0: Di questa parola? So che tu e Lisa andate spesso a Vignola, eh? Che lì state, c'è cioè il giardino.
1: È comunque dove vive lei.
0: E tu la vai a trovare?
1: Molte volte.
0: E ti piace stare a Vignola?
1: Sì, perché lei ha un grandissimo giardino dove di solito andiamo a raccogliere i duroni, le ciliegie.
2: Fresche.
1: Sì, anche le mele.
2: L'uovo è pronto.
1: Le prugne e rincorriamo le galline, guardiamo.
0: Rincorri le galline?
1: Sì, ce ne sono molte. Alcune volte andiamo a vedere se ci sono i pulcini. E mi ricordo che una volta li abbiamo presi e li abbiamo messi dentro una scatoletta.
0: Vieni. Hai preso i pulcini e li hai messi in una scatoletta?
1: Sì, così per...
0: per giocarci qua, ma senza fargli male, no? Giusto per trasportarli da una parte all'altra. Allora, Lisa, guarda, noi siamo nelle tue mani. Se tu non ci dici cosa fare, siamo paralizzati. Quindi procedi, insegnaci tutto.
2: Allora, bisogna tagliare anche l'uovo.
3: Uh-huh. E... così o così?
2: No, dritto. Dritto,
0: Federico, ma perché ti immoli in questa cosa? Tanto non andrà bene.
3: Va bene così?
2: Sì, va bene. No.
1: Possiamo essere positivi per una volta.
0: Ah, certo. Quello sempre, Giorgio. Però hai fatto bene a ricordarcelo. Allora, positività per positività, io direi che una bella canzone dello Zecchino ci sta tutta. Scusa, tu sei del piccolo coro? Non ci canta una canzoncina?
2: Mi servirebbe una bacinella d'acqua.
3: Qua, guarda, aspetta.
1: Oh, quale vuole?
0: È quella del tuo repertorio, quella preferita di tutte quelle che hai imparato.
2: Grazie.
0: In questo anno
1: mi piace molto il coccodrillo.
0: Il coccodrillo, sì?
1: Sì, è bellino.
0: È bellino?
3: Stiamo un po' più.
0: Ce la vuoi cantare?
1: Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Vabbè, questa è la parte famosa.
0: E vai ancora! Se ti sente la direttrice!
1: Troppo, non metta mai il cappotto che con i denti punga, che molto spesso pianga, però quando
0: è tranquillo, tranquillo come fa sto coccodrillo! Boh. E poi continua, e poi ve l'ascoltate. Allora, abbiamo notato che Lisa, prima di prendere il riso, ha bagnato le mani.
2: Sì. Perché se no dopo si appiccicava
0: tutto. Appiccicoso.
2: Esatto.
0: Quindi adesso lo stendi sui due fogli di alganoli che hai messo vicini, uno accanto all'altro.
2: E poi bisogna lasciare circa 2 centimetri.
0: Di spazio.
2: Esatto.
0: In testa e in coda la foglia?
2: No, solo in testa.
0: Solo in testa, quindi solo nella parte alta lasciate un po' di spazietto. Federico, vuoi provare?
3: Qualcosa.
2: Prova a stendere.
3: Così?
2: Devo fare bagnati così. Le mani.
0: Bagnati le mani, esatto. Facciamo una cosa, Federico si mette qua e Lisa, l'altro che ha già composto, inizia a farcirlo.
2: Sì.
0: Poi dentro ci possiamo mettere tante cose. Allora, Lisa ci propone la frittatina con l'avocado, la carotina e il gambero, giusto?
2: Sì.
0: Però poi si può fare anche in altri modi.
2: Sì, possiamo metterci il pesce fresco, a chi non piace l'avocado possiamo metterci tipo o l'insalata o
0: il cetriolo qualche volta,
2: sì,
0: vero?
2: Sì, il cetriolo.
0: Allora.
2: Oppure...
1: qui.
0: Qual è il senso per metterlo? Questo va bene?
2: No, dall'altra parte.
0: Dall'altra parte pareva. Vieni, vieni.
3: Ops.
0: Ok, quindi... vieni, vieni fra Enrico.
3: Qua.
0: Allora, guardate come sta riempendo Lisa.
2: Sì,
0: quindi ha messo le carotine, la frittatina, l'avocado e infine il gambero. E a questo punto faccio vedere come si arrotola, che penso sia la parte anche un po' più complessa, vero?
2: Allora, prima bisogna bagnare un po'
0: l'alga.
2: Esatto, dove non c'è il riso.
0: Poi bisogna, con la paglietta sottostante, quella
2: bisogna
0: aiuta.
2: Prendere
0: la carota?
2: Sì. Cioè
0: io, l'ultimo ingrediente.
2: L'ultimo ingrediente.
0: L'ultimo ingrediente.
2: E bisogna...
0: stringere, cioè chiudere
2: bisogna
0: su se
2: chiudere,
0: stesso,
2: esatto. soprattutto qua.

0: Sigillare.
1: Esatto. E poi un'altra volta.
2: Io copio. Oh.
0: Allora, metti carote. Carote. Ecco qui. Frittatina.
1: Sempre in mezzo.
2: In mezzo, eh?
1: Sì.
0: La frittatina.
2: Dimmi quando, perché io non è
0: due,
2: che...
0: tre? Esatto, così. Così. Bravissimo.
2: La frittata.
0: Sì. Carota frittata. Un po' di avocado. E poi infine metti il gambero.
2: Va bene così?
1: Sì.
0: Okay. È venuto bello ciccio ciccio. Sì. Ti manca il gambero. Oh. E come si taglia adesso?
1: Adesso bisogna prima bagnarlo.
0: Solo qua apposta. Aspetto. Anche qui per non far attaccare il riso alla lama del coltello.
1: Esatto.
0: In fase di...
1: Va scosso molto per non...
0: Ok, non deve essere... Cioè, bagnato ma non con le goccioline che,
1: esatto,
0: che cadono.
1: E poi... Un bel taglionetto.
2: Con questo.
0: Vai sopra, aspetta, devi bagnare questa parte con un filo di acqua.
2: Sì.
0: E poi dopo puoi provare a chiudere.
1: Poca poca.
0: Mm-hmm.
1: Ok.
0: E questo riso che è uscito.
2: Vado sopra.
1: No, dopo prendi le carote qua.
0: Fallo tu, Lisa, così impariamo ancora.
1: Allora,
0: perché non è.
1: Bisogna
0: non è
1: prendere le carote,
0: sì,
1: e il questo
0: la paglietta.
1: Sì.
0: E va. Chiudere una sopra l'altra, andare a sigillare e a chiudere, a stringere. Perfetto. Allora io prendo un bel. Che piatto vuoi? Vuoi un piatto allungato, un piatto rotondo?
1: Un piatto rotondo.
0: Così piccolo ti va bene? Sì?
1: Sì.
0: Ok. Perfetto.
1: Ecco fatto.
0: Allora, facci vedere come si può tagliare e impiattare. Grazie, grazie mille Federico. No, non è facile, ci siamo cimentati in una cosa non facile. Però Lisa è bravissima e con grande pazienza ci sta spiegando tutti i passaggi. Lo vuoi lavato?
1: Sì.
0: Ok. Perfetto. Te lo asciugo? Va bene così?
1: Sì.
0: Ok. Attenzione.
1: Grazie. Un bel taglionetto.
0: Un bel taglionetto.
1: È uscito un po' male questo però.
0: Ok, lo vogliamo impiattare?
1: Sì.
0: Lo vogliamo mettere magari così a cilindretto? Che dici? Così lo guardiamo dall'alto. È veramente bellissimo. E poi chiaramente va accompagnato con la soia. Oh, vieni qua Giorgio, vieni Enrico, facciamo un assaggio collettivo. Con le bacchette o con le mani?
1: No, con le mani.
0: Con le mani. Allora, ci siamo.
3: Le bacchette non sono manco...
0: E col vostro permesso io farei anche un giro qua nella soia. E mentre tutti assaggiamo, vedendo e aspettando la reazione, sì, io ti sto guardando, esatto. E anche te Giorgio. A casa grafica con tutti gli ingredienti, sì, sì. Poi ripetete i passaggi che ci ha insegnato Lisa in modo così chiaro e preciso e poi buon sushi a tutti. Ti controllo, boccone.
1: Mamma mia.
0: Vi aspetto per i saluti. È buonissimo.
2: Buono.

0: E allora, mentre noi continuiamo ad assaggiare questo fantastico sushi realizzato nella cucina dell'Antoniano, vi abbracciamo con immenso amore, che è il nostro ingrediente principale. L'amore in cucina non deve mai mancare. Grazie a tutti, grazie a Lisa, grazie a Giorgio del piccolo coro. Grazie soprattutto a Frenrico.
1: Ah, niente.
0: Qua tutti a casa, perché sì, sia Giorgio che Enrico, siete spessissimo qua, sempre qua. E noi ci salutiamo, un bacio alla prossima puntata, buona continuazione. Ciao. Ciao, buon sushi a tutti. Sì. Vieni Giorgio, andiamo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Mi ha scritto e mi ha chiesto di venire.
3: Lo sa cosa sta andando incontro?
4: Donna sul piano!
5: Gli ergastoli qui nella Louisiana sono veri.
2: Mi dispiace per vostra figlia. Oh, è pazzesco. Un uomo verrà ucciso davanti ai miei occhi domani.
6: Mi rimane soltanto lei, sorella. Dicono che posso scegliermi un consigliere spirituale, se la sento.
2: Sì.
7: Vorrei che lei ci fosse, se ce la fa. Vorrei qualcuno con cui parlare, che stia con me fino alla fine.
2: Ci sarò.
1: Dead Man Walking, condannato a morte. Domani in prima serata.
8: Hai una cotta per lei?
9: No, lei è ebrea e io sono cattolico, non ho una cotta per lei.
10: Hai una voce meravigliosa.
11: Rachel.
10: Robert.
11: In Germania gli ebrei sono stati esclusi da tutte le professioni. Imparerai ad amare David.
12: Non puoi sposarlo, Rachel. È viva ad Auschwitz. Nessuno deve sospettare che tu conosci Rachel.
13: Non guardarla. Tu non sai come reagirà.
1: I'll find you. Questa sera, in prima serata.
14: Ultime volontà e testamento di Thomas Popper Senior. Al mio piccolo Tommy ho spedito un souvenir.
15: Chi è responsabile di tutto questo?
14: Ups. Il polo sud è di là.
16: Li posso tenere?
17: Finalmente hai qualcosa nel frigo.
18: Io li porterò via tutti.
19: Cerca di tornare in te. Hai la casa piena di pinguini.
20: Lo so.
1: Jim Carrey in I pinguini di Mr. Popper. Sabato in prima serata.
21: Tornando a casa, date una carezza ai vostri bambini.
22: Se mi sbaglio, mi corrigerete.
23: La mia decisione di rinunciare a...
24: Fratelli e sorelle, buonasera.
1: La docuserie I grandi papi, questa sera, in seconda serata.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Alleluia.

0: Tu gradisci, Signore, la preghiera del giusto, come incenso che sale a te. Signore, a te grido, accorri il mio aiuto. Porgi l'orecchio alla mia voce quando ti invoco.
1: La mia preghiera stia davanti a te come incenso. Le mie mani alzate come sacrificio della sera.
0: Poni, Signore, una guardia alla mia bocca. Sorveglia la porta delle mie labbra.
1: Non piegare il mio cuore al male, a compiere azioni criminose con i malfattori, che io non gusti i loro cibi deliziosi.
0: Mi percuota il giusto e il fedele mi corregga. L'olio del malvagio non profumi la mia testa. Tra le loro malvagità continui la mia preghiera.
1: Siano scraventati sulle rocce i loro capi e sentano quanto sono dolci le mie parole.
0: Come si lavora e si dissoda la terra, le loro ossa siano disperse alla bocca degli inferi.
1: A te, Signore Dio, sono rivolti i miei occhi. In te mi rifugio, non lasciarmi indifeso.
0: Proteggimi dal laccio che mi tendono, dalle trappole dei malfattori.
1: I malvagi cadono insieme ai loro reti, mentre io incolo mi passero altri.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Tu gradisci, Signore, la preghiera del giusto, come incenso che sale a te.
3: Ascoltate la parola del Signore, dal Vangelo secondo Luca. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, veliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore. Ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama».

Carissimi fratelli e sorelle, questa mattina il Vangelo ci conduce a Betlemme. È notte. Alcuni pastori vegliano e custodiscono il loro gregge. Ed è proprio nella notte, mentre tutto sembra immerso nel silenzio, che il cielo irrompe nella terra. Un angelo annuncia una grande gioia: la nascita del Salvatore. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. E questo è il grande mistero della nostra fede, fratelli e sorelle. Dio non rimane lontano dal cielo, ma entra nella storia dell'uomo. Il cielo e la terra si incontrano in quel bambino deposto nella mangiatoia. L'infinito si fa piccolo, l'eterno entra nel tempo. Dio assume il volto dell'uomo. E qui comprendiamo una bellissima espressione riferita al Santo Rosario: catena di cielo che congiunge il mortale all'immortale. San Bartolo Longo lo aveva compreso profondamente. Egli costruì tutto partendo da Cristo. La sua intuizione fondamentale può essere racchiusa nelle sue stesse parole: bisogna cercare Lui, ma per Maria. Quest'anno, mentre ricordiamo il centenario della sua nascita al cielo e viviamo ancora nella luce della sua canonizzazione, siamo a raccogliere la sua eredità. Un pensiero anche per Papa Leone. Le parole che Papa Leone ha rivolto a Pompei: il tempio della fede e il tempio della carità si sostengono a vicenda. San Bartolo Longo ci insegna che non dobbiamo e non possiamo dire di amare Dio se rimaniamo indifferenti, in modo particolare davanti al fratello che soffre. Ecco allora il messaggio per noi di questa mattina. Quando recitiamo il Santo Rosario, non limitiamoci a pronunciare delle parole. Mettiamo le nostre famiglie, le nostre preoccupazioni, le persone che soffrono, i malati, i poveri, i giovani e chi è solo, chi ha perso la speranza. E quando diciamo: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, ricordiamoci che stiamo chiedendo a Maria di accompagnarci a Cristo. Il rosario non è una catena che imprigiona, ma è una catena che ci unisce a Dio. Maria, regina del Santo Rosario, prega per noi. San Bartolo Longo, apostolo del Rosario e della Carità, prega per noi e conducici a Gesù. Amen.

Terzo mistero della gioia. Gesù nasce a Betlemme. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.

0: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Dato alla luce a Betlemme, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Dato alla luce a Betlemme, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Dato alla luce a Betlemme, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Dato alla luce a Betlemme, Santa Maria, Madre di Dio,

0: Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Dato alla luce a Betlemme, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Dato alla luce a Betlemme, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Dato alla luce a Betlemme, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Dato alla luce a Betlemme, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Dato alla luce a Betlemme, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Dato alla luce a Betlemme, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Piccola supplica alla Beata Vergine Maria. Insieme, Vergine del Santo Rosario, Madre del Redentore, Donna della nostra terra, innalzata al di sopra dei cieli, umile serva del Signore, proclamata Regina del mondo, dal profondo delle nostre miserie, noi ricorriamo a Te. Con fiducia di figli, guardiamo il Tuo viso dolcissimo, coronata di 12 stelle, Tu ci porti al mistero del Padre. Tu risplendi di Spirito Santo, Tu ci doni il Tuo bimbo divino, Gesù nostra speranza, unica salvezza del mondo. Porgendoci il Tuo rosario, Tu ci inviti a fissare il Suo volto, Tu ci apri il Suo cuore, abisso di gioia e di dolore, di luce e di gloria, mistero del Figlio di Dio, fatto uomo per noi. Ai Tuoi piedi, sulle orme dei Santi, ci sentiamo famiglia di Dio, Madre e modello della Chiesa, Tu sei guida e sostegno sicuro. Rendici un cuor solo e un'anima sola, popolo forte in cammino verso la patria del cielo. Ti consegniamo le nostre miserie, le tante strade dell'odio e del sangue, le mille antiche e nuove povertà, soprattutto il nostro peccato. A Te ci affidiamo, Madre di misericordia, ottienici il perdono di Dio, aiutaci a costruire un mondo secondo il Tuo cuore. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannode a Dio,

0: Catena d'amore che ci fa fratelli, noi non ti lasceremo mai più. Nelle nostre mani sarai arma di pace e di perdono, stella del nostro cammino. E del Figlio Divino, anelito e gioia del nostro cuore, con il Padre e lo Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andate in pace.

0: Hai una cotta per lei?
1: No, lei è ebrea e io sono cattolico, non ho una cotta per lei.
2: Hai una voce meravigliosa.
3: Rachel.
2: Robert.
3: In Germania gli ebrei sono stati esclusi da tutte le professioni.
1: Imparerai ad amare David.
4: Non puoi sposarlo, Rachel. È viva ad Auschwitz. Nessuno deve sospettare che tu conosci Rachel.
5: Non guardarla. Tu non sai come reagirà.
6: I'll find you. Questa sera, in prima serata.
7: Pane e Nutella. Un incontro sempre diverso e ogni volta unico.
8: Eh già? In Italia ci sono oltre 200 tipi di pane.
9: Dalla ciriola romana
10: alla pizza calabrese.
7: Ma c'è un ingrediente che non cambia mai.
10: L'amore che ci mettiamo ogni giorno.
7: Così quando il pane incontra Nutella, il buongiorno diventa
11: ancora più buono.
12: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
13: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
14: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
15: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
16: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina. Estate. Te best.
17: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
18: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
17: Pronta?
18: Lines Specialist, protezione e discrezione.
19: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
20: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
21: Ah, quanto amiamo il gusto del caffè noi italiani.

0: shakerato, ristretto, doppio. Pocket Coffee, caffè 100% arabica in un guscio di puro cioccolato. Pocket Coffee, la vita ha più gusto con il caffè dentro.
1: Tornando a casa, date una carezza ai vostri bambini.
2: Se mi sbaglio mi corrigerete.
3: La mia decisione di rinunciare a...
4: Fratelli e sorelle, buonasera.
0: La docuserie I Grandi Papi, questa sera, in seconda serata. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
5: Hai una cotta per lei?
6: No, lei è ebrea e io sono cattolico, non ho una cotta per lei.
5: Hai una voce meravigliosa.
6: Rachel.
5: Robert.
6: In Germania gli ebrei sono stati esclusi da tutte le professioni. Imparerai ad amare David.
7: Non puoi sposarlo, Rachel. È viva ad Auschwitz. Nessuno deve sospettare che tu conosci Rachel.
8: Non guardarla. Tu non sai come reagirà.
0: I'll find you. Questa sera, in prima serata.

0: Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero, Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni esclama, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Sì, Gesù è l'agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. O Maria, la tua vita è stata un canto di amore a Dio misericordioso e salvatore. La gioiosa melodia della tua anima passi di generazione in generazione e intoni nel cuore degli uomini e delle donne di oggi un Magnificat sempre nuovo, sempre bello, sempre lieto e giovane. O Madre, armonia di cielo, fa che le note del nostro cuore vibrino di autentica fede, trasmettano il desiderio di Dio e accendono in tutti una viva speranza, affinché il mondo si riempia della letizia dei figli di Dio in cammino verso la casa del Padre. O Maria, insegnaci la melodia del tuo cuore, sempre in sintonia con il cuore di Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, anche i nostri peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta nel cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Secondo mistero della luce, Maria prega Gesù con il cuore di madre e Gesù compie il miracolo a Cana, salvando la gioia di una famiglia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. Intervieni con la tua intercessione di madre. Salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. O Maria, madre della gioia, tu un giorno lasciasti la casa di Nazareth portando nel cuore le note del Magnificat. Tu sei la donna del canto, sei la donna della letizia e del sorriso. Donaci lo sguardo limpido per vedere l'alba e il tramonto, per gioire davanti ai fiori e alle stelle, per benedire la vita delle bambine e dell'anziano, per cantare la gioia che Dio semina a larghe mani dovunque. Tieni sempre accesa nel nostro sguardo una fiammella di contentezza che è notizia della gioia di Dio. Fa, o Maria, che la festa del cielo ci contagi fin da qua giù, per portarla e regalarla a tutti quelli che incontriamo. Liberaci dalla tristezza, per cantare ogni giorno con te. L'anima mia esulta, perché Dio è gioia, Dio è pace, Dio è festa e di infinito amore. Padre nostro.
1: Che sia il cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: transizione ora con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore onore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore onore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta nel cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo regno. Se il mondo vivesse il Vangelo delle beatitudini, sarebbe un'anticipazione del paradiso. O Maria, donna delle beatitudini, veniamo a te da tutte le strade del mondo. Veniamo verso di te, portando sempre nel cuore la nostalgia viva di un volto di madre. Tu sei la madre. Il tuo sì, umile e docile, ha dato una casa all'Eterno, l'ha reso nostro fratello, viandante sempre in cammino, Dio con noi, Emanuele. Tu sei la madre, fa nascere dentro di noi il cuore sereno di un bimbo che tende la mano al suo Dio e cammina con fede, sapendo che ora la strada conduce alla casa dei figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona
1: le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù sul monte Tabor si manifesta agli apostoli nello splendore affascinante della divinità. O Maria, aiutaci a salire sul Tabor ogni giorno, anche nei giorni feriali. O Maria, donna dei giorni feriali, parlaci delle cose piccole e semplici nelle quali si sente il sapore vero del pane buono di un tempo impastato dalle mani della mamma. O Maria, donna dei giorni feriali, liberaci dalla tentazione della bontà che cerca il palcoscenico e si spegne insieme ai riflettori. Aiutaci ad essere veri, sempre e dovunque. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci a riconoscere il fascino delle giornate normali. Fa che i nostri sguardi siano messaggi, i nostri sorrisi siano abbracci di pace, i nostri gesti siano regali colmi di gioia. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci ad aprire la porta di casa per condividere la festa della nostra vita e per diffondere il canto dei figli di Dio sulle strade della fatica di ogni giorno. O Maria, aiutaci a capire che la festa è Dio, accolto e amato nella casa dei giorni feriali. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della nostra gloria.
0: Quinto mistero della luce. Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme al comandamento dell'amore, e questo dono si ripete in ogni messa. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, sento il profumo di Betlemme, respiro il mistero dell'umiltà di Dio e provo vergogna per l'orgoglio che è dentro di me e che continuamente esplode nelle rivalità tra le persone, nelle vergognose guerre che insanguinano i popoli come oggi. Gesù, donami una briciola della tua umiltà. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, capisco che tu ci ami perché sei buono, non perché noi meritiamo il tuo amore. Nel cenacolo tutto parlava di tradimento e tu con un gesto di puro amore donasti l'Eucaristia all'umanità, a questa umanità che continuamente ti tradisce. Gesù, donami una briciola del tuo amore. Signore Gesù, accanto all'Eucaristia si sente il mormorio dell'acqua che tu versasti sui piedi degli apostoli e attraverso di loro versasti sui piedi di tutti, anche i nostri piedi. Signore, arrossisco a motivo dell'egoismo che ancora abita in me e soffro per lo spettacolo del mondo di oggi che moltiplica divertimenti frivoli invece di moltiplicare le opere di misericordia. I giovani non saranno felici moltiplicando i divertimenti, ma moltiplicando le occasioni di fare del bene. Signore, donami una goccia d'acqua dell'ultima cena e donaci sacerdoti santi, sacerdoti capaci di farci innamorare dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco dell'inferno.
0: Porta in cielo
1: tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, Regina.
1: Madre di misericordia,
0: vita,
1: dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, regina sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra,
0: rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
1: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
3: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
5: Sono la tua pelle secca e con prurito. Ho bisogno della lozione idratante intensiva CeraVe. Idrata fino a 72 ore, 99% sensazione di prurito in meno. Con 3 ceramidi essenziali e idrourea per ripristinare la mia barriera protettiva. CeraVe, le creme corpo più vendute in Italia. Ricarica la tua routine con i formati refill. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
6: Prima erano in freezer. Ora sono nel vostro cuore. Nutella Croissant scalda le emozioni.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
9: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
10: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
11: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
12: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofeno in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
13: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina.
14: Estate. Te best.
15: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati. La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
16: Ma il colesterolo?
17: Dai, la parmigiana è verdura.
18: Con il colesterolo non si scherza.
19: Prova Danacol.
20: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
19: Basta scuse, prova Danacol.
20: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
21: Mi ha scritto e mi ha chiesto di venire.
22: Lo sa cosa sta andando incontro?
23: Donna sul piano!
24: Gli ergastoli qui nella Louisiana sono veri.
21: Mi dispiace per vostra figlia. Oh, è pazzesco. Un uomo verrà ucciso davanti ai miei occhi domani.
24: Mi rimane soltanto lei, sorella. Dicono che posso scegliermi un consigliere spirituale, se la sento.
21: Sì.
22: Vorrei che lei ci fosse, se ce la fa. Vorrei qualcuno con cui parlare, che stia con me fino alla fine.
21: Ci sarò.
25: Dead Man Walking, condannato a morte. Domani in prima serata.
26: Hai una cotta per lei?
27: No, lei è ebrea e io sono cattolico, non ho una cotta per lei.
28: Hai una voce meravigliosa.
27: Rachel.
28: Robert.
27: In Germania gli ebrei sono stati esclusi da tutte le professioni. Imparerai ad amare David.
29: Non puoi sposarlo, Rachel.
30: È viva ad Auschwitz. Nessuno deve sospettare che tu conosci Rachel.
31: Non guardarla. Tu non sai come reagirà.
25: I'll find you. Questa sera, in prima serata.

Dal Cantico dei Cantici. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che dispregio.

0: A Cristo, sposo e corona delle vergini, rivolgiamo con gioia l'espressione della nostra fede.
1: Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta la nostra preghiera.
2: Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta la nostra preghiera.
1: Cristo, unico sposo delle sante vergini, fa che nulla ci separi mai dalla tua amicizia.
2: Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta la nostra preghiera.
1: Tu che hai costituito Maria, tua madre, regina delle vergini, per sua intercessione, donaci di servirti con fedeltà e purezza di cuore.
2: Gesù, regno e corona delle vergini, ascolta la nostra preghiera.
1: Per le vergini che si sono consacrate a te con cuore integro e indiviso, per essere sante nel corpo e nello spirito, fa che nessuna cosa al mondo ci faccia deviare dal cammino che conduce a te.
2: Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta la nostra preghiera.
1: Signore Gesù, atteso dalle vergini sapienti, fa che siamo sempre vigilanti nell'attesa della tua venuta.
2: Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta la nostra preghiera.
1: Per l'intercessione di Santa Teresa di Avila, che hai fatto splendere di santità e sapienza, donaci saggezza evangelica e innocenza di vita.
2: Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta

per mezzo del tuo Spirito hai suscitato nella Chiesa Santa Teresa d'Avila per indicare una via nuova nella ricerca della perfezione. Concedi a noi tuoi fedeli di nutrirci spiritualmente della sua dottrina.

Alle 8.01 c'è una domanda che serpeggia fra il nostro pubblico. Ma dov'è Grazia? Si chiedevano. Beh, ve lo diciamo subito dov'è Grazia, perché oggi è la festa di Santa Teresa, bravissimi, Santa Teresa d'Avila. E Grazia, che Teresa è il suo secondo nome, è andata proprio oggi in un posto a Roma che conserva la memoria e anche una reliquia di Santa Teresa d'Avila. Quindi fra pochissimo ci collegheremo con lei per scoprire dove si trova. Oggi puntata ricchissima. A proposito di Santa Teresa, verrà Pamela Villoresi nel nostro studio per proporci la sua visione di Santa Teresa che ha portato a teatro. Fra pochissimo parleremo di moda maschile con Gianluca Bauzzano, che è venuto a trovarci nel nostro studio. Prima di cominciare però, tanti auguri al nostro direttore della fotografia Dario Giacani. Tanti auguri, 100 di queste puntate. Pubblicità, a fra poco.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Tornando a casa, date una carezza ai vostri bambini.
2: Se mi sbaglio mi corrigerete.
3: La mia decisione di rinunciare a...
4: Fratelli e sorelle, buonasera.
5: La docuserie I Grandi Papi, questa sera, in seconda serata.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
7: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
8: Ale, stiamo arrivando.
9: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
10: Da quando ho scoperto l'In Specialist Dance potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
11: L'In Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
10: E ora si cambia marcia.
11: L'In Specialist, speciali per te.
12: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti.

0: Nuovamente buongiorno dallo studio di Buon Mattino, dove quest'oggi si parla di eleganza. Lo facciamo con Gianluca Bauzzano, giornalista e scrittore.
1: Buongiorno a tutti.
0: Grazie perché sei qui con noi e perché ci porti ciò che tengo fra le mani, lo stile eterno, gli accessori dell'eleganza maschile. Il tuo ultimo lavoro che indaga naturalmente la storia, ma anche le caratteristiche di questa, dell'eleganza che accompagna un po' da sempre e in certi punti, in certi momenti della storia dell'umanità, le persone. Allora, com'è nata l'idea di questo libro e perché proprio questo titolo, lo stile eterno?
1: Allora, l'idea è stata nell'indagare un po' un momento storico particolare di cambiamento. È un momento in cui le parole chiave sono molto cambiate, quindi si parla di tradizione, si parla di heritage, si parla di artigianalità e quindi anche dire che la moda non è più solo qualche cosa che passa così in fretta, ma è qualche cosa che ha bisogno di essere ridefinita, rinominata. E quindi ho detto dobbiamo parlare di stile, non parlare di moda. La moda in realtà è qualcosa che passa velocemente, che racconta un fenomeno passeggero. Lo stile è qualcosa invece che racconta chi siamo noi. E appunto abbiamo voluto prendere come titolo, dico appunto perché il libro è nato insieme alla Fondazione Cologni di Mestieri d'Arte, e prendendo una frase di Yves Saint Laurent, che è una frase particolare che dice lo stile è eterno, perché è una cosa che aveva anche sottolineato Coco Chanel, tutto ciò che è moda è effimero, passa, mentre c'è bisogno di ritrovare, o si è sempre voluto cercare, delle radici, qualcosa invece che ci desse sicurezze. Quindi quando tu trovi un tuo stile, hai un tuo stile, ti costruisci anche un tuo stile, questo ti rimane per sempre.
0: Nell'analisi dei periodi storici che trattano, dove si può approfondire l'eleganza maschile, c'è un periodo particolare che è quello del Re Sole.
1: Sì, allora bisogna dire che benché noi abbiamo una grande capacità di creare bene, ma tutto nasce in Francia, dobbiamo riconoscerlo, e nasce con un uomo che era molto lungimirante ed era Re Sole, Luigi XIV. Luigi XIV capisce benissimo che cos'è l'immagine. Noi oggi abbiamo Instagram. Re Sole aveva invece Versailles, che era il suo Instagram, perché capisce che l'immagine va raccontata. Quindi lui costruisce all'interno della Reggia di Versailles un progetto che non è solamente un progetto estetico, ma è anche un progetto economico, che fa sì che un certo modo di abbigliarsi, di vestirsi con certi dettagli rappresenti la corte, rappresenti l'aristocrazia dell'epoca, ma allo stesso tempo anche pensa, ed è quello che poi abbiamo fatto anche noi più tardi, di sostenere le artigianalità, le tessiture, gli ebanisti. Cioè Versailles è un posto dove l'artigianalità è un luogo dove l'artigianalità viene sviluppato all'ennesima potenza, e tutto ha un senso per raccontare lo splendore sì di Re Sole, ma anche proprio della Francia, del paese, ed è anche un potere di potere economico.
0: Il tempo passa, la rivoluzione francese cambia naturalmente le carte in tavola, l'aristocrazia lascia pian piano il posto alla borghesia, cambia un po' l'idea, il paradigma della moda e di ciò che debba essere utile e funzionale.
1: Assolutamente sì, diciamo che il momento di transizione è quello tra l'uomo molto colorato, molto dipinto, molto ricco, perché spesso si pensa che la vanità fosse solo ed esclusivamente di appannaggio femminile, è l'esatto contrario, i più vanitosi dal tempo di Re Sole in poi fino alla Rivoluzione Francese sono gli uomini. E c'è un momento di transizione che è quello cosiddetti con gli incroyables, cioè con le spie della Rivoluzione Francese che avevano queste cravatte pazzesche, questi colori pazzeschi, cappelli, e lo facevano proprio per essere individuati. E dopodiché si entra in un momento più di diciamo tristezza. L'uomo non è più così vanitoso, l'uomo si dice non rinuncia a essere bello, ma deve essere utile, ed è il momento in cui si entra via via sempre verso la Rivoluzione Francese. C'è il periodo inglese di Lord Brummel, e il momento in cui, che quello poi che negli anni 30 uno psicologo che si chiamava Flügel scrive un saggio e dice il momento della grande rinuncia, che poco si ricorda, cioè quando l'uomo perde da pavone diventa, diciamo, passatemi l'espressione, più un piccione, quindi ha una livrea molto meno colorata e si dedica molto più ai contenuti senza guardare nel dettaglio, nello stile, nel colore, e quella appunto, quella, il sottotitolo libero, gli accessori dell'eleganza maschile sono le uniche cose che sopravvivono e che vengono portate dal Re Sole in questo momento storico.
0: Prendo in prestito una parola che hai adoperato, che è colore. Nel tuo libro c'è una serie di ritratti di personaggi, sì, realmente esistenti, che hanno avuto a che fare e hanno a che fare col mondo della

0: Uno di questi è il maestro Capucci, che proprio di colore ha parlato un po' di tempo fa ai microfoni della nostra Valeria Castrucci. Guardiamo.
1: Io sono purtroppo uno che disegna tutto il giorno, da quando ero piccolo proprio. Infatti mi fecero fare il liceo artistico e Accademia di Belle Arti, perché mia madre aveva capito che il compito era quello, disegnare, disegnare, disegnare. E le idee vengono, vengono continuamente. Anzi, mi devo frenare delle volte. È molto difficile spiegarlo, perché nasce dalla mente, dal cuore. Non è che c'ho un riferimento a un quadro, a un pittore, a un'epoca, no. Nasce. Il colore? Il colore è la mia vita. Io credo che senza colori l'uomo muore. No, io il colore lo amo molto, perché ho degli amici che non amano il colore, hanno un carattere particolare, infatti. Sono molto distaccati, molto freddi. Chi ama il colore è vita.
0: Molto interessante questo contrappunto del maestro Capucci. Il colore è vita, e noi nell'analisi della storia ci eravamo fermati in un punto che un po' di vita e di colore ne aveva di meno. E allora, dove finisce storicamente tutta quella fantasia, tutta quella creatività? E tu ci dici, finisce negli accessori, esatto. Finisce nei dettagli.
2: Assolutamente. Diciamo che ci sono alcuni elementi che si mantengono vivi dai tempi di Re Sole a oggi. Sono appunto la camicia, i gemelli, le cravatte. I gemelli erano all'epoca del Re Sole bottoni e pietre preziose, o erano i cosiddetti bottoni da camicia. Le camicie avevano queste cravatte che in realtà erano jabot delle gorgiere molto ricche. Oppure abbiamo anche i cappelli, i bastoni e le ombrelli, che si usano sempre meno, ma una volta facevano parte dell'identità del gentleman, che doveva essere perfetto, e anche il fiore all'occhiello o la bottoniera. La bottoniera non è il fiore all'occhiello, ma è un piccolo vaso d'argento in cui venivano messi dei fiori veri, freschi, piccoli. Se voi pensate all'investigatore, a Poirot, esatto, lui porta sempre questi fiori che sono appunto una bottoniera. E abbiamo voluto raccogliere nel libro proprio questi elementi, legandoli anche alle artigianalità e agli artigiani e agli atelier che li producono in tutta Italia. Quindi la Fondazione Cologni ha un network molto forte di tutte queste realtà, oltre che delle scuole, e abbiamo messo quelli che secondo noi rappresentavano di più. Come abbiamo scelto, rischiando di intervistare solo personaggi vivi, perché di solito quelli è più semplice prendere personaggi che ormai ci hanno salutato, e nel racconto appunto tra questi c'è anche Capucci, che parla del colore. E lui, volevo ricordare solo una cosa, che fece 70 viaggi, fece perché comunque adesso si muove meno, ha fatto 70 viaggi in India, e il suo massimo di esplosione di gioia fu partecipare alla festa del colore, che è quella festa in India dove tutti si buttano addosso del colore, e quindi il colore diventa parte stesso del corpo e dell'anima.
0: Bellissima questa cosa. Così come è altrettanto bello scoprire che, rispetto a come siamo vestiti, noi indossiamo con banalità magari una giacca, una cravatta, una camicia, senza pensare alla storia che l'indumento in sé, certo, ha alle sue spalle. Ad esempio, la cravatta ha una storia tutta particolare, che affonda le radici nell'Estremo Oriente, ma che poi si ritroviamo qua in Europa.
2: Ma noi la vediamo come quella che porti tu, che porto io stamattina. In realtà nasce come un piccolo dettaglio, una piccola striscia ai tempi dei cinesi, cioè ai tempi dell'antica Cina, intendo, e i cinesi la portavano come un piccolo dettaglio. Se pensiamo alle sculture di Xiang, della tomba dell'imperatore, quelle di terracotta, si vedono questi elementi. Questi vengono poi portati da dei mercenari che erano i croati, erano i croati, e da quello si dice, non è molto certa la cosa, ma si dice che croata, cravata.

0: a secondo poi della pronuncia, venga appunto da questo utilizzo che avevano i croati. Piace talmente tanto sempre al nostro amico Luigi XIV che l'adotta, la trasforma in un'esasperazione, come dicevamo, di questi jabot, e via via si trasforma fino ad arrivare a quella che portiamo noi, che è più vicina, diciamo, all'originale, perché è proprio più essenziale rispetto a quello dei vari passaggi, e ha una, diciamo, una storia è legata ai nodi della cravatta. Diciamo che i nodi della cravatta sono quelli che al pari del colletto per la camicia la identificano, quindi c'è il nodo semplice, il doppio scappino, il nodo Windsor. C'è un saggio che dice 185 modi di fare la cravatta, essendo un meccanismo anche numerico, cioè numerico matematico e geometrico. Alla fine c'è un altro saggio degli anni 80 che dice 85 modi di fare la cravatta, quindi uno casomai può ritrovare questo libro e provare e farseli davanti allo specchio.
1: Quindi sai tutti?
0: No, purtroppo no. Un po' sì, ma non tutti.
1: Io mi fermo a due molto semplici. Allora, poco fa hai nominato le artigianalità, parlando di artigianalità riguardo a questo mondo si parla anche di giovani. È molto interessante a questo proposito un documentario che è stato realizzato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana per la regia di Alessandro Manieri, si chiama Grand Tour, viaggio attraverso le accademie delle arti e dei mestieri. Guardiamo il trailer.
2: Gli occhi mi si sono illuminati dal primo giorno che sono entrata qui.
3: È stato un po' un colpo di fulmine, no?
4: Io sognavo di entrare qui.
5: Per me questa scuola è qualcosa di veramente eccezionale.
6: Ad oggi è stata sicuramente una delle cose, diciamo, potrei dire migliore della mia vita.
7: Un wow dietro l'altro.
2: Prima di fare il progetto bottega facevo la parrucchiera, poi ho visto questa opportunità e ho detto perché no, proviamoci.
8: È un'esperienza enorme, è un'esperienza veramente nuova ed è molto emozionante.
5: Un completo fatto su misura addosso al nostro corpo è come avere una seconda pelle.
9: Dietro un abito ci sono 7000 punti.
10: A fare la giacca non basta di essere un sarto.
8: Perché qui non è che noi apprendiamo solo la sartoria.
10: Fare la giacca è un'arte.
11: Un orologio comunque ha un movimento.
12: Per me è quasi come un cuore.
13: Chi fa la borsa deve essere lui il primo innamorato dell'oggetto che farà.
14: Bottega, si rifà la bottega rinascimentale.
15: È da lì che nascono i talenti.
16: Noi percepiamo questo quasi come una responsabilità che abbiamo verso il mondo.
17: È quasi un piacere il fatto di aver dato la competenza a qualcuno che potrà usarlo come un valore di vita e un valore per la vita.
18: Hanno voglia di imparare qualcosa. Lo vedo dalle domande, lo vedo dall'entusiasmo, lo vedo da come guardano.
3: La bottega è stato l'inizio di tutto. Cioè io dopo 10 anni sono qui a parlare con voi perché ha funzionato.
1: Molto belle alcune parole che hanno detto questi giovani. L'abito su misura come una seconda pelle, l'orologio come un battito del cuore. Tutto rimanda a una dimensione veramente di un corpo umano e sono tutte voci giovani. Allora tu che mastichi moda già dalle prime ore del mattino, cosa ti sentiresti di consigliare a un giovane, una giovane che magari vorrebbe fare i primi passi in quel mondo lì, pur capendo che è comunque difficile, che richiede sacrificio e impegno?
0: Questo film che ha fatto la Camera della Moda è stato lanciato, proprio chiudevamo il libro, quindi abbiamo avuto anche la conferma che eravamo sul pezzo, come si usa dire in gergo. Direi che i giovani devono capire che l'heritage è qualcosa che guarda al futuro, non è qualcosa di vecchio da tenere sotto la campana di vetro, e quindi tantomeno gli artigiani. Ci sono moltissime scuole, ci sono, non so, Altagamma, la stessa Fondazione Cologni, la stessa Camera della Moda, i grandi gruppi francesi che hanno acquisito marchi italiani e che hanno creato botteghe, accademie, così chiamate, scuole all'interno delle aziende, di capire che fare un paio di scarpe, fare una cravatta, fare una camicia non è una diminuzio, anzi un artigiano che chiude il suo lavoro, la sua bottega, senza avere un futuro, senza avere un allievo, senza avere, chiude come se chiudesse una biblioteca. Devono rivolgersi a queste istituzioni per capire e trovare anche degli spunti per del lavoro, cioè c'è un problema di lavoro, di occupazione, benissimo, quello è anche molto pagato, è molto pagato molto bene rispetto a quello che si pensa, non è più il ciabattino o il calzolaio, sono davvero degli artigiani. Penso a Ferragamo, che l'ha chiamato il calzolaio dei sogni e non il ciabattino, perché va a Hollywood e poi torna.

0: in Italia. E chiuderei dicendo che il Made in Italy che noi tanto portiamo avanti non è solamente una frase, un messo, semplicemente un'indicazione, è la rappresentazione di qualche cosa di eccellente fatto da qualcuno di altrettanto eccellente. Se questo noi lo capiamo, abbiamo un futuro molto forte anche per la nostra economia.
1: E a chiunque volesse intraprendere una carriera nel mondo della moda, noi consigliamo un'altra cosa, ossia di leggere Lo stile eterno, gli accessori dell'eleganza maschile di Gianluca Bauzzano.
0: Grazie
1: allora,
0: Giacomo, grazie
1: per essere stato qui con noi.
0: Grazie.
1: E buona giornata. Allora, oggi è una giornata speciale, è la giornata, e mi dispiace che Grazia non sia qui con noi perché è un tema che molto le sta a cuore, è la giornata mondiale del lavaggio delle mani. Sappiamo tutti, dal Covid in poi, ma lo sappiamo anche da prima, l'importanza di questo piccolo ma salvifico gesto. E allora Serena Cirillo ha intervistato per noi tre esperti proprio a questo proposito. Guardiamo.
2: Lavare le mani è molto importante.
3: Mi sembra chiaro che voi adulti non lo sapete fare e quindi
4: ve lo spieghiamo noi.
3: I passaggi sono semplici. Aprire l'acqua, fredda o tiepida. Non serve scottarsi. Prendiamo il sapone e
2: strofiniamo i palmi, il dorso delle mani, le dita, le unghie e non dimentichiamoci i pollici.
4: Strofiniamo per un minuto e sciacquiamo.
2: Ora che le vostre mani sono pulite, fatelo sempre, prima di giocare.
4: Ogni volta che starnutite e tossite.
3: Ma soprattutto prima di mangiare.
1: Un grandissimo applauso a questi grandissimi esperti. Forse qualcuno di noi in studio li ha riconosciuti, sono i figli del nostro Gavino Pala, sono Emanuele, Beatrice e Giulia. Ringraziamo Gavino, ringraziamo anche la loro mamma, Federica. Un bacione a questi piccoli grandi esperti che ci insegnano le cose belle. E allora, sono le 8 e 23, ci colleghiamo con Grazia per scoprire da dove si collegherà quest'oggi e che cosa ci farà conoscere. Grazia, buongiorno.
5: Ma buongiorno, buongiorno Giacomo, buongiorno agli amici in studio, a tutti voi a casa. Giacomo, anch'io ho lavato le mani prima di uscire di casa, perché sai, ci tengo tanto, e ho raggiunto un luogo nel cuore di Roma. Sono a Trastevere, in Piazza della Scala, perché oggi è la festa di Santa Teresa d'Avila, e io ho raggiunto un luogo davvero speciale, è la chiesa di Santa Maria della Scala. Vi assicuro che è un luogo ricco di spiritualità, di arte e di cultura. Qui c'è la prima farmacia più antica d'Europa, ma c'è anche un'importantissima reliquia, ma non vi dico altro perché vi aspetto dopo. Sto ferma, vi aspetto.
1: Assolutamente, anche noi aspettiamo di conoscerla. Ci vediamo dopo, grazie a con te, ci vediamo dopo anche con tutti quanti voi. Approfondiremo, come detto, la figura di Santa Teresa d'Avila con Pamela Viloresi, che verrà nel nostro studio a proporci il suo modo di vederla e di portarla a teatro. Ci vediamo dopo TG2000 Flash, oggi con Letizia Davoli e dopo la Santa Messa. A dopo.
6: Hai una cotta per lei?
7: No, lei è ebrea e io sono cattolico, non ho una cotta per lei.
6: Hai una voce meravigliosa.
8: Rachel.
6: Robert.
8: In Germania gli ebrei sono stati esclusi da tutte le professioni. Imparerai ad amare David.
9: Non puoi sposarlo, Rachel. È viva ad Auschwitz.
10: Nessuno deve sospettare che tu conosci Rachel.
9: Non guardarla. Tu non sai come reagirà.
11: I'll find you. Questa sera, in prima serata.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
13: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel, ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente, anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
14: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofeno in una piccola compressa. Voltadexi, triplo

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800 91 91 11.
1: Giovedì, al nord dominio dell'alta pressione. In questa giornata il sole sarà splendente su tutte le regioni in un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime fino a 28 gradi Celsius ad Aosta. Al centro, dominio dell'alta pressione. La giornata trascorrerà con tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocua nube sparsa. Temperature massime che saliranno fino a 25 gradi. Al sud, regime di alta pressione. In questa giornata il sole splenderà in un cielo che si potrà vedere prevalentemente sereno su Sicilia e Sardegna, con nubi innocue altrove. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800-91-91-11.
1: Buongiorno dal TG2000, edizione Flash, seconda notte di degenza, al Gemelli per il Papa, Leone XIV in buone condizioni, ha iniziato a camminare nel primo giorno dopo l'operazione per asportare un tumore maligno al polmone. Secondo il bollettino medico diffuso dal Vaticano, il pontefice ha svolto la fisioterapia respiratoria e ha ripreso una regolare alimentazione. Leone ha anche concelebrato la messa, la degenza prevista resta di circa una settimana dal ricovero. La preghiera continua ad accompagnare Papa Leone, al Gemelli tante le persone che si ritrovano spontaneamente con lo sguardo rivolto alle finestre dell'ospedale, celebrazioni eucaristiche per affidare al Signore la salute del pontefice in ogni parte del mondo. Qui le immagini che arrivano dalle Filippine, dal Messico e dal Venezuela. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe, lo ha dichiarato il presidente Zelensky, secondo cui il divieto è stato revocato dopo che la Russia, nonostante le richieste di Washington, ha continuato ad attaccare impianti energetici ucraini e ha ucciso più di 100 civili nell'ultima settimana. Massicci attacchi anche questa notte, almeno 3 morti e 6 feriti. Gli Houthi, che controllano ampie zone dello Yemen, tra cui la capitale Sana'a, hanno annunciato di aver nuovamente preso di mira con un missile balistico l'aeroporto internazionale di Riyadh in Arabia Saudita. L'annuncio è arrivato poche ore dopo che la coalizione a guida saudita aveva riferito di aver intercettato un missile diretto verso la capitale. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta molto rischiosa che rischia di legittimare Putin, lo ha detto la Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato prima del vertice dell'Unione Europea, durante le quali ha ribadito il pieno sostegno a Kiev. L'ira di Mosca non sono fatti suoi. Intanto la Meloni è arrivata a Bruxelles per il Consiglio Europeo, molto fitta di temi, l'agenda che contrariamente al solito si svilupperà su 2 giorni anziché uno solo, su tutti spicca la questione energia. Erano scherzi, quella notte ci siamo divertiti così, sono le parole con cui si sono giustificati i ragazzi di 16 e 17 anni responsabili dell'aggressione della minicar a Roma, uno dei 2 figlio di un carabiniere, sequestrata l'auto. I 2 giovanissimi sono stati incastrati dalla testimonianza di un meccanico, le accuse sono di tentato omicidio e lesioni. A Milano 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale per avere maltrattato 4 anziane donne ospiti di una RSA. I 2 uomini sono accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa anche di intercettazioni audio e video. Nel mondo un bambino su 4 sotto i 5 anni vive in condizioni di grave povertà alimentare. Circa la metà dei decessi in questa fascia di età è causata dalla malnutrizione, lo denuncia Save the Children in vista della giornata dell'alimentazione. Conflitti, crisi climatica e tagli agli aiuti, rileva l'organizzazione, sono i killer silenziosi dell'infanzia. Le Nazioni Unite si mobilitano contro la condanna a morte della giovane Naimeh Amini, una studentessa di 23 anni arrestata durante le proteste di gennaio in Iran e accusata di blasfemia. Sono una ragazza innocente, voglio solo che la mia voce sia ascoltata, dice la ragazza in un audio.

diffuso dal carcere. L'annunciata fucilazione in diretta streaming dell'autore della strage di Fort Hood, Nida Lasan, negli Stati Uniti, in una lettera un gruppo di 72 generali, ammiragli e altri ufficiali americani in pensione premono per l'annullamento. Chiediamo al Presidente, ai nostri rappresentanti al Congresso e ai nostri concittadini, scrivono, di agire per impedire questo barbaro abuso di potere. Per la prima volta un capo dello Stato assisterà a una partita ufficiale di pallacanestro. Sergio Mattarella ha accolto l'invito della Federbasket e sarà sugli spalti del Palaeur il prossimo 26 novembre per la sfida di qualificazione ai campionati mondiali tra la nazionale italiana e la Turchia. E infine il calcio, Champions Samara per l'italiana in campo ieri, la Roma in casa si fa rimontare e poi superare dal Real Madrid che segna 3 gol in 7 minuti, anche il Come in casa è il primo KO europeo sul campo del Feyenoord. È tutto per ora, il prossimo appuntamento alle 10, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: Ecco nel tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che per mezzo del tuo Spirito hai suscitato Santa Teresa di Gesù per mostrare alla Chiesa una via nuova nella ricerca della perfezione, concedi a noi di nutrirci sempre della sua dottrina e di essere infiammati da un vivo desiderio di santità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi che sono a Efeso, credenti in Cristo Gesù. Grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, allode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi, di condurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
1: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
2: Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo.
1: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
2: Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele.
1: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
2: Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni.
1: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
2: Cantate inni al Signore con la cetra al suono di strumenti a corde, con le trombe al suono del corno. Acclamate al Re il Signore.
1: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore disse: guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e perseguiteranno, perché a questa generazione sia chiesto conto del

sangue di tutti i profeti, versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare voi l'avete impedito. Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. Parola del Signore.

Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, oggi festeggiamo Santa Teresa d'Avila, una tra le figure più luminose ed energetiche della storia della Chiesa, riformatrice, mistica, dottore della Chiesa. Teresa è stata una donna che ha saputo restituire freschezza, passione e verità alla vita di fede del suo tempo. Le scritture di questa celebrazione ci mettono davanti a un contrasto sorprendente e quanto mai attuale. Da una parte, lo sguardo sublime di San Paolo sul disegno d'amore di Dio. Dall'altra, le parole severe e sferzanti di Gesù contro l'ipocrisia dei dottori della legge. Nel brano della lettera agli Efesini, l'Apostolo svela l'origine e il fine della nostra esistenza. Prima ancora della creazione del mondo, Dio non ci ha pensati come semplici osservatori di regole o esecutori di doveri, ma ci ha scelti e predestinati ad essere Suoi figli, sommersi da una grazia riversata in abbondanza, con ogni sapienza e intelligenza. L'opera di Dio è un sovrabbondante abbraccio d'amore che vuole ricondurre a Cristo ogni cosa. Nel Vangelo di Luca, però, troviamo un ostacolo tragico a questa sovrabbondanza. Gesù si scaglia contro i dottori della legge, pronunciando una condanna chiarissima. Guai a voi che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare voi l'avete impedito. Che cos'è questa chiave della conoscenza che è stata sottratta? È il cuore stesso della fede, la relazione viva, intima e personale con Dio. Quegli scribi e farisei avevano trasformato l'alleanza con il Signore in un sistema rigido, esteriore, fatto di forme vuote e costruzioni monumentali, come i sepolcri dei profeti, ma privo di spirito e di vita. Avevano chiuso la porta dell'incontro con Dio, impedendo alle persone di fare esperienza del suo amore. Ed è proprio su questo crocevia che si innesta la testimonianza profetica di Santa Teresa d'Avila. Teresa vive nel Cinquecento, in un'epoca d'oro, ma anche di profonde rigidità e formalismi religiosi. Anche nel suo tempo non mancavano i dottori della legge, che pretendevano di imbrigliare la vita spirituale e sospettavano di chiunque cercasse un contatto autentico e profondo con Dio. Santa Teresa ha avuto il coraggio di riprendere in mano quella chiave della conoscenza e di restituirla a tutti. Per lei la chiave si chiama orazione, la preghiera del cuore. Teresa la definiva, con parole rimaste celebri, l'orazione non è altro che un intimo rapporto di amicizia, un trattenersi frequentemente da soli a solo con Lui, da cui sappiamo di essere amati. Mentre i farisei accumulavano ostacoli e complessità, Teresa ricordava che per entrare nel castello interiore, cioè nel centro più intimo della nostra anima, dove dimora la Santissima Trinità, non servono doti intellettuali straordinarie, né rigidità esteriori, ma l'umiltà di lasciarsi amare dal Signore. Teresa d'Avila non si è accontentata di un cristianesimo di superficie, di una fede di tomba o di facciata. Ha sofferto, ha incontrato opposizioni e incomprensioni, proprio come i profeti di cui parla il Vangelo, ma ha perseverato perché sapeva di essere stata gratificata nel Figlio amato, come ci ricorda San Paolo. Guardando a lei, la parola di Dio oggi rivolge a ciascuno di noi una domanda ineludibile: che uso facciamo della nostra fede? Siamo anche noi talvolta come i dottori della legge, che trasformano il Vangelo in un elenco di giudizi, di doveri, di rigidità,
chiudendo la porta del cuore a noi stessi e agli altri? O permettiamo allo splendore della grazia di trasformare le nostre giornate, portando a chi ci incontra il calore dell'amicizia con Cristo? Chiediamo oggi l'intercessione di Santa Teresa d'Avila. Chiediamole di insegnarci l'arte della preghiera semplice e perseverante, affinché non smarriamo mai la chiave della vera conoscenza di Dio, la certezza che nulla ci manca se possediamo il suo amore. Come amava scrivere Santa Teresa d'Avila, nulla ti turbi, nulla ti spaventi, tutto passa, Dio non cambia. La pazienza ottiene tutto, chi ha Dio non manca di nulla, solo Dio basta. Amen.

0: Carissimi fratelli e sorelle, di fronte alla pesantezza della morte e del peccato, oggi la parola di Dio pone la croce di Cristo, riconciliazione e salvezza per tutti gli uomini. Confortati da questa verità, eleviamo al Padre la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o
2: Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la Chiesa, affinché il Signore la aiuti ad individuare il cammino che le indica e a percorrerlo con fiducia e serenità, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per Papa Leone XIV, costretto a sottoporsi a un improvviso intervento chirurgico, la nostra preghiera a Dio, per intercessione della Beata Vergine di Santo Rosario e di San Bartolo Longo, lo accompagni e lo sostenga in questi giorni di particolare prova, nella speranza di una pronta guarigione, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per tutti gli uomini, affinché riconoscano in Cristo il segno sublime della redenzione e della salvezza, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per quanti non si sentono amati e valorizzati, affinché gustino l'amore incondizionato di Dio e sia colmato il vuoto del loro cuore, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la nostra comunità di Pompei, perché facendo memoria del centenario della morte di San Bartolo Longo, sappia leggere i segni dei tempi alla luce del Vangelo, scorgendo in essi la presenza di Dio, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, che ci hai benedetti in Cristo e in Lui ci ha scelti per essere santi nella carità, aiutaci a riconoscere questa vocazione e ad incarnarla nella nostra vita. Per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la Patria del Cielo, sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Siano graditi alla tua maestà, o Signore, i nostri doni, come ti piacque la consacrazione virginale di Santa Teresa, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, nei tuoi santi che per il Regno dei Cieli hanno consacrato la vita a Cristo. Noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo, sei tuo Padre fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Teresa d'Avila, San Bartolo Longo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace», non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Signore, Dio nostro, fa che, sull'esempio di Santa Teresa, questa famiglia a te consacrata, nutrita con il pane del cielo, canti in eterno il tuo amore misericordioso. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: C'è stato ricordato poco fa, oggi è la festa di Santa Teresa d'Avila, buona festa naturalmente a tutti quanti. La festeggiamo e la celebriamo in studio col nostro ospite Fra Andrea Palmentura. Qui diamo il buongiorno, Carmelitano Scalzo.
1: Buongiorno a voi.
0: E la festeggiamo con Grazia, che non è qui in studio, ma è collegata da Roma, da vicinissimo a noi. Grazia.
2: Ma buongiorno, buongiorno, buona festa di Santa Teresa d'Avila a tutti, a voi in studio. Io sono stata accolta qui a Santa Maria della Scala da padre Angelo Campana. Buongiorno padre Angelo.
3: Buongiorno a tutti voi, grazie di essere qui.
2: Noi siamo sul sagrato, stiamo per entrare in chiesa e vi richiediamo subito la linea, tra poco.
0: A tra poco, a tra poco. E noi nel frattempo cerchiamo di capirne un po' di più di questa santa che è vissuta un po' di tempo fa, siamo nel 1515, quando nasce, santa che tu definisci una riformatrice capace di rompere in qualche modo gli schemi del tempo. Come mai? Che significa?
1: Beh, rompe gli schemi del tempo perché in qualche modo in quel periodo, siamo nel 500, la donna non era esattamente al centro della società, soprattutto nella sua libera determinazione, nelle sue libere scelte. E soprattutto appunto viveva in una condizione quasi di sottomissione, nel senso che veniva vista in qualche modo nel suo non poter dire e non potersi esprimere, nel non poter dire la propria opinione in qualche modo e nel non poter incidere nella società. Teresa invece fa questo e lo fa attraverso una riforma che però vorrei dire parte dal cuore, cioè parte da se stessa. Santa Teresa riforma anzitutto il proprio cuore, la propria vita, dopo comincia a riformare anche ciò che è esterno, ciò che sta intorno a lei, che è appunto poi l'ordine in qualche modo, e vive questa riforma in che modo? Cerca di vivere questa riforma cercando anzitutto di riportare la preghiera al centro, perché si era perso in quel periodo un po' molto del carisma che noi viviamo, che il Carmelo vive. E in qualche modo mette al centro la preghiera ma anche la fraternità. Per Teresa è tanto importante, sono tanto importanti le relazioni. E Teresa fa questo da donna libera, comincia a chiudere accordi e a cercare di aprire monasteri, va in giro appunto interfacciandosi anche con diverse autorità. Una donna del suo tempo, insomma, che faceva una cosa del genere, era insomma un unicum in qualche modo. Però lei fa questo con il coraggio, lo zelo, non lo fa per ideologia, ma lo fa per amore di Dio. Io amo così tanto Dio che voglio portarlo a tutti. Ecco, questa è la dimostrazione che la preghiera non rimane nella cappella. La preghiera percorre le strade della vita e lei lo ha fatto fondando diversi monasteri e riformando il cuore stesso del Carmelo e della Chiesa.
0: Probabilmente è proprio quella passione ardente per Dio che l'ha sostenuta anche in momenti difficili. La vita dei santi, e Santa Teresa non è estranea a questa tradizione comune, la vita dei santi non è sempre facile, non è sempre tutta rose e fiori, e lei ha vissuto periodi particolarmente difficili, anche di aridità.
1: Leggiamo. Assolutamente, questa è la dimostrazione e soprattutto che la preghiera, ad esempio, perché lei vive molta aridità anche durante la preghiera, ma poi questo si esplicita anche nella vita. La dimostrazione che il rapporto con Dio, la relazione con Dio e l'essere anche cristiani non significa essere esenti dalle difficoltà, esenti dalle croci, significa poterle portare insieme con Lui. C'è un'espressione meravigliosa di Santa Teresa quando parla della preghiera, dice, guardate, l'orazione, lo dice nel Libro della Vita, al capitolo 8, è stare soli a soli con colui dal quale sappiamo di essere amati. Stare, la preghiera è stare, la relazione con Dio è stare davanti a Lui, stare insieme a Lui. Questo anche quando non sentiamo proprio quell'intensità, quell'impeto d'amore, perché l'amore è una scelta, non è tanto un sentimento. Infatti in spagnolo

Teresa spagnola, la parola io te quiero significa io ti voglio, ma significa anche io ti amo, proprio perché l'amore sta nella volontà, nello scegliersi, nonostante la quotidianità a volte possa dire il contrario. E la preghiera è questo scegliere di stare insieme a lui. E poi c'è anche un episodio, lo cito soltanto come no? Perché è anche curioso e anche fa un po' ridere, perché a un certo punto Teresa vive un episodio particolare nella sua vita e si lamenta con Gesù in qualche modo di quello

0: le stava succedendo. E Gesù dice: così io tratto i miei amici. E Teresa dice: adesso capisco perché ne hai così pochi. Perché...
1: ci fa comprendere però molto bene.
0: Però questa è la spontaneità dei santi, eh? La capacità, quando ci si ama, si entra in una confidenza tale al punto che io mi posso permettere con libertà di dire ciò che sento dentro di me. Ed è bellissima questa intimità, questa confidenza che Teresa ha raggiunto con Gesù al punto da trasmetterla a tutti noi. Non è una santa relegata nei libri, è una santa che riesce a dare del tu alla nostra vita, perché parla a tutti noi.
1: Si ritorna alla parola relazione che dicevi prima. Ritorniamo a Trastevere, ritorniamo da Grazia per conoscere altri aspetti di Santa Teresa. Grazie a te.
2: Sì, Giacomo, Fra Andrea ci sta raccontando Santa Teresa d'Avila e noi lo vogliamo fare attraverso i luoghi. Sono con Padre Angelo. Padre Angelo si è arrivato da pochissimo, da 2 settimane, nella chiesa di Santa Maria della Scala, e questa possiamo definirla la casa dei Carmelitani Scalzi qui a Roma.
3: Sì, propriamente così. Qui arriviamo nel 1597, e tre frati, il priore era Padre Pietro della Madre di Dio, e da qui inizia la fondazione e il Carmelo italiano, che si propaga poi in Germania, in Polonia, in Francia. Il Carmelo dedicato alle missioni, da qui nasce anche il collegio che preparava i frati a partire per le missioni nell'Oriente, in varie parti del mondo, con quella passione che Teresa aveva, come abbiamo sentito da Padre Andrea. Portare a tutti questo amore di Dio e far scoprire a tutti che cosa? Che Dio abita dentro di noi e che è un amico con cui possiamo trattare e parlare. Da qui appunto nel 1597 nasce il Carmelo italiano, è la seconda casa in Italia.
2: Tu, lo abbiamo detto, sei arrivato da pochissimo e oggi ci aiuterai a scoprire questo luogo così ricco di fede, di spiritualità, ma anche, vi assicuro, è un tesoro d'arte. E poi lo vogliamo anticipare, c'è una reliquia preziosissima. Vuoi dire tu di cosa si tratta?
3: Certo, nel 1617 la fondazione riceve questo dono dalla parte della provincia spagnola, ed è il piede destro di Santa Teresa d'Avila.
2: Non svegliamo troppo però, Padre Angelo, perché tra un po' vogliamo proprio portare tutti voi al cospetto di questa reliquia che è custodita, possiamo dirlo, nel cuore della chiesa di Santa Maria della Scala. Tra pochissimo invece vi racconteremo i tesori dell'arte, perché anche qui ci sono delle belle storie, delle belle testimonianze, però anche questo ve lo svegliamo nel prossimo collegamento.
3: Grazie.
2: A tra poco.
1: A tra poco. Noi siamo qui pronti a essere affascinati da quella storia. Rimaniamo però, Fra Andrea, nell'ambito delle estremità inferiori di cui si parlava poco fa. Perché? Perché è stata definita fondatrice dalle scarpe rotte, proprio per la sua azione di fondare appunto monasteri. Anche lì non sarà stato la cosa più semplice del mondo. Quali ostacoli ha incontrato, Teresa?
0: Beh, ha incontrato ostacoli di diverso tipo, anche di avere le stesse autorizzazioni da parte di autorità, ma anche le difficoltà, appunto, proprio per il fatto che, lo sottolineo ancora una volta, proprio per il fatto anche che era donna, in qualche modo era monaca di clausura, però allo stesso tempo e andava fondando monasteri. Infatti era definita andariega, cioè una donna appunto vagabonda, andava in giro, ma era inquieta, però... C'è questo, che Teresa è riuscita a superare tutte le varie difficoltà che ha incontrato di diverso tipo, proprio riuscendo a unificare questo suo aspetto contemplativo con il suo aspetto, con la sua caratterizzazione missionaria apostolica. E questo parte proprio dalla preghiera, da quel rapporto di cui parlavamo prima, e questo le consente di tradurre in missione tutto quello che ha potuto fare, tutto quello che ha potuto vivere. Quindi Teresa fa questo nel tentativo di portare tutto l'insopprimibile amore di Dio ovunque. E questa è una cosa meravigliosa, perché questo amore, ci insegna lei, riesce a superare qualsiasi difficoltà. Quando io amo, quando io voglio davvero desiderare di fondare qualcosa, di creare qualcosa, perché solo l'amore crea, solo l'amore genera, allora tutte le difficoltà a livello di autorizzazioni, a livello di incomprensione all'interno stesso dell'ordine e di vario tipo, ecco,

0: cessano.
1: Noi oggi siamo collegati con Grazia, che si trova a Santa Maria della Scala, a Trastevere, ma c'è un altro luogo di Roma che ci porta una testimonianza di un momento particolare della vita di Santa Teresa, è la chiesa di Santa Maria della Vittoria, dove c'è custodita un'opera del Bernini che tutti quanti conosciamo, l'Estasi di Santa Teresa. Partiamo.
2: Entrando un giorno in oratorio, i miei occhi caddero su una statua che vi era stata messa. Raffigurava Nostro Signore coperto di piaghe, tanto devota che nel vederla mi sentì tutta commuovere, perché rappresentava al vivo quanto egli aveva sofferto per noi. Ebbi tal dolore al pensiero dell'ingratitudine con cui rispondevo a quelle piaghe, che parve mi si spezzasse il cuore. Mi gettai ai suoi piedi in un profluvio di lacrime, supplicandolo a darmi forza per non offenderlo più. Santa Teresa ci ha appena raccontato nel libro della vita, al capitolo 9, di questo episodio che è stato poi anche un po' il processo più forte della sua conversione. Lei si ritrova dinanzi a una statua di un Cristo piegato, appunto Lecce Homo, che fino adesso è possibile venerare nel monastero dell'Incarnazione ad Avila. E vedendo questa statua che rappresentava appunto Cristo piegato, Teresa si commosse e attraverso quest'immagine lei poi riesce a vedere, riesce a riconoscere i suoi peccati, la sua miseria, e attraverso questa immagine, grazie a questa immagine possiamo dire, inizia il suo processo più profondo di conversione. Teresa riconosce la sua miseria, riconosce i suoi peccati, riconosce la sua ingratitudine, riconosce anche che lei è una persona amata da questo Dio che ha dato tutto se stesso per lei, e si rende conto che anche lei avrebbe dovuto dare tutta se stessa per lui, e quindi fuggire a quelle volte in cui lei si perdeva e scappava dal rapporto di intimità con il Signore, sfuggire a tutte le volte che lei si richiudeva in se stessa magari e cadeva nella sua miseria. Teresa, dinanzi a questo Cristo piegato, dinanzi all'umanità di Gesù, riconosce che veramente era l'unica cosa che l'avrebbe potuta salvare, essere sempre più da sola con colui che è solo, di lasciarsi amare da colui che la vuole amare, da colui che la ama, da cui lei si riconosceva amata. Proprio in questo momento che stiamo vivendo la Settimana Santa, che celebreremo sempre di più e intensamente i misteri della passione, morte, per arrivare poi alla risurrezione del nostro Signore, attraverso le piaghe di Gesù anche noi siamo chiamati ad immergerci pienamente nella sua passione, a riconoscere che Lui è l'unico che può salvarci, è l'unico che ha dato tutto se stesso per noi.

0: Abbiamo voluto riproporvi questo servizio di qualche tempo fa proprio per entrare in quell'aspetto più misterioso, forse possiamo dire, fra Andrea, della vita di Santa Teresa. Che cosa rappresenta per lei quest'estasi, questa, che viene detta con questa parola difficile, transverberazione?
1: È un amore di Dio che si fa così vicino e così intenso da riverberarsi, da riflettersi, da estendersi verso tutta la persona, cioè non solo l'anima ma anche il corpo. Il corpo partecipa di quello che accade dentro il cuore, appunto c'è quella reliquia che mostra anche il segno fisico, proprio perché l'amore di Dio quando ci attraversa non lo fa semplicemente attraversando una parte di noi, ma tutta la nostra persona e tutta la nostra vita. Teresa vive questa intensità di amore in modo così profondo da appunto poter chiamare questa cosa estasi, questo fenomeno estasi, proprio perché è un amore che esce da se stesso, e la persona stessa esce da se stessa in qualche modo, e soprattutto la transverberazione significa anche che è un qualcosa che l'uomo non può raggiungere da sé con i propri sforzi, è un qualcosa che riceve, tant'è che c'è l'immagine dell'angelo, del cherubino, che appunto colpisce con un dardo infuocato il cuore di Santa Teresa. Perché? Perché è un qualcosa che si riceve, una grazia che viene ricevuta da un'anima che vive, gode di questa intimità amorosa con Dio. Allora la transverberazione è un cuore aperto a Dio, è un cuore aperto da Dio, e quindi quando succede questo, questo cuore, il cuore umano, si apre anche agli altri, perché non esiste l'amore di Dio senza l'amore per il prossimo.
0: Tutto quello che stai dicendo è stato

0: letto, assimilato e studiato dalla nostra prossima ospite. Infatti accanto a te è stata aggiunta una poltrona, non c'è bisogno di presentare un'attrice con una carriera così grande da tantissimi punti di vista, e quindi accogliamo con un bel applauso Pamela Viloresi nel nostro studio. Grazie. Grazie. Pamela, prego, accomodati per essere qui con noi. Pamela Viloresi, che ha studiato, custodisce la figura di Santa Teresa e la porta anche al pubblico, l'hai portata e la porti. Due spettacoli hai avuto modo di trattare, plasmare.
1: Sì, è un interesse che nacque, cioè anzi un colpo di fulmine che a me, perché con Teresa succede così.
0: Esatto,
1: recitavo con il Teatro d'Europa, con Streller, eravamo a Madrid e avevamo due giorni di riposo, ho affittato una macchina e vado in giro, arrivo ad Avila, non sapevo assolutamente niente. All'ingresso del paese c'è una statua bellissima di marmo, non bella come questa del Bernini, ma bella, dove c'è una santa che non è normalmente, come dire, così placida. Boom! Cioè, ho detto, ma questa forza che cos'è? Sicché, tornata in Italia, andai subito in libreria e il primo libro che trovai fu di una laica, Rosa Rossi, Teresa d'Avila, infatti non Santa Teresa, che l'approccia proprio come donna, e lì allora esce ancora di più la sua grandezza, perché se tu parti dal presupposto che tanto è santa è facile, no? E invece no, è da una che si scopre giorno dopo giorno, fatica dopo fatica, ma lei stessa ha faticato con se stessa, perché all'inizio lei entrò nel Carmelo. Però erano conventi dove c'erano le ricche servite dalle povere, dove si stava in Parlamento, poi Teresa era colta, era una grande affabulatrice, quindi era piena di ricevimenti, di persone che l'andavano a trovare, ma lei non si accontentava di questo, lei era molto infelice con questo. Prendere la decisione di riformare il Carmelo fu una decisione difficile, violenta, ma per tutta la vita ha lottato. Lei ha avuto due processi dalla Santa Inquisizione. Insomma, sono cominciati a decenni in cui ho letto tutto quello che lei ha scritto e molte delle cose che sono state scritte su di lei, anche da padre Sicari, che poi ho conosciuto, i Carmelitani di Brescia. E per tanti anni avrei voluto fare uno spettacolo, ma si intrometteva sempre qualche problema. E il progetto svaniva, anche perché convincere i produttori teatrali a fare uno spettacolo su una santa non è semplicissimo. Ho detto, è destino, forse lei non vuole. Cosa avvenne? Che io vado spesso al Festival di Brescia, le 10 giornate di Brescia in settembre, e un giorno vennero a trovarmi i Carmelitani, io andai a trovare loro, e così nacque il progetto per i 500 anni. E finalmente è diventato uno spettacolo.
0: Oh, e allora andiamo in pubblicità, perché ci hai fatto venire l'acquolina in bocca. Dopo la pubblicità ci racconti come tu racconti Santa Teresa. A fra poco.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Tornando a casa, date una carezza ai vostri bambini.
3: Se mi sbaglio, mi corrigerete.
4: La mia decisione di rinunciare a...
5: Fratelli e sorelle, buonasera.
6: La docuserie I Grandi Papi, questa sera, in seconda serata.
7: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
8: Vuoi sorprenderli alla grande? Da oggi in Kinder Sorpresa trovi il mondo delle sirene, code scintillanti e accessori speciali. Un oceano di sorprese! Immergetevi nel mondo delle sirene.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Corri da Penny! Solo venerdì 16 e sabato 17 ottobre trovi le offerte shock. Kinder Brioche, confezione da 10 pezzi a 2,25 euro. Un chilo di patatine Penny prefritte surgelate a 99 centesimi.
11: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.

0: Oggi è la festa di Santa Teresa d'Avila e noi la stiamo festeggiando alla grande con Fra Andrea Palmentura e Pamela Villoresi. Siamo collegati anche con Grazia da Santa Maria della Scala a Trastevere. Fra poco torneremo da lei. Pamela Villoresi, che ha dato voce e anima a questa grande santa attraverso due spettacoli, Teresa d'Avila, Un castello nel cuore, e Teresa d'Avila, Un'intervista impossibile. Che lavoro è stato? Che lavori sono stati?
1: Ma in realtà mi chiesero dalla Radio Vaticana di fare un'intervista impossibile, proposi proprio Teresa d'Avila, chiamai questo drammaturgo che ha anche una cultura cattolica, insomma ci voleva qualcuno che si appassionasse, che è Michele Di Martino, e facemmo questa intervista impossibile, cioè un giornalista di oggi che intervista Teresa d'Avila. E la cosa venne molto bene, poi però rimase lì perché non riuscivo a montare lo spettacolo. Quando riuscimmo per i 500 anni di Teresa d'Avila fu proprio uno spettacolo, c'era intanto tutti gli attori cantavano anche, perché c'è da dire che Teresa teneva tantissimo che le suore cantassero e suonassero uno strumento. Ancora oggi in tutti i conventi di clausura le suore suonano e cantano per allietare il Carmelo e per pregare, come dire, con più velocità, ce lo dice anche il De Garda di Bingen, no? Che la musica, eccolo qui, questa era una foto dello spettacolo, c'era ovviamente chi faceva, qui ci sono preti veri e preti falsi, il primo a sinistra è un frate vero, e invece l'altro è un attore, anche l'altra suora è un'attrice, e quindi era uno spettacolo molto più complesso, con la musica dal vivo, le musiche scritte da Luciano Vavolo, che è stato un grande, che adesso non c'è più, e quindi lo spettacolo, ma abbiamo fatto delle piazze in più insieme all'organizzazione dei Carmelitani, avevamo 700 persone, 800 persone, un tifo da stadio. E devo dire che colpisce sempre. Adesso, per essere più agile, lo faccio in forma solo con un musicista, come abbiamo visto prima, l'intervista impossibile, con un giornalista che troviamo su piazza. E eccolo qui, questa è la e l'abbiamo fatto ultimamente sia a Brescia che ad Arezzo, dove le suore carmelitane mi hanno ospitato di clausura, ovviamente, e suor Angela, che è la priora, si è talmente appassionata che mi ha ricevuto in convento, mi ha raccontato, ma soprattutto mi ha regalato, perché mi mancava il manto bianco, quello che c'è anche nella, sì, statua del Bernini.

0: mi ha regalato il manto di una suora toscana, che era di origine ebrea peraltro, che fu nascosta ma poi deportata, e questo mantello è rimasto lì e mi ha regalato questa cosa preziosissima, bello, di cui sono commossa. Per cui adesso, oltre al vestito, ho anche questo meraviglioso mantello, vero, autentico regalo delle
1: questo
0: suore.
1: Questo è un segnale bellissimo, perché rappresenta anche un'eredità viva di relazione. Si ritorna alla relazione, che non è un qualcosa che ha a che fare semplicemente con una donna grande vissuta nel 1500, ma che ha a che fare con la relazione di oggi. Pamela ci parlava dell'importanza della musica per quanto riguarda Santa Teresa e per quanto riguarda le suore. Un aspetto decisamente particolare questo.
2: È particolare perché dice in realtà l'umanità di Teresa, della quale forse poco si parla. Di solito quando immaginiamo i mistici li raffiguriamo sempre sopra una nuvoletta.
1: Esatto.
2: Teresa invece era tanto mistica quanto concreta, tanto partecipe della vita divina, tanto partecipe della vita umana, perché voleva che le sue consorelle, ma voleva anche che noi, i frati, in qualche modo poi con l'inizio della riforma, non fossimo disincarnati, soprattutto non vivessimo nell'isolamento di noi stessi, ma vivessimo in quella che lei chiama quella ricreazione fraterna. Per lei l'orazione e la ricreazione devono avere la stessa durata durante la giornata, 2 ore e 2 ore, proprio perché l'una non può stare senza l'altra, sono le due braccia che sostengono la nostra vita religiosa. E questo aspetto musicale in qualche modo dice sia appunto la dimensione orizzontale che in qualche modo Teresa promuove, ma questa dimensione orizzontale dice anche in qualche modo, abbiamo parlato di teatro, la plasticità, la teatralità in qualche modo, nel senso del riuscire a rappresentare dal vivo l'interiorità, cioè quello che uno vive dentro di sé, in qualche modo è chiamato a esprimerlo fuori. E questa è una cosa meravigliosa, perché lei parla, dico solo questo, ha scritto Il Castello Interiore, un'opera meravigliosa dove l'anima entra in se stessa e cerca Dio che sta nella settima stanza, lo sposo e il re, però allo stesso tempo è chiamata, dopo aver fatto questo cammino di ricerca, a parlare di questo Dio, perché non si può parlare di Dio senza prima aver parlato con Dio, prima c'è questa relazione con il Signore. E poi c'è questa esigenza in qualche modo di dire questa fede, di dire questo amore, di rappresentarlo in qualche modo, e lei lo fa attraverso le immagini dei simboli che lei sceglie, quindi in qualche modo, in questo senso, è anche lei in un certo senso teatrale.
1: Hai parlato di aspetti indivisibili, uno che non può stare insieme all'altro. Beh, devi sapere che, caro Frandrea, anche io e Grazia siamo indivisibili, un po' come i pappagallini, e quindi colleghiamoci subito con Grazia. Grazia, eccoci.
3: Ma Giacomo, così mi fai emozionare, lo sai che ti voglio bene, lo dico davanti a tutti. Tra l'altro, allora, noi cogliamo l'occasione per salutare Frandrea da parte di Padre Angelo, e soprattutto ascoltavamo il racconto bellissimo che stava facendo Paola Villoresi lì con te, e parlava di Suor Angela e ha detto: Padre Angelo, Suor Angela è una mia consorella ed è anche molto in gamba perché è sarda come me, vero?
4: Certamente, una persona molto in gamba, una persona molto profonda.
3: Noi però, ritornando seri, ci siamo spostati, perché vedete alle nostre spalle c'è una cappella, è la cappella del Transito della Vergine, che ha una storia particolare, perché qui doveva essere ospitata un'opera addirittura del Caravaggio, La Morte della Vergine, ma qui non è mai arrivata. Ci racconti questa storia?
4: Sì, siamo nel 1607, e Laerzio Cherubini commissiona, dopo che Girolamo Rainaldi fa il progetto della cappella, commissiona questa tela a Caravaggio. Caravaggio ultima la cappella, la tela, e vedendola i frati non accolsero di buon grado questa opera perché non corrispondeva ai canoni del tempo. La Vergine Maria era raffigurata stesa, rigonfia e con le gambe nude, quindi non gliel'accettarono. Allora hanno chiamato Carlo Saraceni, che ha sostituito l'opera del Caravaggio. Ma questo per dire come i carmelitani a quel tempo, e proprio qui a Santa Maria della Scala, si sono confrontati con i più grandi artisti del tempo, Caravaggio, poi il discepolo di Caravaggio, Gerardo.

0: Leonardo delle Notti nella sua bellissima cappella, dove c'è la tela di San Giovanni Battista, della decollazione di San Giovanni Battista. Dopo anche Pomarancio, e di qui anche Gian Lorenzo Bernini, come voi avete visto nella figura dell'estasi di Santa Teresa, di Santa Maria della Vittoria, anche Gian Lorenzo Bernini è arrivato qui per guardare la tela di Giacomo Palma il Giovane dell'estasi e prendere spunto per fare il gruppo marmoreo della Vittoria.
1: Padre Angelo, non solo numerosissime opere d'arte racchiuse in questa chiesa, ma pensate che qui c'è anche la prima farmacia d'Europa.
0: Certamente. I carmelitani nel 1700 da subito hanno creato un orto con piante officinali per curare non solo la vita dello spirito delle persone, ma anche le malattie. E la farmacia è la farmacia più antica d'Europa, è stata attiva fino agli anni 80 e da qui hanno creato soprattutto il padre Basilio nella fine del Settecento e primi dell'Ottocento l'acqua antipestilenziale, proprio per sconfiggere la peste. Di qui sono venuti numerosi pontefici che appunto si servivano della farmacia, della spezieria e anche del liquorificio che poi è stato costituito.
1: Al momento è in fase di ristrutturazione, non appena riaprirà noi, Padre Angelo, ritorneremo. Per il momento, Giacomo, vi ripassiamo la linea e ci spostiamo, lo abbiamo detto, è custodita in questa chiesa una reliquia preziosissima di Santa Teresa d'Avila e allora vogliamo portarvi proprio lì. A tra poco.
2: Vi diamo il tempo di spostarvi, grazie. Nel frattempo, con la coda dell'occhio, io vedevo Pamela Viloresi che armeggiava con delle carte, forse voleva farci un regalo con la sua voce?
3: Sì,
2: per
3: dice,
2: caso.
3: Ma in cosa consiste questa riforma del Carmelo? Ce lo dice lei, messo in versi da Michele Di Martino, ma è preso proprio dai suoi scritti. E lei diceva: la mia idea è stata quella di vivere in conformità alla regola primitiva del Carmelo, senza mitigazioni. Al monastero dell'Incarnazione alcune monache pagavano per stare in celle grandi, venivano servite e venerate da quelle povere senza dote. Io ho voluto che non ci fossero più signore tra noi suore. Il Carmelo consiste in questo: in una vita profondamente contemplativa ed efficacemente operosa per il prossimo. In un convento ci sono 12 sorelle e una priora, osservanti in sincera clausura con alcuni digiuni e continenze, il lavoro e la vita in comunione, il ritiro, il silenzio, la preghiera. È sempre la priora a iniziare ogni turno di lavoro, ogni servizio, e mi piace che tutte imparino a cantare. Se qualcuna suona uno strumento, allieta le sorelle, le messe ed il Carmelo. Nulla possediamo, tutto è in comune, viviamo solamente di elemosine, ogni casa è ricca solo della croce, ma quello che c'è dentro a un convento è sempre molto se viene condiviso. Nel perdere tutto, tutto si guadagna. Il Signore può metterci in cucina ed è lì, tra le pentole con noi, che ci accompagna e ci rincuora. Sì, sì, Dio è presente anche tra le pentole, vuol dire che lavora insieme a noi. L'allegria del nostro monastero è esperienza dello Spirito di Dio.
2: Ma grazie, questo è stato veramente uno splendido regalo che ci stai facendo, Pamela, e che ci dà l'opportunità di vedere che cosa c'è scritto fra le righe, la sua idea di un Dio che si nasconde fra le pentole, nel creato, in tutto ciò che noi viviamo e che sta solo al nostro cuore, al nostro amore, riuscire a rintracciare per restituire.
4: Assolutamente. Teresa non ha mai fuggito la quotidianità, anzi l'ha attraversata. E il suo messaggio, credo l'attualità del suo messaggio, sta nel fatto che lei in qualche modo è come se ci chiedesse, anche attraverso queste righe meravigliose, non perdere l'occasione di guardare il cielo. Cioè, noi forse non ce ne stiamo rendendo conto, ma ci stanno rubando il cielo. Non, il cielo che aveva ispirato poeti, anche cantautori, artisti, è come se ci venisse in qualche modo rubato. In che modo? In che senso? Nel senso che siamo così presi da tante cose nella vita, da tante distrazioni, d'aver perso la capacità di stupirci e di meravigliarci, di vedere quel cielo dentro di noi, ma anche

0: che è presente in questa quotidianità, nelle piccole cose, anche nel creato, nei semplici gesti, nelle relazioni di cui parlavamo prima. Quindi in qualche modo l'attualità del suo messaggio sta in questo, nel fatto che Dio si è incarnato, ha preso carne, e per Teresa l'incarnazione è importantissima perché lei si converte anche, riesce a esprimere questa radicalità di vita proprio nell'incontro con Cristo crocifisso, con Cristo piagato, e dice questa incarnazione l'importanza di dare valore anche alla carne dell'altro, nel senso di dare valore anche al prossimo, di dare valore alle piccole cose di ogni giorno che però poi ci rendono felici di essere, di appartenere a Dio, di chiamarci figli di Dio e fratelli e sorelle tra di noi.
1: Grazie, grazie Fra Andrea. Io non so se siamo pronti per ritornare a Santa Maria della Scala, ancora, ancora no, e lo faremo dopo. Nel frattempo andiamo in pubblicità, noi ti salutiamo e ti ringraziamo. Grazie, grazie a Fra Andrea che oggi grazie. È stato con noi, tra l'altro missionario digitale, per cui in quel continente inesplorato e nuovo per certe generazioni, anche lì vai, fai un po' l'andariego, un po' come esattamente come Santa Teresa. Grazie allora per essere
0: grazie
1: stato
0: a
1: con
0: voi
1: noi
0: di cuore.
1: Pamela Viloresi rimane con noi perché ha ancora tanto da raccontarci di sé, del teatro e anche della natura e dello sport. A fra poco.

0: ha scritto e mi ha chiesto di venire.
1: Lo sa cosa sta andando incontro?
2: Donna sul piano!
3: Gli ergastoli qui nella Louisiana sono veri.
0: Mi dispiace per vostra figlia. Oh, è pazzesco. Un uomo verrà ucciso davanti ai miei occhi domani.
4: Mi rimane soltanto lei, sorella. Dicono che posso scegliermi un consigliere spirituale, se la sento.
0: Sì.
5: Vorrei che lei ci fosse, se ce la fa. Vorrei qualcuno con cui parlare, che stia con me fino alla fine.
0: Ci sarò.
6: Dead Man Walking, condannato a morte. Domani in prima serata.
7: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
8: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata cheesecake caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
9: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
10: Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.
11: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica. Nelle nostre vite.
12: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese, Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
13: Cute purificata?
14: Ho capelli idratati. Non devo più scegliere. El Vive Hyaluronic Pure. Potenziato con due attivi, acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati per 72 ore. Sentiti inarrestabile con El Vive Hyaluronic Pure. Da L'Oréal Paris. Tu vali.
15: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
16: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800 91 91 1.

0: 16.
1: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Di buon mattino abbiamo il piacere di essere in compagnia di Pamela Villoresi, che ci sta portando a teatro con la sua Santa Teresa d'Avila, che quest'oggi si festeggia, la stiamo celebrando in studio. Fra poco ci ricollegheremo con Grazia, da una chiesa che è molto legata ai Carmelitani Scalzi e a Santa Teresa. E Pamela ci stava raccontando, proponendoci anche alcune delle parole dello spettacolo, nella sua esperienza. Quello che ti volevo chiedere è: qual è stata l'accoglienza? Oggi noi ne stiamo parlando, noi forse la conosciamo anche con più dimestichezza. C'è chi magari non la conosce, che grazie a te l'ha scoperta in teatri, ma anche in conventi, luoghi di clausura. Qual è stata l'accoglienza e come è stata recepita Santa Teresa?
3: Ma l'accoglienza del pubblico, vabbè, chi la conosceva, come le suore stesse,
2: chi la conosce la
3: ama. Un'emozione profonda, perché sembrava loro di averla lì, diciamo, e poi conoscevano tante delle cose che io dicevo, ovviamente, perché le avevano studiate e lette per una vita intera. Ma anche per il pubblico che non la conosce, Teresa, è una sorpresa, perché nessuno si aspetta una donna così potente, ma anche il suo modo di parlare, di vedere la spiritualità è talmente moderno, è talmente profondo. Per esempio, lei sulla preghiera, perché lei voleva il silenzio e la preghiera meditativa? Perché diceva, se pregare, dice, come ve lo posso spiegare? Ecco, sono come due fonti. In una tu ti metti fuori dalla fonte e la devi pompare con una pompa che fa tanto rumore, per riempirti d'acqua. L'altra è come essere sopra la fonte, si riempie dal suo interno e ti riempie e ti completa. E però per fare questo bisogna mettersi in ascolto, come diceva prima il padre, no, il frate. E quindi questa visione di apertura, per esempio di povertà, dove la priora deve dare l'esempio. Lei parte da conventi poverissimi, sudici, delle case, quando il primo che fu Juan de la Cruz, no? Giovanni della Croce. Che lei gli propose di fondare anche l'ordine maschile, e lui disse sì, vabbè, però purché facciamo presto, e trovarono questo casolare sudicio pieno di pulci, di tutto mezzo diroccato, che però gli sembrò un angolo di paradiso, e si misero sotto, si rimboccarono le maniche. Lei andava a cercare gli sponsor a dorso di mulo, gli sponsor, diciamo, i finanziatori. Certamente. Per queste sue cose è una che non si è mai data per vinta. Infatti a un certo punto lei si lamenta col Signore e dice, vabbè, ma insomma, e il Signore le risponde: Teresa, mia Teresa, dolce figlia, di cosa temi? Lo sei mia amica, tu non ti ricordi, è così che tratto i miei amici. Gli ho sorriso, certo mio Signore, ed è per questo che ne hai così pochi. E sempre lui insiste: ma dai, è da vecchi avere paura, il tuo spirito è senza età, il tuo cuore, la tua anima, quando ti sono mancato? Sono oggi e da sempre al tuo fianco, non abbandonare i tuoi progetti, non lasciare di costruire fondazioni. E come potevo sfuggire io a quel richiamo, povera scalza del Carmelo? E allora mi son detta, lo posso fare ancora come ho fatto, a Medina, Pastrana, Salamanca, Toledo, Segovia, Valladolid, Granada, Burgos, Palencia, Soria, Villanueva, Beas de Segura, Sevilla, Caravassa, Alba de Tormes. E quante sono state le giovani al mio fianco a incoraggiarmi a andare avanti, a chiedere nuove fondazioni.
2: Ma grazie, veramente grazie, grazie Pamela. Facendo memoria di tutto ciò che ci hai restituito, ritorniamo da Grazia a Santa Maria della Scala. Grazia.
4: È
0: ecco, noi siamo qui, la tecnologia ci ha giocato un piccolo scherzetto, perché purtroppo volevamo portarvi proprio ai piedi, nella cappella della reliquia di Santa Teresa. Non riusciamo ad arrivare proprio lì, però con l'occasione possiamo dire a tutti che da quando Padre Angelo è arrivato qui in questa chiesa ha deciso di tenerla sempre aperta, quindi invitiamo tutti a Santa Maria della Scala dalle 8 del mattino alle 21 di sera. Ma noi vi facciamo arrivare delle immagini di quella reliquia, perché è così preziosa, è il piede destro di Santa Teresa d'Avila. Cosa rappresenta?
4: Allora, questo piede è molto importante perché è il dono che la congregazione spagnola fa alla congregazione d'Italia nascente. Da poco fa abbiamo sentito questo lungo elenco di questi paesi che l'attrice ha elencato, e questo piede li ha percorsi tutti, e questo piede è arrivato fin qui a Roma, e da qui è partito nelle missioni in varie parti del mondo. È un simbolo, un segno molto importante di, come diceva Santa Teresa, già es tempo de camminar, di fare cammini, di mettersi in cammino. E il cammino più bello che Teresa ha fatto è quello interiore, quello più difficile da fare. Questo piede segna e mostra a noi la bellezza di metterci in cammino per essere testimoni di quella passione che Teresa ha avuto con il Signore.
0: E questo è il messaggio che vogliamo arrivi nelle case di tutti voi, proprio qui, dalla chiesa di Santa Maria della Scala. Vogliamo salutarci con le parole della Santa?
4: Sì, una delle parole più conosciute di Santa Teresa è Nada te turbe. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, tutto passa, Dio non muta. La pazienza tutto vince, a chi a Dio nulla gli manca, solo Dio basta.
0: Grazie, grazie Padre Angelo, buona festa di Santa Teresa d'Avila. Noi vi salutiamo. Giacomo, io torno da te, a tra poco.
2: E io ti aspetto, grazie a te e grazie a Padre Angelo. Perché anche in una città come Roma è possibile trovare tracce di questa santa che oggi stiamo riscoprendo attraverso la vita e attraverso l'arte di Pamela Villoresi. L'arte e non solo l'arte, perché quando si ama in due, chi si piglia si assomiglia, come si suol dire, e te dici che hai un tratto che è un po' simile a quello di Santa Teresa, che avere la testa dura, essere determinata, e questa stessa determinazione la porti anche nello sport. E il 13 settembre scorso, che cosa è successo?
3: Io faccio canottaggio e mi piace farlo agonistico, master ovviamente, siamo divisi per età, non è che ci fanno gareggiare con i ventenni, ormai ho quasi 70 anni, però ci sono stati i campionati del mondo master come ogni anno, quest'anno in Slovenia, sul lago bellissimo di Bled.
2: Splendido.
3: E abbiamo preso un terzo posto.
2: Un terzo posto! Complimenti! E questo è bello perché uno dice la santa sta solo relegata in un aspetto, invece no, perché tutto può essere veicolo, come ad esempio per te il mare. Tu dici il mare per me è una cattedrale, un posto dove amo stare, un posto dove amo pregare, ad esempio.
3: Sì, io prendo, vado in mare col SUP, la canoa o appunto le barche da canottaggio. Mi perdo in mezzo al mare ed è la mia preghiera, e comincio proprio a pregare e mi sento circondata dall'assoluto, dal tutto. Ma Teresa auspicava che nei conventi di clausura ci fosse un giardino, perché diceva appunto che il rapporto con Dio è immediato in mezzo alla natura.
2: Invece, parlando di posti più consueti, per chi ti conosce come attrice, in questi giorni sei al Teatro Manzoni con Gin Game, col grande Giuseppe Pambieri. Di che cosa si tratta?
3: Si tratta di una casa di riposo dove ci sono una vecchia signora e un vecchio signore. Il vecchio signore è un giocatore accanito, lei no, e lui le insegna. Lui è anche molto iracondo, ci tiene al gioco, ma vince sempre lei, anche se non sa giocare lui diventa pazzo. Per cui lo spettacolo è molto spiritoso, ma in realtà tra queste loro chiacchiere, giocando a carte, queste loro litigate, esce un po' tutta la loro vita, anche un pochino le problematiche. Noi abbiamo ormai una terza età che diventa quarta, quinta, sesta, settima, perché ci curano, per cui viviamo a lunghissimo. E quindi spesso il problema, diciamo, dell'età avanzata è anche quello della solitudine, insomma, poi vengono al pettine anche magari tanti errori, come nel caso dei personaggi che si sono fatti nella vita, e quindi
2: il gioco diventa un territorio comune dove però escono tante dinamiche,
3: sì,
2: che
3: dove
2: riguardano
3: ci sono tante liti,

0: tanti scontri, però anche l'incontro di due persone che poi si sostengono,
1: a vicenda. E noi oggi siamo partiti da Santa Teresa per navigare anche un po' attraverso qualche spiraglio che ci hai concesso della tua vita agonistica, anche della tua vita teatrale. Ritornando a Santa Teresa, abbiamo un minutino per chiudere. Qual è l'aspetto che più personalmente ti ha colpito, che senti risuonare forse alla stessa vibrazione di Santa Teresa?
0: Beh, la forza di non arrendersi mai, di avere un obiettivo, di avere un sogno. Un sogno profondo. E voglio dire, uno può dire, volevo passare di lì, ma c'è un cancello chiuso, peccato, perché se no ci sarei andato. E l'altro atteggiamento è di dire, c'è il cancello chiuso, mannaggia, e ora da che parte passo? Ma non porsi mai il dubbio che tu non ci passi, che tu non ci arrivi lì. E questa forza che lei aveva, anche con gli scoramenti, perché diciamo il coraggio non è non avere paura, il coraggio è superarle le paure, no? Quindi le paure ci sono, anche la stanchezza, come diceva lei, però il fatto di andare sempre avanti quando si ha un obiettivo. E poi questa forza che lei rivendica anche femminile. Infatti io vorrei chiedere, ma se dalle chiese adesso da domani sparissero tutte le donne, non andassimo più in chiesa, che cosa succederebbe? Eppure dove sono le prete, le vescove, le papesse? Perché non si vota per il Papa? Mi sa che la chiesa deve ascoltare di più Teresa.
1: Pamela Villoresi, grazie per essere stata con noi. Vieni, alziamoci e vieni qua al centro. Grazie per ciò che ci hai portato e ciò che ci hai regalato quest'oggi.
0: Grazie a voi, buona festa
1: Manzoni.
0: Di Teresa.
1: Buona festa a tutti, ci vediamo domani con Grazia che ritornerà nello studio. Domani parleremo dei martiri di Montesole, quindi sarà proprio un modo per ragionare sull'eccidio di Marzabotto e anche su queste figure che Papa Leone ha annunciato il cammino di beatificazione. È tempo di TG2000 Flash con tutti gli aggiornamenti anche riguardo a Papa Leone e poi naturalmente il mio medico. A domani. Grazie.
0: Grazie ancora.

Le 10, buongiorno dal TG2000 edizione Flash, nuovo aggiornamento della sala stampa della Santa Sede sullo stato di salute di Papa Leone. Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione, si legge nel breve comunicato. Quando inizia il terzo giorno di ricovero di Leone XIV al Policlinico Gemelli, dove è stato operato per un adenocarcinoma al polmone destro. A Ucraina almeno 3 persone sono rimaste uccise in seguito a un'ondata di attacchi russi condotti con droni nella regione di Kirovohrad, nell'Ucraina centrale. Durante la notte, secondo il servizio statale per le emergenze, gli attacchi sono durati oltre 10 ore, hanno colpito attività commerciali, centri logistici, magazzini ed edifici residenziali. La risposta ucraina è un attacco ad una raffineria di petrolio nella regione russa di Ryazan. La guerra contro l'Iran finirà molto presto, nel momento in cui, lo vorrò, non avranno mai armi nucleari, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando con i giornalisti in Montana. Ma secondo alcune fonti l'amministrazione Trump starebbe valutando la possibilità di allentare le sanzioni sulle navi della cosiddetta flotta ombra, che trasportano petrolio da paesi sanzionati, nel tentativo di ridurre i costi di trasporto globali che hanno raggiunto livelli record. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, presente la Premier Meloni, molto fitta di temi l'agenda che, contrariamente al solito, si svilupperà su 2 giorni anziché uno. Su tutti spicca la questione energia, ma si parlerà anche di bilancio dell'Unione europea e di sostegno all'Ucraina. Un operaio è morto sul lavoro nel porto industriale di Cagliari. Non è ancora chiara la dinamica della tragedia, indagano i carabinieri. L'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi. Immediato l'intervento dei medici del 118, ma per l'uomo purtroppo non c'era più nulla da fare. Un morto sul lavoro anche a Chieti, a perdere la vita in una cantina sociale, un giovane di 23 anni. Conflitti, crisi climatiche, taglia, gli aiuti internazionali sono i killer silenziosi dell'infanzia, la denuncia di Save the Children in vista della giornata dell'alimentazione. Nel mondo un bambino su 4 sotto i 5 anni vive in condizioni di grave povertà alimentare e circa la metà dei decessi in questa fascia di età è causata dalla malnutrizione. In Pakistan il crollo del tetto di una scuola ha provocato la morte di almeno 28 bambini. La tragedia si è verificata a Peshawar, nel nord-ovest del paese. Decine i feriti, a perdere la vita anche una insegnante. La festa del cinema di Roma oggi alle 18.30, l'anteprima di Il Soppazzo, l'omaggio a Pino Daniele firmato da regista Nicola Prosatore, interpretare il cantautore napoletano e Massimiliano Caiazzo, un film che racconta la sua ascesa fino al leggendario concerto del 1981 davanti a 200.000 persone. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento alle 12, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Allora, iniziamo subito, vedo i nostri ospiti già in fibrillazione, a parte gli scherzi. Beh, perché inizieremo parlando della salute del nostro cuore, di infarto in particolare. E poi parleremo di antipasti, antipasti della nostra tradizione, antipasti ovviamente bilanciati e salutari. Ed ancora, parleremo di salute intima femminile, di microbiota, ed ancora vi faremo vedere in diretta una seduta di agopuntura per curare il mal di testa. Ma adesso seguitemi, perché lo sapete, noi ci prendiamo cura di voi. Io do subito il benvenuto al professor Massimo Massetti. Benvenuto, bentornato. Buongiorno, al mio grazie. Medico professore. Allora, oggi parleremo della salute del nostro cuore, il motore più importante. Noi spesso parliamo, anche perché noi ci curiamo e ci preoccupiamo del nostro cuore solamente quando c'è qualcosa che non va. Invece, quanto è importante giocare d'anticipo, e in modo particolare oggi parleremo di prevenzione.
1: Assolutamente. Bisogna partire dal fatto che il nostro cuore è un organo meraviglioso, ma sostanzialmente è una pompa idraulica che pompa sangue in tutto l'organismo e funziona grazie a un sistema sofisticato elettrico. E quindi, come tutte le pompe meccaniche, vanno incontro ad usura. Ecco quindi che il cuore durante tutta la nostra vita si adatta a tutte le situazioni e ci garantisce quel benessere, quella capacità di svolgere qualsiasi attività. Ora, con gli anni, quindi con l'invecchiamento, questi organi, questo organo e in particolare anche le arterie che portano sangue a questo muscolo straordinario, vanno incontro ad alterazioni. Le arterie, che sono molto elastiche, con una superficie molto liscia, si possono ammalare e cominciano a manifestare quelle problematiche che poi portano alle complicanze di cui si dice.
0: E oggi cercheremo anche di capire quali sono anche i fattori che noi possiamo modificabili e quelli non modificabili, no? Professore, io ricordo che il professore, vorrei anche ricordare che le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte al mondo. Il professore, io ricordo, è professore di cardiochirurgia e direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari e Fondazione della Policlinico Gemelli di Roma. Allora, quando però parliamo di infarto esattamente, professore, che cosa succede al nostro cuore?
1: Beh, l'infarto è una complicanza di questa malattia, e questa complicanza si manifesta quando un'arteria del cuore, quindi un'arteria coronaria, improvvisamente si occlude, proprio perché su questa malattia, che è una malattia multifattoriale e cronica, ci possono essere degli episodi acuti, come una tempesta improvvisa. A quel punto si ostruisce il vaso, il sangue non passa più e il muscolo cardiaco, queste cellule che hanno bisogno di ossigeno, ecco, vanno in sofferenza e possono andare incontro a morte dopo poche decine di minuti.
0: Ecco, possiamo individuare dei segnali, dei sintomi dell'infarto?
1: Assolutamente, essendo una complicanza acuta, anche i sintomi sono spesso acuti. Quindi un dolore o un malessere nell'area toracica, spesso irradiato al braccio, poi alcune volte anche con una forma di affanno, di fame d'aria o di perdita dell'equilibrio. Quindi sono diverse tipologie di sintomi che mettono in grande difficoltà la persona, sente che qualcosa non va. Ed è importante che questi sintomi non vengano sottovalutati.
0: Sottovalutati. C'è una differenza anche tra uomini e donne, vero, professore? Noi donne abbiamo dei sintomi un po' diversi rispetto
1: agli
0: uomini.
1: Sì, diciamo che le donne, come frequenza, sviluppano più problematiche legate all'affanno, al senso di angoscia, piuttosto che il dolore franco irradiato al braccio, che è il sintomo tipico dell'infarto che colpisce, in prevalenza il sesso maschile. Però anche questi possono essere
0: e in particolare c'è una stagione però della donna, cioè la menopausa.
1: Beh, certo,
0: no?
1: Certo.
0: Che può può dare dei problemi al nostro
1: assolutamente
0: cuore.
1: Perché il rischio dopo la menopausa aumenta nelle donne per raggiungere quello dell'uomo. Prima della menopausa c'è questo assetto ormonale che interferisce col metabolismo e protegge tra virgolette le donne rispetto agli uomini.
0: Ecco, lei ci ha portato, vedete, questo piccolo strumento, è un ECG portatile, cioè un elettrocardiogramma portatile. Beh, questo può far molto comodo. Noi cercheremo di capire, anzi, il professore ci spiegherà esattamente come, quando e perché usare questo piccolo strumento. Ve lo diremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: Dottoressa Durva,
1: ma che bel sorriso che hai.
0: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
1: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
0: Per questo servono dentisti affidabili
1: e sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
0: E poi avete tantissimi pazienti.
1: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
2: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
0: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
3: Dental Pro. Scegli di stare bene.
4: Ultime volontà e testamento di Thomas Popper Senior. Al mio piccolo Tommy ho spedito un souvenir.
5: Chi è responsabile di tutto questo?
4: Ups. Il Polo Sud è di là.
6: Li posso tenere?
7: Finalmente hai qualcosa nel frigo.
8: Glieli porterò via tutti.
9: Cerca di tornare in te. Hai la casa piena di pinguini.
10: Lo so.
11: Jim Carrey in I pinguini di Mr. Popper. Sabato in prima serata.
12: Ma il colesterolo?
13: Dai, la parmigiana è verdura.
14: Con il colesterolo non si scherza.
15: Prova Danacol.
16: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
15: Basta scuse, prova Danacol.
16: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
17: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
18: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
19: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel, ora arricchito con Power Purse. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente, anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Purse, il numero uno per me.
20: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
0: Dottoressa Durva,
1: ma che bel sorriso che hai.
0: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
1: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
0: Per questo servono dentisti affidabili
1: e sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
0: E poi avete tantissimi pazienti.
1: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
2: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
0: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
3: Dental Pro. Scegli di stare bene.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Massimo Massetti. Io ricordo che il professore è il direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari della Fondazione Policlinico Gemelli e di Roma. Stiamo parlando di prevenzione soprattutto, di prevenzione da eventi cardiovascolari. Abbiamo capito che ci può essere un evento acuto.
1: Certo.
0: No, di fatto l'infarto è questo.

0: possiamo cambiare.
1: Certo, ovviamente come ha detto, i fattori non modificabili sono essenzialmente quelli legati all'età, al sesso e poi a una sorta di vulnerabilità genetico-familiare. Però accanto a questi ci sono tanti fattori che invece dipendono da noi, dal nostro comportamento, dalla nostra vita e sono modificabili. Effettivamente partendo dallo stile di vita, che deve essere corretto, per passare poi al regime alimentare, il controllo del peso, l'attività fisica, evitare ovviamente vizi come il fumo. E poi ci sono i fattori che consideriamo metabolici, cioè quelli che derivano dal metabolismo che noi abbiamo e che è influenzato ovviamente dallo stile di vita e anche dall'alimentazione. Mm-hmm. Il controllo glicemico, quindi evitare il diabete, la sindrome metabolica, il controllo dei lipidi, dei grassi, che spesso noi assumiamo in eccesso, quindi il colesterolo sappiamo gioca un ruolo fondamentale nella, diciamo, genesi, ma anche nella progressione della malattia aterosclerotica, che poi è quella che porta all'evento acuto dell'infarto.
0: Acuto. Parliamo di esami, perché tutti noi, poi magari lei ci dirà esattamente a che età dovremmo interessarci del nostro cuore. Quali sono gli esami a cui noi dovremmo sottoporci?
1: Gli esami si parte sempre dai più semplici ai più complicati. Ora, per studiare e guardare il cuore, come si comporta e eventualmente sapere se soffre o meno, ovviamente se lasciamo da parte la parte iniziale, che è l'esame clinico, che parte anche con l'anamnesi, questo racconto che ci fa capire e ci fa personalizzare l'itinerario di cura. Ecco, gli esami che sono molto utili, dal più semplice l'elettrocardiogramma, che si può realizzare in qualsiasi momento attraverso degli apparecchi semplici. Oggi ne esistono anche dei dispositivi che hanno dei sensori per il grande pubblico, quindi sugli orologi, oppure come
0: questo, prima di andare in pubblicità ho fatto vedere che cos'è esattamente, poi continueremo a parlare
1: questo
0: anche degli altri esami.
1: È uno strumento molto sottile e vedete queste due piccole piastrine, si appoggiano due dita della mano destra e della mano sinistra e questo trasmette attraverso il Bluetooth al nostro telefono una vera traccia di elettrocardiogramma che può essere inviata al medico. Quindi ovviamente non sono tutte le informazioni che possiamo avere quando facciamo un elettrocardiogramma in ospedale, però ci può dare delle informazioni iniziali utili al medico per poter allertare o meno e dire di recarsi al pronto soccorso, per esempio. Certo. Questi tracciati che noi possiamo fare attraverso questi dispositivi sono molto utili per depistare le aritmie. Una delle aritmie più frequenti è la fibrillazione atriale, che è questa, diciamo, cortocircuito dello stimolo a livello atriale e che è molto pericoloso, perché se non è riconosciuto in tempo può essere all'origine anche di ictus. Quindi è importante molto spesso...
0: Tutti dovremmo avere strumento.
1: Sì, oppure avere la possibilità tramite l'orologio, che ha dei sensori incorporati, di fare questi elettrocardiogrammi e inviarli ai nostri referenti medici.
0: E cioè è importante, perché insomma è facilmente, insomma, si trova facilmente, insomma, sì. È un apparecchio che ormai è di largo consumo, abbastanza comune. E ci sono anche altri esami che
1: Noi possiamo
0: ovviamente
1: fare. L'elettrocardiogramma è ci dice il comportamento elettrico del cuore, quindi quando soffre abbiamo delle alterazioni che ci danno degli indizi. Poi un altro esame molto facile da realizzare è l'ecocardiogramma, che utilizza gli ultrasuoni, questa sonda che si appoggia sul torace e che ci fa vedere proprio il cuore nel suo funzionamento, quindi la contrattilità, il funzionamento delle valvole, e quindi quando è in difficoltà si vedono delle zone che si muovono meno bene delle altre e questo è anche un altro indizio importante.
0: E poi questi sono quelli di primo livello, questi esami. Poi ci sono esami anche di secondo livello.
1: Assolutamente, sempre legati all'imaging, cioè al fatto di poter vedere il cuore se funziona bene o meno. Abbiamo degli esami molto importanti che hanno fatto anche un notevole progresso recente e parlo della TAC, una TAC che diciamo da sempre ci faceva vedere anche il cuore, ma diciamo non con una definizione importante. Oggi I nuovi dispositivi hanno la possibilità di studiare le coronarie. Quindi quando uno ha un dubbio che ci possa essere un'ostruzione delle arterie coronarie,

0: ancora prima dell'episodio acuto dell'infarto, ecco, un attacco coronarica ci permette di toglierci questo dubbio.
1: E questo, cioè l'angiotac.
0: L'angiotac.
1: E poi c'è anche la coronografia.
0: Esatto.
1: Cioè, immagino
0: quando
1: che...
0: effettivamente in questa scalata di diagnosi si arriva al forte sospetto che ci siano delle lesioni, allora bisogna confermare con un altro esame che è un po' più invasivo, perché la coronarografia utilizza dei cateteri che vengono inseriti dall'arteria del polso, che navigano all'interno della circolazione, arrivano proprio all'imbocco delle coronarie e lì, iniettando del benzo di contrasto, si realizza questa cartina delle coronarie e si vedono queste lesioni, e se sono importanti, minacciose, si può nella stessa sede dell'esame fare proprio la terapia, cioè si dilata attraverso un palloncino apponendo uno stent e quindi si rivascolarizza quel tratto di arteria coronaria che era ostruita dalla placca aterosclerotica.
1: Per cui è un esame, ma volendo poi può diventare anche un vero intervento, la terapia, nel senso si introduce uno stent proprio per riossigenare, diciamo così,
0: riaprire il nostro
1: cuore, insomma, la nostra arteria che è stata chiusa da questa stenosi. Professore, qual è il messaggio che noi vogliamo inviare? Magari le persone ci stanno seguendo in questo momento, che un po', insomma, se lo dimenticano, magari hanno dei sintomi sfumati, diciamo così, a cui non danno magari importanza, soprattutto a una certa età. No?
0: Allora, si parte dalla considerazione che queste sono malattie che tutti noi svilupperemo, chi prima o chi dopo. Allora, un messaggio fondamentale è la prevenzione. Ci sono molti fattori modificabili che dipendono da noi, che dipendono dalle nostre abitudini, dalla nostra attenzione con cui mangiamo, ci muoviamo o viviamo anche con una diciamo buona dose di buono stress. Ecco, fare prevenzione a tutte le età è il primo messaggio. Dopodiché, sulla base di una personalizzazione del nostro rischio, e questo lo fa il nostro anche medico di famiglia, ecco, a partire da una certa età, chi prima chi dopo deve sottoporsi a degli esami diagnostici, chiaramente non invasivi. All'inizio basta fare un semplice elettrocardiogramma, una visita clinica, controllare il peso, effettivamente verificare che i fattori di rischio sono sotto controllo, e poi a una certa età, con delle tappe ben precise, si può realizzare anche un esame cardiologico completo con gli esami del sangue, che non dobbiamo dimenticare, che ci ricordano sempre se le nostre abitudini hanno un effetto poi sul metabolismo.
1: Certo.
0: Ecco, a partire da una certa età bisogna fare degli esami, tra cui l'ecocardiogramma e poi magari l'attack fino agli esami più invasivi.
1: Grazie. Insomma, ci dobbiamo voler bene in qualche modo, soprattutto al nostro cuore. Grazie al professor Massimo Massetti. E adesso io mi sposto, ma che bello, do subito il benvenuto alla dottoressa Giulia Biondi. Ma non ci posso credere, è tornata a trovarci anche la chef Ginevra Antonini. Bentornata a tutte e due. Innanzitutto sono strafelice di avervi qua, perché oggi faremo delle cose molto belle.
2: Buone
1: e salutari, perché a volte, no, insomma, l'alimentazione, sì, qualche sfizio è concesso, come ci ricorda sempre la dottoressa Biondi, bisogna, però insomma oggi noi vogliamo parlare di un argomento, forse di un piatto che potrebbe sembrare povero, però che povero non è, perché ci sono tanti antipasti salutari della nostra tradizione. Allora, dottoressa, ne vogliamo ricordare, insomma, qualcuno, e poi andremo nello specifico dalla nostra Ginevra, che cosa ci preparerà oggi?
2: Allora sì, ci sono veramente dei piatti della tradizione italiana che nelle giuste quantità possono rappresentare di per sé già qualcosa di equilibrato e leggero. Magari, ecco, sulle mie pagine ho parlato ad esempio della trippa, che invece è una parte dell'animale molto magra, come può essere al pari del petto di pollo. Come possono essere appunto delle scelte che oggi abbiamo fatto, abbiamo insomma pensato per questa trasmissione, e ecco, diciamo così, valorizzare anche i sapori con degli ingredienti che
1: rispettando, io dico sempre, la bellissima dieta mediterranea che noi abbiamo e che deve essere riconosciuta. E allora, e lei lo fa benissimo attraverso le sue pagine social, devo dire che per fortuna ci ricorda sempre di seguire le linee guida della sana alimentazione, e questo è bellissimo sempre ricordarlo. E io adesso vorrei però andare da Ginevra, eccoci, perché questi sono i piatti, gli antipasti che ha pensato, scusate, ma sono buoni, non vorrei rovinarli. Che ha pensato proprio per noi la nostra bellissima Ginevra. Ginevra, allora, ecco, che ricette sono?
3: Allora, noi abbiamo pensato a due ricette, diciamo, tipiche della tradizione italiana, proprio perché avevamo il piacere di farvi vedere con degli ingredienti anche molto poveri, semplici, salutari, assolutamente, cosa possiamo creare di genuino e gustoso, senza arrivare a pensare che siano cose troppo light, diciamo. Certo. Questo è il concetto, è che possiamo fare delle cose gustose e saporite anche con degli ingredienti che siano appunto sani. Allora, in questo caso abbiamo fatto una polentina, quindi una polentina con il baccalà mantecato. Ricordiamo un pochino i passaggi della polenta, mentre nel frattempo io vado a tostarla in padella, ma la possiamo anche tranquillamente grigliare, possiamo farla al forno, possiamo fare come vogliamo, per riuscire ad accelerare la cottura e fare anche delle cose un po' pratiche, perché noi donne abbiamo sempre mille cose da fare, diciamoci anche le cose come stanno.
1: No, mi piace Ginevra, perché mentre parla lei continua a cucinare, proprio una cosa bellissima. Allora, mentre tu inizi a fare, poi ci spiegherai passo passo esattamente come organizziamo e come facciamo, creiamo queste due ricette che io vorrei ricordare. Ce lo vuoi ricordare? Allora, una è?
3: Allora, abbiamo una polentina con un baccalà mantecato, quindi, e l'altra abbiamo un cestino di pasta fillo, e poi ci dirà Giulia, ci chiederà su
1: su perché ha scelto la pasta fillo.
3: Con i cannellini, quindi i fagioli all'uccelletto.
1: Ecco, e allora io vorrei arrivare proprio dalla dottoressa. Il baccalà ha scelto la nostra Ginevra, che è un, come dire, un pesce magro.
4: Molto, sì.
1: Però noi quando ci mettiamo l'olio, perché senza l'olio...
4: Per mantecarlo,
1: ecco.
3: Io lo faccio nel frattempo, ok? Così vediamo. Esatto, quindi baccalà leggermente bollito con l'olio.
1: È un piatto che diventa abbastanza, come dire, sostanzioso, calorico.
4: Allora, no, proprio il connubio di un pesce magro con l'aggiunta con del grasso, quindi dell'olio extravergine, ci porta a quello che, se invece non avessimo aggiunto, in questo caso la fonte di grassi, poteva essere l'utilizzo di un salmone, che invece di per sé è un pesce più grasso. Quindi non bisogna ragionare sul singolo ingrediente o magari spaventarci di quello che possa essere la quantità di grassi, di zuccheri, ma ragioniamo sempre nel complesso. Per esempio, la base, in questo caso, che è la polenta, è un alimento che si carica molto di acqua quando si va ad idratare, quando si va a cuocere, e 100 grammi di polenta cotta apporta circa 60-70 kcal. Quindi ecco che il connubio di un pesce magro con una fonte di grassi anche un po' più abbondanti in questo caso, però mi rende equilibrato e non eccessivamente con una densità calorica eccessiva, qualcosa che precede il pasto, è l'antipasto.
1: È l'antipasto, infatti. No, il problema però è, dottoressa, l'antipasto, a volte ci sono degli antipasti che ci fanno gola. Allora, questi antipasti, anche bellissimi da vedere, magari sono anche leggeri, però ci potrebbero essere gli antipasti, appunto, che noi ci vogliamo togliere lo sfizio, però poi come ci dobbiamo comportare con le altre portate, con il primo e il secondo?
4: Quelli che di solito insomma ci mettiamo là, poi durante i momenti conviviali, anche un calicetto di vino, insomma... I formaggi, gli affettati, questi hanno una densità calorica un po', insomma, più sostanziosa. E che cosa succede? Che se io vado a fare magari così una scelta, in questo caso affettati e formaggi, più spostata su grassi e proteine, insomma, è anche un buon piatto di pasta con la verdura, una bella zuppa, un primo piatto, insomma, vicino, in accompagnamento. Rende poi equilibrato il pasto di per sé. Se invece andiamo nell'antipasto, invece verso più fonti di carboidrati, come possono essere, non so, ecco, ma così, questi cestini magari di pasta fillo con dei legumi, magari là anche un secondo con contorno potrebbe essere il connubio migliore.
1: È questo.
4: Però ecco, ragioniamo sempre così, nell'ottica della cosa migliore, però la cosa migliore quando uno va a mangiare fuori, ecco, godersi nella giusta quantità quello che piace realmente.
1: Esatto. Allora, vengo da te, Ginevra.
3: Sì,
1: vogliamo ricordare, perché insomma tu hai iniziato, stai iniziando anche a cucinare.
3: Esatto.
1: Mentre parli, continuiamo a parlare e spiegaci un po' i passaggi di questi due antipasti.
3: Come aveva giustamente detto Giulia, in questo caso la polenta, che è un companatico, quindi una base che ci serve per accompagnare una proteina, l'abbiamo fatta semplicemente con della polenta gialla istantanea o anche bianca a piacere. Uso istantanea perché in 5 minuti è fatta, non abbiamo tempo, magari una domenica domenica di pioggia ci mettiamo a girarla per 40 minuti.
1: Esatto.
3: Ma in questo caso andiamo
1: facciamo
3: veloce.
1: Anche un po' di attività fisica.
3: Esatto, brava Monica. Quindi polenta istantanea, acqua, andiamo ad aggiungere delle erbe aromatiche, perché io le uso tantissimo. Usate le erbe aromatiche che ci aiutano a insaporire senza eccedere con il sale, senza eccedere con i grassi. Gli oli essenziali delle erbe aromatiche veramente ci danno un tocco di classe e di sapore meraviglioso. Quindi questa polenta la andiamo a fare e andiamo a mettere dentro un contenitore, una teglia, la facciamo freddare.

0: lapidare per bene, okay. E poi le possiamo coppare come vogliamo. Abbiamo degli esemplari, si trovano anche già fatte, ma noi siamo bravissime e lo okay. facciamo in casa.
1: Esatto, esatto, e questo è importante. Però ripetiamo, dottoressa Biondi, quali sono anche i requisiti di un antipasto, no? Che deve essere bilanciato, proprio per dare, insomma, si avvicina anche il fine settimana, no?
2: Allora, sono prima delle... cosa, per renderlo equilibrato non arriviamo con troppa fame, esatto. Quindi se facciamo la colazione presto, magari esatto. fate un piccolo spuntino e poi arriviamo okay. al pranzo. Dopodiché, ecco, cercare di avere un connubio sempre con anche un pochino di verdure, per esempio ci sono le giardiniere che sono magari un anche d'antipasto, qualcosa di sfizioso da abbinare anche, ecco, in questo caso come abbiamo utilizzato i cannellini, dei legumi che hanno della fibra, poi ci possono essere anche delle cose come anche formaggi molto magri come anche la ricotta, che può essere anche quello una scelta abbastanza leggera, e come anche se vogliamo andare invece nella... insomma così nel mondo ittico anche per esempio ci sono quei moscardini al pomodoro che possono essere con dei crostini di pane, quindi una fonte di carboidrati sicuramente con della verdura che ci dà della fibra, la masticazione. Scegliamo casomai un piattino, perché l'antipasto come il dolce magari un piattino e non ecco. un piattone
1: e così ci dà l'idea che stiamo mangiando abbastanza
2: e appunto cerchiamo di masticare e condividere anche altre cose oltre al cibo, no? Nei momenti in cui uno si va a certo. a confrontare giorni di festa, insomma.
1: Allora, io, dottoressa, sono affascinata, ecco, io sto affascinata dalla manualità anche della nostra bravissima
2: Ginevra. Io già mi
1: sarei
2: incrociata
1: ma
2: le mani.
1: Davvero in 5 minuti, è facilissimo. Facilissimo,
2: Monica.
1: Sicuramente per Ginevra è super facile, per noi forse è una difficoltà media, però insomma questo è l'impiattamento.
0: Ma va bene anche una cucchiaiata normale,
1: male,
0: Monica.
1: Esatto, però e questo è sicuramente, insomma, dal punto di vista visivo viene anche bene. Ecco, stiamo impiattando e questo è il primo antipasto. Intanto io vi lascio per un attimo, poi torno, perché dobbiamo fare il secondo antipasto e adesso venite da me, anzi apriamo il nostro ambulatorio medico perché iniziamo le visite di oggi. Io do subito il benvenuto alla dottoressa Laura Pennazzi.
3: Molto
1: benvenuta,
3: piacere.
1: Benvenuta piacere, al mio medico. Dottoressa, io ripeto, la dottoressa è ostetrica, nutrizionista, docente ovviamente all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, perché oggi parliamo di un argomento dedicato proprio a noi donne. Parliamo di salute intima femminile. Allora, sappiamo benissimo, molto spesso noi lo sentiamo, ne parliamo molto spesso anche qui al mio medico, di microbiota intestinale. In realtà il microbiota non è presente soltanto nel nostro intestino, ma è su tutto il nostro corpo e a maggior ragione nell'apparato urogenitale. E allora questo che cosa significa? Che in qualche modo l'alimentazione entra anche nel nostro apparato intimo, dottoressa?
3: Assolutamente sì, è proprio vero che esistono diversi microbioti, l'intestinale è quello un po' più
1: conosciuto,
3: come dire, un po' più conosciuto, però dobbiamo essere in grado a oggi, visto che sappiamo che esiste una medicina integrata, appunto di far fronte a una donna che ha diverse problematiche, magari ha un problema dal punto di vista intestinale, vaginale, cistiti ricorrenti e quindi anche disfunzioni magari metaboliche. Uh-huh. E allora a quel punto dobbiamo renderci conto che non possiamo ragionare a settori, certo. ma dobbiamo renderci conto che esiste appunto un microbiota intestinale che produce delle sostanze all'interno del nostro corpo e che indirizza la nostra salute nel bene e nel male. E anche all'interno del nostro microbiota sono presenti dei microrganismi che interferiscono con il metabolismo degli estrogeni. Gli estrogeni sono l'ormone driver nella nostra salute femminile.
1: Quanto sono importanti?
3: Fondamentali. In menopausa sappiamo che c'è un deficit di questi ormoni e che quindi il nostro apparato genito-urinario può andare incontro a delle difficoltà. Ora,
1: e allora a questo punto difficoltà, e noi donne soprattutto la stagione della menopausa è una stagione un po' che mette un po' in crisi noi donne, e allora che cosa possiamo fare affinché questo ecosistema, questi microbi stiano bene in salute?
3: Diciamo che non esiste un alimento che curi la nostra vulva e la nostra vagina,
1: certo.
3: quindi questo assolutamente no. Ne abbiamo parlato, ne ho sentito parlare in modo molto interessante fino adesso di pattern alimentari, sì. non di un cibo specifico. La nostra dieta mediterranea, l'ho sentita prima, che insomma è sempre molto ben rappresentata e rappresentativa di un pattern alimentare che contiene dei fitocomplessi importanti, quindi la variazione nella presenza di fibra all'interno dell'alimentazione, quindi vegetali piuttosto

0: che frutta, gli omega 3, quindi i famosissimi grassi buoni, sono un driver fondamentale per il nostro intestino. Ed esiste a oggi un asse molto conosciuto che è l'asse intestino-vagina, proprio dal punto di vista microbico, che ha una comunicazione costante. Quindi la salute alimentare può essere fondamentale per la nostra salute vaginale.
1: E non solo però l'alimentazione, no? Ci sono altre cose, no? Che noi possiamo fare.
0: Assolutamente, quindi ci sono delle cose che possiamo fare nella quotidianità, che sono semplici, come per esempio non eccedere con la detersione. A volte abbiamo questa necessità di usare dei detergenti che a volte sono anche molto aggressivi e vanno ad alterare la, diciamo, barriera lipidica della nostra vulva, quindi è importante utilizzarli con parsimonia. Curare l'idratazione, per esempio, perché dal punto di vista, per esempio, della produzione di muco, quello è fondamentalmente costituito da acqua. L'attività fisica è importantissima perché ci cura dal punto di vista anche metabolico, da un certo punto di vista, e quindi anche il nostro metabolismo, i nostri ormoni sono driver sempre per il nostro microbiota intestinale. Ancora regolare l'intestino, l'acqua è sempre fondamentale, e l'intestino ovviamente, quando c'è una stipsi, può in qualche modo creare maggiore fermentazione e alterare la statica del pavimento pelvico.
1: Esatto, ci sono anche degli esercizi, no, di respirazione, cioè lei ha portato un po' di strumenti e anche di modellini per farci capire bene.
0: Sì, allora prima di tutto volevo mostrare la vicinanza degli apparati. Questo è il retto, questa è la vagina e l'utero, e questa è la vescica. Sono così vicini, ecco perché si influenzano tra di loro. E invece volevo mostrarvi, attraverso questa palla molto colorata di Obermann, volevo mostrare un po' appunto quanto la respirazione lenta possa essere fondamentale per lavorare anche su fattori di stress e su fattori, diciamo, di maggiore tensione del pavimento pelvico che possono influenzare l'ambiente vaginale. Quindi la respirazione lenta prevede ovviamente un'espansione del nostro torace e del nostro addome e anche del pavimento pelvico in maniera eccentrica, quindi si va a aprire costantemente e su tutti i, diciamo, a 360 gradi questo nostro contenitore. Quando espiro tutto torna, quindi non contraggo in realtà, ma sto tornando alla posizione di base.
1: Allora, questo è dal punto di vista fisiologico. Allora, facciamo un esempio pratico, un esercizio che possiamo fare. Allora, per esempio, cosa posso fare io per respirare
0: meglio?
1: Facciamolo
0: insieme,
1: forse.
0: Monica. Tenendo presente questa palla e quindi questa respirazione molto lenta con apertura e chiusura e ritorno più che chiusura, immaginiamo di stare posizione in piedi, con i piedi all'altezza delle anche, con lo sterno che va verso l'alto, quindi poggio le spalle proprio in basso. Quello che devo fare è inspirare e aprire costantemente, metto le mani sul torace, inspiro e vado ad aprire il mio torace non soltanto in avanti, ma anche lateralmente e posteriormente. La stessa cosa la pancia, quindi non solo l'ombelico spinto in avanti, ma anche la zona lombare, la zona lombare, la zona laterale, e devo sentire inferiormente il pavimento pelvico che scende verso i piedi. Immaginiamolo insieme, inspirando e poi espirando provo a sentire il ritorno, quindi il pavimento pelvico che risale, il mio, diciamo, la mia parte addominale bassa che si stringe e risale verso l'alto, e le coste che ritornano.
1: E questo è un esercizio che si può fare tranquillamente a casa?
0: In tutte le posizioni, quindi in piedi, magari all'inizio più facile sentire da sdraiate, ed è un esercizio di respirazione lenta, diaframmatica, che è in grado anche di attivare un po' il nostro sistema vagale, che è molto famoso, che agisce anch'esso sulla microbiota intestinale.
1: Questo è soltanto uno dei tanti esercizi che ci sono. La prossima volta ce ne farà vedere altri.
0: Volentieri.
1: Vero, dottoressa? Perché è importante. E noi dobbiamo educare anche le persone, le donne, soprattutto che ci stanno sentendo in questo momento, insomma, a fare degli esercizi per star bene anche, perché è un nostro diritto. Grazie ancora alla dottoressa.
0: Grazie a voi.
1: E adesso seguitemi, io mi sposto, però chiamo subito, perché continuano le nostre ovviamente visite mediche, chiamo subito la dottoressa Luisa Fofi. Benvenuta, bentornata. Io ricordo la dottoressa neurologa e acupuntrice della Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma, e poi con lei fra un po' avremo anche una paziente della dottoressa, perché oggi faremo una seduta di agopuntura per curare il mal di testa. Adesso però ci dobbiamo

0: Dottoressa Durva.
1: Ma che bel sorriso che hai.
0: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
1: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
0: Per questo servono dentisti affidabili.
1: E sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
0: E poi avete tantissimi pazienti.
1: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
2: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
0: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
3: Dental Pro, scegli di stare bene.
4: Hai una cotta per lei?
5: No, lei è ebrea e io sono cattolico, non ho una cotta per lei.
6: Hai una voce meravigliosa.
5: Rachel.
6: Robert.
5: In Germania gli ebrei sono stati esclusi da tutte le professioni. Imparerai ad amare David.
7: Non puoi sposarlo, Rachel. È viva ad Auschwitz. Nessuno deve sospettare che tu conosci Rachel.
8: Non guardarla. Tu non sai come reagirà.
9: I'll find you. Questa sera, in prima serata.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
11: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina.
12: Estate. Te best.
13: Questi sono i nostri ampli mini.
14: Non si vedono.
15: Vi devo toccare, non ci credo.
16: Microscopico proprio.
13: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
17: Mamma mia.
13: È un'altra cosa.
16: Questa è una magia.
18: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800-3800.
0: Dottoressa Durva.
1: Ma che bel sorriso che hai.
0: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
1: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
0: Per questo servono dentisti affidabili.
1: E sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
0: E poi avete tantissimi pazienti.
1: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
2: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
0: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
3: Dental Pro, scegli di stare bene.
19: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia della dottoressa Luisa Fofi. Ovviamente in compagnia ci ha raggiunto anche la paziente della dottoressa Fofi, la signora Giuliana. Benvenuta anche a lei. Perché, io ripeto, la dottoressa Fofi è neurologa, acupuntrice al Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma. E oggi parleremo di emicrania. Emicrania che si può curare attraverso l'agopuntura. Allora, iniziamo però dall'inizio, dottoressa. Che cos'è l'emicrania?
1: L'emicrania certamente è la seconda forma di mal di testa più frequente nella popolazione generale. Considerate che ne soffre circa il 12% della popolazione italiana, quindi una persona su 8 soffre di emicrania. È un mal di testa che non è purtroppo semplicemente un mal di testa, è una patologia neurologica dove il dolore può colpire una parte della testa, come nel caso di Giuliana quando ha gli attacchi, nella zona orbitaria, nella zona temporale, a volte anche sul collo, quindi a volte il paziente ancor prima che venga il dolore avverte una sensazione di morsa, può colpire anche tutta la testa. L'errore che spesso si fa è di pensare che si dice appunto emicrania, allora c'è sempre il dolore solo da una parte, ma nell'emicrania, soprattutto quando uno ha tanti attacchi, il dolore può essere anche su tutta la testa e si associa a fastidio per la luce, per i rumori, a volte gli odori, quindi non è solo un semplice dolore alla testa.
0: Allora, agopuntura. Se ne parla tanto, molto anche a sproposito. È un atto medico, vero dottoressa?
1: Sì, nel 1982 è stato definito appunto che l'agopuntura è una tecnica, è un atto medico, quindi in Italia può essere svolta solo da medici. Per quanto riguarda l'utilizzo dell'agopuntura nel caso dell'emicrania episodica e cronica, è stata inserita infatti nelle linee guida dell'Istituto Nazionale, quindi dell'Istituto Superiore di Sanità, ed è stata inserita anche nei LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza, che significa che ogni cittadino dovrebbe poter utilizzare questa tecnica per curare la propria emicrania negli ospedali o in altri ambulatori territoriali.
0: Dottoressa, facciamo vedere esattamente come si applicano e soprattutto dove si applicano, poi chiederò magari alla signora Giuliana se sente dolore, insomma che cosa prova nel momento in cui vengono applicati. Dove, quali sono le zone dove si applicano?
1: Allora, in questo caso, nel caso di Giuliana, utilizziamo dei punti laterali appunto del capo, quindi un punto anche che va a trattare la parte posteriore del collo, ma in realtà una valenza in agopuntura importante per togliere proprio la cefalea. Metteremo, visto che lei ha anche tensione a livello muscolare, dei punti a livello, vedete, del trapezio. I punti spesso vengono messi bilaterali, ma a seconda un po' del quadro sindromico. Giuliana ha tanta tensione a livello del collo e delle spalle, quindi possiamo mettere questi punti. Mettiti sdraiata. Gli aghi sono ovviamente, ecco, in questo caso obliqui, sono laterali, quindi posso far coricare la paziente. Ovviamente parliamo di mal di testa, quindi metteremo degli aghi sulla testa, ma la cosa che è importante, che vorrei sottolineare, è che nel caso dell'agopuntura, se hai mal di testa, gli aghi non vengono messi solo sul capo, come vi farò vedere, ma vengono messi anche in altre parti, parti distanti come le mani o i piedi, perché si utilizzano dei punti che sono lungo i meridiani, meridiani che rappresentano un po' la mappa dei nostri anche organi interni. E quindi si utilizza perché nell'emicrania uno non va a riequilibrare solo un problema di testa, ma vai a utilizzare anche quei meridiani che servono a ripristinare quello squilibrio che è avvenuto, perché si vede che qualcosa nei nostri visceri, nei nostri organi o a livello psichico non ha funzionato molto bene.
0: E per cui adesso vediamo anche sulle mani e sui piedi, no?
1: Esattamente.
0: Dottoressa? Ma la paziente, allora io, signora Giuliana, sente dolore quando la dottoressa mette gli aghi oppure niente? Che cosa prova?
2: No, non sento dolore assolutamente. Allora, in certi punti sento un pizzicore, in altri non sento proprio nulla.
0: Niente, E per quanto tempo, dottoressa, una paziente deve stare con gli aghi? Insomma, quanto dura una seduta di agopuntura?
1: Gli aghi vengono tenuti generalmente un 25-30 minuti per far sì che questo ago che noi mettiamo, da un punto di vista di medicina occidentale, abbia la possibilità di favorire lo sviluppo di oppioidi endogeni, che è il modo in cui noi contrastiamo il dolore. Quindi c'è bisogno di un sistema, di un tempo affinché questo sistema possa agire. In medicina ovviamente occidentale, in medicina cinese invece che cosa va a fare? Va a ripristinare quel disequilibrio su quegli organi che magari non hanno funzionato bene, che in medicina cinese si chiamano in un altro modo, ma hanno funzioni molto importanti nel caso del mal di testa.
0: E quante sedute occorrono, dottoressa, proprio per, come dire, lenire un po' il dolore, oppure ci si cura in maniera definitiva?
1: Allora, le sedute, se generalmente un paziente con emicrania arriva a fare un 10-15 sedute, se consideriamo anche che gli studi scientifici in letteratura internazionali hanno confrontato l'agopuntura verso i farmaci più o meno dopo 2 mesi e mezzo, 3 di terapia. Quindi è un percorso. Io quello che dico sempre ai pazienti, che non è una terapia che uno fa 3 volte e guarisci, non è detto, soprattutto perché noi purtroppo vediamo un'agopuntura ai pazienti tardivamente. L'agopuntura invece funziona meglio se il paziente viene visto un pochino più.
0: Allora, abbiamo pochissimi minuti, però lei ha portato anche le coppette, anzi abbiamo pochissimi secondi. Ci sono anche le coppette, un altro strumento, adesso non faremo vedere, magari in una prossima puntata faremo vedere esattamente come funziona anche la coppettazione. No?
1: Esatto, la coppettazione si appoggia sulla cute, a volte sulle spalle dove c'è tensione, si aspira, solleva la cute in quella zona, o si può anche strofinare con dell'olio, e serve a favorire la vascolarizzazione in quella zona e anche il drenaggio linfatico, quindi a vari scopi poi in medicina.
0: Scopi, allora per fortuna c'è anche la medicina alternativa, ma voglio dire, io sottolineo, è un atto medico, come ci diceva la dottoressa Fofi. Io intanto la ringrazio, dottoressa Fofi, ringrazio ovviamente la sua paziente, la signora Giuliana. Adesso torniamo al tavolo dell'alimentazione, perché dobbiamo continuare, mica finisce qui. Allora, vi siete preparati? Secondo me avete anche assaggiato, perché sono sicuramente molto buoni, abbiamo visto il primo antipasto. Io ripeto, salutare, bilanciato, equilibrato, se no la dottoressa Biondi non veniva. E allora partiamo dal secondo. Allora, come l'hai composto e pensato?
3: Allora, Ginevra? Monica, intanto parliamo della base di questo antipasto, che è questo cestino di pasta filo, che come vedete è leggerissimo, croccantissimo, e vi spiegherò come si fa, perché diciamo che non è che tutti i segreti ce li dobbiamo tenere, possiamo condividerli, siamo qui apposta per condividerli.
0: Esatto.
3: Perché faremo questo contenitore appunto con i fagioli e l'uccelletto. Nel frattempo il primo antipasto lo spostiamo.
0: E questo è il secondo. Sono pronti, allora ce li fai subito vedere come si fanno questi
3: cestini. Innanzitutto vi facciamo vedere la sfoglia, che è questa pasta filo, che è sottilissima, leggerissima, che noi andremo ad ungere leggermente con un pochino di olio, che in questo caso è extravergine d'oliva, ma possiamo utilizzare qualsiasi altro tipo di grasso, quindi di semi, di girasole.
0: No, dottoressa, semi va bene? No,
4: sì,
0: meglio.
4: Quando facciamo comunque una cottura che è veramente molto rapida,
0: per
4: questo caso
0: non va a influire.
4: Quindi, anzi, c'è uno shock termico e che favorisce, insomma, anzi, non va ad ossidare troppo.
3: Mi sono
4: anche
3: consultata prima di dire.
0: No, infatti, immaginavo.
3: Diciamo che non ho paura, se no,
4: non è la frittura vera e propria, ma è con un piccolo shock termico, dato che si parla di una pasta solamente fatta da acqua e farina rispetto alla sfoglia, però adesso noi la andiamo ad ungere, quindi comunque i grassi che non ci sono in questa tipologia di pasta la andiamo ad aggiungere, però abbiamo una leggerezza proprio in quantità di peso in questo caso.
0: Ecco, allora tu l'hai divisa, no, l'hai piegata.
3: Esatto,
0: la pasta
3: l'ho piegata, ma possiamo anche stratificarla come vogliamo, assolutamente non c'è una regola esatta. Andiamo a creare dei rettangoli, diciamo che cerchiamo di levare le parti che si seccano, perché è una sfoglia che va lavorata molto rapidamente, quindi io consiglio a casa sempre di tenerla un pochino coperta. Abbiamo creato questi rettangoli che andiamo a sovrapporre, diciamo io consiglio sempre di fare 4 strati, quindi 4 fogliettini, vedete, semplicissimo, prendiamo un pirottino classico che possiamo trovare in qualsiasi negozio e andiamo a formare questi cestini in questo modo, che andremo a cuocere a 180 gradi per circa 4-5 minuti fino a doratura, ok? Il formato fate come volete, potete fare anche delle torte più grandi, delle torte più piccole, degli involtini, cioè utilizziamo questo prodotto perché è veramente versatile e comodo.
0: Allora, i legumi, in questo caso i cestini, riempiti di legumi, in questo caso, i cannellini, i legumi però come antipasto non potrebbero appesantirci un po'?
4: No, diciamo che vanno ad agevolare quella pienezza che uno va un po' anche a sentire, no? Prima che arrivi il pasto, insomma il piatto successivo, grazie al discorso della fibra che abbiamo detto, ecco, presente nella buccia dei legumi. E poi a livello energetico sono veramente molto leggeri, consideriamo che 100 grammi di fagioli cannellini siamo nell'ordine delle 100 kcal ogni 100 grammi. Adesso prendendo questo veramente che è un mignon, ma

0: ce ne saranno all'interno, ecco. Questo ecco. Più no, un cucchiaio di fagioli cannellini con un po' di pomodorino, sì. Così sono veramente cucinati in modo molto leggero. Arriveremo ad un valore energetico, andiamo per esagerare a 50 kcal per un cestino, che però ecco, a livello di sapore, questo è la cosa importante, ci va a gratificare.
1: Allora, tra pasta fillo e pasta sfoglia è meglio la pasta fillo, come ci
0: dipende
1: diceva prima?
0: Dipende sempre dalle preparazioni, ah, okay. Perché comunque ecco, in questo caso, se per esempio abbiamo la pasta fillo, è, come diceva anche Ginevra, è versatile, è leggera, se poi abbiamo magari da unire più portate in un antipasto, mi va ecco, a rendere il tutto un po' più leggero. Mentre la pasta sfoglia, a parte che spesso e volentieri si ritrovano
2: diciamo così, a forma di
0: blocchi, un blocco, sì, sopra e sotto, quindi anche quello ecco, la quantità è sicuramente maggiore rispetto a quanto ne avrei utilizzato?
2: No, ma
0: è una quantità veramente minima.
2: E ci fanno da involucro, e quindi sempre il discorso del companatico, no? Quindi certo. Questa parte che ci aiuta a contenere un altro tipo di prodotto all'interno.
1: Allora, sento il profumo di basilico.
2: Esatto,
1: qua, io nel
2: qui abbiamo. Esatto, allora noi stiamo facendo i fagioli all'uccelletto. Abbiamo aggiunto, in questo caso la ricetta vuole la salvia.

0: No? È un aglio molto più sano, molto più profumato. Andiamo ad aggiungere, è una ricetta velocissima, ovviamente abbiamo sempre qui dei fagioli cannellini precotti. Pronti, certo. Che ci aiutano, ma tanto sono semplicemente conservati in acqua, quindi non c'è nessun problema. Un po' di passata di pomodoro, quindi un paio di cucchiaiate, insomma quello che desideriamo utilizzare in base anche a quanti ospiti abbiamo, e andiamo a condire in questa maniera, semplicissimi.
1: È proprio semplice, è vero, è anche facile, anche bello da vedere. No?
2: La scelta anche di questa cosa di non aggiungere troppo sale, perché anche per esempio il baccalà di per sé era già un alimento sapido. Sì. In questo caso è così, crea veramente un equilibrio.
1: Però io voglio farle, dottoressa, la domanda delle domande. Io vedo qua una bellissima caprese, cioè pomodoro, mozzarella e basilico. Ma lei me la prova, mozzarella e pomodoro, oppure non va molto
2: d'accordo? Penso sia una delle cose che a me piace in assoluto di più. Quindi no, ma poi tra l'altro ecco, abbiamo una fonte di proteine e grassi come la mozzarella, in abbinamento con appunto una verdura che è il pomodoro, che a livello nutrizionale rientra in questa categoria, mentre in quello botanico rientra appunto in quello della frutta. Avvicinandoci poi a una fonte anche di carboidrati come un panino con pomodoro e mozzarella, diciamo,
1: sono quasi
2: così
1: le 11 e mi viene fame, sono 10.55 in questo momento e ci sta
2: potrebbe
1: tutto,
2: diventare anche un piccolo aperitivo, questo è anche una merenda sinceramente, volendo,
1: adesso
2: tra un
1: veramente
2: po',
1: è sempre bellissimo vedere le ricette create dalla nostra Ginevra, che lei le disegna prima, le pensa, le inventa e le disegna, perché è un'artista in tutto e per tutto la nostra Ginevra Antonini. Grazie di cuore, grazie per averci regalato queste ricette mentre le stai ovviamente impiattando. Grazie alla dottoressa Giulia Biondi. Grazie di cuore. Adesso io mi trasferisco un'altra volta nello studio medico, perché mi devo collegare in diretta, cui do il benvenuto e il buongiorno al professor Tullio Ghi. Buongiorno professore, buongiorno.
3: È un piacere, buongiorno.
1: Buongiorno
3: a voi.
1: Benvenuto anche lei al mio medico. Io ricordo è il professore ordinario di ginecologia ostetricia all'Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell'Istituto Scientifico Internazionale Paolo VI. Perché? Perché domani si apre proprio alla Cattolica un congresso internazionale. Leggo il tema: lo splendore dell'umano, custodire la fertilità, curare l'infertilità. Allora, un tema molto importante, bellissimo davvero, che parla di vita umana. Ma come verrà declinato questo tema? Cioè, quali sono gli altri temi di cui parlerete?
3: Allora, grazie molte. È un evento di straordinaria importanza, un po' per il tema che tocca, che è un tema di cui ormai siamo tutti, per il quale tutti abbiamo consapevolezza in termini della sua rilevanza sociale. La denatalità, l'infertilità è ormai uno degli elementi costitutivi della società e del mondo in cui viviamo. E, in questo contesto, il ricorso alla procreazione assistita è una delle condizioni che più frequentemente ricorre nella nostra società, e devo dire che l'approccio che le coppie in difficoltà da un punto di vista riproduttivo tendono a seguire spesso è un approccio che non risulta per loro pienamente gratificante da un punto di vista delle relazioni umane. Quindi quello che noi con questo evento cerchiamo di mettere a punto è come affrontare il tema dell'infertilità secondo una dimensione che sia pienamente gratificante per la coppia da tutti i punti di vista. Già nel titolo lei ha potuto capire l'importanza, esaltare le caratteristiche dell'umanità.
1: Ecco,
3: quindi sostanzialmente capire che la coppia ha bisogno intanto di essere guidata da un punto di vista della relazione umana e essere avviata lungo i percorsi che la scienza consente, seguendo dei tempi e seguendo soprattutto dei percorsi che il più possibile rispettino la natura umana e rispettino quello che in qualche modo è la biologia con cui siamo stati, se Dio vuole, concepiti e alla quale rispondiamo secondo leggi non sempre da noi comprensibili, ma assolutamente molto sagge.
1: Allora, siamo in chiusura, professore, in 10 secondi. Allora, in questo congresso si parla di non solo di infertilità, ma come curare la fertilità. Allora, quanto contano gli stili di vita, no? Dall'alimentazione anche all'inquinamento, alle infezioni, insomma, si parla anche molto di epigenetica.
3: I temi più importanti li ha già toccati: stile di vita in termini di attività fisica, riduzione dell'introito calorico, riduzione di alcuni alimenti, esposizione il meno possibile agli inquinanti ambientali, preservano la fertilità. Poi sapete che ci sono tante malattie che obbligano delle volte delle donne a dei percorsi di cura che possono impattare sulla fertilità. Noi abbiamo un centro molto noto di ginecologia oncologica, i tumori sono un problema.
1: Certo.
3: E oggi esiste la possibilità di custodire la fertilità anche per queste donne che un tempo non avevano mai pensato di poter a un certo punto aspirare al sogno di una gravidanza e di un bimbo in braccio.
1: Grazie, grazie davvero, in bocca al lupo per questo congresso che, ripeto, inizierà domani e finirà il 18 di ottobre. Buon lavoro, e intanto io ringrazio anche i nostri amici che ci hanno seguito fin qui, ma Il Mio Medico torna domani, sempre in diretta e sempre alle 10, ma se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000 all'interno, ovviamente consigli di tutti i nostri esperti. Scriveteci, aspettiamo ovviamente anche le vostre domande. Usate i nostri canali social oppure Il Mio Medico tv2000.it. Ci vediamo domani e ricordatevi che Il Mio Medico è sempre con voi.

0: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele!
1: Ciao, ben trovati.
0: Arrivi con un carico di patate!
2: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
0: Oh.
3: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
0: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto. Buongiorno a tutti dall'Antoniano di Bologna, dalla nostra cucina che ogni giorno, grazie agli ospiti che vengono a trovarmi, ci consente di realizzare un bellissimo menù con voi, per voi. 3 ricette e la nostra cucina funziona come la mensa dell'Antoniano, che è proprio qui accanto a noi. Apriamo la dispensa, guardiamo cosa c'è dentro, vediamo cosa ci è stato donato, facendo soprattutto attenzione che nulla vada sprecato. Allora, come ogni mattina, ormai è un'abitudine, arriva il nostro furgoncino qui all'Antoniano che porta tantissime cose per la mensa, noi guardiamo cosa c'è, prendiamo ispirazione e realizziamo la nostra prima ricetta di oggi. Vediamo con Fra Michele che cosa è arrivato all'Antoniano. Buongiorno Fra Michele.
1: Buongiorno. Buongiorno,
0: ben ritrovato.
1: Grazie, buongiorno.
0: Vedo della pasta.
1: Sì, pasta, begli spaghetti oggi.
0: Fantastici spaghetti che saranno, immagino, il piatto principale di questa prima ricetta.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: A base di?
1: Ah, una pasta semplicissima fatta con spaghetti, burro e alici per dare un tocco di, così, di sapore a questa pasta. Ecco.
0: Allora, iniziamo con gli ingredienti che per l'appunto saranno spaghetti, poi ci servirà del burro, delle alici sott'olio, pomodori secchi, pan grattato, basilico, scorza di limone, peperoncino, olio extravergine di oliva e sale. Dove sei, Fra Michele?
1: Sono qua.
0: Iniziamo?
1: Sì, possiamo cominciare allora. Iniziamo con il pomodorino che terremo in parte per guarnire il piatto e una parte invece adesso la andiamo a frullare

0: con l'olio per fare una piccola cremina, allora, che darà un
1: qui,
0: po' qua.
1: L'acqua prendiamo anche l'abbiamo già messa a bollire.
0: Sì, l'acqua sta scaldando.
1: Tra un po' allora li calo?
0: Sì, quando, tra qualche minuto, pizzichino per avere il sale, tempo di cottura, perché è una pasta che cuoce abbastanza velocemente.
1: E poi
0: usiamo
1: prendo un pentolino,
0: il frullatore di immersione, per fare questa cremina con l'olio.
1: Allora, la cremina la fai quindi con i pomodori secchi, lasciandone, sì, forse qualcuno da parte?
0: Esatto, ne lasciamo alcuni che dopo li useremo come guarnizione per dare più colore. Ecco, facciamo così, questi li teniamo.
1: Io invece potrei iniziare, con la tua autorizzazione, a fare il pan grattato. Quindi giro di olio in padella, sì, il pan grattato lo facciamo tostare facendo attenzione a non farlo bruciare.
0: Sì.
1: Eccoci qua. Allora, un
0: poi,
1: giro di
0: adesso
1: olio.
0: Lo teniamo qui perché probabilmente poi quando avremo un po' dell'acqua di cottura possiamo creare
1: un po' di emulsione.
0: Un po' di emulsione. Adesso abbiamo iniziato, già si sono tritati, vedi?
1: È una ricetta molto semplice che mi ricorda il Mediterraneo, mi ricorda un po' anche i posti di casa mia. Sì. E sono tra l'altro è una ricetta che ho visto in tanti ristoranti, poi ognuno magari
0: sì,
1: la.
0: Sì, sì, sì.
1: Per esempio con i pomodorini secchi io non l'avevo mai fatta, l'avevo fatta sempre vista solo bianca.
0: Diciamo che questi sono quei comfort food, no? Che quando si arriva a casa, due spaghetti, un po' di burro, che sono la prima pasta, penso che ha mangiato chiunque di noi, e poi dopo magari ci si aggiungono dei piccoli ingredienti per dare un sapore.
1: Le alici sott'olio, le acciughe, esatto, bisogna sempre averle in frigo perché ti salvano il menù in qualche circostanza.
0: Adesso possiamo calare la pasta e poi magari ci prepariamo l'altra padella dove andremo, sì, poi a saltare, in cui mettiamo il burro e le alici.
1: Eccoci qua.
0: E creiamo un po' il fondo.
1: Te la metto qui dall'altro lato.
0: Sì.
1: Iniziamo con cosa su,
0: allora,
1: quest'altra padella?
0: Con dell'abbondante burro, vai, perché questo ci aiuta poi a creare tutto il nostro,
1: grazie,
0: il nostro condimento e dà il buono, insomma.
1: Come
0: uniamo,
1: fai a sapere sempre esattamente cosa mi serve e me
0: e
1: lo porgi con la rapidità?
0: Le alici che uniamo nord e sud, diciamo, no? Il pesce, e che andranno poi a sciogliersi e creare il dare sapore alla nostra.
1: Andranno a sfarinarsi,
0: esatto,
1: come si dice,
0: sì, sì,
1: e
0: sì,
1: a chiaramente insaporire il burro.
0: Okay.
1: Abbiamo insieme, allora, questo bilanciamento che ci dà il burro che è dolce, sì, con la spinta invece un po' più sapida delle alici, acciughe, insomma, poi quello che avete in frigo.
0: Dunque, qua invece abbiamo il nostro olio che abbiamo messo a tostare.
1: Secondo
0: poi
1: me sì, possiamo andare, l'olio è bello caldo. Sai
0: adesso,
1: che forse ho messo troppo olio?
0: Ma no, facciamo i belli saporiti, dai. No, adesso poi
1: si assorbe,
0: andata. Io prendo un goccio di acqua di cottura, così mi sciolgo un po' la salsina che poi andremo a mettere lì nel nostro.
1: Il pan grattato saltato nell'olio è una cosa che,
0: sì,
1: ho imparato guardando mia suocera, che è siciliana, che in tante ricette siciliane,
0: sì,
1: c'è,
0: sì,
1: questo pan,
0: sì, nelle
1: grattato.
0: Paste.
1: Pasta con le sarde, c'è il pan grattato in tante altre. E devo dire che stanno bene dappertutto, oppure l'alternativa al pan grattato, altra cosa che vedo spesso nei ristoranti, sono questi primi piatti poi con il tarallo sbriciolato sopra.
0: Sì, sì, sì, o i grissini.
1: Chi di voi non ha
0: ristoranti gourmet?
1: Esatto, una busta di tarallini in dispensa.
0: Qui abbiamo anche un po' di sale che possiamo aggiungere lì e anche un po' di peperoncino se voglio andare.
1: Dici nel pane?
0: Ma sì, tanto okay, poi dopo.
1: Allora procedo.
0: E ci danno una nota un po' di
1: 4 peperoncini
0: a gusto. Io vado abbondante, ma
1: allora
0: adesso
1: anch'io,
0: fermiamoci
1: anch'io,
0: perché poi non vogliamo farlo che piaccia poi a tutti, no?
1: Vabbè, intanto piace a noi.
0: Certo. Bene. Vedi che anche questa è una pasta che si fa nel tempo di cottura della pasta, cioè quindi una cosa velocissima.
1: Che poi il pan grattato ci ricorda, diciamo, nella cucina dei tempi quando spesso nasceva dall'indigenza e dalla,
0: sì,
1: povertà, il pan grattato era l'idea del formaggio grattugiato che magari non ci si,
0: sì,
1: poteva permettere.
0: Esattamente.
1: Ecco qua. Guarda, secondo me ancora qualche
0: secondo. Vediamo i nostri
1: secondo
0: spaghetti qua come vanno. Sì, sì, quello ormai ci siamo.
1: È un piatto velocissimo che poi andremo a insaporire con la grattata di
0: limone,
1: di scorza di limone,
0: limone, e i nostri filettini.
1: I filettini e poi volando anche un po', mi piace sempre il verde,
0: sì,
1: sui piatti, quindi basilico,
0: da freschezza,
1: menta, prezzemolo. Ci
0: qua,
1: siamo,
0: quello,
1: vero,
0: quello basta che altrimenti
1: rischiamo
0: di bruciarlo. Il burro anche non lo facciamo friggere, giusto? Che poi faremo una specie

0: di mantecatura, no?
1: Quindi adesso posso andare
0: le
1: con
0: nostre
1: la crema
0: radici si sono
1: di,
0: sciolte.
1: Di pomodorini, esatto, nel burro.
0: Vai pure.
1: Vado?
0: Vai.
1: Che freschezza.
0: Sì. Ecco.
1: Molto mediterraneo.
0: Allora, questi io direi
1: molto
0: che li appoggiamo lì. Ora faccio i filettini dal pomodoro che avevamo tenuto da parte, che poi lo useremo per guarnire. Grazie, ormai ci intendiamo senza parlare.
1: Che bello stare in cucina insieme, io non vedo l'ora di venire nel tuo convento di Vignola e fare un giorno
0: qualcosa.
1: Guarda,
0: ti invito volentieri.
1: Sì, come no, voglio conoscere i tuoi confratelli, partecipare a qualcuna delle tante attività che fate, no? Con i volontari.
0: Sì, adesso avremo poi quest'anno tutta una serie di eventi perché sono gli 800 anni, sta concludendo l'anno degli 800 anni di San Francesco, quindi stiamo diverse attività, ti inviterò sicuramente.
1: E poi voglio guardare l'orto che hai, che cosa avete messo.
0: Io non sono l'ortolano, però c'è un nostro frate
1: che se ne occupa
0: e ha un orto che tutti quelli che vengono rimangono, sembra un giardino inglese.
1: Che bello, vabbè, ognuno deve fare quello che sa fare meglio.
0: Sì.
1: Tu mi sa che in cucina...
0: Io utilizzo i prodotti dell'orto.
1: Tu li utilizzi, è la catena, no? La catena alimentare.
0: Adesso guardiamo i nostri spaghetti perché può darsi che ormai ci siamo.
1: Allora, se sei d'accordo, visto che comunque un po' di acqua di cottura ci servirà,
0: certo,
1: io li scolo direttamente.
0: Sì, li tiriamo su direttamente in padella. Ecco, guardiamo se ormai sono cotti, vero?
1: Sì, sono cotti. Ma poi sicuramente è meglio una punta indietro che poi tanto mantechiamo.
0: Allora, guarda, io ti faccio un po' di spazio così poi...
1: Poi la pasta piace veramente al dente.

0: Ragazzi, facciamo progressi. Ecco qua, ecco qua. Piano piano.
1: Siamo a buon punto.
0: Siamo a buon punto.
1: Allora, vogliamo unire anche il nostro pan grattato?
0: Allora, se mi dai proprio un secondo,
1: sì, sì,
0: per metterci ancora un filo di acqua di cottura. Questa cosa la potete gestire a casa in base a come li avete scolati gli spaghetti. Sì, ci voleva, vedi?
1: Sì, sì, sì, per fare la cremina.
0: Un po' di cremina in più.
1: Perfetto.
0: Dar quel colore. Mm. A questo punto aggiungiamo il pan grattato.
1: Ecco.
0: Ci prepariamo per la zesta di limone.
1: Sì, siamo qua.
0: Che profumo!
1: Cosa dici? Prendiamo un piatto e li lasciamo nella padella.
0: Dai, piatto.
1: Piatto.
0: Sono talmente buoni che effettivamente c'è da fiondarsi in padella adesso. Però manteniamo un briciolo ancora di, no? Di estetica, così facciamo vedere.

0: Forse è un po' grande.
1: È grande, allora
0: sì,
1: guarda,
0: dai, è troppo grande.
1: Le abbiamo.
0: Guarda, a occhi abbiamo buttato non troppa pasta. Vieni. Magari quello lo mandiamo in me. Oh, ok, va bene. Vado?
1: Vai. Così completiamo.
0: Abbiamo fatto un impiattamento un po' così. Casalingo.
1: Ah, adesso. Guarda, lo facciamo bellissimo con qualche.
0: Allora, i pomodorini secchi tagliati a
1: filettino. Filettino così. Poi diamo la nostra bella spolverata di scorza di limone.
0: Basilico l'abbiamo lavato, sì.
1: Basilico, è già pronto.
0: Scorza di limone fatta al momento, abbondante, da freschezza, da profumo.
1: Sì, sì, questo, senti che bel limone, questo è già un profumo eccezionale.
0: Io direi che è un inizio di puntata strepitoso, non sprechiamo nulla.
1: Guarda, mettiamo
0: un po' di basilico al centro.
1: Oh. Poi facciamo così, cosa dici?
0: Sì, benissimo. Benissimo. Oh, allora, due forchette, al momento dell'assaggio iniziamo con un gusto.
1: È l'ora.
0: Arrotoliamo, prendi anche il pomodoro secco.
1: Eh sì.
0: Prendi tutto. Qua viene un super boccone.
1: Un boccone.
0: È meglio che non esagero, se non riesco a parlare dopo. Ragazzi, e viene su grande e niente, lo devo mangiare tanto. Ah.
1: Che burro, buonissimo.
0: Il burro, il pan grattato, il limone. Fra Michele, parla tu un attimo.
1: No, un'esplosione di sapori. E poi il piccantino che dà un po' di forza. Siamo...
0: Hai visto che non era troppo raggiunto?
1: No, a me piace. Poi.
0: Anche la

0: pasta al dente.
1: Buonissimo.
0: Allora, graffica quegli ingredienti, così a casa avete visto, ci vogliono veramente pochi minuti e fate una bellissima figura. A seguire la mia rubrica con i consigli utili in cucina per, insomma, risolvere le piccole necessità senza sprecare troppo tempo. Poi andiamo avanti con il secondo piatto di oggi, la mia ricetta. Facciamo degli involtini agrumati, ma ve li spiego dopo. Adesso andiamo in pubblicità.
1: E noi andiamo avanti.
0: Ovviamente.

0: Uno, due, tre, via!
1: E allora di è così, lo troviamo nelle cose piccole, nei piccoli segni.
2: Ciao bambini!
3: Io continuo intanto.
4: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
5: Ciao!
6: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
7: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
8: Dottoressa Durval,
9: ma che bel sorriso che hai.
8: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
9: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
8: Per questo servono dentisti affidabili
9: e sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
8: E poi avete tantissimi pazienti.
9: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
10: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
8: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
11: Dental Pro, scegli di stare bene.
12: Corri da Penny! Solo venerdì 16 e sabato 17 ottobre trovi le offerte shock. Kinder Brioche, confezione da 10 pezzi a 2,25 euro. Un chilo di patatine Penny prefritte surgelate a 99 centesimi.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
14: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
15: Perché non l'ho fatto prima?
16: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
17: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
18: È un'altra cosa.
7: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
19: Tornando a casa, date una carezza ai vostri bambini.
20: Se mi sbaglio, mi corrigerete.
21: La mia decisione di rinunciare a...
22: Fratelli e sorelle, buonasera.
6: La docuserie I Grandi Papi. Questa sera, in seconda serata.
23: Ultime volontà e testamento di Thomas Popper Senior. Al mio piccolo Tommy ho spedito un souvenir.
24: Chi è il responsabile di tutto questo?
23: Ups. Il polo sud è di là.
25: Li posso tenere?
26: Finalmente hai qualcosa nel frigo.
27: Io li porterò via tutti.
28: Cerca di tornare in te. Hai la casa piena di pinguini.
29: Lo so.
6: Jim Carrey in I pinguini di Mr. Popper, sabato in prima serata.

il trucchetto di oggi ci serve a non sprecare l'amatissimo, profumatissimo, pregiatissimo limone, perché tante volte, pur avendo a disposizione degli ottimi strumenti come questo, per grattare il limone ci muoviamo tutte, agitiamo il limone, agitiamo le braccia, e che cosa succede? Che la scorza del limone, anziché finire nella ciotolina, finisce sul tagliere. E invece, limone fermo in una mano, attrezzo nell'altra, agitiamo, muoviamo in come un arco la nostra grattugia verticale, ruotando semplicemente il limone, e suoniamo come se fosse un violino sul nostro limone. Così A non ci stanchiamo, B non sporchiamo il nostro tagliere, C riusciamo anche ad avere il controllo di quanta scorza prendiamo, perché lo vediamo direttamente, senza prendere la parte bianca che poi risulterebbe amarostica. È un consiglio semplice, niente di particolare, però che ci aiuta a trattare come si deve il nostro limone e a usare bene

0: gli strumenti a disposizione. Trucchetto per tutti! E adesso è il momento di preparare insieme i nostri involtini agrumati, perché poi l'involtino è, come dire, un piatto salvafrigo, salvatempo, è un piatto della memoria, perché nell'epoca, insomma, dove c'era molta vita contadina, celebrava proprio il cambio della stagione. Ma ne parliamo dopo, iniziamo con gli ingredienti. Vi serviranno delle fette di fesa di vitello, della robiola o altro formaggio fresco spalmabile, del prosciutto cotto, che magari ci avanza in frigo come nel nostro caso di oggi e lo utilizziamo per questa ricetta, l'olio extravergine di oliva, il succo e la scorza di una bella arancia profumata, chiodi di garofano, vedrete come li utilizzeremo, amido di mais, scalogno, prezzemolo, sale e pepe. Allora, prima cosa, Fra Michele, ti chiedo di prendere il prosciutto, perché lo frulleremo insieme al prezzemolo, e questa è una cosa che affido a te, che con i vari mixer sei espertissimo.
1: Ecco.
0: Quindi, ecco, il nostro prosciutto, quello che ci avanza in frigo, prima ovviamente che vada male, per non buttarlo, lo utilizziamo per fare questa farcia, questo ripieno. Dall'altra parte invece iniziamo con le nostre padelle. Eccoci qua. Allora, nella prima, più piccolina, mettiamo olio e scalogno, e questa sarà la base per fare poi la nostra cremina con gli agrumi. È semplicissimo, servirà poi un pochino di amido di mais per addensarla, e il succo d'arancia, e vedrete che, insomma, farà veramente la differenza su un involtino. Gli involtini esistono in tutte le regioni, dalla Sicilia ai grandi banchetti imperiali cinesi. Come dire, l'idea, devo dire tra l'altro geniale, di avvolgere nella carne piuttosto che nelle foglie è una cosa che davvero si perde nella notte dei tempi. Mettiamo lo scalogno

0: li fai gli involtini in convento?
1: Sì, li faccio molto, sì, piacciono molto i frati.
0: Ma dalle... poi, dimmi.
1: È un modo per usare anche, come abbiamo visto adesso, no? Quando avanza un po' di salume, qualcosina, li metti in mezzo una fettina di carne.
0: O formaggio,
1: o
0: esatto.
1: Formaggio.
0: Ma da voi come li chiamate?
1: Ma noi involtini, nella mia, però anche alcuni frati, magari che vengono dal Veneto, così chiamano gli uccellini scappati, oppure ci sono varie cose.
0: In Puglia, per esempio, dicono le braciole, caponette in Piemonte. Fenis in Valle d'Aosta, poi le bombette, insomma,
1: sì, ognuno, ragione, c'è il suo
0: ognuno
1: nome.
0: Qua mi sa che siamo troppo alti col fuoco, abbassiamo un pochettino, sennò si brucia lo scalone, anzi mettiamolo un pochino più basso, tanto
1: okay,
0: abbiamo tempo.
1: Allora,
0: qua eccoci qua.
1: Il nostro
0: perfetto, mettiamolo in posto qua, io inizio a stendere le fettine, se vuoi puoi farla anche con me.
1: Sì, adesso magari aggiungo qui la robiola per fare la
0: esattamente.
1: Nostra cremina.
0: Il formaggio fresco che avete deciso di utilizzare o consumare lo mettete adesso dopo che avete frullato prosciutto e prezzemolo. Vedete, una ricetta proprio facile. Aggiungete sempre nel composto che sta preparando Fra Michele un pizzichino di sale, eccolo qua. Un pizzichino di pepe, eccolo qua, e la scorzetta di arance che abbiamo già grattugiato. Quando è tutto pronto, cominciamo a preparare gli involtini. Nel frattempo tengo d'occhio lo scalogno, che non si deve bruciare. Mm-hmm. A questo punto, nello scalogno, che è bello dorato, aggiungiamo il succo di arance. Bello, abbondante.
1: Io
0: tutto.
1: Ti rubo solo un goccio di acqua perché...
0: Le mie arance di Sorrento.
1: È appena
0: mio nonno materno, ogni volta che vado a trovarlo nel suo giardino mi fa sempre trovare la busta con gli agrumi del giardino.
1: Che belli.
0: E mia nonna adesso purtroppo non c'è più, nonna Marcella, quella che mi ha lasciato il ricettario con tutte le... Che devo dire, le ricette è scritto un po' a metà, meno male che tanti passaggi ancora me li ricordo, perché insomma era un ricettario, erano più appunti per lei,
1: esatto,
0: che non qualcosa da tramandare alla memoria. Però ecco, nonna si occupava delle rose, quindi questo giardino era sempre fiorito, pieno di rose e pieno di agrumi.
1: Che profumi, rose e agrumi insieme.
0: I miei ricordi più belli. Allora, iniziamo a farcire. Hai messo sale e pepe?
1: Sì, sale e pepe.
0: Perfetto. Iniziamo a farcire. Se vuoi fare anche tu con me, due io, due tu, li mettiamo al centro e poi stendiamo con le dita, col cucchiaio, insomma. Come fate a casa? Io lavoro tanto con le mani.
1: Sì.
0: Fra Michele ha deciso di usare tutti gli utensili della cucina.
1: No, scusami. È perché poi dopo mi sporco le mani. A casa anche io uso tanto le mani, ma...
0: Ecco qua.
1: Qui siamo più veloci, mm-hmm, così.
0: Mm-hmm. Allora, io i miei due li ho riempiti. Prendete l'altra padella, quella un pochettino più grande. L'accendete. Mettete un filo di olio, perché in questa padella andremo a cuocere gli involtini. Ma non da soli, perché la cosa divertente di questa ricetta, che fa un po' la differenza, è che aggiungeremo qui un po' di chiodi di garofano. E vedrete che gusto, che sapore, ne abbiamo presi proprio due, sono preziosissimi, bastano, hanno mille utilizzi.
1: Sì, hanno tantissimo, danno l'aroma proprio immediatamente.
0: E fanno benissimo. E adesso cominciamo ad arrotolare.
1: Ti copio.
0: Sì, poi dipende un po' dalla fettina, sai. Facciamo così, magari li chiudiamo un po' all'estremità e con lo stuzzicadente li fermiamo. Perfetto. Ecco qua. Poi abbiamo l'amido di mais, eccolo qui. Vi consiglio, prima di metterlo qui nella padellina dove abbiamo lo scalogno, il succo di arancia, di scioglierlo un pochino in acqua fredda, perché ci aiuterà ad evitare eventuali grumi. Quindi proprio poca acqua, un goccino. Sbattiamo un attimino. Grazie Fra Michele,
1: scusa.
0: Sciogliamo l'amido di mais. Ecco qui. Sciogliamo i grumi con il dorso del cucchiaio. E a questo punto aggiungiamo l'amido di mais qui, dove abbiamo messo a soffriggere lo scalogno e dove abbiamo aggiunto il succo d'arancia. Tra poco vedrete che si farà una bella cremina agli agrumi, densa, che andrà, come dire, ad arricchire il nostro piatto. Ok, mettiamo subito a soffriggere gli involtini.
1: Vai.
0: Attenzione a non bruciarti. Okay,
1: no, no, siamo perfetti, guarda.
0: 1, 2, 3, 4. Allora, ti chiedo una cosa, Fra Michele, se mi dai un occhio, uno di qua e uno di qua,
1: sì?
0: Così io preparo il piatto, magari se abbiamo tempo faccio una piccola insalatina.
1: Sì, per guarnire.
0: Allora, piatto. Questo? Ti piace questo?
1: Bello, ah, sì, bello, okay. Bello.
0: Allora, sempre in frigo vi avanza un'insalata, un radicchio. Lo prendiamo. Eccolo qui. Un po' di foglie di radicchio, io l'ho conservata, io conservo in frigo sempre tutto già sì, lavato sì. E poi in un panno di cotone bagnato oppure un po' di carta assorbente bagnata, in modo che la verdura si mantiene fresca e croccante nel frigo e poi ce l'ho pronta per essere utilizzata quando devo fare una ricetta per esempio veloce come questa. Mentre allora, io tengo d'occhio Fra Michele,
1: sì,
0: che tiene d'occhio il sughetto.
1: Allora, gli involtini, questo qui va bene così come densità?
0: Sì, la cremina va benissimo.
1: Lo teniamo.
0: Io

0: La salsa agli agrumi che abbiamo appena fatto, eccoci qua. Gli involtini ovviamente richiedono una cottura molto breve, questo lo vorrei un po' girare.
1: Sì.
0: Ok, sono riuscita a non bruciarmi.
1: C'hai le mani d'amianto.
0: Ecco qui, uno, due, un'altra fettina di qua. Quando sei pronto, Fran Michele, impiattiamo. Eccoci qua. Ah, gli hai messo il
1: Sì,
0: coperchio?
1: così fanno, mantengono più umidità.
0: Va bene, la cremina è pronta, ci siamo, ancora 30 secondi di cottura, non cuoceteli troppo altrimenti la fettina di carne si indurisce. Posso sdirciare,
1: Prego,
0: Fran
1: certo.
0: Michele?

0: il nostro letto di insalata, così abbiamo anche la parte fresca e croccante. E sentirete anche il gusto che avranno rilasciato i due chiodi di garofano. Un po' di salsina, eccola qua. Irroriamo con questa nostra fantastica salsina gli agrumi e gli involtini miei e di Fran Michele sono serviti, pronti buoni per l'assaggio. Attenzione agli stuzzicadenti, sì. Eccoci qua, siamo pronti per l'assaggio, che è la parte che ci dà più soddisfazione. Prendi anche tutta la parte con la farcia di prosciutto cotto, perché quello è... Senti l'arancia?
1: Sì, quello è buonissimo.
0: Chiodo di garofano? Si sente tutto?
1: Si sente tutto. Perfetto.
0: Allora, visto che è venuta bene e ci è piaciuta, grafica a casa con gli ingredienti e le dosi, poi la rubrichetta per i nostri consigli utili e con la nostra prossima ospite. Se ti va, abbiamo fatto il primo, abbiamo fatto il secondo.
1: Dolce.
0: Chiudiamo con un dolce. E sì, che dolce!

trucchetto geniale per oggi serve a tenere pulito il piano di lavoro, soprattutto quando lavoriamo con le farine. Io spesso gioco anche a casa con i bimbi, facciamo le torte insieme, i dolci insieme, e si fa sempre un gran disastro. È divertente anche quello, per carità, però quando magari abbiamo più fretta o comunque non abbiamo tutto questo tempo a disposizione, per esempio quando dovete maneggiare la farina, anziché fare con il cucchiaio travasi scomodi e molto pericolosi, usate questo. Infilatelo con energia e determinazione all'interno del sacchetto della farina, sporcando un unico solo strumento. Guardate, tutta la farina verrà contenuta all'interno della nostra frusta. La appoggiamo nel recipiente che ci serve e guardate, abbiamo ottenuto il risultato, non abbiamo sporcato nulla, quindi secondo me questo è un fantastico trucchetto per tutti.

0: ci invitano a restare coi piedi per terra.
1: Si fa fatica ad accettare il fallimento.
2: Vengo dall'Iran.
3: Vengo dal Kashmir.
4: Non puoi scappare da te stesso.
5: Ti apri un mondo.
6: Siamo tutti la unica famiglia.
7: Quando tradizione e nuove generazioni dialogano, fanno scintille. Sabato alle 17:30.
8: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede, per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
9: Cute purificata?
10: Ho capelli idratati, non devo più scegliere. E il Viva Hyaluronic Pure, potenziato con due attivi, acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati, per 72 ore. Sentiti inarrestabile, con il Viva Hyaluronic Pure. Da L'Oréal Paris, tu vali.
11: Ma il colesterolo?
12: Dai, la parmigiana è verdura.
13: Con il colesterolo non si scherza.
14: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
15: Basta scuse, prova Danacol.
16: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
17: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
18: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
19: Pane e Nutella, un incontro sempre diverso e ogni volta unico.
20: Eh già, in Italia ci sono oltre 200 tipi di pane.
21: Dalla biova piemontese
22: al pane gafone campano.
19: Ma c'è un ingrediente che non cambia mai.
23: L'amore che ci mettiamo ogni giorno.
19: Così quando il pane incontra Nutella, il buongiorno diventa
24: ancora più buono.
25: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
26: Mi ha scritto e mi ha chiesto di venire.
27: Lo sa cosa sta andando incontro?
28: Donna sul piano!
29: Piergastoli, qui nella Louisiana, sono veri.
26: Mi dispiace per vostra figlia. Oh, è pazzesco. Un uomo verrà ucciso davanti ai miei occhi domani.
29: Mi rimane soltanto lei, sorella. Dicono che posso scegliermi un consigliere spirituale, se la sento.
26: Sì.
30: Vorrei che lei ci fosse, se ce la fa. Vorrei qualcuno con cui parlare, che stia con me fino alla fine.
26: Ci sarò.
7: Dead Man Walking, condannato a morte. Domani in prima serata.

0: Ed è il momento più atteso. E arriva la nostra Sara Querzola con la sua fantastica ricetta. Ciao Sara, ben arrivata nella nostra cucina.
1: Grazie.
0: Dell'Antoniano.
1: Grazie.
0: Per fare la sbriciolata ricotta amaretti e cioccolato.
1: Sì, un classico.
0: È un grande cavallo di battaglia.
1: Il mio cavallo di battaglia che cucino sempre quando ho amici o ospiti a casa.
0: Che vuoi sorprendere?
1: Sì.
0: Allora, iniziamo con gli ingredienti. Prendete nota, ma più tardi vi riproporremo la grafica. Farina 00, lo zucchero, burro freddo a cubetti, uovo, lievito, sale, la bacca di vaniglia, la ricotta, gli amaretti, cioccolato fondente, cannella e zucchero a velo. Ingredienti semplici, ingredienti noti, ma che gestiti sapientemente ci regaleranno un dolce fantastico.
1: Assolutamente. Sì, da prendere per la gola tutti.
0: Allora, inizia a prendere per la gola fra Michele e ci mettiamo al lavoro.
1: Allora, iniziamo dal ripieno, direi. Quindi, fra Michele, se intanto vuoi tritare gli amaretti con il cioccolato fondente.
0: Eccoli qua, te li avvicino.
1: Diciamo che il bello di questa ricetta è che è un dolce, sì, ma non ha delle dosi così, cioè non bisogna essere così precisi, quindi lo puoi tritare
0: anche in modo un po'
1: anche grossolano. Esatto. E nel frattempo, sempre per il ripieno, ti chiedo se puoi montare l'uovo con lo zucchero semolato.
0: L'uovo e lo zucchero semolato. Perfetto, io faccio questo.
1: E nel frattempo io inizierei a impastare. Inizierei a impastare la sbriciolata. Non vorrei che questo fosse lo zucchero. Scusatemi,
0: sì,
1: per.
0: No, dimmi.
1: Per
0: prendo l'altro.
1: Esatto.
0: Non c'è problema.
1: Secondo me sì.
0: Ok.
1: Allora, vado con intanto l'impasto della sbriciolata. Per prima cosa metto la farina, lo zucchero.
0: Eccoci qua.
1: Poi aggiungo.
0: Quindi tu stai facendo praticamente una frolla che andrai a sbriciolare, da cui sbriciolona.
1: Esatto, e aggiungo un po' di lievito perché mi dà un po' di struttura anche. E aggiungo un pizzico di sale. Quindi prima tutte le polveri. Dopodiché aggiungo il burro. Servirebbe un cucchiaio.
0: Sì, va bene, anche una spatola.
1: Grazie. È già arrivato fra Michele subito.
0: Tra me e fra Michele sei in una botte di ferro.
1: Aggiungiamo, grazie. Aggiungiamo il burro e iniziamo con la punta delle dita, molto semplicemente, a sbriciolare. Vedete, molto velocemente io vado a lavorare con la punta delle dita fino a ottenere un composto sabbioso.
0: Che è proprio la base della sbriciolata, la caratteristica principale.
1: Sì, manca poi l'ultimo ingrediente da aggiungere, gli ultimi due veramente. Intanto ti chiedo, fra Michele, se hai un coltellino che dovrei prelevare i semi dalla bacca di vaniglia. Ah, ok, grazie.
2: Te lo faccio su un piattino?
1: Sì, o un taglierino dove.
0: Un tagliere anche qua.
2: Ce l'ho. Sì, sì.
1: Ecco, con questo movimento si ottengono queste briciole lì.
0: Allora, mi dai un occhio, Sara, se
1: sei
0: va
1: perfetta.
0: Bene?
1: Perfetta, siamo al punto giusto.
0: Posso fermarmi?
1: Sì, tieni le fruste e in questo momento, esatto,
0: aggiungiamo
1: la ricotta.
0: Tu invece a che punto sei?
1: Io sono arrivata al punto in cui ci sono da aggiungere gli ultimi due ingredienti, la vaniglia che fra Michele ci ha gentilmente preparato e l'uovo.
0: Eccoci qua, quest'acqua non la metto.
1: No, assolutamente no, perché dobbiamo proprio scongiurare che si bagni poi la base.

0: Della sbriciolata,
1: altrimenti perde quella croccantezza.
0: Esatto.
1: Allora, tu hai aperto una pagina social molto seguita, tra l'altro, nel lontano 2008.
0: Sì, quasi esattamente.
1: Una antesignana di tutto il mondo della cucina portato sui social.
0: Diciamo che sono stata sicuramente tra le prime nel 2008 e l'ho fatto perché sentivo questa necessità di avere un quaderno di ricette però condiviso, perché la condivisione è sempre stato quello, diciamo, l'anima
1: del tuo modo,
0: sì,
1: di...
0: assolutamente, di comunicare. E il fatto di poter condividere le proprie tradizioni per me è sempre stata una cosa bellissima. Infatti nel mio sito ci sono moltissime ricette anche di famiglia, ricette della mia bisnonna.
1: Quindi bisogna seguire la nostra Sara Querzola con tutto il suo bagaglio di storie e tradizioni. Dammi un occhio alla ricotta che nel frattempo ho mischiato, va bene?
0: Va benissimo, a questo punto manca la cannella.
1: Eccola.
0: E poi possiamo aggiungere gli amaretti con il cioccolato.
1: Vado a mano con una spatola.
0: Con una spatola.
1: Ok. Grazie Fran Michele, wow!
0: Nel frattempo io qui, come vedete, continuo a lavorare sempre in questo modo e ottengo questo composto.
1: A proposito di condivisione, ti è mai capitato di preparare questa tua fantastica ricetta a sei mani? Quindi con Fran Michele e con me? È più facile, vero?
0: Sì, è molto più facile, è molto più bello, in linea anche con quelli che secondo me sono i valori del cucinare insieme. È una cosa molto molto bella. Io l'ho fatta con mia mamma, le mie nonne, quando c'erano ancora tutte e due, e le nonne intendo.
1: Sì.
0: E quindi insomma è una cosa che a me fa stare bene, mi rilassa.
1: Guardate che bello l'impasto, sì. Secondo tutte le indicazioni che ci ha dato Sara. Quindi abbiamo montato le uova con lo zucchero, aggiunto la ricotta senza il siero e poi in ultimo la cannella e gli amaretti sbriciolati col cioccolato, e l'impasto è veramente già buono così.
0: Buono. Esatto. E qui intanto noi abbiamo già anche preparato, vedete, in pochi minuti abbiamo preparato
1: la base
0: e anche la superficie, perché questo composto sarà sia la base che poi andrà a ricoprire anche il nostro ripieno.
1: Quindi sopra e sotto?
0: Esatto.
1: Ok, le fruste
2: poi
1: non ci servono.
2: Con la maretta non si sbaglia mai, cioè sono i miei biscotti preferiti, quindi...
0: Esatto, poi diciamo che con il cioccolato e la ricotta formano una triade fantastica.
2: Perfetto, sì, matrimonio perfetto.
1: Ma nel tuo blog vediamo anche la tua mamma che cucina con te, o sei sola?
0: No, sono sola, ma perché capisco che, insomma, naturalmente non tutte le persone amano mostrarsi, e quindi però ci sono nei racconti,
1: tante
0: nelle introduzioni di tutte le ricette. Sì, sì. Ecco, e qui praticamente siamo pronti, possiamo prendere lo stampo. Io intanto mi lavo un attimo le mani.
1: Sì. Allora, lo stampo, secondo il consiglio di Sara, anziché imburrarlo, preparatelo con un foglio di carta forno, vero?
0: Incastrato tra l'anello e la base, non serve imburrarlo.
1: Eccolo.
0: Questo
1: qua
0: è un grande vantaggio, secondo me.
1: Questo perché quando poi vai a sformarla...
0: Questo perché la pasta frolla...
1: Questo è frutto di esperienza, di qualche pasticcio che sarà successo e dice, ah, come ovviare?
0: Questo perché la pasta frolla semplicemente contiene già molto burro e quindi non ha bisogno di altro ulteriore burro, diciamo, per staccarsi. Si staccherà naturalmente da sola. Provare per credere.
1: Noi la proviamo assolutamente, anche per il nostro pubblico che ci segue con attenzione, segue le ricette. Alcune, lo diciamo sempre, possono essere un po' anche oggetto di varianti e del gusto personale. Sui dolci consigliamo sempre di essere precisi.
0: Sì, anche se in realtà questa ricetta si presta a moltissime varianti, perché utilizzando questo stesso composto si può cambiare il ripieno. Quindi volendo si può fare una crema pasticcera, ad esempio anche al limone, e usare quella, una confettura.
1: So che la crema al limone è un ricordo della tua infanzia.
0: Sì. Qualcuno ti ha informato molto bene.
1: Cioè, raccontaci tutto.
0: Niente, io ho questo ricordo di mia nonna paterna che preparava, soprattutto d'inverno, la crema pasticcera al limone, la metteva in un piatto e la faceva raffreddare, coperta ovviamente con la pellicola, d'inverno sul davanzale della finestra.
1: E tu guardavi ma non potevi toccarla?
0: dovevo rigorosamente, perché era severa, aspettare che si fosse raffreddata per non ustionarmi, però poi dopo la potevo mangiare.
1: Poi la potevi mangiare. Esatto. Quindi il ricordo di questa crema al limone, un ricordo d'infanzia.
0: Come se fosse uno dei cibi migliori del mondo.
1: Che bello. Okay. Di dove sei, Sara?
0: Di Bologna, abito... Ah, sì, della provincia di Bologna, sì.
1: Nel frattempo vogliamo mettere...
0: Esattamente. Allora, il criterio qual è? Prendiamo 2/3 dell'impasto e lo mettiamo dentro allo stampo.
1: 2/3 a occhio.
0: Sì, sì, a occhio. Come ho detto, è una ricetta che perdona, diciamo, qualche imprecisione.
1: Allora, è giusta per me.
0: Allora, qui c'è un trucco che è questo.
1: Cioè?
0: Allora, innanzitutto cerchiamo con le briciole di andare...
1: A riempire tutta la base.
0: Esatto, però con le mani ci aiutiamo in questo modo per cercare di formare una sorta di bordo.
1: Ah, facciamo un bordino.
0: Perché? Perché
1: l'impasto.
0: Esatto, perché in questo modo evitiamo che il ripieno vada vada fuoriesca, diciamo, e quindi semplicemente è
1: quindi
0: un trucco.
1: Lo rialzi anche un po'.
0: Sì, vedi?
1: Sì,
0: semplicemente
1: sì.
0: Lo rialzo, poi faccio così.
1: Ok. Ah, guarda, ti stiamo guardando con tanta attenzione.
0: Questo poi... è un trucco.
1: Eh sì, sono quei trucchi che poi fanno la differenza sul risultato finale.
0: Come vedi qui, secondo me ancora è più di 1/3, dai.
1: A chiedi a me?
0: Sì. Secondo me sì.
1: Abbiamo detto che su questa ricetta possiamo, come dire, un po'.
0: Un po' sì.
1: Quindi, Fra Michele, questa la fai anche al convento, facile.
2: Sì,
1: facile.
2: La riprodurrò subito.
0: Ecco.
2: Poi con la variante di crema mi ha molto intrigato.
0: Sì, oppure marmellata, oppure la frutta fresca.
1: La frutta fresca, certo.
0: Cioè, ci sono infinite varianti e il bello di questa ricetta è proprio questa. Ecco, direi che siamo arrivati, come vedi, la base completamente ricoperta,
1: compatta,
0: esatto,
1: rialzata,
0: compattata con le mani
1: e quindi tutto con le mani,
0: comoda, perché non c'è da stendere pasta frolla, non c'è stress.
1: Qua stendiamo dalla mattina alla sera. Sappini, sfogline, amiche, che posso andare con
0: sì, cercando di non toccare lo stampo.
1: Ok, fai tu.
0: Semplicemente
1: ho sentito il momento di
0: semplicemente facciamo grazie, facciamo così.
1: Mm-hmm.
0: Che bello, tutte
1: sì,
0: queste mani che aiutano.
1: Sì. E poi il concetto di condivisione, qualche cosa che noi portiamo in questa cucina, ci ispiriamo alla mensa, ci ispiriamo all'accoglienza, a tutto quello che i nostri frati, amici, ospiti ci raccontano anche con le loro missioni quotidiane, con il loro impegno quotidiano.
0: Poi comunque la cosa molto bella della cucina è anche che permette di scoprire e abbracciare nuove culture.
1: Sì.
0: Per me è una cosa bellissima.
1: Con la cucina lo facciamo spessissimo, abbiamo anche, lo possiamo dire Fra Michele, ospiti internazionali che ci consentono di fare dei viaggi nel mondo, in Turchia, in Spagna,
0: bellissimo,
1: in Giappone, insomma, è davvero anche per noi, pur stando in cucina, un'esperienza di viaggio, di contaminazione.
0: Sì, è proprio una cosa molto bella, uno dei poteri della cucina, far viaggiare. A questo punto cosa facciamo? Ricopriamo con le nostre briciole il composto.
1: Questa volta lo metteremo tutto?
0: Sì.
1: Però sempre delicatamente,
0: tutto,
1: con le mani, sbriciolando.
0: Esatto.
2: Che bello. Sento già la croccantezza di queste
1: bricioline. Michele già immagina tutto cotto, pronto per essere assaggiato.
0: Esatto.
1: Ma a parte questa bellissima ricetta, Sara, a te cosa piace?
0: Allora, ovviamente cucinare i dolci è la cosa che mi piace, mi rilassa più di tutti, ma anche fare la pasta fresca, la pasta all'uovo.
1: È da vera bolognese.
0: Sì, perché ovviamente le mie nonne mi hanno cresciuta mentre loro preparavano i tortellini, qualsiasi cosa, tagliatelle.
1: Tutto,
0: e io avevo
1: fino all'ultimo granello.
0: Avevo sempre un mini taglierino con un
1: per
0: mini
1: te,
0: mattarello per
1: un
0: me,
1: mini grembiulino.
0: Sì, poi ovviamente la sfoglia aveva dei buchi colossali, però insomma, queste sono altre cose.
1: Ma come tutte le bambine mangiavi la pasta cruda mentre si faceva?
0: I tortellini crudi, che non si potrebbe dire, però sì.
1: Penso che abbiamo fatto un po' tutti questo.
0: Sì.
1: Allora, andiamo al momento della cottura.
0: Esatto, semplicemente la andiamo a mettere in forno statico a 180 gradi per 40-45 minuti.
1: Perfetto, se vuoi lo faccio
0: grazie,
1: io per te. Ovviamente conoscete il ritmo di questa cucina. In forno l'abbiamo già, ne abbiamo già un'altra che abbiamo anche
2: portiamo
1: provveduto a raffreddare.
2: Sì, prego.
1: Quindi questa la lasciamo qui perché comunque verrà servita e mangiata. E ti prendo quest'altra, che è comunque opera tua.
0: Arrivo subito.
1: Eccola qui, guarda che bella. Vieni fra Michele.
2: Arriviamo, sì, sì.
1: Guarda
2: sì.
1: Che meraviglia.
2: Bellissima, mamma mia.
1: Lo mettiamo lo zucchero a velo?
0: Sì,
1: visto
0: assolutamente
1: che...
0: sì.
1: Posso farlo?
0: Certo, ci mancherebbe.
1: Eccoci qua. Così posso dire di aver partecipato, oltre che aver montato zucchero e uova. Abbondiamo ancora un po'.
0: Sì.
1: Se vuoi, fra Michele, possiamo prendere i piattini così l'assaggiamo.
2: Piattini.
1: Ovviamente questa va fatta raffreddare,
0: sì,
1: come tutti i dolci.
0: Sì, e poi diciamo che avendo un ripieno a base di ricotta, se sta anche in frigo una notte, il sapore è migliore.
1: Si esalta. Quindi
0: sì,
1: non solo aspettare che si raffreddi, mettetela in frigo.
0: Se
1: praticamente riuscite. Si mangia il giorno dopo.
0: Volendo.
1: Cioè, proprio si fa desiderare questa.
0: Volendo, si può mangiare anche quando è a temperatura ambiente, però diciamo che dopo
1: tu
0: un po' di riposo sarebbe...
1: Ci fidiamo di te, dei tuoi consigli, soprattutto della tua esperienza ormai quasi ventennale.
0: Sì, quasi, sì.
1: Beh, complimenti, Sara.
0: Grazie.
1: Inizio a tagliare.
0: Sì.
1: Che croccantezza! Cioè, già tagliandola senti tutta la parte crunchy.
2: Io non vedo l'ora di
1: faccio delle fettine piccole.
2: Fettine.
0: Anche io
2: no,
0: non nego.
2: Perché è piccola.
1: Mamma mia, cioè la consistenza è meravigliosa. Adesso ve la faccio vedere, sollevandola così, guardate. Bella, è quasi cremosa.
0: Sì.
1: Non mi aspettavo di vederla così.
0: Sì.
1: Allora, una per te, una per Fra Michele.
2: Grazie. È
1: troppo piccola?
2: Vabbè, ci accontentiamo.
1: Dai, puoi fare il bis se vuoi.
2: Grazie.
1: È stupenda anche tagliarla, davvero. Eccoci qua. Le forchette e possiamo assaggiare.
2: Grazie.
0: Prego. Grazie.
1: Una delle torte migliori che abbia mai mangiato qui. Complimenti, Sara. Grafica
0: grazie.
1: Con gli ingredienti. Segnate tutto
0: grazie.
1: E vi raccomando, fatela questa sbriciolata. È strepitosa. Ci vediamo tra pochissimo.

0: non sono riuscita a trattenermi durante, durante la grafica. Noi abbiamo continuato a mangiare perché è davvero una torta irresistibile. Anche se sono curiosa di assaggiarla anche nella versione crema al limone.
1: È la versione, diciamo, un po' più primaverile, primavera-estate, se vogliamo.
0: Noi quattro stagioni, vero, Fra
2: Michele?
0: Noi
2: sì,
0: Allora, non ci resta fare due cose, Fra Michele.
2: Riprovare.
0: Rinvitarla per le altre versioni. Anzi, tre cose. La seconda, che proviamo anche noi a farla. Sì. E la terza, seguire la tua pagina social con tutti i tuoi cavalli di battaglia e soprattutto tenendo a mente che lei, come noi, ama quel concetto di condivisione, che è un modo di trasferire amore, accoglienza, che sono gli ingredienti principali di questo programma, del nostro modo di fare cucina, così come accade ogni giorno anche nella mensa dell'Antoniano. Dall'Antoniano è tutto, l'amore deve proprio pervadere le vostre cucine, le vostre tavole, a tavola aggiungete sempre un posto in più, che è sicuramente un bel atto di amore. Sì. Buona giornata e buona continuazione. Grazie Sara,
1: grazie
0: Fra Michele.
2: Grazie a voi.
3: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto notte, venerdì in seconda serata.
4: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
6: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel, ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente, anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
7: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance con capsule molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
8: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina.
9: Estate, te best.
10: Dottoressa Durva.
11: Ma che bel sorriso che hai.
10: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
11: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
10: Per questo servono dentisti affidabili.
11: E sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne. I nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
10: E poi avete tantissimi pazienti.
11: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
12: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
10: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
13: Dental Pro, scegli di stare bene.
14: Hai una cotta per lei?
15: No, lei è ebrea e io sono cattolico, non ho una cotta per lei.
14: Hai una voce meravigliosa.
15: Rachel.
14: Robert.
15: In Germania gli ebrei sono stati esclusi da tutte le professioni. Imparerai ad amare David.
16: Non puoi sposarlo, Rachel. È viva ad Auschwitz.
17: Nessuno deve sospettare che tu conosci Rachel.
16: Non guardarla. Tu non sai come reagirà.
18: I'll find you. Questa sera, in prima serata.
19: I giovani ci invitano a restare coi piedi per terra.
5: Si fa fatica ad accettare il fallimento.
3: Vengo dall'Iran.
6: Vengo dal Kashmir.
14: Non puoi scappare da te stesso.
8: Ti apri un mondo.
1: Siamo tutti la unica famiglia.
18: Quando tradizione e nuove generazioni dialogano, fanno scintille. Sabato alle 17:30.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus, in comunione con le sorelle e i fratelli che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: quando accettiamo questa possibilità di trascendere noi stessi con la grazia di Dio, non neghiamo noi stessi, non diventiamo meno umani. Al contrario, come spiegava Papa Francesco, giungiamo ad essere pienamente umani quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi, perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è
0: eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla

0: gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me. Fui affidato dalla pietà celeste. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua.
1: Riposi in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla tua guida pastorale progredisca sempre nella fede, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Prendiamo

0: Seconda notte tranquilla per Papa Leone, è l'ultimo aggiornamento della sala stampa della Santa Sede. Il pontefice si è alzato e ha fatto colazione, nuovo bollettino nel pomeriggio. Il sostegno all'Ucraina tra i temi sul tavolo a Bruxelles per il Consiglio europeo, presente la Premier Meloni, molto fitta l'agenda che, contrariamente al solito, si svilupperà su due giorni anziché uno. Su tutti spicca la questione energia. Allarme al Louvre, il museo rischia di chiudere al pubblico senza un importante piano di ristrutturazione e modernizzazione. A chiederlo il presidente del museo, Christophe Leribaud, a quasi un anno dal furto che ha fatto emergere gravi falle nella sicurezza dell'edificio. Buongiorno dalla TG2000 in apertura. Lo avete sentito, il nuovo aggiornamento sulle condizioni di salute del Papa. Ci colleghiamo allora subito con il Policlinico Gemelli, dove c'è per noi Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno a tutti voi dal Policlinico Gemelli che vedete alle mie spalle. Siamo sopra l'ingresso principale utilizzato anche da Papa Leone due giorni fa per il suo ingresso in questo ospedale. Era l'una di martedì, in quella sera stessa si è sottoposto all'operazione chirurgica attesa, gli è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con diagnosi di adenocarcinoma polmonare, quindi la notte passata è stata la seconda trascorsa qui da Papa Leone. È una notte trascorsa bene, ha informato stamattina sul presto la sala stampa vaticana, il Papa si è alzato e ha potuto consumare la prima colazione. Notizie quindi che vanno nella medesima direzione delle notizie di ieri, che avevano fatto parlare di un decorso regolare che va secondo quanto previsto. Già ieri il Papa si era detto ha potuto anzitutto anche svolgere esercizi di fisioterapia respiratoria, si è alzato in piedi, ha camminato un po' nella sua stanza, ha consumato regolarmente anche i pasti di ieri e in serata era arrivata la notizia che ha anche concelebrato la messa. Dovremmo avere qualche aggiornamento in più nel primo pomeriggio di oggi e intanto Papa Leone sempre accompagnato da un'ondata di preghiera, di simpatia, di vicinanza di tante persone, anche di chi frequenta questo ospedale per vari motivi. Abbiamo raccolto alcune voci che vi proponiamo al termine Linea allo Studio.
2: Speriamo che ci diano la guarigione completa, perché ci manca la mattina della domenica la benedizione da San Pietro.
3: Io mi auguro soltanto, da medico chirurgo dell'ospedale Cardinale Panico di Tricase, che la salute del Papa vada nei migliori modi possibili dopo l'intervento di lobectomia.
4: Mi sembra che sta andando tutto molto bene, quindi speriamo che vada tutto bene.
5: Siamo contenti che stia meglio il Papa e speriamo che con l'aiuto del Signore vada tutto per il meglio.
0: Al via a Bruxelles, il Consiglio europeo, presente la Premier Meloni, molto fitta di temi l'agenda su tutti. La questione energia, ma si parlerà anche di bilancio dell'Unione europea e di sostegno all'Ucraina. Augusto Cantelmi.
6: Occhi puntati su Bruxelles, dove è stato trasmesso dal governo il documento programmatico di bilancio che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. Nel documento le linee di quella che poi sarà la manovra di circa 23,5 miliardi con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. Le coperture alla manovra del 2027 arriveranno, secondo le intenzioni dell'esecutivo, anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e ai giochi. Ma a Bruxelles è iniziato anche da due giorni del vertice europeo sul tavolo i temi economici legati alle crisi internazionali, a cominciare dal Medio Oriente. L'Italia insiste per una maggiore flessibilità per poter utilizzare risorse per far fronte all'incremento dell'inflazione e dei beni di prima necessità. Sul punto la Commissione prende tempo. Si discute anche del conflitto in Ucraina, anche per il ministro degli esteri italiani. L'accordo sul diesel tra Trump e Putin è rischioso e non condivisibile, parole che contrastano quelle pronunciate dall'altro vice premier Salvini, ma concordano con quelle della presidente del Consiglio Meloni in Parlamento.
7: È una scelta che io considero molto rischiosa.
6: Alle affermazioni di Meloni è giunta la stizzita reazione di Mosca: non sono affari suoi.
0: In Ucraina, massicci attacchi russi nella notte, diversi morti e feriti. Kiev risponde colpendo una raffineria. Raffaella Frullone.
8: È doloroso quando Trump sceglie di stare dalla parte sbagliata della storia. Volodymyr Zelensky non nasconde la delusione verso il presidente americano e lo accusa di essere sostanzialmente passato col nemico. A far precipitare i rapporti con Washington, le restrizioni al sistema satellitare Starlink e alla condivisione di informazioni di intelligence, nonché l'accordo sul diesel russo. È ora che Zelensky se ne vada, twitta Elon Musk, mentre il leader ucraino annuncia la ripresa degli attacchi alle raffinerie russe. Ne abbiamo abbastanza, dichiara. In questo clima di tensione, Kiev trova però il sostegno del vecchio continente. Da Londra Zelensky ringrazia Giorgia Meloni per il supporto, mentre il premier britannico Burnham, che lo ha accolto a Downing Street con tutti gli onori, promette nuove forniture militari e la Commissione europea stanzia altri 2 miliardi e 860 milioni di euro per droni, missili e difesa aerea. Il ministro degli esteri italiani intanto annuncia l'invio rapido del 13° pacchetto di aiuti militari italiani, chiedendo che l'Unione europea abbia un unico rappresentante ai negoziati di pace. Sul campo però la guerra non si ferma. 10 ore di bombardamenti russi nella regione di Kirkovard hanno colpito infrastrutture strategiche ma anche provocato almeno 3 morti e la risposta di Kiev arriva in territorio russo. Un massiccio attacco di droni provoca infatti un incendio in una raffineria nella regione di Raizan.
0: Nello Yemen, dove gli Houthi, che controllano ampi territori, tra cui la capitale Sana'a, hanno annunciato di avere nuovamente preso di mira con un missile balistico l'aeroporto internazionale di Riyadh in Arabia Saudita, intanto torna la tensione tra Stati Uniti e Iran. Federico Plotti.
9: Una raffica di missili senza precedenti torna a scuotere il cuore dell'Arabia Saudita. Obiettivo degli Houthi, sostenuti dall'Iran, ancora una volta Riyadh, ma soprattutto gli snodi strategici del colosso degli idrocarburi Aramco. Gli ordigni dei ribelli yemeniti hanno colpito in particolare l'impianto di Dharan nel Golfo Persico e una raffineria non lontana dalla capitale saudita. Nel mirino ancora l'aeroporto King Khalid, dove sabato scorso sono morte 13 persone sotto i missili degli Houthi. Una crisi che sta creando non pochi danni all'immagine del regno. A Riyadh ha annullato l'evento tennistico milionario del Six Kings Slam. Nel frattempo continuano anche i raid dell'esercito regolare dello Yemen con l'appoggio delle forze arabe, soprattutto nelle aree strategiche nei pressi dello stretto di Bab el-Mandeb, che divide il Mar Rosso dal Golfo di Aden e dall'Oceano Indiano, ancora sotto il controllo dei guerriglieri filo iraniani. La guerra con l'Iran finirà presto, dice intanto Trump. Ieri, durante un comizio in Arizona, ha anche scherzato sul fatto che gli Stati Uniti non hanno più interlocutori. Non sappiamo più con chi parlare, abbiamo ucciso tutti i capi dei Pasdaran, ha detto il capo della Casa Bianca. Toni sarcastici che però contrastano con quanto rivela la CNN, secondo cui gli Stati Uniti starebbero preparando nuovi piani d'attacco che prevedono anche l'utilizzo della cosiddetta madre di tutte le bombe, il più potente ordigno non nucleare dell'arsenale di Washington.
0: In Pakistan il crollo del tetto di una scuola ha provocato la morte di almeno 28 bambini. La tragedia si è verificata a Peshawar, nel nord-ovest del paese. Decine i feriti, a perdere la vita anche una insegnante. Torniamo in Italia. Nel 2025 il fenomeno della povertà assoluta è stabile rispetto al 2024 e questa stabilità si conferma anche nella zona a più alta incidenza, il sud. Seguono nord-ovest e nord-est, lo rileva l'Istat nel report sulla povertà in Italia relativo al 2025. Secondo cui il centro mostra anche nel 2025 i valori più bassi tra le famiglie in povertà assoluta, calano da 39,8% a 38,6% quelle che risiedono nel mezzogiorno, in lieve aumento al nord e al centro. Nel mondo un bambino su 4 sotto i 5 anni vive in condizioni di grave povertà alimentare, circa la metà dei decessi in questa fascia di età è causata dalla malnutrizione. L'allarme di Save the Children, vediamo.
10: Un bambino su 4 sotto i 5 anni al mondo vive in condizioni di grave povertà alimentare. Circa la metà dei decessi in questa fascia di età è causata dalla malnutrizione. Sono 43 milioni i minori, sempre sotto i 5 anni, che ne soffrono in forma acuta, 12 milioni in modo grave, mentre le risorse stanziate per affrontare le emergenze nutrizionali sono meno di un terzo del necessario. Rilanciando questi dati in vista della giornata dell'alimentazione che si celebra domani, Save the Children lancia fino al 15 novembre la campagna Emergenza Fame e invita la comunità internazionale ad affrontare le cause dell'insicurezza alimentare acuta costruendo sistemi resilienti di protezione sociale, sanitaria e nutrizionali. Conflitti e crisi climatica sono i killer silenziosi dell'infanzia. Tra le situazioni più critiche a livello planetario, quelle di Gaza, Sudan, Afghanistan, Yemen. Ad aggravare ulteriormente il quadro, Italia gli aiuti umanitari, che sono oggi ai minimi degli ultimi 10 anni. anni, con i fondi destinati all'assistenza alimentare, agricola e nutrizionale calati del 59% rispetto al 2022.
0: Un operaio morto sul lavoro nel porto industriale di Cagliari. Non è ancora chiara la dinamica della tragedia sulla quale stanno indagando i carabinieri. L'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi, immediato l'intervento dei medici del 118, ma purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare. Un morto sul lavoro anche a Chieti, a perdere la vita in una cantina sociale, un giovane di 23 anni. A Roma le aggressioni con la minicar, mio figlio dovrà assumersi le proprie responsabilità, ma non è un mostro. Vorrei parlare con la mamma di Davide Iacopini e chiederle scusa, lo dice in un'intervista a un quotidiano. La madre di uno dei due minorenni fermati ieri: erano scherzi, quella notte ci siamo divertiti così, sono invece le parole con cui i due ragazzi si sono giustificati. Intanto è stata sequestrata l'auto e le accuse sono di tentato omicidio e lesioni. E parliamo ora del maxi sequestro di anabolizzanti da parte dei NAS dei Carabinieri. I farmaci erano nascosti perfino nei giocattoli. Marco Bergamaschi.
11: Avrebbero gestito ogni giorno la spedizione in Italia e all'estero di centinaia di chili di farmaci anabolizzanti e stupefacenti, riciclando poi gli ingenti profitti. Per questo due nuclei familiari, oltre ad una decina di collaboratori per un totale di 16 persone tra Napoli e Pavia, sono ora indagati a vario titolo dalla Procura di Bolzano. L'operazione, condotta dai carabinieri del NASA di Trento, si è sviluppata a Napoli, Caserta, Pavia e Milano. Eseguito anche un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Bolzano, che interessa 12 unità immobiliari e il denaro sui conti correnti, in considerazione dei profitti calcolati dagli investigatori in circa 9 milioni di euro. Nel corso delle perquisizioni militari del NASA sono riusciti a individuare un grande garage in provincia di Napoli, che sarebbe stato nelle disponibilità di uno degli indagati, dove erano nascosti 560 pacchi contenenti anabolizzanti e stupefacenti per un totale di più di 400.000 dosi e un valore di vendita al dettaglio stimato in almeno 30 milioni di euro.
0: Netflix taglierà il 6% del personale, pari a circa 1.000 posti di lavoro a livello globale. Si tratta della più consistente tornata di licenziamenti dal 2022, mentre il gruppo deve fare i conti con il rallentamento della crescita e del coinvolgimento degli utenti. La maggior parte dei tagli riguarderà i team che si occupano di prodotto, tecnologia, affari legali e risorse umane. Andiamo al Louvre con un nuovo allarme del presidente: senza ristrutturazione rischiamo di chiudere. Elena Seno.
12: È il museo più grande del mondo, uno dei simboli per eccellenza della Francia, custode di capolavori come la Gioconda di Leonardo da Vinci. Ma senza ristrutturazione e modernizzazione, il Louvre rischia di dover chiudere le porte al pubblico. L'avvertimento è arrivato dal direttore del museo, Christophe Leribaud, a un anno dal clamoroso furto che ha messo in luce tutte le falle nella sicurezza del museo. Una banda di ladri travestiti da operai entrò in azione in pieno giorno, sottraendo dalle teche del Louvre gioielli per un valore di oltre 80 milioni di euro. Un colpo che riportò all'attenzione le criticità già note del gigante espositivo da milioni di visitatori all'anno. E ora, in un'intervista al quotidiano Le Figaro, il direttore Leribaud, nominato lo scorso febbraio dopo la crisi aperta dal furto, ha rilanciato il dibattito sul Louvre, avvisando il futuro governo francese, in primavera le presidenziali,

0: delle conseguenze disastrose che potrebbero derivare dal mancato rinnovamento. Già nel gennaio 2025 il presidente Macron aveva presentato il progetto Nuovo Rinascimento, che prevedeva la ristrutturazione dell'edificio e un nuovo ingresso. 1 miliardo di euro la stima dei costi da sostenere, l'unica strada, secondo le Ribot, per garantire un futuro al Louvre, per garantire che resti aperto al pubblico.
1: Ed è tutto per ora, vi lascio a Terza Pagina.

0: In mostra a Milano Futurismo 1918-1944. Dal 30 ottobre al 4 dicembre la Galleria Bottega Antica espone opere di Balla, De Pero e Prampolini. I musicanti di Brema, la fiaba classica dei fratelli Grimm, torna in libreria nella magnifica edizione illustrata da Lisbeth Zerger, vincitrice dell'Hans Christian Andersen.
1: Etiopia, maggio 1937, strage di Debrecenbanos. Centinaia di monaci e pellegrini ortodossi massacrati dai reparti italiani per rappresaglia, 3 mesi dopo l'attentato a Graziani. Le truppe del generale Maletti razziarono anche i beni delle 2 chiese del monastero. Dove finirono quegli oggetti?
2: Le razzie, i saccheggi delle chiese e dei luoghi di culto, soprattutto legati alla religione copta, erano qualcosa che era estremamente frequente. Allo stato attuale non abbiamo tracce degli oggetti specifici di Debrecenbanos. Abbiamo delle ipotesi, abbiamo delle piste di ricerca, ma non abbiamo tracce documentali. Non possiamo affermare con sicurezza che gli oggetti siano passati da questo museo.
1: Silvia Iannelli è la studiosa che insieme al collega Lula Pankhurst si sta occupando di analizzare i 1500 oggetti sottratti in Etiopia e custoditi nei depositi del Museo delle Civiltà di Roma, erede del Museo Coloniale Fascista. Per capire se ce ne sia qualcuno di Debrecenbanos si segue un criterio culturale.
2: Studiare in profondità e nel dettaglio gli oggetti che sono adesso presenti al Museo Coloniale, studiarne le fattezze, studiarne le decorazioni, studiarne le iscrizioni, ma ce ne sono pochissime, e cercare di risalire al luogo di provenienza in questo modo.
1: Un'altra ipotesi è seguire una pista alternativa.
2: Trattandosi di una razzia militare, è abbastanza plausibile che gli autori materiali della razzia abbiano tenuto almeno in parte il contenuto. È possibile che intervistando le famiglie dei discendenti degli autori materiali della strage ci siano delle informazioni. Bisognerebbe che queste famiglie fossero disposte ovviamente a dare queste informazioni e a rivelare se ci sono ancora delle tracce nei loro possedimenti, diciamo.
0: Quando l'avventura coloniale italiana iniziò, gli altri paesi europei si erano già accaparrati quasi tutto. Fatta l'unità e presa Roma, i governi liberali cercarono di prendersi ciò che rimaneva. Si cominciò con la baia di Assab sul Mar Rosso nel 1882, ancora oggi snodo strategico, poi l'Eritrea e la Somalia, in mezzo ai tentativi per l'Etiopia, con le tremende sconfitte di Dogali e Adwa. Nel 1912 Giolitti fece guerra all'impero ottomano per conquistare la Libia, che, sollevatasi durante la Prima Guerra Mondiale, fu riconquistata in modo sanguinoso e brutale. Il fascismo tornò sull'Etiopia a fine 1935 e l'aggredì usando anche le armi chimiche, come nel massacro sul lago Ashanghi con l'Iprite. I dissidenti, ma anche solo i sospetti, finirono nei lager di Nocra e Danane. Nel maggio 1936 Mussolini proclamò l'impero, o effimero, durò fino al 1941. 5 anni di guerriglia, ritorsioni e violenze, come la strage di Addis Abeba e quella di Debrecenbanos.
3: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
4: Giovedì, al nord dominio dell'alta pressione. In questa giornata il sole sarà splendente su tutte le regioni in un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime fino a 28 gradi Celsius ad Aosta. Al centro, dominio dell'alta pressione. La giornata trascorrerà con tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocua nube sparsa. Temperature massime che saliranno fino a 25 gradi. Al sud, regime di alta pressione. In questa giornata il sole splenderà in un cielo che si potrà vedere prevalentemente sereno su Sicilia e Sardegna, con nubi innocue altrove. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
1: Buongiorno, buongiorno e bentrovati. È scattata un'ora solare molto particolare. Allora, quando si dice che due persone si assomigliano come due gocce d'acqua, quando ti viene naturale dire è il sosia, allora noi oggi vogliamo raccontarvi attraverso la splendida arte di due splendidi artisti come la parola sosia sia in realtà sminuente rispetto alla grande arte di saper essere qualcun altro, che è un qualcuno che noi conosciamo molto molto molto molto bene. Per noi canta I migliori anni della nostra vita Daniele Quartapelle. Guardate voi!

0: stringimi.
1: Allora, signori,
0: grazie.
1: Bravo, bravo, bravo, accompagnato dal maestro Stefano Scartocci, grazie. Daniele, accomodati.
0: Grazie.
1: Dunque, intanto a Renato mandiamo tutti i baci del mondo, tutti. Perché guardate, questo è amore per un artista unico, unico e dico irripetibile, anche se tu non lo vuoi ripetere, tu sei, quando hai capito di poter essere ciò che sei diventato e ciò che sei come artista? Grazie con Renato Zero.
0: Allora, intanto grazie per avermi dato la possibilità di fare visita.
1: Noi contentissimi, guarda, tutti schierati. Come qua, belle.
0: Ha iniziato questa discussione con la parola amore, perché senza amore non si può fare nulla nella vita. Certo. In coppia, con gli amici, nel lavoro. Senza amore non si può fare nulla, perché sennò...
1: Non si muove un passo, Daniele.
0: Esattamente, esattamente. Quindi diciamo che questa è una parola che purtroppo lentamente sta uscendo un po' dai nostri dizionari, ma per fortuna c'è ancora qualche rappresentante nello sport, alle Olimpiadi. Io mi commuovo davanti a una signora, magari del balletto, che sta sulle punte. Io mi commuovo.
1: Ad perché... un gesto, hai ragione. Perché guardate, sapete, ecco, vedete come la parola ma il sosia non sia tanto opportuna. Perché
0: ma guarda, il sosia.
1: Si parla per. Tu lo fai per amore, questo.
0: Ma
1: lo fai
0: questi
1: per
0: due divani sono simili. Lo puoi dire tra due divani, capito?
1: Sì, bravo.
0: È sosia, cioè sono due bottiglie uguali.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo. Allora, attenzione. La formazione, Daniele Quartapelle ha una voce meravigliosa e la tua formazione musicale e vocale non è nata con, sì, va bene, questi capelli meravigliosamente sempre lunghi anche da ragazzino.
0: Sì, sì, sì.
1: Ok,
0: sì.
1: Ma non è nata con Renato Zero, cioè tu sei un professionista.
0: Allora, voce... io seguo Renato dagli anni 70, quindi stiamo parlando di tanti e tanti anni fa.

0: dell'altro millennio.
1: Guardatelo un po', guardatelo un po', se non era quell'uomo giusto, il ragazzino giusto al momento giusto.
0: Già all'epoca ero un po' un birbaccione. Ottimo. Mi piaceva, facevo degli spettacoli a scuola, ma c'avevo 5-6 anni. C'avevo un beauty case degli anni 800, sì, dove dentro c'erano, che non so, gli occhiali rotti di mio padre. E facevo questi spettacoli, ma a me non mi ricordo niente.
1: Era corretto che lui diventasse così. Quando scatta? Quando scatta Daniele Renato?
0: Allora, guarda, ti dico un aneddoto simpatico. C'era una ragazza che mi piaceva molto. Alla fine mi dice: guarda, andiamo a Firenze, che c'era 040. Sì. Che Renato faceva i 40 anni a Firenze.
1: Sì, sì.
0: Io già mi ero fatto tutti i miei pensieri. Dico: vabbè, finalmente passiamo una notte fuori casa, perché all'epoca non è come adesso, insomma, era un po' più complicata la questione. Dico: vabbè, è fatta. Non so se può essere utile, cioè, che poi non è successo niente, ma comunque, vabbè, questo è un piccolo gossip. Io c'avevo già i capelli lunghi.
1: Sì.
0: Ma faccio dalla finestra tutto sconsolato, no? Perché per questi motivi.
1: Dell'albergo.
0: Sì. Ma faccio e sento: oh, oh, oh, oh, oh, perché mi avevano scambiato per Renato.
1: Hai capito.
0: E questa qua poi ho iniziato magari a carnevale.
1: A furor di popolo,
0: sì,
1: quindi.
0: Sì, sì.
1: Signore, allora facciamo una cosa. Daniele Quartapelle ci regala Più su e noi continuiamo la nostra puntata dell'Ora Solare con altre storie. Prego, maestro, vada con il nostro applauso. È così, eh?
2: Al pianoforte il maestro Stefano Scartocci.

0: Grazie.
1: Daniele Quartapelle, maestro, grazie. Allora ci fermiamo soltanto per un attimo, ma tra poco così siamo di nuovo in studio con lui, perché Daniele Quartapelle ha tanto da raccontare. Ci vediamo tra un attimo.
0: Non cambiate canale.
1: Mai.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato per

0: persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star comodi. Il benessere italiano a casa tua. Star comodi. La soluzione c'è
2: con te. Hai una cotta per lei?
3: No, lei è ebrea e io sono cattolico, non ho una cotta per lei.
4: Hai una voce meravigliosa.
3: Rachel.
4: Robert.
3: In Germania gli ebrei sono stati esclusi da tutte le professioni. Imparerai ad amare David.
5: Non puoi sposarlo, Rachel.
6: È viva ad Auschwitz. Nessuno deve sospettare che tu conosci Rachel.
7: Non guardarla. Tu non sai come reagirà.
8: I'll find you. Questa sera, in prima serata.
9: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
10: Navighi nell'oceano, poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
11: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina.
12: Estate. Te best.
13: Mi ha scritto e mi ha chiesto di venire.
14: Lo sa cosa sta andando incontro?
15: Donna sul piano!
16: Ergastoli qui nella Louisiana sono veri.
13: Mi dispiace per vostra figlia. Pazzesco. Un uomo verrà ucciso davanti ai miei occhi domani.
16: Mi rimane soltanto lei, sorella. Dicono che posso scegliermi un consigliere spirituale, se la sento.
13: Sì.
17: Vorrei che lei ci fosse, se ce la fa. Vorrei qualcuno con cui parlare, che stia con me fino alla fine.
13: Ci sarò.
8: Dead Man Walking, condannato a morte. Domani in prima serata.

0: cerca me.
1: Signori, questo è Daniele Quartapelle, Stefano Scartoccia pianoforte. Maestro, grazie. Grazie a lei, grazie di cuore. Daniele, accomodati. Allora, ribadiamo ancora una volta, non parliamo di un'imitazione, ma parliamo di una dedica d'amore, di arte e musica che dura da una vita. Ma soprattutto tu, Renato, e come se l'hai conosciuto, e come se l'hai incontrato? Che ti ha detto?
2: Ma guarda, poi ci siamo incontrati, ma in realtà lui è stato un po' evasivo per quanto riguarda...
1: Ma lui ha detto quello che bastava.
2: Probabilmente quel silenzio forse raggruppava tutta una serie
1: anche
2: di...
1: Anche perché sono tanti quelli che
2: vogliono imitare,
1: ce ne stanno
2: tantissimi,
1: imitare, no?
2: Ma io, come ho detto anche quando abbiamo fatto la trasmissione,

0: È un mio motto, ma al mondo c'è posto per tutti. Ognuno ha giustamente il diritto di manifestare quello che può o che sa fare. È ovvio che ognuno poi ha la sua intuizione. Chi
1: Certamente.
0: balla, chi canta, chi,
1: Senti,
0: insomma,
1: senti,
0: ognuno
1: senti,
0: fa il
1: senti.
0: suo.
1: Allora, Domenica Inn, 1999, se non
0: Sì,
1: vado errato,
0: sì.
1: quella proprio, la consacrazione. Il locale romano Chaonì,
0: Il Chaonì, il
1: il
0: Chaonì.
1: Chaonì, che è il luogo di tutti i
0: Era un
1: sorcini di tutto il
0: covo,
1: mondo, unitevi,
0: tipo
1: un covo,
0: carboneria, capito?
1: esatto, e me lo ricordo bene, letteralmente. E poi hai vinto tale quale,
0: Guarda
1: questo è il
0: quanto ero più
1: Chaonì,
0: secco.
1: quanto ero più secco adesso. Allora,
0: Non sapevo a chi dai resti.
1: non sapevo a chi dai resti, questo è
0: Ma
1: meraviglioso, però
0: questa è una
1: guardate
0: battuta,
1: qui
0: però. Lo
1: con
0: volevo
1: Carlo Conti,
0: sottolineare.
1: effettivamente stiamo parlando,
0: Eccolo, eccolo, guarda.
1: è chiaro che
0: Ci ho dormito con la targa,
1: assolutamente.
0: eh.
1: Allora
0: Non me la.
1: attenzione,
0: C'avevo paura che me la levavano.
1: attenzione, nel 2003, dimmi tu se sbaglio, da un fan club ufficiale di Renato Zero tenuto dal fratello,
0: Zenzero, come no?
1: esatto. Hai avuto una targa di ringraziamento per il rispetto e il talento dimostrato nell'interpretare Renato, nell'interpretazione. Guardate che meraviglia! Un ringraziamento a Daniele Quartapelle per aver partecipato a questo speciale incontro. Qual è la soddisfazione più grande che provi anni e anni dopo quella prima volta in cui hai capito di poter essere il tuo Renato Zero?
0: Allora, guarda, le soddisfazioni sono due, cioè il profilo umano e il profilo artistico musicale. Diciamo che il profilo umano è quello che io inseguo di più, perché se
1: Certo.
0: oggi siamo qua e se ci facciamo una
1: Certo.
0: chiacchierata è perché tramite il mio lavoro, quindi tramite la musica, ho conosciuto tante persone
1: È il
0: meravigliose.
1: tuo impegno e la tua serietà.
0: Sì, assolutamente. Io metto al primo posto sempre questa cosa qua, poi tutto il resto. Anche perché poi quando vai in tournée con i musicisti magari ci stai 8 ore insieme, quindi per forza deve essere il profilo umano, deve stare al primo
1: Certo,
0: posto.
1: certo.
0: Ma questo sempre, io sono fatto così su tutti,
1: Vale su
0: su tutte le
1: tutto,
0: mie
1: vale su
0: cose.
1: tutto, Daniele.
0: Poi ovviamente il discorso artistico è cresciuto. Per fortuna sempre andando sempre verso il meglio, ma sempre per questa dedizione assoluta, perché tanti pensano che basta essere simili o avere una voce simile, basta magari e avanzi addirittura per avere poi accesso al mondo dello spettacolo. Non è così.
1: Non è
0: Io
1: così.
0: personalmente sono quasi 30 anni che faccio questa cosa qua e tutti i giorni della mia vita mi alzo e inizio a lavorare sul progetto.
1: Bravo Daniele,
0: Tutti i
1: bravo.
0: giorni.
1: Allora,
0: È come chi fa il podista.
1: bravissimo, è come, guardate, è come essere un atleta, è la stessa identica
0: Sì,
1: cosa.
0: sì,
1: Che
0: sì.
1: cosa ti ha... Intanto la canzone, ci sarà una canzone che ami più di tutte, per
0: Beh,
1: forza. I
0: i migliori
1: migliori
0: anni,
1: anni,
0: intanto
1: lo
0: perché mi ha
1: so.
0: portato fortuna.
1: Lo so, è
0: E
1: così.
0: poi perché era la canzone preferita da mia madre.
1: Cara, esatto, quindi c'è un doppio motivo. Il più importante, che cosa ti ha insegnato essere Renato Zero? Cosa ti ha insegnato Renato Zero? Che lezione hai tratto da questa vita che tu fai? Tu fai concerti, sei un artista a tutto tondo.
0: Allora, qua potremmo veramente parlare per 10 ore di fila e non abbiamo il tempo. Però, diciamo, intanto scindere le cose, perché io nella mia vita non sono Renato Zero, ovviamente. Quindi vado in giro con gli anfibi, insomma, io sono
1: Sì,
0: molto rock, quindi,
1: questo lo immaginavo,
0: beh,
1: adesso non ti
0: non vado in
1: immaginavo
0: giro.
1: in giacca e cravatta, non ti
0: No, no, anche
1: immaginavo,
0: perché se no
1: no.
0: faccio fare gli incidenti, mi è successo più di una volta. Quello per salutarmi ha preso il cassonetto. Ma è successo più di una volta.
1: Salutamme, come l'ha detto bene, maestro, dico bene, l'ha detto
0: Ma
1: benissimo, per salutarmi
0: io vengo
1: a
0: dalle zone
1: Cosica.
0: alte di Roma, dalla
1: Adoro,
0: Garbatella.
1: adoro, adoro. E quindi...
0: E quindi diciamo che ovviamente è importante non farsi schiacciare dal personaggio, perché Renato Zero è una montagna, è l'Everest. Quindi
1: Certo,
0: tu che sei
1: certo.
0: piccolino devi riuscire in qualche modo ad infiltrarti nei cuori della gente tramite il tuo nome, non tramite il nome di Renato. E lo
1: Certamente.
0: spazio a volte è veramente
1: È
0: esiguo, è
1: sottilissimo, certo.
0: sottilissimo. E lo si fa sempre con la parolina magica che hai detto tu, con l'amore.
1: Amore.
0: Perché con l'amore si arriva ai cuori. E tramite questo, diciamo, evento chimico con le persone, le persone che vanno via dal mio spettacolo è ovvio che si devono ricordare di me, però io mi devo ricordare di lui. Quindi c'è un'alchimia molto molto complicata, capito? Perché devi essere te, ma devi essere pure lui, e quindi manco Mago Merlino, capito?
1: E manco Mago Merlino, questo è il meraviglioso teatro Brancaccio. Eccolo qua, Daniele si nasce, questo è il suo spettacolo.
0: Tu lo sai che io ci sono passato i giorni prima perché mi stropicciavo gli occhi, ho detto ma che so io questo qua? Perché
1: questa forse è la lezione più importante, ma che so io? Perché le persone che fanno cose grandi e che sanno mantenere i piedi ben piantati per terra sono quelle che fanno poi cose grandissime. Allora, noi ringraziamo Daniele Quartapelle perché intanto è arrivato qui a quest'ora del mattino.
0: Ho messo la sveglia alle 8. cioè che per...
1: Scusate, ma qua mettiamo la sveglia alle 5, però per un artista ho smesso la sveglia alle 8.
0: Per me svegliarmi alle 8 è come quello che va a pesca, che mette l'orario alle 3.
1: Ci credo che quella è andata a pigliare il cassonetto, perché tu sei proprio uguale, guarda, ma è meraviglioso, proprio i toni, i modi, il tutto. Noi possiamo salutarlo senza chiedergli di cantarci un pezzo de Il cielo? Non possiamo. Daniele Quartapelle, grazie. Grazie, caro. Grazie a te.
0: Grazie a voi.
1: Bravo, bravo, bravo. Accompagnato dal maestro Stefano Scartocci.

0: finché avrà abbastanza stelle il cielo.
1: Grazie. Pelle, Daniele si nasce, grazie, il suo cuore. Spettacolo. Grazie al maestro Stefano Scartocci. Grazie davvero, bravi, bravi, bravi. Allora, signori, è puntata così questa. Sapete dove andiamo adesso? Andiamo a Milano a trovare Elizabeth Taylor e siamo serissimi. Guardate.
2: Quarant'anni fa, quando mi incontravano per strada o al ristorante o anche in ascensore, tutti mi dicevano, come assomiglia Liz, ah ma sei Liz Taylor, e quindi mi scambiavano per Liz Taylor. A poco ho detto, oh, allora sono veramente la sosia di Liz Taylor. E quindi ho iniziato con un piccolo trafiletto, la settimana dopo avevo i giornali pieni di questa Liz Taylor. Ho incontrato centinaia e centinaia di personaggi. Liz Taylor a Cannes, avrei voluto incontrarla, ma guarda, aveva tanti body e quindi io non ho potuto avvicinarmi assolutamente. Purtroppo non ho mai potuto sorriderle e vedere il suo sorriso dal vivo. Anche mio marito era Sean Connery, era un sosia, e c'è mio figlio, il commissario Montalbano, che sono veramente due gocce d'acqua. Quindi era la

0: prima famiglia al mondo dei sosia. Chi è il sosia di un personaggio famoso? Beh, diciamo che è un artista, perché chi canta, canta veramente bene, e la fisionomia chiaramente vuol dire molto essere somiglianti. Questo è uno degli articoli che hanno scritto appunto su questa notte degli Oscar dei sosia, che ho lanciato naturalmente io. Mi hanno definito la regina dei sosia perché amo organizzare feste, organizzare eventi, organizzare concorsi, organizzare sfilate. Questo è il mio primo calendario dei sosia 2004. Qui abbiamo la grande Marilyn, il grande Danny DeVito. Qui ci sono tutti i sosia che allora iniziavano a crescere dentro nel mio fans club. Adesso sento dei ragazzi che dicono: oh Liz, posso fare la foto con te, che gliela porto a casa alla mia nonna. Avere un nipote che ti ferma e vuol fare una foto con te è una cosa veramente stupenda, una cosa che ci riempie il cuore, perché noi sosia siamo magici e non abbiamo nessuna pretesa, assolutamente, solo di un sorriso da parte vostra.
1: Siamo tornati al discorso dei sosia, impressionante veramente, ma di quello sul discorso sosia torneremo tra poco, perché c'è tanto anche da un punto di vista tecnico e molto di più da capire. Qua invece ritorniamo a due gocce d'acqua e ritorniamo a quel senso artistico che spinge una persona che somiglia inequivocabilmente tantissimo ad un cantante, per esempio, a lavorare di arte, perché è arte quella di Antonello Cuomo, del suo Antonello Venditti, e che fantastica storia è la vita.

0: che fantastico che è Antonello Cuomo! Antonello, vieni! Grazie mille, grazie a te!
1: Mi seguo qua?
0: Ma, sì, accomodati! Wow! Posso dire wow, vero? Wow! Allora, costui è armato di una voce meravigliosa. Tu hai una voce bellissima.
1: Troppo buona.
0: Ma troppo buona, è tutto vero. Che era bellissima anche prima che tu scoprissi di poter essere il tuo Antonello Venditti.
1: Questa cosa mi ha fatto un bene e un male.
0: Perché?
1: Perché interpretare, io dico sempre interpretare, non dico mai imitare.
0: Interpretare, assolutamente, concordo in pieno.
1: Però ci sono stati dei momenti in cui mi sono guardato dentro e nasco come cantautore e ho 63 anni, quindi praticamente ho iniziato 23 anni fa a fare questo gioco, l'ho preso così come un gioco, perché tutti mi dicevano, data insomma la somiglianza, io dico sempre senza interventi chirurgici, una semplice Ray-Ban ha scatenato questa cosa.
0: Allora fermate un attimo, Antonello Cuomo è di Napoli e già questa è una cosa meravigliosa, perché voglio dire, Napoli la ami. Genitori meravigliosi che amavano tanto, bella lui, quanto è bello! Questo, guarda, questa è una fotografia, grazie Antonello. Papà e mamma innamorati.
1: Papà e mamma, Gennaro e Anna, mia madre.
0: Innamorati,
1: ti saluto.
0: Della musica.
1: Innamoratissimi, perché devi pensare che io a 9 mesi cantavo sulle ginocchia di mia madre, andando in macchina con papà. Un brano, allora una hit, che poi ho visto...
0: A nove mesi. Tu cantavi a 9 mesi?
1: Canticchiavi. Se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché.
0: Beh, c'era qualcosa già di molto speciale, mettiamola così. Ecco. E quindi era musica. Renato Carosone, l'adorato Renato Carosone.
1: Io ho avuto la fortuna di conoscere la sorella
0: Olga,
1: e poi mi ha portato a casa sua, via della Camilluccia, del maestro. E io omaggiavo dei brani di... i brani storici del maestro, e lui mi ha autografato una cassetta che ce l'ho proprio gelosamente custodita con la sua firma, una sua dedica.
0: Quindi Antonello Cuomo, voce splendida, arte, musica, nove mesi canticchiava, se mi vuoi lasciare dimmi almeno perché, voglio dire, è vero, i bambini gorgheggiano, ma insomma nel suo caso ha gorgheggiato molto bene fin dall'inizio. Quando è in questa fotografia, appena perso un dente, era passato sicuramente il topolino.
1: Avevo 6 anni.
0: Avevi già in mente di fare musica, di cantare, di...
1: Sì,
0: i bambini
1: perché,
0: sono spiriti liberi.
1: Perché papà suona ancora il pianoforte, cioè ha 95 anni.
0: Abbraccio al papà.
1: Mi sta guardando, sarà piangendo dall'emozione.
0: Ma caro.
1: Sono qua veramente per i miei genitori, guarda.
0: Bravo.
1: Perché a loro devo...
0: Bravo Antonello, bravo. Bravo. Perché a loro devi...
1: A loro devo una... Come devo dire? Adesso mi sono emozionato, però... Devo tutto, perché io dico sempre a mamma, è colpa tua che io faccio questo mestiere, perché non sono nato per fare, è riduttivo dire il sosia.
0: No, ma attenzione.
1: Però sì. Adesso ho mischiato un po' le carte.
0: No, non hai mischiato le carte, a noi piace moltissimo questa puntata, perché noi stiamo parlando di interpreti. Antonello Cuomo mi ha suggerito il verbo giusto, interpretare. Allora... Da uomo con una splendida, straordinaria voce, da musicista bravissimo che arriva a Sanremo Giovani, tu hai fatto Sanremo Giovani. Ad interpretare Antonello Venditti. Qual è la distanza che a un certo punto si fa sempre più piccola e ti porta a diventare quello che tu sul palco sei oggi?
1: Allora, guarda Paola... Voglio essere riduttivo, ma non ci vorrebbe una puntata un po' più lunga.
0: No, non ti preoccupare, cominciamo
1: io penso che dopo 23 anni posso dire ai telespettatori e agli amici che mi conoscono da una vita, che dopo il secondo brano che io canto quando sto sul palco,
0: sì,
1: sanno che io è un'osmosi, lascio Antonello Venditti, esco io con la mia anima, e io arrivo alla gente prima con l'anima e poi con la voce.
0: Bravo Antonello, bravo Antonello.
1: È tutta bravo. Anima, io adesso vorrei piangere dalla contentezza di essere qui, innanzitutto ringrazio gli autori, ringrazio Sara, ringrazio chi mi ha... Sara, svegliati è primavera.
0: Glielo stavo per chiedere. E beh, se non va di Sara, svegliati è primavera.
1: Infatti, glielo volevo dedicare. Poi il maestro se n'è andato. Dico, vabbè, non fa niente.
0: Allora, alla fine... allora, momento, sono tutte emozioni. Dunque, papà e mamma, grazie innanzitutto, perché i genitori che crescono la passione di un figlio sono genitori doppiamente meravigliosi. La tua anima che esce fuori anche dalla stessa somiglianza e dalla stessa interpretazione che fai di Antonello Venditti. E questo è un altro elemento. Ci racconterai tra poco perché tu all'inizio abbia detto questa cosa mi ha un po' condizionato.
1: Sì.
0: Ma quando tu canti e canti come hai fatto poco fa e sei lui e sei tu che interpreti lui, che boom succede dentro?
1: Allora in quel
0: cuore?
1: Momento ti rispondo subito. Mi viene l'ansia da prestazione. Cioè io salgo sul palco e voglio giustificarmi, dico, non posso essere mai lui, lui è inimitabile. Quindi e gli faccio un applauso, fammi un applauso ad Antonello che ha scritto delle canzoni.
0: E bene tanto gli voglio. Ok, perfetto. Ma infatti tu non stai facendo un'imitazione. La tua non è un'imitazione.
1: Mi arrabbio quando dicono... I capelli sotto... Adesso posso dire una cosa fuori...
0: Sì.
1: Non ho la tinta, perché devi sapere. Dovrei fare il nome di una persona, ma non... Insomma...
0: No.
1: Piero Chiambretti.
0: Appunto. Lo posso... Facciamo, assolutamente. Piero Chiambretti lo si nomina sempre volentieri.
1: Santoretti, devi fare il conto di andare tinta, perché io da giovane già avevo i capelli bianchi. E purtroppo l'Antonello si arrabbia se uno glielo dice. Va di tinta. E io per essere uguale a lui mi devo fare pure la tinta, capito?
0: Signori, adesso non so Antonello cosa stia pensando, ma noi
1: ci fatti
0: non
1: i cacchi
0: entreremo
1: tui.
0: Su questo punto, ma continueremo a raccontare, io mi sto divertendo così tanto, continueremo a raccontare altro e altro ancora di quell'Antonello Cuomo che sa essere il suo Antonello Venditti. Tra poco l'ora solare, signori, ancora ne abbiamo da dire, ne abbiamo.

0: tornando a casa, date una carezza ai vostri bambini.
1: Se mi sbaglio mi corrigerete.
2: La mia decisione di rinunciare a...
3: Fratelli e sorelle, buonasera.
4: La docuserie I Grandi Papi, questa sera, in seconda serata.
5: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata cheesecake caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
4: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
6: Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagene Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagene Expert. Nivea è per la pelle.
9: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
10: Ultime volontà e testamento di Thomas Popper Senior. Al mio piccolo Tommy ho spedito un souvenir.
11: Chi è responsabile di tutto questo?
10: Ups. Il polo sud è di là.
12: Li posso tenere?
13: Finalmente hai qualcosa nel frigo.
14: Glieli porterò via tutti.
15: Cerca di tornare in te. Hai la casa piena di pinguini.
16: Lo so.
17: Jim Carrey in I pinguini di Mr. Popper. Sabato in prima serata.

0: grazie.
1: Bravo, bravissimo. Vieni, Antonello.
0: Grazie, Paola. Grazie
1: allora,
0: a tutti.
1: Allora, ha interpretato in maniera magistrale, dimmelo tu cos'è, di Antonello Venditti, ma eravamo rimasti a quando tu hai deciso di comprare questi occhiali e di essere Antonello Cuomo che interpreta Antonello Venditti. Questa è una foto dei due insieme che io trovo gustosissima, stupenda, stupenda.
0: Questa è una foto che risale a 20 anni fa.
1: Voilà.
0: E lì nel camerino lui mi ha detto una cosa, ha detto: c'hai gli occhi più belli dei miei.
1: Oh, che carino.
0: Questo lo posso dire perché gli piacciono gli occhi verdi al maestro. Io ce l'ho verdi, lui ce l'ha castani. E quindi questa cosa mi fece piacere perché ci fu un lungo abbraccio. All'epoca io conobbi il suo produttore di allora che mi invitò a Bari, era vivo ancora il compianto Pino Daniele, vorrei fare un applauso per il grande Pino.
1: Caro Pino.
0: E in quell'occasione ebbi anche i complimenti da Pino. Quindi mi porto nel cuore in questa occasione perché lui faceva...
1: Che per un napoletano.
0: Per un napoletano è il massimo.
1: E non solo, perché Pino Daniele era il mondo.
0: È
1: però,
0: il mondo, è ancora...
1: Però ti hanno fatto i complimenti.
0: Mi hanno fatto i complimenti perché lui disse: ma tu canti pure. Dissi: maestro, io... Mi dicono che ti cantava qualche canzoncina tua. E mi viene bene. Da lì poi una serie di circostanze, di aneddoti che adesso non mi posso prolungare, dato il tempo, che non abbiamo tanto. Magari mi puoi invitare pure un'altra volta.
1: Assolutamente sì, stravolentieri. Ma è chiaro, hai una lunga storia, carriera.
0: Sono tanti aneddoti. Tu hai detto come io...
1: Come
0: è iniziato? È iniziato proprio qui a Roma. Porto gli occhiali da quando avevo 7 anni. Quindi da vista, sono astigmatico, insomma. E quindi... E il mio oculista, amico qui di Roma, che saluto, ma non dico il nome perché non voglio fargli pubblicità, perché non se lo merita, perché lui è stato...
1: Questo è molto Antonello Venditti, ma
0: non se lo merita,
1: ha queste battute fulminanti.
0: Non se lo merita perché mi ha fatto un danno.
1: Adesso lasciamo perdere l'oculista.
0: Perché mi ha azzeccato, se sarebbe al naso, qui, d'incanto sono uscito dal negozio. E i fan mi fischiavano: Antonello, Antonello, e da lì è partita questa cosa. Hai capito com'è nato?
1: Ma grazie all'oculista, grazie dottore, grazie.
0: È vero.
1: Grazie, io ero lì che dicevo no, ma non è... No, cioè, grazie, lei ha fatto un ottimo lavoro, ma non bastano gli occhiali.
0: No.

0: Adesso ho fatto una battuta, ma è la verità, però.
1: È la verità, assolutamente. Senti, tu lavori, vivi e vai di pari passo con il tuo Antonello Venditti. E questa è una cosa bella, è una cosa che tu fai con
0: la faccio
1: passione.
0: Perché, la faccio perché io il primo brano che ho cantato, Che fantastica storia la vita.
1: Sì.
0: Molti dicono questa canzone sembra scritta per me. Mm. Ma io in realtà mi chiamo Antonio all'anagrafe,
1: sì,
0: come lui.
1: Sì.
0: Il brano recita così, mi chiamo Antonio e faccio il cantautore. Mio padre e mia madre mi volevano dottore. Ti giuro, ti faccio chiamare dai miei genitori. È la cosa che loro volevano che io facessi.
1: Non dubito, non dubito.
0: Questa canzone pensa che papà, che non è che è tonto, che è convinto che l'abbia scritta io.
1: Amore, allora
0: salutiamo Gennaro.
1: Signor Gennaro, grazie a lei e alla signora, avete fatto un eccellente lavoro. Ma facciamo una cosa, ma ci alziamo tutti in piedi per salutare Antonello Cuomo. Vieni qua, Antonello.
0: Mamma
1: vieni,
0: mia,
1: vieni,
0: che
1: vieni, vieni, vieni.
0: Grazie.
1: Grazie a te.
0: Grazie.
1: Un bacio grande.
0: Grazie.
1: Uno, due. Antonello, grazie. Antonello Cuomo.
0: Grazie, grazie.
1: A nome lei, grazie. Lei capogruppo.
0: Grazie.
1: E si creano queste cose,
0: grazie.
1: Allora sono.
0: Voglio stringere la mano a tutti i presenti.
1: Ecco, il nostro direttore di studio si sta tirando i capelli. Facciamo quattro passi indietro e lasciamo il pieno dell'applauso a lui. Antonello,
0: grazie.
1: Cuomo. Allora, intanto le mie ragazze e ragazzo si sono risistemate, ma qui parlo del sosia. Secondo voi è vera quella storia in base alla quale ognuno di noi avrebbe un doppio? Anzi, addirittura pare che siano di più. Cioè, ci sono più persone che vanno girando nel mondo e che sono sosia. Lo chiediamo al giornalista, formatore, divulgatore, laureato in fisica teorica, collaboro con Galileo.it, Sandro Iannacone. Grazie infinite, grazie Sandro.
2: Grazie a voi.
1: Grazie mille. Perché se è vero che abbiamo aperto la puntata dicendo qui non è un caso di sosia, sono persone che interpretano i loro artisti, è vero che abbiamo dei sosia? Pare pare la faccia nostra.
2: In un certo senso è vero, ma con alcune precisazioni.
1: Precisiamo.
2: Intanto, diciamo, la cosa più interessante che dice la scienza, che in qualche modo conferma quello che hanno detto gli artisti che ci hanno preceduto, e cioè che siamo tutti unici e inimitabili e irripetibili. E
1: okay.
2: Questa è una cosa
1: e
2: molto bella.
1: E questa è già una. Perfetto.
2: Detto questo, sulla questione di sosia ci sono stati tanti.
1: Questi sono gemelli o sono sosia?
2: Questi sono sosia, non sono gemelli.
1: Vabbè. Non sono gemelli, sono
2: si somigliano,
1: cioè,
2: molto.
1: Sono due soggetti separati e distinti che si assomigliano.
2: C'è stato questo fotografo canadese che da 20 anni ha avviato questo progetto molto interessante di ricerca dei sosia nel mondo. Poi lui voleva cercare persone che fossero persone comuni, quindi non celebrità, come abbiamo visto adesso.
1: Certo.
2: E ne è riuscito a trovare tante. Se uno si va a guardare le foto, sono effettivamente impressionanti. Sembrano gemelli omozigoti.
1: Allora, adesso arriviamo anche alla parola sosia, perché è bellissima. No, lo facciamo subito. L'origine della parola sosia è un personaggio di una commedia latina, sosia.
2: Sì.
1: Come è accaduta questa cosa? Era un nome, praticamente.
2: Sì, era un nome di questo personaggio che però impersonava un'altra persona simile a lui.
1: Quindi sosia, e il sosia è diventato tale. Com'è possibile che qualcuno assomigli completamente a te e viva in un'altra parte del mondo?
2: È possibile perché noi, come siamo fatti, dipende dal nostro genoma. Non solo, ma in gran parte dipende dal nostro genoma. E questa cosa è stata studiata. Degli scienziati hanno preso proprio queste coppie di sosia di cui parlavamo e hanno studiato, hanno raccolto dei loro campioni di saliva, hanno studiato il loro DNA e hanno visto effettivamente che ci sono delle parti condivise, perché il DNA è fatto da una sequenza di lettere e può capitare che si ricombinino in modo simile tra persone anche molto lontane tra loro. In particolare, per esempio, i geni relativi alla forma degli occhi o alla distanza degli occhi o alla forma della bocca o del naso possono ripetersi. Questo non vuol dire che siamo persone uguali, però, vuol dire che condividiamo alcuni tratti, mentre altri sono completamente diversi.
1: Altri sono completamente diversi, però quando si trovano, come la fotografia che abbiamo visto prima, due persone così uguali, insomma, fa un po', fa effetto, perché io credo che vedersi allo specchio, non avendo un fratello o una sorella.

0: la gemella, non essendo gemelli, e quelli è naturale che siano
1: Certo.
0: identici, fa una tale impressione. Si gioca molto su questo numero, no? Ognuno di noi avrebbe sette sosia. Uno dice, grazie, me ne basta uno. Perché sette?
1: Allora, in realtà questa è una leggenda metropolitana
0: Ah,
1: che è
0: ecco.
1: stata sfatata, diciamo. La matematica e appunto gli studi dicono un'altra cosa. In particolare c'è stato uno studio che ha esaminato 4.000 persone per cercare di vedere, identificando 8 tratti facciali, per vedere quanto fosse probabile che questi tratti fossero condivisi. Ne è venuto fuori che in realtà la vera probabilità di trovare una persona che condivide con noi questi 8 tratti facciali in modo tale che sia indistinguibile, per esempio, in tribunale, perché poi qui viene la parte
0: Certo,
1: interessante,
0: certo.
1: è una su 1.000 miliardi. Quindi siamo 8 miliardi sul pianeta Terra, quindi diciamo che è molto, molto, molto improbabile che troviamo una persona così identica a noi.
0: Perché parlavi di tribunale? Perché la...
1: Perché, per esempio, nei casi, spesso quando vediamo anche i gialli, no? In TV, leggiamo, la soluzione sta nel fatto che quello aveva una persona molto simile a lui e poi viene. Però appunto in tribunale è molto importante capire se due tracce biologiche sono della stessa persona oppure due immagini che vediamo registrate da una telecamera sono di una persona o di un'altra. Quindi è importante capire come discernere, diciamo, scientificamente e in maniera certa due persone.
0: Sandro, ti faccio un'altra domanda. Capita a volte di andare in giro per musei, no? Di vedere dei ritratti. Raramente i ritratti sono di persone sorridenti, no? Sono sempre tutti molto seriosi. Insomma, quelli stavano fermi là, gli facevano il ritratto. E di dire, ma quello è! Ed è impressionante, cioè è successo, capita,
1: Assolutamente sì.
0: accade. Quindi anche andando indietro, magari quello è vissuto nel Settecento ed è identico alla tua collega che, con la quale tu ti vedi tutti i
1: Anche
0: giorni.
1: come espressione o
0: Come
1: come
0: espressione, ma è
1: portamento, certo.
0: impressionante.
1: E diciamo, questo in parte è dovuto a quello che dicevamo prima, cioè che ci sono delle caratteristiche oggettivamente condivise tra le persone. In altra parte invece è dovuto a un altro meccanismo interessante, relativo a come funziona il nostro cervello e a come funziona il modo in cui processiamo quello che
0: Mi
1: vediamo.
0: piace, andiamo. Che ovvero?
1: Hai presente quando ci sembra di vedere delle forme nelle nuvole, per esempio degli
0: Sì.
1: animali, oppure anche in una macchia sul muro, noi
0: Sì.
1: riconosciamo, che ne so, la forma di un cane o di un cavallo. Questa si chiama pareidolia, questo fenomeno. Cioè il nostro cervello cerca di interpretare quello che vede e di ricondurlo a una forma familiare. Quindi vuol dire che se noi vediamo nei tratti di una persona o in un quadro, come dicevi tu, qualcuno che per alcuni elementi ci ricorda un'altra persona, poi il nostro cervello lavora per riempire i buchi che mancano e per accostare
0: Cioè, tu dici,
1: quell'immagine che
0: Sandro, noi
1: vediamo a un'immagine
0: vogliamo
1: familiare.
0: vedere quella
1: Ci
0: somiglianza.
1: funzioniamo
0: Guardate, le nuvole.
1: così, evolutivamente
0: Le nuvole sono il
1: funzioniamo
0: gioco dei
1: così.
0: bambini che non hanno giocattoli. E anche degli adulti che vogliono ritornare un po' a bambini. Però noi vogliamo vedere un elefante in quella nuvola, un altro accanto a noi dice elefante dove. E va bene, questo ti do perfettamente ragione. Però a volte un quadro può proprio somigliare a una persona. Tu dici, siamo noi che elaboriamo quella somiglianza in modo tale da renderla proprio
1: In parte siamo noi, in
0: in
1: parte ci sono delle
0: parte.
1: somiglianze anche oggettive. Infatti poi si vede a Carnevale c'è anche chi si traveste da opera d'arte. Io ho visto una ragazza che si
0: Hai
1: era
0: ragione.
1: travestita dalla ragazza con l'orecchino di perla ed erano
0: Certo.
1: identiche. Poi fa molto anche il modo di acconciarsi, ovviamente, il trucco, la posa.
0: È bello pensare, è l'ultima domanda che facciamo, ma di avere un sosia, cioè uno vorrebbe conoscerlo il proprio sosia. Secondo
1: Assolutamente.
0: me
1: Io vorrei
0: sì.
1: conoscerlo se ci fosse un mio sosia, perché poi so, guardando uno che ti somiglia, penso che puoi capire anche qualcosa di te e di come ti percepiscono gli altri. Mi
0: Potrebbe
1: sembra una
0: essere
1: cosa molto
0: divertente mandarlo
1: interessante.
0: al posto tuo, sul posto di
1: Magari, sì,
0: lavoro.
1: certo.
0: Oh, immaginate che divertimento, no? Delle cose potrebbero... Vabbè, vi stiamo dando delle suggestioni. Il senso era questo. Non dire oggi, signori, è la puntata dei sosia, perché avremmo tolto il rispetto dovuto a due artisti che sono stati con noi, Antonello Cuomo, Daniele Quartapelle, che hanno interpretato il loro Antonello Venditti e Renato Zero. Ma Sandro Iannaccone, lui ci ha raccontato cose che dobbiamo tenere molto a mente. Non ce ne sono sette per ognuno di noi, innanzitutto, che è già una buona notizia, almeno per la sottoscritta, te pensa sette uguali, non se ne potrebbe proprio, lasciamo perdere. ragazzi, leggeremo galileo.it perché da lì impareremo molto di più.
1: Grazie.
0: Signori, a tutti voi che siete unici al mondo, grazie di aver seguito l'ora solare. Mua. Pensa, Teresa in regia, 7 saluzzi che ti combinano nello studio, pensaci.

0: E mi ha chiesto di venire.
1: Lo sa cosa sta andando incontro?
2: Donna sul piano!
3: Ergastoli, qui nella Louisiana, sono veri.
0: Mi dispiace per vostra figlia. Oh, è pazzesco. Un uomo verrà ucciso davanti ai miei occhi domani.
3: Mi rimane soltanto lei, sorella. Dicono che posso scegliermi un consigliere spirituale, se la sento.
0: Sì.
1: Vorrei che lei ci fosse, se ce la fa. Vorrei qualcuno con cui parlare, che stia con me fino alla fine.
0: Ci sarò.
4: Dead Man Walking, condannato a morte. Domani in prima serata.
5: Sono la tua pelle secca e con prurito. Ho bisogno della lozione idratante intensiva CeraVe. Idrata fino a 72 ore, 99% sensazione di prurito in meno, con tre ceramidi essenziali, tecnologia MVE e idrourea, per ripristinare la mia barriera protettiva. CeraVe, le creme corpo più vendute in Italia. Brand sviluppato con dermatologi.
6: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
8: Erano in freezer. Ora sono nel vostro cuore. Nutella Croissant scalda le emozioni.
9: Da quando ho scoperto l'In Special Stance potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
10: L'In Special Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
9: E ora si cambia marcia.
10: L'In Specialist, speciali per te.
11: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
12: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi stanna.
13: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

0: Va a dire a tua sorella di venire a mangiare.
1: È inutile, tanto non scenderà.
0: Dille che io la sto aspettando.
2: Ci sono già andata due volte, padre.
1: Forse a questo punto sarà meglio lasciarla tranquilla in camera sua.
0: Ma io voglio che venga a mangiare qui con noi.
2: Dopo le porterò su io qualcosa di caldo, signore.
0: Pare che in questa casa nessuno ascolti quello che...

0: Militari sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale, accusati di maltrattamenti e abusi nei confronti di anziani in una RSA in provincia di Lodi. Si tratta di due uomini e una donna. I due uomini sono accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa anche di intercettazioni audio e video. Prosegue in Puglia la protesta di agricoltori ed autotrasportatori contro il caro carburante. I mezzi hanno bloccato ad intermittenza il casello di Candela nel Foggiano. A Cerignola almeno tre pompe di benzina hanno esaurito i carburanti, mentre continua il blocco della raffineria Eni di Taranto, da cui partono i rifornimenti per gran parte della regione. Terzo giorno della festa del cinema all'Auditorium Parco della Musica di Roma, oggi sul grande schermo Io so pazzo, la storia di uno dei cantautori italiani più amati di sempre, Pino Daniele, interpretato da Massimiliano Caiazzo, presentato Anche se ami qualcuno dillo, film del regista Marco Bonini, protagonista Edoardo Leo. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il TG2000 torna poco prima delle 18.30.
1: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stan, che da 160 anni cambia la vita delle persone, sono tornato a farlo, perché c'è chi sta e c'è chi Stan. Chiama all'800 91 91 11.
2: Giovedì, al nord dominio dell'alta pressione. In questa giornata il sole sarà splendente su tutte le regioni in un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime fino a 28 gradi Celsius ad Aosta. Venerdì, pressione sempre stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature grossomodo stazionarie ovunque. Al centro, dominio dell'alta pressione. La giornata trascorrerà con tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocua nube sparsa. Temperature massime che saliranno fino a 25 gradi. Venerdì, l'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità atmosferica. La giornata trascorrerà con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima diurno gradevole. Al sud, regime di alta pressione. In questa giornata il sole splenderà in un cielo che si potrà vedere prevalentemente sereno su Sicilia e Sardegna, con nubi innocue altrove. Venerdì, il tempo sarà stabile e soleggiato su tutte le regioni. Qualche addensamento nuvoloso interesserà la Calabria e la Sicilia tirrenica. Temperature massime gradevoli fino a 27 gradi Celsius.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa. Ma grazie a Stanna, che da 160 anni cambia la vita delle persone, sono tornato a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800 91 91 11.
1: Ma il colesterolo?
2: Dai, la parmigiana è verdura.
3: Con il colesterolo non si scherza.
4: Prova Danacol.
5: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
4: Basta scuse, prova Danacol.
5: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
8: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto.

0: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel, ora arricchito con Power Purse. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente, anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Purse, il numero uno per me.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
2: Quando tuo figlio aspetta con ansia il suo giorno
3: e il dolore o la febbre lo bloccano,
2: puoi provare l'azione rapida e prolungata di Brufen Kids Febbre e Dolore con triplo effetto. Per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il grande giorno. Brufen Kids Febbre e Dolore, per rompere la barriera del dolore e della febbre.
4: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!

0: dall'ora sesta fino all'ora nona si fece buio su tutta la terra. Verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù misericordioso, inchiodato sulla croce tra il cielo e la terra, in quest'ora avvolta dalle tenebre, restiamo accanto a te. Per noi sei diventato uomo, eppure l'uomo non ti ha riconosciuto, ti ha rifiutato e condannato a morte. Il tuo cuore soffre il dolore dell'amore non accolto. Il dolore più profondo è l'esperienza dell'abbandono. Sono i nostri peccati ad aver posto su di te questo peso. Per la nostra salvezza accetti questa solitudine. Tu che vivi nell'unità con il Padre, entri nella nostra oscurità per trasformarla. Nella tua morte si apre per noi la via verso il Padre. La tua croce ristabilisce il legame tra Dio e l'uomo. Gesù abbandonato, in quest'ora della tua agonia, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per i peccatori e per i morenti, perché accolgano il dono della tua grazia. Guarda le persone sole, dimenticate, anziane e sofferenti, trovino pace e consolazione. Gesù misericordioso, ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi.
6: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il suo Spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, qui dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia o dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: ben rientrati, siamo noi, sono circa 3 milioni e 700 mila tra laici, religiose, seminaristi, i missionari cattolici che sono impegnati nel mondo ad annunciare il Vangelo, a portare speranza, a dare un concreto sostegno alle comunità più fragili. E nel 2026, vale a dire quest'anno, tra qualche giorno, la giornata missionaria mondiale celebra 100 anni della sua storia e lo fa con un messaggio molto forte: uno in Cristo, insieme nella missione. E allora, alla vigilia della domenica prossima, 18 ottobre appunto, in cui celebriamo questo anniversario, vogliamo capire qualcosa in più su chi sono i missionari oggi e facciamo questo viaggio, perché sarà un viaggio, con il nostro ospite, Don Giuseppe Pizzoli, direttore generale della Fondazione Missio. Ecco, Don Giuseppe, ben arrivato innanzitutto.
1: Grazie.
0: Nel 1926, quindi esattamente 100 anni fa, Papa Pio X accoglieva la proposta dell'opera della propagazione della fede di una giornata missionaria mondiale. Che cosa rappresenta questo traguardo e come possiamo rendere attuale quel messaggio di Papa Leone XIV, uno in Cristo e uniti nella missione?
1: La giornata missionaria è nata proprio in concomitanza con il riconoscimento pontificio delle opere missionarie.

0: che avevano già 100 anni di storia, di vita popolare, diciamo, no? La grande novità è che tutte le comunità cristiane vengono invitate a farsi carico della missione della Chiesa. Tutti siamo responsabili della missione della Chiesa. E ci saranno i missionari che partono, che vanno, che annunciano il Vangelo, ma vanno con il sostegno e l'accompagnamento della preghiera e dell'accompagnamento spirituale di tutte le comunità cristiane. Ecco perché è nata l'idea di dedicare un giorno proprio al sostegno spirituale prima di tutto e poi anche al sostegno materiale di tutti i missionari, perché tutti noi possiamo vivere la nostra vocazione missionaria con una piccola partecipazione ma significativa.
1: Ecco, e quel messaggio di Papa Leone, ce lo decodifichi, no? Uno in Cristo, è tanto significativo.
0: È un tema particolarmente caro al nostro Papa, no?
1: Che è stato più di 20 anni in Perù missionario.
0: Sì, ma anche come concetto, no? Uniti in Cristo. E lui lo ripete continuamente nei suoi discorsi, nei suoi documenti, e è un tema particolarmente caro. Siamo radicati in Cristo. Ma in questa unione in Cristo dobbiamo vivere anche la comunione come cristiani. E la giornata missionaria mondiale è la giornata della comunione tra tutte le comunità cristiane del mondo. Tutti preghiamo per lo stesso motivo nello stesso giorno, tutti preghiamo per tutti i missionari, tutti preghiamo perché la missione della Chiesa universale possa proseguire con la forza dello Spirito.
1: E per aggiungere ancora qualcosa, per far comprendere che cosa significa essere missionario oggi, noi faremo un giro letteralmente attraversando diversi angoli del mondo. Il nostro primo collegamento ci conduce adesso subito nella seconda città dell'Algeria, ad Orano, dove ci aspetta Anna Mediossi, rettrice, è la prima donna in assoluto a ricoprire questo ruolo del santuario Notre-Dame de Santa Cruz. Anna, benvenuta.
2: Grazie, buongiorno.
1: Allora Anna, ci racconta quando per la prima volta lei è arrivata in Algeria e poi successivamente si è reso conto che quell'esperienza avrebbe plasmato tutta la sua vita?
2: Sì, beh, io sono arrivata in Algeria 10 anni fa, a novembre 2016, un po' per caso. Per vivere un anno come volontaria, quindi un anno di missione come volontaria. E, non avevo scelto l'Algeria, avevo solamente bisogno di prendere il largo e di mettermi a servizio della Chiesa diversamente. In Algeria appunto ho scoperto un modo di stare al mondo altro, modo di fare Chiesa, di vivere la Chiesa nuovo, e ho vissuto, grazie a Santa Cruz soprattutto, appunto un'esperienza unica che mi ha spinto a scegliere nel 2019 di rimanere qui,
1: di restare,
2: come
1: di
2: laica
1: restare.
2: Consacrata nella... sì.
1: Senta, Anna, l'Algeria è un paese a maggioranza, anzi a stragrande maggioranza musulmana, sono una manciata, i cattolici ha dietro di sé un passato complicato, una difficile guerra di indipendenza, un periodo molto duro negli anni 90, ancora una volta di guerra civile con il terrorismo islamico. Ci sono stati dei martiri, ricordiamo, l'abbiamo fatto qui, insomma anche i monaci di Tiberin. Deve essere cambiato molto questo paese, la realtà che lei ha intorno a sé, perché insomma so che le piace definire la città di Orano e l'intero paese come un modello di dialogo tra culture e religioni.
2: Sì, il paese è cambiato molto e cambia a vista d'occhio. I martiri d'Algeria, a differenza forse dell'immagine che si ha spesso dei martiri, non sono morti uccisi dai musulmani, sono morti insieme ai musulmani con cui avevano scelto di vivere, che erano i loro amici, i loro vicini, le persone a cui avevano consacrato la loro vita. In questo senso appunto in Algeria si può vivere ancora e sempre di più questa vivere insieme in pace, un'espressione che si utilizza qui molto, quindi di un dialogo che non è tanto quello delle istituzioni quanto quello della vita.
1: Ecco, Questo è molto importante, quello che ci ha detto, vivere insieme in pace. Sarà un po' la chiave, immagino, con cui lei ci farà rivivere l'atmosfera della vita, lo faremo tra poco, della visita apostolica di Papa Leone, proprio qualche mese fa, era aprile in Algeria, e quello che ha rappresentato per tutti, non soltanto per i cristiani, non solo per i cattolici. E tra poco torno da lei per questo, però ecco, Don Giuseppe, proprio mentre stava indicendo la centesima giornata mondiale missionaria, Papa Leone ha voluto attingere proprio a piene mani della sua missione in Perù e ha detto: io ho visto con i miei occhi quanto, come la fede, la preghiera, la generosità dimostrate in questa giornata possano cambiare il volto delle comunità.
0: Sì, certamente. Intanto la preghiera sostiene l'opera dei missionari. E ho fatto anch'io questa esperienza.
1: Certo.
0: E so che ci sono momenti, situazioni difficili da affrontare, ma sai che sei lì a lavorare non per un interesse personale, ma per una missione che ci è stata affidata, e sai che sei sorretto da tante preghiere, da tante persone. Quindi questo ti dà la forza e il coraggio anche di affrontare le fatiche della vita missionaria e anche i pericoli della vita missionaria. E io credo che questo sia anche il significato di questa giornata, no? Garantire ai missionari che c'è una Chiesa che lì sostiene, che li accompagna, che li dà loro la forza attraverso la preghiera perché possano compiere la loro missione.
1: Siamo appunto uniti nella missione. Andiamo brevemente in pubblicità, poi torniamo qui subito dopo in studio e riprendiamo il nostro viaggio.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Se devi regalare del make-up, scegli qualcosa che dica: forse io non conosco il tuo gruppo sanguigno, ma la forma dei tuoi occhi la conosco a memoria. Trova il prodotto di bellezza perfetto da regalare. Calm Down Beauty. Notino.
3: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due. Quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
4: Ale, stiamo arrivando.
5: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina. Estate. Te best.
8: Eccoci, siamo rientrati in studio e siamo noi e stiamo ricordando, raccontando i 100 anni di vita, di storia della giornata mondiale missionaria che celebreremo domenica prossima 18 ottobre. Avremo anche modo di manifestare la nostra concreta solidarietà, il nostro essere uniti alle chiese missionarie nel mondo partecipando alla colletta universale. Ma io voglio tornare da Anna Medeossi e voglio tornare ad Orano in Algeria, perché Anna, noi ci siamo fermati sulla soglia della visita apostolica dell'aprile scorso di Papa Leone, e so che lei ricorda quel momento con grande gioia e ama sottolineare che non è stato un momento di gioia soltanto per i cristiani, per i cattolici, ma per tante persone e per i suoi amici algerini. Perché?
9: Sì, il Papa è venuto certo in visita alla Chiesa, che ha bisogno di essere incoraggiata nella sua missione, appunto, di immersione in un popolo musulmano, e anche nella sua missione di presenza a dei cristiani di origine diversa, di cultura diversa, di lingue diverse, di confessioni diverse, come siamo noi qui in Algeria, quindi appunto incoraggiarci a crescere in questa unità tra di noi. Ma il Papa è venuto anche, forse prima di tutto, incontro al popolo algerino, che era fierissimo di accogliere un figlio di Sant'Agostino. Penso da lontano è difficile immaginare l'eco che hanno avuto le prime parole del Papa quando si è definito dalla loggia di San Pietro come figlio di Sant'Agostino. L'Algeria, gli algerini lo hanno adottato immediatamente come uno di loro.
8: Meraviglioso.
9: E Sì, veramente onorati da questa visita e fieri di poter mostrare al mondo che appunto l'Algeria è una terra di pace, a differenza di tante immagini false e tanti pregiudizi che spesso i media lasciano trasparire. L'Algeria è una cultura che mette in valore l'ospitalità come uno dei valori più grandi, e appunto in Algeria si è sempre in debito di generosità, di gentilezza, di gesti di accoglienza e di benvenuto.
8: E qui sentiamo, Anna, quanto è forte il suo radicamento da missionaria in questo paese. La ringraziamo per la sua testimonianza. Grazie, Anna. E adesso vogliamo proporvi ancora una voce, ancora una testimonianza che arriva da una missione, questa volta in Italia e dentro confini nazionali, perché ci sono missioni dappertutto, in tutto il mondo, dunque anche nel nostro paese. Andiamo in Calabria, andiamo nella diocesi di Oppido Mamertina Palmi.
10: Chi è nella necessità, nel bisogno, è fonte di Vangelo.

0: profondità, dice Papa Leone, è la premessa della missione, ne crea le condizioni. L'amore ne è la sostanza, accogliere e raccogliere sulle nostre spiagge i corpi morti di uomini e donne e ahimè anche di qualche bambino. È stata un'esperienza drammatica, il mare ci chiede conto.
1: Don Giuseppe, a parlare al vescovo di Oppidum e Martina Palmi, Monsignor Giuseppe Alberti, e sottolineo, no, le sue parole, il mare ci chiede conto, cioè questo era un invito diretto a non girarci dall'altra parte di fronte a quello che avviene purtroppo nel Mediterraneo. Vogliamo ricordare, approfittare di questo momento per ricordare che ogni diocesi in Italia ha un proprio specifico centro missionario?
2: Sì, certamente, è uno dei frutti delle pontificie opere missionarie, l'aver promosso che in ogni diocesi ci sia un ufficio di animazione missionaria per coinvolgere tutte le comunità nel sostenere le missioni, sostenerle con la preghiera ma anche con l'aiuto economico. E proprio perché i missionari molto spesso sono in area di frontiera proprio, dove ci sono situazioni di povertà, situazioni di persecuzione, situazioni di guerra anche, no? E vengono incontro alle necessità anche minime e indispensabili della povera gente. E in questo senso tutte le diocesi si rendono partecipi di questa opera. Allora, no.

0: Poi adesso torniamo, Don Giuseppe, a oltrepassare i confini nazionali e andiamo in un paese che è separato dal nostro da circa 4.000 chilometri. Voglio dare il benvenuto a padre Admir Barreiro. Ben arrivato, padre Admir, che dirige la missione San Pietro Apostolo. Siamo nella diocesi di Bafatà, a Tite, in Guinea-Bissau, dunque siamo in Africa occidentale. Padre Admir, benvenuto.
1: Grazie, grazie. Un saluto a tutti voi. Grazie per l'invito, per questa opportunità.
0: Grazie a lei, padre Admir. Allora, noi sappiamo che alcune zone della Guinea sono zone ancora rurali, arretrate economicamente, ma dove c'è una missione ci sono anche servizi essenziali, dunque scuole, sanità. Da chi è frequentata la sua missione, padre Admir?
1: Nella mia missione, come sapete, è una missione magari più lontana, confinati del centro del paese. Sì, in questa zona la povertà è il primo livello, perciò la missione cattolica è la risposta per la situazione sociale di questa gente. Noi in questa missione quasi tutto il mondo cerca questo spazio per trovare risposta per la loro attività, nel sociale, soprattutto nella scuola, nell'istruzione e anche nella vita sociale delle gente, per trovare acqua, per trovare sanità, per trovare scuole, tutti cercano la missione, anche non soltanto quello, anche i cibi per loro. Tante
0: Certo.
1: famiglie che vivono nella povertà estrema.
0: Senta, padre Admir, da voi in un continente come quello africano che troppo spesso è dilaniato da conflitti etnici e religiosi, però convivono pacificamente cristiani, musulmani, rappresentanti di altre religioni. Come avete fatto? Come mai, ecco, si riesce ad avere questa armonia?
1: Boh, finora possiamo dire grazie a Dio perché c'è questa come relazione sana fra i cristiani, le religioni tradizionali e anche i musulmani. Io penso è un legame culturale, perché prima era la cultura guineana che è di sopra, dopo viene la religione.
0: Sì.
1: Perciò fra di noi tutto il mondo si vive insieme. Tu puoi andare nella casa di un musulmano, vivere tranquillamente, rispettando la loro fede. Anche loro possono venire nella casa nostra, vivono la loro vita, rispettando la nostra fede. È questo rispetto fra di noi che finora mantenga questo legame, questa pace fra di noi.
0: Ecco, e la vostra missione di Tite da tantissimi anni, dal 1982, è un punto di riferimento importante per tutto il paese. Tra l'altro, grazie al contributo della Fondazione Missio, voi avete potuto, lei prima accennava alla questione dell'acqua, al problema dell'acqua, siete riusciti a costruire un pozzo a Salanca, che è davvero importante per tutta la comunità.
1: L'acqua, per dire la verità, le persone dal mese di marzo, aprile e maggio cercano l'acqua come se fosse, cercano il benessere meglio del mondo, perché non si trova l'acqua, soprattutto nei villaggi. Ogni tanto loro fanno come posso dire? Un cammino 5 km, 6-7 per cercare l'acqua per giorno. Anche se vedi che l'acqua loro bevono, ma non è un'acqua che fa bene alla salute.
0: Certo che può.
1: Perciò il nostro ruolo qua, Tite, come missionario, come sacerdote,
0: Sì.
1: cerchiamo sempre di dare quel benessere alle persone. L'acqua è una difficoltà, soprattutto nel Salanca, dove abbiamo fatto il pozzo, c'è questa difficoltà grossa dell'acqua. L'acqua è salata, anche per trovare questa acqua è difficile.
0: Grazie, grazie padre Admir Barreiro davvero tanto per quello che fa e per la sua testimonianza. Grazie davvero. Don Giuseppe, È la storia del pozzo, ma anche tutti gli altri riferimenti che ha fatto Padre Admir ci fanno capire quanto può essere concreto anche il risultato, anche il frutto del sostegno che tutti noi possiamo dare alle

0: chiese missionarie. Vogliamo far capire al nostro pubblico come vengono raccolti i fondi, in che modo anche vengono distribuiti?
1: Ecco, la giornata missionaria mondiale viene celebrata in tutte le chiese, parrocchie, santuari, rettorie, nelle cappelle delle lanie degli ospedali, e viene celebrata dappertutto. E le offerte di questa domenica convergono tutte prima al centro missionario diocesano, poi dal centro missionario vengono inviate qui a Roma, alla nostra direzione nazionale, e vengono messe a disposizione. Ogni diocesi, circa 1130 diocesi del mondo che sono accompagnate e sostenute dal Dicastero per l'evangelizzazione, mandano le richieste al Dicastero e noi contribuiamo a finanziare un po' tutte queste diocesi, attendendo alle necessità di tutti, non del singolo missionario. Io sono stato in Guinea-Bissau, ho lavorato insieme con padre sì. Admir, e ero l'economo della diocesi, ero io che inviavo a Roma le richieste, i progetti, quindi... e ho sempre ricevuto risposte positive.
0: Magnifico. Allora, grazie. Ci fermiamo solo qualche istante. Dopo vi faremo ascoltare, anzi ripercorreremo una storia, perché come ci ricordava anche Don Giuseppe, si è missionario anche in momenti difficili, storici, e in zone di crisi. E allora ricorderemo la vicenda di un missionario argentino che ha pagato il suo impegno, la sua aderenza alla fede proprio con la vita. Tra poco.

0: giovani ci invitano a restare coi piedi per terra.
1: Si fa fatica ad accettare il fallimento.
2: Vengo dall'Iran.
3: Vengo dal Kashmir.
4: Non puoi scappare da te stesso.
5: Ti apri un mondo.
6: Siamo tutti la unica famiglia.
7: Quando tradizione e nuove generazioni dialogano, fanno scintille. Sabato alle 17:30.
8: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
9: La loro tecnologia è così primitiva.
10: Guarda cosa ho trovato.
11: Per aggiustare l'astronave?
10: Vedi anche tu quello che vedo io. Wow.
9: Ha un aroma delizioso. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè Dolce Gusto Neo, con capsule compostabili.
12: Cute purificata?
13: Ho capelli idratati. Non devo più scegliere. Elvive Hyaluronic Pure. Potenziato con due attivi, acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati per 72 ore. Sentiti inarrestabile con Elvive Hyaluronic Pure. Da L'Oréal Paris, tu vali.
14: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
15: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna, che da 160 anni cambia la vita delle persone, sono tornato a farlo, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800 91 91 11.
16: Saios esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin, con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
17: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
18: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
19: Se devi regalare del make-up, scegli qualcosa che dica: forse io non conosco il tuo gruppo sanguigno, ma la forma dei tuoi occhi la conosco a memoria. Trova il prodotto di bellezza perfetto da regalare. Calm Down Beauty. Notino.
20: Eccoci, rientriamo in studio assieme a noi con il desiderio di ricordare chi ha dato la vita per testimoniare il Vangelo tra i più poveri. E allora vogliamo ripercorrere la storia di Monsignor Enrique Angiolelli, dei martiri Iohani in Argentina, che sono peraltro citati anche da Papa Leone XIV nella sua enciclica magnifica Humanitas, proprio come testimoni di fraternità e di giustizia. Vediamo.
21: Reconciliándonos para encontrar la paz, pero una paz que sea fundada en la verdad, en la justicia, en todo lo que hace a la dignidad de la persona humana e hijo de Dios.
22: Enrique Angiolelli nacque a Córdoba nel 1923 da genitori marchigiani emigrati in Argentina. La sua linea pastorale si racchiude nella sua celebre frase: un orecchio al Vangelo e uno al popolo. La prima messa di Natale la celebrò nel quartiere più povero della città. Il potere insorse, i poveri applaudirono. Il suo destino era segnato, ma lui rimase. Il 4 agosto i militari inscenarono l'incidente stradale al quale, fin da subito, nessuno credette. Papa Francesco, il 27 aprile 2019, beatificò i 4 martiri riojani. Papa Leone XIV lo cita nell'enciclica Magnifica Humanitas, assieme a Massimiliano Kolbe e a Oscar Romero, come martire della fraternità e della giustizia.

0: Abbiamo ricordato Don Giuseppe, la figura del vescovo Angelelli, veramente abbiamo visto quelle immagini bellissime con un groppo in gola, non possiamo non tacere l'impegno. Lei accennava a questo dei missionari, che spesso si sobbarcano rischi grandi nel mondo.
1: Sì, missionari, essere missionari vuol dire anche accettare di andare a vivere in situazioni particolarmente rischiose, dove la Chiesa a volte è perseguitata, a volte è considerata nemica perché impedisce i progetti dei potenti o dei prepotenti. Però la fedeltà al Vangelo ti porta anche ad affrontare con serenità e con coraggio queste situazioni.
0: Allora, vive in un paese che è profondamente cattolico. Il prossimo ospite che sto per presentarmi, ci colleghiamo con Luseno City nelle Filippine, dove ci sta attendendo Don Oreste Ferrari della congregazione Piccola Opera della Divina Provvidenza Don Orione. Don Oreste, benvenuto.
2: Salve a tutti.
0: Salve a lei. Allora, Don Oreste, noi in qualche modo possiamo dire che la sua missione lì nelle Filippine è un ritorno a casa, perché lì era già stato nel 1992. Che cosa l'ha spinta a tornare?
2: E la voglia di chiudere un cerchio. Era la prima missione della mia vita. Ero da sacerdote da un anno, adesso sono passati 35 anni, per cui la voglia di ritornare alla freschezza delle origini, anche per risvegliare il mio ardore.
0: Ecco, e lei tra l'altro si occupa, cioè svolge un compito che è delicato e importante. È maestro dei novizi. Che cosa significa esattamente? Che cosa fa?
2: Allora, praticamente nella vita di seminario, noi religiosi abbiamo un anno particolare chiamato noviziato, in cui i seminaristi, dopo aver concluso la filosofia, dedicano un anno particolarmente a studiare la congregazione, il carisma della congregazione, le costituzioni, eccetera, e prepararsi per emettere i voti a fine anno di povertà, castità e obbedienza, quindi diventare religiosi a titolo pieno. Dopodiché andranno per 2 anni di esperienza apostolica e infine la teologia per poi diventare preti. Ecco, io ho l'incarico di preparare questi giovani a prendere la responsabilità della consacrazione religiosa.
0: Si riconosce in loro guardandosi dietro le spalle?
2: C'è da dire che sono nelle Filippine, ma ho novizi anche di 2 nazioni diverse, perché anche gli indiani sono qui con me. E quando poi andranno a fare la teologia andranno in Kenya. Abbiamo fatto noi la scelta di far sperimentare a loro fin dagli inizi l'essere Chiesa universale. E questo mi richiama a quello che era il mio desiderio quando io studiavo teologia, di allargare la mia visuale sul mondo intero, proprio per conoscere che non è tutto nel piccolo della mia casa, di Roma o di Brescia, che dove io sono nato, che si trova il senso della vita. Siamo parte di una cosa molto più grande di noi, quindi il volersi buttare dentro. E in questi giovani vedo questo desiderio di aprirsi alla mondialità, aprirsi a esperienze nuove, questo è bello.
0: E questa è una bella notizia, tra l'altro voi promuovete anche molte opere sociali, ne vogliamo ricordare qualcuna?
2: Sì, noi qui nelle Filippine, anche se siamo una congregazione relativamente piccola perché abbiamo solo 4 comunità, però abbiamo opere sociali
0: Ecco,
2: di
0: abbiamo
2: scuola.
0: No. Purtroppo l'audio va e viene, il collegamento con le Filippine non è semplicissimo. Don Giuseppe, tanto ringraziamo Don Oreste se lui ci può sentire. Noi abbiamo percorso un po' il mondo e abbiamo ascoltato voci, storie, testimonianze che arrivavano anche dal nostro paese, peraltro dalla Calabria, dall'Italia. Posso chiederle in conclusione di questa puntata qual è l'augurio o l'invito che come Fondazione Missio che lei rappresenta si sente di fare a tutte le parrocchie, alle famiglie per la giornata mondiale missionaria che vivremo l'8 ottobre prossimo e ci tengo a dire che sarà anche preceduta il giorno prima, 17 ottobre, ho detto 8 ottobre, ovviamente 18 ottobre, dal Rosario Missionario Internazionale alle 15 che la nostra piattaforma Play 2000 consentirà di seguire in streaming. Qual è l'augurio, l'invito?
1: L'invito è intanto a pregare per tutti i missionari. E l'augurio è che questa giornata aiuti ad allargare gli orizzonti. Noi siamo troppo abituati a concentrarsi sui problemi personali o al massimo della nostra piccola cerchia di persone.
0: Un po' come diceva Don Oreste.
1: Esatto, sì. Ecco. E allargare il nostro orizzonte, capire che c'è un'umanità più grande che ha bisogno anche della nostra solidarietà, del nostro sostegno. E aprire l'orizzonte anche informandoci, conoscendo, andando in cerca di notizie, di informazioni sulla realtà della vita della Chiesa nel mondo intero.
0: Grazie, grazie Don Giuseppe Pizzoli, grazie a Don Oreste Ferrari che magari ci sta ascoltando in questo istante. Allora, lo avete sentito, domenica prossima 18 ottobre siamo davvero invitati a manifestare concretamente la nostra solidarietà partecipando alle celebrazioni per il 100° anniversario della giornata mondiale missionaria e lo possiamo fare partecipando attivamente alle celebrazioni naturalmente alla colletta universale. Grazie, grazie a tutti voi e grazie a tutti voi che ci seguite abitualmente. Come sapete siamo in questo studio sempre intorno alle 15:15 dal lunedì al venerdì.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
2: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
4: Con il colesterolo non si scherza.
5: Prova Danacol.
6: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
5: Basta scuse, prova Danacol.
6: Danacol di Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina.
9: Estate. Te. Beh.

0: Raffaello. Lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
1: Ale, stiamo arrivando.
2: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
3: Da quando ho scoperto l'In Special Stance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
4: L'In Special Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
3: E ora si cambia marcia.
4: L'In Specialist, speciali per te.
5: Quiet, please.
6: Colpisci da pro. Non mollare mai. Salta. Corri da pro. Dai il meglio che hai. Mettici tutta te stessa. Spingi ogni volta. Mostragli sempre che ti prendi cura di lui come una pro.
7: Nutri il tuo pet like a pro. Purina Pro Plan.
8: Cute purificata?
9: Ho capelli idratati. Non devo più scegliere. E il Viva Hyaluronic Pure. Potenziato con due attivi. Acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati per 72 ore. Sentiti inarrestabile con il Viva Hyaluronic Pure. Da L'Oréal Paris, tu vali.
10: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire?
11: La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite.
12: Con Kinder Cereali. C'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
13: Questi sono i nostri ampli mini.
14: Non si vedono.
15: Mi devo toccare, non ci credo.
16: Microscopico proprio.
13: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
17: Mamma mia.
18: È un'altra cosa.
19: Questa è una magia.
20: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800-3800.
21: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici.

0: diocesana stabilisce con il comune di Rimini, perché entrambe queste realtà si erano rese conto di questa povertà sempre antica, sempre nuova, della solitudine dei nonni e anche di questo bisogno di un cibo, di almeno un pasto al giorno sano, equilibrato, caldo, e che molti anziani non possono prepararsi. Abbiamo circa 75 volontari, più abbiamo sicuramente 20-25 volontari che ruotano, perché ogni giorno, compresa la domenica, e ogni festa, Natale, Pasqua, noi non andiamo mai in vacanza. Il pranzo ai nonni è sempre assicurato. Il bisogno è proprio quello di un sentirsi pensati attraverso il gesto del pasto.
1: Il Giro Nonni mi è piaciuto, e adesso è 2 anni e mezzo che sono qui, e devo dire che è più quello che ho ricevuto di quello che ho dato, perché andare da queste persone sole, e che hanno, anche se ci stiamo poco, portiamo il sacchettino e facciamo 2 chiacchiere veloci, in quell'attimo si vede che hanno bisogno di un sorriso, di un abbraccio, e questo fa bene anche a me.
2: Vengo a tavola con te.
3: Si crea proprio un rapporto come se fossero i nostri nonni, e si fidano di noi, ci raccontano le loro paure, le loro ansie. Alcuni di loro non hanno più famiglia, quindi per noi diventano famiglia.
4: E quando vengono loro è una festa. Mi danno allegria, non mi permettono di pensare indietro alle cose perdute. Mi ricorda quando ero insieme alla mia famiglia, tutto, e si ricrea un pochettino quell'ambiente lì, si ricrea, per cui non ti senti abbandonata.
5: Mi sento bene, perché almeno c'è un po' di compagnia, se non parli mai con nessuno, se stai da solo chiuso, dopo ti senti dentro male, dopo stai male. Io invece voglio godermi la vita com'è. Siamo una famiglia qua, è una famiglia per me.
6: Paolo, questa esperienza 30 anni fa non è nata per caso, ma evidentemente è nata da un bisogno di cui vi siete accorti.
7: Sì, c'era la necessità di stare vicino, di occuparsi di queste persone che erano in difficoltà. È un po' quello che è il compito della Caritas, cercare di intercettare quelli che sono i bisogni del territorio e provare a dare una risposta. Ecco, si era visto che il bisogno era di alcune persone anziane che vivevano sole e non erano in grado di provvedere autonomamente al pasto, e quindi ci si è messi in moto per fare questo. Poi si è partiti da poche persone, e da lì un po', prima con il passaparola, magari i vicini di casa che segnalavano situazioni di difficoltà. E poi in maniera più ampia, come ricordava Suor Antonella nel servizio, oggi in collaborazione con il Comune di Rimini si possono servire tantissime persone, perché effettivamente il bisogno è tanto.
6: Il bisogno è cresciuto in questi 30 anni?
7: È cresciuto tanto, ed è cresciuto poi soprattutto in concomitanza con il Covid. Prima del Covid ci occupavamo di circa 35 persone, oggi sono più del doppio, ed è un bisogno sempre sempre crescente.
6: Senti, queste sono persone che, se non fosse per voi, mangerebbero in maniera, come dire, irregolare, e vivrebbero una solitudine assoluta?
8: Beh, sicuramente vivrebbero una vita irregolare. Molti di questi non sono neanche in grado di farsi da mangiare, non hanno le strutture, sono da soli. Ecco, questo è bene ricordarlo, sono tutte persone sole, non hanno familiari, non hanno vicini di casa, per cui probabilmente non mangerebbero neanche. Prima del servizio abbiamo visto la signora che diceva: io non devo pensare a niente. Effettivamente è così, non devono pensare al cibo, non devono pensare a procurarselo, non devono pensare a fare la spesa.
6: Però la cosa più importante forse che diceva la signora: io non devo pensare al passato, voglio pensare a tutte le cose che ho perduto, immagino che

0: più che cose si tratti di persone perdute, no?
1: Anche perché molte volte noi siamo le uniche persone che loro vedono. Cioè sono le persone che entrano, le uniche persone che entrano in casa loro, perché davvero molte volte non hanno neanche il vicino di casa o il parente. Per cui il non avere nulla a che pensare e non pensare al passato, a un pensato che magari è stato di fatiche, di abbandono, di solitudine, quel momento, quella piccola gioia che gli portiamo con il pasto, perché ovviamente il pasto è un pretesto, il pasto non è... Potevamo benissimo usufruire di una cooperativa, insomma. Noi della Caritas cerchiamo di, invece di portare qualcos'altro oltre al pasto.
0: Senti, e quanto è importante che a questo progetto a un certo punto abbia voluto partecipare anche il Comune, che è un riconoscimento, no? Dire state facendo qualcosa di importante per la città.
2: Sì, è indubbiamente un riconoscimento perché appunto il fatto che ci si fosse messi in moto per un bisogno della città è stata un po' la spinta iniziale, poiché il Comune si è effettivamente reso conto: fate una buona cosa, quindi vi sosteniamo, vi diamo una mano in questo, ve lo finanziamo, è un riconoscimento importante e ci permette di raggiungere sempre più persone, cosa che magari diversamente non si sarebbe riusciti a fare. Ecco.
0: Senti, prima abbiamo visto un'accoglienza festosa e tu pure parlavi di com'era bello entrare in queste case, ma è sempre facile entrare in queste case?
1: Purtroppo no, non è sempre facile. C'è chi ti accoglie a braccia aperte, come quello, la signora del video, c'è chi è molto più restio, c'è chi non ci apre la porta. Noi molte volte consegniamo il cibo o sul davanzale o vicino alla porta o vicino alla finestra. Molti sono diffidenti. È anche vero che con i tempi che corrono, insomma, però noi siamo certificati, abbiamo il cartellino, insomma, sanno chi siamo, però comunque rimane questa diffidenza, come a voler dire non entrate nella mia vita. C'è chi ci spalanca le porte di casa e anche del loro cuore, immagino, c'è chi è un pochino più restio e facciamo fatica, come dire, a entrare dentro, a entrare in rapporto, in comunicazione, perché poi lo scopo di tutto questo sarebbe ovviamente quello di cercare di dare un po' di sollievo, di entrare in comunicazione. Cioè a noi interessa portare il pasto come veicolo, come momento per entrare nella loro vita, per accompagnarli. Capita a volte che ci chiedono qualche piccolo servizio, di portarli a fare qualche visita.
0: Ma che cosa succede,
1: medica,
0: lo domando a tutte e due, quando oltre ad aprire la porta di casa aprono un po' anche la porta del cuore?
2: Le volte succede che raccontino storie impegnative. C'è chi magari aveva una vita normalissima e anzi magari stava anche bene e da un giorno all'altro si è trovato a non avere nulla. C'è chi magari oltre ad essere rimasto vedovo o vedova ha perso anche dei figli. Alcuni hanno dei carichi importanti. Il fatto di poterli condividere con qualcuno che ti ascolta, che ci tiene a te, diventa per loro un momento fondamentale.
0: Qualche volta vi chiedono anche di ritrovare qualcuno che hanno perso.
1: È successo anni fa, quando io stesso facevo questo tipo di servizio, una signora che è rimasta vedova, aveva una figlia, hanno litigato, la signora è rimasta completamente da sola. Persona anziana, il più grosso desiderio era quello di incontrare questa figlia prima di morire, praticamente. E ci ha dato qualche indicazione di dove era, dove non era, che lavoro faceva, e si era trasferito in un paesino vicino. E allora non c'era chiaramente internet, non c'erano i social, per cui non potevamo ricercarla in quella maniera lì. E l'abbiamo trovata e ce l'ho fisso nella mente, nel cuore, il momento in cui si sono riviste, e quei 30 secondi, quel minuto che è passato da quando si sono incontrate, questo momento di silenzio, di vuoto, ma pieno di aspettative, di calore, di bisogno, di amore, hanno fatto un abbraccio veramente che ci ha commosso tutti. Insomma, sì.
0: Ascoltiamo Papa Leone parlare dell'importanza degli anziani, anche di solitudine.
3: Gli anziani sono un dono, una benedizione da accogliere, e l'allungamento della vita

0: è un fatto positivo, anzi è uno dei segni di speranza del nostro tempo in ogni parte del mondo. La mentalità oggi prevalente tende a dare valore all'esistenza se produce ricchezza o successo, se esercita potere o autorità, dimenticando che l'essere umano è creatura sempre limitata e bisognosa. La fragilità che appare negli anziani ci ricorda questa comune evidenza. Perciò viene nascosta o allontanata da chi coltiva illusioni mondane per non avere davanti agli occhi l'immagine di quello che inevitabilmente saremo. E invece salutare, rendersi conto che l'invecchiamento è parte della meraviglia che siamo. Là dove gli anziani sono soli e scartati, questo significherà portare loro il lieto annuncio della tenerezza del Signore, per vincere insieme con loro le tenebre della solitudine, grande nemica della vita degli anziani. Che nessuno sia abbandonato, che nessuno si senta inutile. Teniamo sempre presente che annunciare il Vangelo è l'impegno principale della nostra pastorale, coinvolgendo le persone anziane in questa dinamica missionaria. Saranno anch'esse testimoni di speranza, specialmente con la loro saggezza, devozione ed esperienza.
1: Il Papa, proprio nella parte finale di questo discorso, parlava di coinvolgere le persone anziane nella vita della Chiesa, della comunità. Voi ci riuscite ad andare in qualche caso, naturalmente, anche al di là della mera assistenza?
2: Ci si riesce e si vuole provare a riuscirci sempre più in maniera sistematica. Perché appunto ci si è resi conto che sì, ok, hanno bisogno di mangiare, però effettivamente la relazione è quella che conta tantissimo. E si vuole provare a creare qualcosa in più, a cercare di coinvolgerli in altro. Ad esempio quest'estate, non lo so se andate in un paio di occasioni con qualcuno di loro a mangiare un gelato, insomma anche a portarli fuori casa, perché poi molti di loro stanno tutta la giornata lì. Ecco, ci si prova, non è semplicissimo, ma ci
1: e,
2: si prova.
1: E questo giro di volontari da chi è composto? So che avete anche avuto un rapporto positivo con le scuole, per esempio.
2: Sì, da noi durante l'anno vengono in visita delle scuole a conoscere la nostra realtà e rimangono sempre molto, molto colpiti.
1: Hai qualche testimonianza in questo senso?
2: Sì, c'è stato un insegnante che qualche giorno fa mi ha mandato un messaggio dicendo che quest'anno vorrebbe portare delle altre classi, ma mi faceva notare che l'anno scorso aveva portato delle quinte e all'esame di maturità i ragazzi, gli insegnanti, avevano chiesto qual era stata l'esperienza più significativa fatta durante l'anno. E mi ha detto che tutti gli alunni, avevano risposto l'esperienza fatta in Caritas.
1: E secondo te perché ha colpito tanto questi ragazzi questa esperienza?
2: Perché magari conoscono una realtà che non conoscevano e poi perché vedono che c'è tanto bisogno di aiuto e tante persone che si mettono in moto volontariamente per dare una mano.
1: A proposito di persone che si mettono in moto, voi coinvolgete in questa esperienza di volontariato anche delle persone che stanno facendo dei percorsi di reinserimento, per esempio detenuti o persone condannate a lavori socialmente utili.
3: Bravissimo. Noi abbiamo la fortuna, sfortuna di avere nella nostra città il carcere, è un carcere diciamo di secondo livello dove vengono reclusi chi ha reati minori e chi è a fine pena. E per tutti coloro che sono a fine pena abbiamo instaurato un dialogo, un rapporto con il carcere per cui molti di loro possono uscire e vengono da noi a fare i lavori.
1: E questa è una ricchezza, funziona questa cosa?
3: Funziona in entrambi i sensi, funziona per noi, perché chiaramente vengono a farci un servizio, e per loro c'è tutta una sorta di riconoscimento del cammino che stanno facendo, di presa coscienza del fatto che comunque qualcosa di buono possono fare, legato alla loro esperienza invece di detenuti. E diciamo che è una cosa che è ambivalente, vale in tutti e due i sensi. Molto, molto importante per noi, ma penso ancora di più per loro.
1: Senti, ma questa esperienza di volontariato è un'esperienza che poi coinvolge soltanto i volontari della Caritas, oppure è entrata nelle comunità parrocchiali, quindi coinvolge in un certo senso tutta la Chiesa di Rimini?
2: Sì, coinvolge un po' tutti, anche perché poi magari i volontari che vengono da noi coinvolgono altre persone e parlano di questa bella esperienza che fanno, quindi mettono in moto altre persone. Insomma, c'è un movimento costante che si crea. E sì, le parrocchie sanno dell'esistenza di questa cosa e qualcuno insomma, si mobilita anche loro.
1: Voi che avete fatto anche in anni passati, adesso appunto avete più un ruolo di coordinamento, ma che cosa ha rappresentato da un punto di vista personale, lo domando a tutti e due, questa esperienza, questi incontri? Che cosa avete imparato da queste persone? Mi verrebbe da dire cosa avete imparato del Vangelo anche facendo questa esperienza?
3: È un'esperienza viva. Viva nel senso che tocchi davvero con mano quello che hai sempre pensato, che hai sempre pregato, che hai sempre letto, che è il rapporto con gli ultimi. Qui noi proprio lo viviamo, al di là adesso degli anziani, anche in Caritas, proprio il rapporto con gli ultimi. È un'esperienza viva, è un'esperienza di vita, per cui di vita viva, è un'esperienza che ti lascia dentro. Risponde un po' a quella domanda anche banale del cosa posso fare, dello sporcarsi le mani, per cui di tirarsi sulle maniche e dire bene, cosa posso fare? Comincio da lì, comincio dagli ultimi, comincio dagli anziani. Prima Papa Francesco sentivo che diceva, no, che noi siamo focalizzati sul fatto che una persona viene considerata se porta ricchezza. Ecco, gli anziani non portano nessuna ricchezza, forse la portavano, però portano valore, portano affettività, portano un valore sociale enorme, portano sensibilità, portano amore, perché poi dopo quando noi andiamo verso di loro c'è proprio questo rapporto. A me mi ha lasciato e mi lascia molto questo. Io mi sono innamorato di queste esperienze da giovane, ho fatto il servizio civile in Caritas proprio con questa idea qua.
1: Paola, in 30 secondi.
2: Anche io ho fatto servizio civile in Caritas ormai 20 anni fa e facevo questo servizio e ricordo ancora alcuni degli anziani da cui andavo. Qualcuno era diventato per me un po' l'appuntamento fisso, cioè speravo sempre di fare quel percorso per poter andare a trovare quelle persone che ormai mi erano entrate nel cuore.
1: Andiamo adesso da Rita Salerno in diretta dal Policlinico Gemelli per conoscere quali sono le novità del decorso post-operatorio di Papa Leone. Rita.
4: Sì, buon pomeriggio a voi. Allora, innanzitutto siamo al terzo giorno della degenza di Papa Leone qui al Gemelli e il decorso post-operatorio sta procedendo regolarmente, quanto ci fa sapere la sala stampa vaticana. I controlli di routine e i valori dei controlli che sono già stati fatti nuovamente danno valori nella norma e tutto procede secondo la regola. E soprattutto va detto anche che il Papa ha cominciato, sappiamo già, a muoversi autonomamente e che ha concelebrato, ha ripreso l'attività lavorativa, e questo va detto, e ha concelebrato la messa al 10° piano dell'ala Solventi dove si trova attualmente ricoverato. Fino a poco fa si sapeva che non aveva ricevuto visite, invece la sala stampa vaticana ha fatto sapere, ha diramato un breve comunicato in cui ha fatto sapere che il Papa ha ricevuto la visita di Monsignor Paolo Rudelli, che è il sostituto della segreteria di Stato vaticana.

0: E per quanto riguarda l'Angelus di domenica 18, al momento ancora non ci sono indicazioni precise, come pure su tutto il resto. Comunque sappiamo che la degenza del Papa dovrebbe durare all'incirca una settimana, 7 giorni. Le attività quotidiane sono state svolte autonomamente e la seduta di fisioterapia ha riguardato attività motorie complete. Questo sta a indicare il fatto che tutto sta procedendo nella norma. Si attende però l'esito dell'esame istologico che dovrà chiarire lo stadio del tumore al polmone che è stato asportato a Papa Leone. E intanto va detto anche che l'attività nel piccolo stato della Città del Vaticano sta proseguendo. Oggi il segretario di Stato, il cardinale Parolin, ha ricevuto il presidente della Repubblica Dominicana, Abinader Corona, con il quale si è intrattenuto a colloquio insieme a Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali. Intanto, naturalmente, la catena di solidarietà, di fiori, di messaggi non si interrompe e qui continuano anche le messe. Ed è tutto, vi restituisco la linea.
1: Grazie davvero a Rita Salerno. Abbiamo pochi secondi. Un ricordo bello di questa vostra esperienza ormai di tanti anni.
2: Un ricordo bello, io ho nella memoria questa immagine di questa coppia di anziani che quando andavamo a portargli il sacchetto col cibo venivano a aprire la porta mano nella mano.
1: Tocca a te, Paola. Questa immagine è bellissima.
3: Io ricordo di questo nonno che poi ho scoperto, conosceva anche il mio di nonno e io a quel tempo il nonno non ce l'avevo più. Lui mi raccontava di quando era giovane, delle cose che faceva e a me sembrava di sentire mio nonno che raccontava la sua di
1: Grazie
3: esperienza.
1: davvero a Paola Bonadonna e Sandro Valentini. Noi ci diamo appuntamento a domani, come sempre, alle 17:30. Buona serata.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Sono Giancarla Pancione di Save the Children e questo è un appello urgente. In questo momento in Somalia tantissimi bambini muoiono di fame a causa di una gravissima siccità, effetto della crisi climatica. La siccità sta causando la perdita di raccolti e bestiame, lasciando moltissimi bambini e le loro famiglie senza cibo. È inaccettabile che ancora oggi un bambino possa morire di fame, quando basta davvero poco per salvarlo. Ed è per questo che mi rivolgo a te, telespettatore di TV 2000. Save the Children sta affrontando questa emergenza in Somalia. Ogni giorno nelle nostre cliniche arrivano tantissime mamme con i loro piccoli. Molti bambini sono in stato di malnutrizione grave. Sono deboli, esausti, perché la fame toglie loro ogni energia. Per i bambini malnutriti, queste cliniche sono l'unica speranza di salvezza.
2: If the child could not have been brought to the hospital, he could have been died.
1: La situazione è davvero drammatica, ma c'è una soluzione. Questa bustina di cibo terapeutico costa pochi centesimi, ma può salvare una vita. Abbiamo urgente bisogno del tuo aiuto. Con 9 euro al mese puoi garantire a tanti bambini malnutriti cibo e cure mediche e aiutarli a guarire. Una telefonata ora può fare la differenza. Chiama subito l'800 98 88 07 e dona 9 euro al mese. Grazie.
3: La loro tecnologia è così primitiva.
4: Guarda cosa ho trovato.
3: Per aggiustare l'astronave?
4: Vedi anche tu quello che vedo io. Wow.
3: Ha un aroma delizioso. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè Dolce Gusto Neo, con capsule compostabili.
5: Questi sono i nostri ampli mini.
6: Non si vedono.
7: Mi devo toccare, non ci credo.
8: Microscopico proprio.
5: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
9: Mamma mia.
5: È un'altra cosa.
8: Questa è una magia.
10: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803 800.
11: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per 2, 4, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
12: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance con capsule molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
13: Da quando ho scoperto Lean Specialist Dance, potrei scalare l'Everest!
14: Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
15: Lean Specialist Dance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
14: E ora si cambia marcia.
15: Lean Specialist, speciali per te.
16: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
17: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
18: Corri da Penny! Solo venerdì 16 e sabato 17 ottobre trovi le offerte shock. Kinder Brioche, confezione da 10 pezzi a 2,25 euro. Un chilo di patatine Penny prefritte surgelate a 99 centesimi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta dell'apparizione del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per il Santo Padre, lo affidiamo alla Vergine Maria, per una pronta guarigione e perché torni presto al suo ministero petrino. Il Santo Padre, Papa Leone, in questo mese di ottobre dedicato al Rosario, ci invita a riscoprire questa preghiera semplice e profonda che ci conduce a contemplare Cristo con gli occhi di Maria. Accogliamo anche il suo appello a pregare con perseveranza per la pace, affidando alla Vergine i popoli feriti dalla guerra e tutti gli operatori di riconciliazione. Chiediamo di diventare artigiani di pace nelle nostre famiglie e nella società. Nostra Signora di Lourdes, sostenga quanti soffrono nel corpo, nel cuore o nella fede. Ci ottenga un cuore umile e fiducioso, capace di riconoscere la presenza del Signore anche nelle prove della vita.
2: Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati alla nostra preghiera, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Venne una voce dal cielo, tu sei figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Santa Bernadette, prega per noi, Maria, affinché ci insegni a vivere in grazia ogni giorno della nostra vita terrena e ci aiuti a fare di essa un atto di amore per Dio, per lei e per ogni fratello e sorella che popola la terra.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: e nell'ora
2: della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Santa Bernadette, come Maria a Cana interviene a favore degli sposi, così tu, insieme a lei, ora e sempre accompagna tutti i fidanzati a compiere un vero cammino di amore e di santità in Cristo e modella ogni famiglia nascente sull'esempio di Gesù, Maria e Giuseppe.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli di
2: secoli. Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Gesù andò nella Galilea e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Santa Bernadette, aiutaci a convertirci e a credere fermamente al Vangelo per poter aiutare tutti a scoprire la bellezza della parola e vivere personalmente l'esperienza della grandezza di Dio.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave Signora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero della luce e la trasfigurazione. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce. Questo è il Figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Santa Bernadette, tu che hai seguito Maria ogni giorno della tua vita, nella gioia come nel dolore, pregando e lavorando per il Signore e per tutti i fratelli, fa che anche noi possiamo seguire il tuo esempio.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: mistione dell'Eucaristia. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me». Santa Bernadette, insegnaci a ricevere sempre, con il dovuto rispetto, il sacro corpo di Gesù che si dona a noi. Ogni volta che lo desideriamo nella Santa Comunione, nell'adorazione e nel tabernacolo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.

Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espe.

0: Maria, Madre del Sì, tu hai ascoltato Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore. Stella del mattino, parlaci di lui e raccontaci il tuo cammino per seguirlo nella via della fede. Maria, che a Nazareth hai abitato con Gesù, imprimi nella nostra vita i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà. Maria, parlaci di Gesù, perché la freschezza della nostra fede brilli nei nostri occhi e scaldi il cuore di chi ci incontra, come tu hai fatto visitando Elisabetta, che nella sua vecchiaia ha gioito con te per il dono della vita. Maria, Vergine del Magnificat, aiutaci a portare la gioia nel mondo e come a Cana spingi ogni giovane impegnato nel servizio ai fratelli a fare solo quello che Gesù dirà. Prega perché Gesù, morto e risorto, rinasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce e piena di Lui. Maria, porta del cielo, aiutaci a levare in alto lo sguardo. Vogliamo vedere Gesù, parlare con Lui, annunciare a tutti il suo amore. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: Ed ora Sua Eccellenza Monsignor Corrado Sanguinetti, Vescovo di Pavia, che ha pregato con noi il Santo Rosario, ci impartirà la sua benedizione.
2: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore.
3: Ora e sempre.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
3: E
2: vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.

0: Il decorso post-operatorio procede regolarmente, buona la ripresa del polmone, dicono i medici. Il Papa ha concelebrato la messa e ripreso l'attività lavorativa incontrando il sostituto della Segreteria di Stato. Quasi 5 milioni e mezzo di persone in Italia sono in povertà assoluta, in difficoltà le famiglie straniere, quelle più numerose e chi vive al sud. Oltre 4 milioni gli anziani che vivono con meno di 1.000 euro. Ancora incidenti mortali sul lavoro. Oggi sono stati 3 a perdere la vita un operaio nel cantiere dell'alta velocità a Firenze, un lavoratore nel porto di Cagliari e un 23enne deceduto in una cantina sociale nel Chietino. La confessione shock dei 2 minorenni della minicar a Roma. Quella notte ci siamo divertiti, così hanno detto. Mio figlio pagherà, afferma la mamma di uno di loro. Il caso riapre il dibattito sul ruolo della famiglia e sulla difficoltà dei giovani di vivere la realtà. Le reliquie della Sacra Culla, uno dei più antichi e venerati simboli del Natale cristiano, custodite nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, lasceranno la loro collocazione per essere spostate più vicine ai fedeli e ai pellegrini. 18:29 minuti, una manciata di secondi, benvenuti al TG2000, buonasera. In primo piano dunque le condizioni del Papa dopo l'intervento chirurgico di martedì. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone, dicono i medici. Leone XIV ha ripreso l'attività lavorativa, ha spiegato la sala stampa vaticana. E allora in diretta dal Policlinico Gemelli, Rita Salerno, a te la linea.
1: Sì, buon pomeriggio. Come dicevate voi da studio, il decorso post-operatorio procede regolarmente al terzo giorno di degenza di Papa Leone XIV, che ha ripreso, va ricordato, l'attività lavorativa, come ha detto appunto, ha riferito la sala stampa vaticana, e concelebrato la messa al 10° piano nell'ala Solventi, dove si trova ricoverato. Ha anche ricevuto il sostituto della Segreteria di Stato, Monsignor Paolo Rudelli. Le attività quotidiane sono state svolte dal pontefice autonomamente e la seduta di fisioterapia ha riguardato attività motorie complete, fa sapere la sala stampa. Quindi possiamo dire che il decorso procede davvero in maniera regolare. Il cardinale segretario di Stato Parolin, oggi a margine di un evento, ha dichiarato che se il pontefice starà meglio reciterà l'Angelus dal Gemelli e tutto dipenderà quindi dal decorso post-operatorio. Intanto possiamo dire che anche l'attività nel piccolo stato della Città del Vaticano prosegue con udienze e appuntamenti vari, e al Gemelli invece tante persone sono qui presenti, medici e pazienti, pregano senza sosta per il Papa e continuano a giungere da tutto il mondo messaggi attestati di vicinanza al pontefice, messaggi come anche fiori, lettere per il pontefice. Come ci racconta in questo servizio Paolo Fucili, e poi la linea può tornare, al termine del quale la linea può tornare allo studio.
2: Mi sembra che sta andando tutto molto bene, quindi speriamo.
3: Siamo contenti che stia meglio il Papa.
4: E noi preghiamo, e questo ospedale è proprio all'avanguardia, quindi...
5: Dal piazzale d'ingresso del Gemelli fino agli estremi confini della terra, la Chiesa prega per Leone ad una sola voce. Fra i 9 santi canonizzati finora da lui, la provvidenza ha voluto che ci sia anche un medico, il venezuelano José Gregorio Hernández Cisnero.
6: Iba a ser médico del Papa.
5: Sarà lui il medico del Papa, dice Rosa, pregando sulla tomba del santo a Nostra Signora della Candelaria, che ne custodisce le spoglie. Qua si prega con fervore, invocando salute e guarigione per il Papa, come al santuario della Madonna di Guadalupe, a Città del Messico. C'è tanta gente che lo ama, che si preoccupa per lui, dice una mamma. Un'anziana donna è sopraffatta dall'emozione.
7: Non puoi parlare, signorita.
5: Cambia la lingua all'altro capo dell'Atlante, le Filippine, non l'intenzione della preghiera. Che il Santo Padre, Papa Leone a Roma, si ristabilisca, dice un uomo, per dire quanto tempo ci vorrà, però ancora è troppo presto. Anche se Uruguay, Argentina e Perù fremono dopo l'annuncio recente del viaggio papale in quei paesi, con partenza in agenda il 6 novembre.
8: Deseo che venga l'Argentina, che
5: Io spero che venga e sono sicuro che la sua visita farà molto bene agli argentini, dicono a Buenos Aires.
8: Che il descanse, che esté tranquillo.
5: Lasciamolo riposare tranquillo, suggerisce una donna a Lima, e quando si sarà ristabilito verrà, perché lui ama questa terra.
0: Quasi 5 milioni e mezzo di persone in Italia si trovano in povertà assoluta, oltre 1 milione sono minori. I dati pubblicati oggi dall'Istat, ce ne parla Beatrice Bossi.

0: Sono 5,4 milioni le persone in povertà assoluta nel 2025 in Italia, come a dire che tutti i residenti di Roma e Milano fatichino ogni mese a pagare le bollette o a trovare da mangiare. Si tratta di oltre 2 milioni di famiglie, pari all'8% del totale, un dato stabile rispetto al 2024 che indica però ancora la lunga strada da fare. Confermata la più alta incidenza nel Mezzogiorno, con la povertà assoluta che coinvolge oltre 800.000 famiglie, seguito poi dal Nord e dal Centro Italia. L'incidenza per i nuclei composti solamente da italiani è pari al 5,9%, sale al 26,7% tra quelle con almeno uno straniero e raggiunge il 29,4% se nessun componente ha origini italiane. Tra i numeri che fanno riflettere quelli che coinvolgono i minori, sono oltre 1.100.000 i bambini che vivono in povertà assoluta in Italia. Si conferma più alta, dice infine l'Istat, tra le famiglie più numerose, diminuisce invece con l'aumentare dell'età e al crescere del titolo di studio.
1: E tra i fattori che spesso causano un aggravamento della povertà e dell'esclusione sociale in Italia c'è il gioco d'azzardo. Contro la ludopatia, l'impegno della Caritas diocesane e delle parrocchie. Alessio Orlando.
2: Non conosce crisi né confini, attraversa in maniera trasversale ceti sociali differenti, ma è in particolare sui più fragili che produce le conseguenze peggiori. Il gioco d'azzardo in Italia, secondo l'ultimo rapporto Caritas su povertà ed esclusione sociale, nel 2024 ha raggiunto circa 157 miliardi, con un incremento del 349% rispetto al 2006. 835 milioni le ore complessive dedicate alle scommesse. Per contrastare i rischi legati alla ludopatia, soprattutto quello di precipitare nella povertà, è nato il progetto di Caritas italiana Vince chi smette, con il coinvolgimento delle parrocchie e delle Caritas diocesane sul territorio.
3: I veri numeri sono quelli che della povertà, delle disuguaglianze che aumentano proprio a seguito anche delle illusioni che produce questo fenomeno. Molto spesso le persone pensano di uscire dalla povertà vincendo all'otto, scommettendo, invece il più delle volte purtroppo entrano nella povertà proprio a seguito anche di una dipendenza anche dall'azzardo.
2: Il fenomeno dell'azzardo non riguarda più solo le grandi città, da anni ha messo radici anche nei piccoli centri e si sta spostando sempre più verso il gioco online. Nel Mezzogiorno la Campania è la regione che ha più comuni in fascia critica, 23, con una media di circa 3.300 euro pro capite di scommesse sul web.
4: Cerchiamo di almeno venire incontro alle spese, quelle proprio necessarie, soprattutto se si tratta di bambini, se sono dei bambini o se ci sono problemi di salute e così via. E poi cerchiamo in tutti i modi di indirizzarli verso le strutture idonee, quindi non solo il SERD ma anche delle associazioni.
1: Tra le persone in difficoltà anche i pensionati, oltre 4 milioni e mezzo, dice l'INPS, vivono con meno di 1.000 euro al mese. Il servizio di Elena Seno.
5: Sale la spesa per le prestazioni del sistema pensionistico in Italia. Nel 2025 è aumentata del 2,3% rispetto all'anno precedente, superando i 372 miliardi di euro. Sono i dati aggiornati dall'osservatorio statistico dell'INPS, che guarda alle pensioni di vecchiaia, quelle di invalidità, alle pensioni ai superstiti, alle altre prestazioni assistenziali come l'indennità di accompagnamento. Oltre 4 milioni e mezzo di italiani che nel 2025 avevano un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese. E se le donne rappresentano il 51% dei pensionati nel nostro paese, sono gli uomini a riscuotere il 56% dei redditi pensionistici. L'importo medio annuo percepito dagli uomini è infatti superiore del 33% rispetto a quello delle donne. Guardando a livello territoriale, le regioni del nord concentrano la quota prevalente di pensioni con importi medi superiori del 7,2% alla media nazionale. Invece quasi la metà dei pensionati con un assegno di invalidità e di quelli con una prestazione assistenziale è residente al sud.
1: La tutela del potere d'acquisto delle famiglie e la competitività del sistema produttivo sono per il governo le priorità del documento programmatico di bilancio 2027. Il documento è arrivato oggi sul tavolo della Commissione europea. Ce ne parla Augusto Cantelmi.
6: Occhi puntati su Bruxelles, dove è stato trasmesso dal governo il documento programmatico di bilancio che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. Nel documento le linee di quella che poi sarà la manovra di circa 23,5 miliardi con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. Le coperture alla manovra del 2027 arriveranno, secondo le intenzioni dell'esecutivo, anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri.

0: e ai giochi. Il settore bancario dovrebbe garantire un contributo dello 0,21% del PIL, pari a circa 5 miliardi. Ma da ABI filtra un malcontento: sarebbe una misura non negoziata. Per comprendere tuttavia la reale portata della manovra e soprattutto i contenuti, si attende comunque la risposta di Bruxelles sulla possibilità di maggiore flessibilità a causa dell'aumento dell'inflazione. Le opposizioni invece bocciano la politica economica del governo. Intanto, dopo 50 anni, torna alla Camera la conferenza europea dei presidenti delle assemblee parlamentari. I lavori sono stati introdotti dagli interventi dei presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa. Al centro delle discussioni tutti i temi dell'agenda politica internazionale, dalle crisi in corso alle minacce ibride, dall'impatto dell'intelligenza artificiale alla pace e alla diplomazia.
1: E a Bruxelles il Consiglio europeo, presente la Premier Meloni, molto fitta. L'agenda tra i temi in primo piano, la questione energia, il bilancio dell'Unione europea e il sostegno all'Ucraina. Sentiamo Antonio Soviero.
2: Al di là dei sorrisi di circostanza, il clima è rovente al Consiglio europeo di Bruxelles. Al suo arrivo il cancelliere tedesco alza subito l'attenzione sul punto più importante. Il bilancio comune europeo va significativamente ridotto, afferma Merz. La proposta di mediazione della presidenza di turno irlandese prevede un taglio dell'8%, pari a 141 miliardi di euro al bilancio comune. Ma ai paesi frugali, tra cui la Germania, non basta. I 17, tra cui l'Italia, facenti parte degli amici della coesione, in una nota congiunta chiedono invece che il prossimo bilancio UE sia ambizioso, equo ed equilibrato. Questo Consiglio europeo deve gettare le basi per il prossimo bilancio comune 2028-2034, ma come abbiamo visto le posizioni restano distanti. Altri temi caldi sul tavolo: il sostegno economico e militare all'Ucraina, immigrazione col rafforzamento dei confini, la crisi energetica. Il governo italiano chiede di ammorbidire i costi della transizione ecologica sulle imprese per salvaguardare la competitività. Infine, dal summit dei 27 trapela la necessità di misure a breve termine per far fronte all'impatto immediato dei picchi dei prezzi. I leader sostengono gli interventi proposti dalla Commissione. Basterà rassicurare i cittadini europei provati dal caro bollette?
1: In Ucraina massicci attacchi russi nella notte, diversi morti e feriti. Kiev annuncia di riprendere gli attacchi alle raffinerie russe. Sentiamo Marco Burini.
3: Le sorti di una guerra in mano a una persona, o due, Putin ovviamente ed Elon Musk, che riaccende Starlink ma spegne Zelensky. Il multimiliardario americano, socio di Trump, possiede tra le altre cose una vasta rete di satelliti gestiti dal Pentagono, fondamentali per individuare le posizioni militari nemiche e prevenire gli attacchi aerei. Dopo l'interruzione di ieri, oggi è tornato a funzionare, fanno sapere fonti della difesa ucraina. Ma fino a quando? Anche perché nel frattempo Musk, come il boss della Casa Bianca, scarica Zelensky. Questo massacro continuerà, è ora che se ne vada. Ma il leader di Kiev non rinuncia. Annuncia nuovi attacchi alle raffinerie russe, visto che Mosca non ha mai rispettato la tregua energetica proclamata da Trump. Poco fa Zelensky è arrivato a Bruxelles per incontrare i leader europei e il segretario della NATO, mentre ha denunciato gli attacchi sistematici sui civili. Oggi un complesso residenziale a Kiev e un supermercato a Odessa. La notte scorsa almeno 3 morti e 6 feriti per un raid su Koprivnitsky. Anche il Mar Nero è in pratica. Da giorni vengono colpite navi di Bulgaria e Romania. La scorsa notte 2 petroliere rumene sono state centrate da droni. Alcuni marinai sono dispersi. Per il presidente Dan sono tentativi della Russia di destabilizzare il fianco est della NATO.
1: Trump torna a minacciare l'Iran, mentre i sauditi accusano Teheran di armare e addestrare gli Houthi, che hanno intensificato i loro attacchi contro Riyadh. Massimiliano Cocchi.
4: Donald Trump, in piena campagna elettorale per le elezioni di metà mandato, dice che la guerra finirà presto, ma intanto il Pentagono si prepara per colpire di nuovo l'Iran. Nei piani anticipati dalla CNN c'è anche la cosiddetta madre di tutte le bombe, la più potente arma convenzionale dell'arsenale americano, l'unica in grado di colpire i laboratori sotterranei del programma nucleare iraniano. E mentre Washington valuta come colpire Teheran, Israele alza il livello di allerta. Dall'Iran in infatti sarebbe arrivato l'ordine agli Hezbollah libanesi di prepararsi a riprendere i combattimenti. Per questo, in serata, il premier israeliano Netanyahu riunirà il Consiglio di sicurezza. Il fronte su cui al momento si combatte resta quello tra l'Arabia Saudita e i ribelli Houthi dello Yemen. I sauditi hanno accusato Teheran di armare e addestrare gli Houthi, che hanno intensificato i loro attacchi.

0: Dall'inizio di ottobre, hanno ammesso oggi per la prima volta le autorità di Riyadh, l'aeroporto della capitale è stato colpito 20 volte con un bilancio pesantissimo, 17 morti, oltre 300 feriti. Oggi, infine, sempre i sauditi hanno accusato i ribelli Houthi, che sono musulmani sciiti, di aver sparato un missile contro la Medina, una delle due città sante dell'Islam, un'accusa pesantissima che gli Houthi hanno respinto definendola una menzogna.
1: Torniamo a parlare della piaga delle vittime sul lavoro, perché nella sola giornata di oggi sono morti 3 operai. Alessandra Camarca.
2: Tragico incidente sul lavoro a Cagliari. Un autotrasportatore 61enne, Carlo Spiga, è stato trovato morto questa mattina nel Porto Canale. La dinamica è ancora da chiarire, ma a quanto si apprende sarebbe stato travolto e schiacciato da alcuni pesanti tubi mentre lavorava. A fare scattare l'allarme sarebbe stata una persona che, transitando nell'area dello scalo, ha visto il corpo. Sul posto sono subito arrivati i medici del 118, ma per l'operaio non c'era più nulla da fare. La vittima era originaria di Monastir, comune a 20 km da Cagliari.
3: L'ennesima tragedia. Dall'inizio dell'anno sono 9 gli infortuni sul lavoro, questa è l'ennesima. È ora di dire basta, bisogna intervenire, bisogna accertare le responsabilità e bisogna fare in modo che queste tragedie non accadano mai più.
2: Giornata di incidenti mortali. È deceduto mentre stava lavorando a Chieti un giovane di 23 anni all'interno della cantina sociale San Panfilo di Scerni, nel Chietino, mentre stava lavorando con un macchinario. E sempre oggi un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito nel cantiere dell'alta velocità alla stazione Belfiore a Firenze.
1: Diverse le proteste nel Foggiano per il caro carburante, un'emergenza che si allarga anche ad altre regioni. Domani in Sicilia scatta lo sciopero dei TIR fino al 20 ottobre e a Bari, sotto la regione, migliaia di lavoratori dell'ex Ilva chiedono chiarezza sul futuro all'istituzione regionale. Il servizio di Giuseppe Caporaso.
4: Continua in Puglia la protesta e la mobilitazione del mondo agricolo e degli autotrasportatori. In provincia di Foggia i presidi più numerosi, con rallentamenti della circolazione su alcune arterie viarie dell'area.
5: Siamo arrivati al punto che dobbiamo svuotare un motore per mettere la naffa dall'altro motore per andare a fare un altro lavoro. Siamo arrivati al punto proprio che non si può fare più niente.
6: Siamo qua a aspettare notizie. Notizie da chi deve risolverci i problemi.
4: Il quinto giorno di protesta del mondo agricolo, olivicolo e dell'autotrasporto ha visto anche la chiusura di diversi distributori di benzina nell'area di Foggia, senza più carburante dalla serata di ieri. Quelli aperti sono stati presi d'assalto. Sempre in Puglia, dalla protesta per il caro carburante a quella per l'ex Ilva. Quarto giorno di sciopero e da Taranto ancora blocchi stradali. Tanti lavoratori si sono spostati a Bari per protestare oggi sotto la sede della Regione Puglia. Un migliaio di persone che hanno chiesto chiarezza sul loro futuro al presidente della Regione De Caro. In particolare i lavoratori si interrogano sul futuro dello stabilimento su cui pende la sentenza della Corte di Appello di Milano che a luglio scorso ha ordinato la sospensione dell'aria a caldo. Il 20 ottobre dovrebbe decidere la Cassazione.
1: I carabinieri del NAS di Milano, coordinati dalla Procura di Lodi, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva nei confronti di 3 operatori sociosanitari. Il provvedimento emesso dal GIP su richiesta del PM dispone nei confronti degli indagati il divieto assoluto di esercitare la professione di operatori sociosanitari all'interno di qualsiasi struttura sanitaria o socioassistenziale, sia pubblica sia privata, su tutto il territorio nazionale. Non volevano far male a nessuno, volevano solo vincere la noia. Così si sarebbero difesi i 2 minorenni autori delle aggressioni nel quartiere Monteverde di Roma. Restano stabili intanto le condizioni dell'attore Davide Jacopini, vittima dei 2 ragazzi. Lucia Show.
7: La vita come un videogioco, peccato che passanti in carne e ossa abbiano preso il posto dei bersagli dentro uno schermo e che dietro le aggressioni dei 2 minorenni fermati a Roma ci sarebbe la noia di giorni vuoti di senso.
8: Il dato di fatto è che hanno messo in scena nella vita reale la trama e la procedura di uno dei giochi più giocati al mondo nel territorio dei videogiochi. Esiste proprio un videogioco in cui più guidi spericolato, più persone fai fuori e più diventi un campione.
7: La madre di uno dei 2 indagati ha chiesto che suo figlio non venga giudicato come un mostro. Ha rivolto le scuse alla mamma di Davide Jacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva in seguito all'aggressione.
8: Come adulti dovremmo domandarci come è stato possibile che in questi anni noi abbiamo generato.

0: ragazzi delle nostre famiglie che frequentano le nostre scuole con un tale vuoto interiore, una desertificazione del loro mondo etico e con l'incapacità di riconoscere la differenza fra il bene e il male.
1: I due giovanissimi pagheranno per le loro azioni, assicurano i genitori, ma su di loro ricadono anche le responsabilità degli adulti, che ne hanno fatto figli incapaci di vivere la realtà.
0: Questo è un tempo in cui è necessario invertire la rotta e oggi la crescita deve essere nutrita con nutrienti per il cuore e per la mente che aiutano i nostri ragazzi a stare nel territorio di ciò che fa bene, non nel territorio di ciò che fa male.
2: Terzo giorno di perquisizioni per risalire ai PC da cui sono partite le ricerche della Ricina, copiati i dati dei server. Secondo gli investigatori, la Ricina utilizzata per uccidere Antonella Di Iesi e sua figlia Sara di vita potrebbe essere stata ricavata da piante cresciute a pochi chilometri dai luoghi in cui vivevano. Gli investigatori della squadra mobile di Campobasso hanno infatti individuato diversi esemplari di Ricina nei campi tra Riccia e il lago di Occhito, al confine tra Molise e Puglia. Si appella alla comunità internazionale Naimea Amini, la ragazza di 23 anni condannata a morte per blasfemia a causa di un presunto post sui social media. Non voglio fare l'eroina, dice, voglio soltanto che la mia voce sia ascoltata. Raffaella Frullone.
3: Si rivolge alle Nazioni Unite per chiedere aiuto. Naimea Amini, la studentessa iraniana condannata a morte per il contenuto di un post pubblicato sui social e giudicato blasfemo. In un audio diffuso il mese scorso nel carcere di Vakilabad, nel nord-est dell'Iran, la 23enne avrebbe chiesto l'intervento della comunità internazionale dicendo: "Non voglio fare l'eroina, voglio solo che la mia voce sia ascoltata". Arrestata lo scorso febbraio dalla polizia informatica iraniana, la studentessa avrebbe pubblicato frasi gravemente offensive nei confronti degli imam sciiti, anche se il contenuto esatto di quanto scritto non è stato reso pubblico. Formalmente dovrà rispondere di Sab ol Nabi, insulto al profeta, reato punibile con la morte. A ricostruire la vicenda sono diverse ONG, ma anche il quotidiano iraniano Khorasan ne ha dato notizia. Davanti ai giudici, la ragazza ha dichiarato di aver scritto quelle frasi sotto l'effetto di droga, circostanza che secondo la legislazione iraniana potrebbe escludere il ricorso alla pena capitale. La giovane intanto resta in carcere e si appella all'ONU, anche se la sentenza non è ancora definitiva, dovrà infatti prima pronunciarsi anche la Corte Suprema.
2: Continuano gli scontri a Tirana fra gruppi di manifestanti e la polizia, sia vicino alla sede del Ministero dell'Educazione, già teatro di atti violenti negli ultimi 2 giorni, sia in altre aree del centro città. Incappucciati e mascherati, giovani manifestanti hanno assalito e danneggiato edifici pubblici e negozi, hanno lanciato a più riprese sassi contro le forze dell'ordine che hanno risposto con gli idranti e i lacrimogeni. Alcuni manifestanti sono stati fermati. In Pakistan il crollo del tetto di una scuola ha provocato la morte di almeno 28 bambini. La tragedia si è verificata a Peshawar, nel nord-ovest del paese. Decine i feriti, a perdere la vita anche un insegnante. A partire da oggi, per alcune settimane, le reliquie della Sacra Culla di Gesù lasceranno temporaneamente la loro abituale collocazione nella monumentale Confessio davanti all'altare papale di Santa Maria Maggiore per essere esposte in una posizione ravvicinata ai fedeli dopo il recente restauro. Sentiamo Nicola Ferrante.
4: Il particolare dell'intaglio in cui le assi si incastrano, le incisioni in greco e latino che la indicano come Cunabula Salvatoris. Ecco la sacra culla su cui fu adagiato Gesù bambino, appena nato. Mai così vicina alla venerazione dei fedeli, un po' stupiti di trovarla da oggi tanto a portata di mano. 5 sottili assi di sicomoro spalancano la meditazione sul verbo fatto carne.
5: Il messaggio di incarnazione è molto forte per tutti noi perché questa è anche la base della nostra fede cattolica, cristiana, che Dio si fa uomo, diventa piccolo come noi e vive la nostra storia.
4: Fino all'Epifania, lavori in corso nella Basilica di Santa Maria Maggiore per dare una nuova teca più sicura alla preziosa reliquia, momentaneamente non più sotto la Confessio, ma nella navata destra, di fronte alle spoglie di Papa Francesco, fino al 24 dicembre. Tornerà dopo Natale alla sua consueta collocazione, ma in una nuova teca.
5: Non permetterà più umidità che prima c'era in quel posto e dopo sarà anche diversamente allestita, in quanto il fondo sarà il cielo stellato.

0: nato, ricordando la notte di Betlemme quando è nato Gesù, anche con posizione delle stelle come erano al momento della nascita di Gesù.
1: È la mangiatoia di Betlemme, la cui presenza è attestata nella Basilica Liberiana, perciò chiamata anche Santa Maria ad Presepe, già dal più alto Medioevo, meta di pellegrini e suppliche.
2: Sono venuta perché fra un mese divento nonna.
1: Per tutto il periodo natalizio, come da tradizione, salirà sull'altare papale e da qui, casa della Salus Populi, ogni giorno non manca la preghiera.
0: Per la salute del Papa e per il suo pronto ricovero, anche preghiamo per pace in tutto il mondo.
3: Esce nelle sale oggi, viene presentato alla festa del cinema di Roma Io pazzo, il film sulla vita di Pino Daniele. Fabio Falzone.
4: Io non mi sento nessuno.
5: E lo Stato questa volta non mi deve condannare perché
6: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
7: Raccontare Pino Daniele è la leggenda, ma soprattutto la persona, a partire dal libro scritto dal figlio Alessandro. Impressionante la trasformazione di Massimiliano Cagliazzo in un viaggio emozionante e umano, dalla famiglia povera ai primi passi nel mondo della musica e poi la scelta di un percorso non convenzionale, il successo con il grande pubblico, l'amore anche contrastato per la moglie Maria Sole Poglio. Su tutto la passione per Napoli e per la musica.
8: Qual è il segreto della sua musica? Lo capisco, la domanda da 100 milioni di dollari.
9: Diciamo che lui filtrava il mondo che vedeva attraverso la sua sensibilità e fondamentalmente cercava di capire come il mondo che osservava fuori gli risuonava dentro e cercava di essere onesto rispetto a quello che sentiva. E quando si è onesti rispetto a quello che sentiva, molto spesso si parla un linguaggio che piano piano diventa sempre più universale e si parla a tutti.
10: Io in ogni canzone di Pino Daniele vedo una storia e un sentimento diverso. A volte vedo l'amore, a volte vedo il dolore, a volte ho visto il disincanto.
11: Noi all'inizio avrebbe dovuto prendere una decina di chili, poi ne ha presi 20.
12: Ecco.
11: E ne ha presi 20 perché abbiamo cominciato così presto per fare già le prove con lui, con questa fisicità che poi... presi veramente.
12: Alle fan non gliel'avete fatto vedere, lo vedono nel film.
11: Soprattutto gli devi chiedere come li ha persi.
3: Ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo. Restate con noi.
13: Sono la tua pelle secca e con prurito. Ho bisogno della lozione idratante intensiva CeraVe. Idrata fino a 72 ore, 99% sensazione di prurito in meno, con tre ceramidi essenziali, tecnologia MVE e idrourea, per ripristinare la mia barriera protettiva. CeraVe, le creme corpo più vendute in Italia. Brand sviluppato con dermatologi.
14: Ci sono mattine più pesanti di altre.
15: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
16: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'891-9111.
17: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
18: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
19: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel, ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente, anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
20: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
2: Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.
21: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
22: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
21: Pronta?
22: Lines Specialist, protezione e discrezione.
23: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
24: Ma il colesterolo?
25: Dai, la parmigiana è verdura.
26: Con il colesterolo non si scherza.
27: Prova Danacol.
28: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
27: Basta scuse, prova Danacol.
28: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
3: Eccoci di nuovo insieme con una notizia. La fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth e la retromarcia segue la valanga di critiche che si è abbattuta sul presidente e sul Pentagono dopo l'annuncio della trasmissione in diretta. È tutto per questa edizione. Adesso il meteo, poi la Santa Messa e il prossimo TG alle 20.45. A più tardi.
29: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
30: Giovedì, al nord dominio dell'alta pressione. In questa giornata il sole sarà splendente su tutte le regioni in un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime fino a 28 gradi Celsius ad Aosta. Venerdì, pressione sempre stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature grossomodo stazionarie ovunque. Al centro, dominio dell'alta pressione. La giornata trascorrerà con tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocua nube sparsa. Temperature massime che saliranno fino a 25 gradi. Venerdì, l'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità atmosferica. La giornata trascorrerà con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima diurno gradevole. Al sud, regime di alta pressione. In questa giornata il sole splenderà in un cielo che si potrà vedere prevalentemente sereno su Sicilia e Sardegna, con nubi innocue altrove. Venerdì, il tempo sarà stabile e soleggiato su tutte le regioni. Qualche addensamento nuvoloso interesserà la Calabria e la Sicilia tirrenica. Temperature massime gradevoli fino a 27 gradi Celsius.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
1: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
3: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800 820 444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800 820 444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, oggi celebriamo la memoria di Santa Teresa di Gesù, Vergine e Dottore della Chiesa, Santa Teresa d'Avila, che è una santa spagnola, una mistica, ecco, una carmelitana, una riformatrice anche del Carmelo, che ha messo al centro della sua vita l'amore di Dio, l'amore di Cristo, quell'amore che accompagna la vita di ciascuno di noi. Tante volte l'abbiamo trascurato, questo amore, a causa del peccato. Ne siamo consapevoli, chiediamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che per mezzo del tuo Spirito hai suscitato a Santa Teresa di Gesù per mostrare alla Chiesa una via nuova nella ricerca della perfezione, concedi a noi di nutrirci sempre della sua dottrina e di essere infiammati da un vivo desiderio di santità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Paolo, Apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, ai santi che sono a Efeso, credenti in Cristo Gesù. Grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi, mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, all'ode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il Suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della Sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo la benevolenza che in Lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi, ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. Parola di Dio.
2: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
3: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
2: Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo.
3: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
2: Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele.
3: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
2: Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni.
3: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
2: Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno. Acclamate davanti al Re il Signore.
3: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò loro profeti e apostoli, ed essi li uccideranno e perseguiteranno, perché a questa generazione sia chiesto conto del sangue di tutti i profeti, versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare, voi l'avete impedito. Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. Parola del Signore.
1: Amen.

Gesù senza mezzi termini svela e rimprovera energicamente l'ipocrisia di scribi e farisei che utilizzano la parola di Dio più a proprio tornaconto che per accompagnare e formare il popolo. Eppure erano coloro che dovevano, guidare il popolo alla conoscenza, all'accoglienza della parola di Dio, ma questa spesso viene usata a proprio uso e consumo. Ed ecco allora che Gesù fa un rimprovero molto energico e dice: vi sarà chiesto conto del sangue di tutti i profeti, ma anche, ribadisce: avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati in questa conoscenza dell'amore di Dio in una maniera più profonda e autentica e impedite anche agli altri che lo vogliano fare con il vostro comportamento. Ecco questa libertà di parola del Signore Gesù nel condannare il comportamento degli scribi e dei farisei gli procura tanti nemici, tanti poi diventano ostili nei suoi confronti. E la verità fa male la verità, quando veramente tocca quel punto nevralgico che va a destabilizzare la sicurezza degli altri. E la verità fa male soprattutto anche a volte a chi ha un ruolo di governo materiale e spirituale, nella misura in cui a volte si sono appropriati della verità o addirittura la verità sono diventate loro stessi. Dice Gesù, invece, io sono la via, la verità e la vita. Chi segue me avrà la vita eterna. Ed è la scelta che fanno i santi, è la scelta che abbiamo fatto noi, che ci sforziamo di fare noi, come la scelta che ha fatto, Santa Teresa d'Avila, una monaca carmelitana, la quale ha voluto vivere in pienezza il Vangelo, una mistica spagnola, una donna che, ha voluto fare seriamente con Cristo e con la Madre Chiesa, riformando anche il Carmelo e vivendo anche con grande travaglio e sofferenza la sua vocazione di contemplativa, di consacrata. E allora, fratelli e sorelle, la seguita di Cristo ci richiede sempre di prendere la nostra croce e seguirlo, con fede, con fiducia, senza mai smarrirci o perderci. E cosa ci sta?

ad accogliere quest'amore. Lei che rimane tuttora testimone di quest'amore nella storia della Chiesa e anche del cammino dei cristiani. Scrive Santa Teresa, ecco, d'Avila nei suoi scritti, che quest'amore di Cristo, se impresso nel cuore, tutto, ecco, ci diverrebbe facile e faremo molto in breve e senza fatica. Santa Teresa, ecco, intercedi insieme a tutti i santi e alla Beata Vergine Maria affinché anche gli uomini e le donne di questo tempo sappiano accogliere l'amore di Cristo per poter rispondere con fedeltà e generosità il proprio sì al progetto di Dio, che è un progetto di pace, di giustizia e di amore. E così sia.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Siano graditi alla tua maestà, o Signore, i nostri doni, come ti piacque la consacrazione virginale di Santa Teresa per Cristo Signore nostro. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo, Signore nostro, volle la sua Chiesa, sale della terra, luce del mondo, città posta sul monte, perché tutti possano arrivare alla conoscenza della verità ed essere salvati. Per realizzare questa missione tra le genti, ha suscitato nel tuo popolo Santa Teresa d'Avila e gli hai donato una profonda conoscenza dei divini misteri, perché con la sapienza da te ispirata fosse lampada di vivo fulgore a gloria del tuo nome. Illuminati dalla sua dottrina e dalla sua testimonianza, con animo grato e gioioso ci uniamo ai cori celesti per cantare senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Teresa e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh.

Signore, credo che sia realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, fa che sull'esempio di Santa Teresa questa famiglia a te consacrata, nutrita con il pane del cielo, canti in eterno il tuo amore misericordioso per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Nel fare gli auguri a quanti festeggiano l'onomastico oggi di Santa Teresa, vogliamo anche ancora una volta elevare la nostra preghiera al Signore attraverso Maria, Madre della Speranza, insieme a tutti gli ammalati e anche ai telespettatori che ci seguono, pregando ancora anche per tutti gli ammalati e in particolare anche per Papa Leone in questo momento di sofferenza. Insieme. Speranza nostra salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera

Madre della Santa Speranza, tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Per esempio dei santi, glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
1: Sono la tua pelle secca e con prurito. Ho bisogno della lozione idratante intensiva CeraVe. Idrata fino a 72 ore e 99% sensazione di prurito in meno. Con 3 ceramidi essenziali e idrourea per ripristinare la mia barriera protettiva. CeraVe, le creme corpo più vendute in Italia. Ricarica la tua routine con i formati refill. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
2: Ci sono mattine più pesanti di altre.
3: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
4: Quando tuo figlio aspetta con ansia il suo giorno
5: e il dolore o la febbre lo bloccano,
4: puoi provare l'azione rapida e prolungata di Brufen Kids Febbre e Dolore con triplo effetto. Per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il grande giorno. Brufen Kids Febbre e Dolore, per rompere la barriera del dolore e della febbre.
6: Cute purificata?
7: Ho capelli idratati, non devo più scegliere.
8: Il Vive Hyaluronic Pure, potenziato con due attivi, acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati, per 72 ore. Sentiti inarrestabile, con il Vive Hyaluronic Pure. Da L'Oréal Paris, tu vali.
9: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente, anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
10: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
11: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
12: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
13: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advanced Go capsule molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.

0: ho sperato nel Signore, adelius di me sia chinato. Ha dato ascolto al mio grido, mi ha tratto dalla forza della morte, dalla fango della palude. I miei piedi ha stabilito sulla roccia, adesso sicuri i miei passi, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo. Laude a nostro Dio. Molti vedranno e avranno timore e confideranno nel Signore. Beato l'uomo che spera nel Signore, non si mette dalla parte dei superbi, né si rivolge a chi segue la menzogna. Quanti prodigi ha fatto Signore Dio mio? Quali disegni in nostro favore? Nessuno a te si può paragonare. Se li voglio annunziare e proclamare, sono torbi per essere contati. Sacrificio e offerta non gradisci. Gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa. Allora ho detto, ecco, io vengo. Sull'altro del libro di me è scritto di compiere il tuo volere. Mio Dio, questo io desidero. La tua legge è nel profondo del mio cuore.
1: Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore. La tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato. Non ho nascosto la tua grazia e la tua fedeltà alla grande assemblea. Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia. La tua fedeltà e la tua grazia mi proteggano sempre. Poiché mi circondano mali senza numero, le mie colpe mi opprimono e non posso più vedere. Sono più dei capelli del mio capo, il mio cuore viene meno. Degnati, Signore, di liberarmi, accorri, Signore, il mio aiuto. Vergogna e confusione per quanti cercano di togliermi la vita. Retrocedano coperti d'infamia quelli che godono della mia sventura. Siano presi da tremore e da vergogna quelli che mi scherniscono. Esultino e gioiscano in te quanti ti cercano. Dicano sempre, il Signore è grande, quelli che bramano la tua salvezza. Io sono povero e infelice, di me ha cura il Signore. Tu mio aiuto e mia liberazione, mio Dio, non tardare.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore. Così la donna non sposata, come la Vergine, si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito.

0: Celebriamo con gioia il Signore Gesù, che ha esaltato la verginità scelta per il Regno dei Cieli, e rivolgiamo a Lui la nostra preghiera.
1: Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.
2: Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.
1: O Cristo, Tu sei l'unico Sposo della Tua Chiesa, hai voluto ti comparisse davanti come Vergine casta. Rendila sempre santa e immacolata.
2: Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.
1: Signore, le sante Vergini ti sono venute incontro con le lampade accese. Non permettere che manchi mai alle anime consacrate la luce della fedeltà e dell'amore.
2: Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.
1: Signore, per te la Chiesa, Vergine e Madre, ha conservato intatta la sua fede. Dona a tutti i cristiani di rimanere fedeli alla tua parola.
2: Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.
1: Tu che ci dai la gioia di celebrare il glorioso ricordo della Santa Teresa di Avila, fa che possiamo sempre allietarci dalla sua intercessione.
2: Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.
1: Tu che hai accolto le sante Vergini al tuo banchetto nuziale, ammetti i fedeli defunti, ha convinto delle nozze eterne.
2: Cristo, Sposo delle Vergini,

0: Cute purificata?
1: Ho capelli idratati. Non devo più scegliere. Elvive Hyaluronic Pure. Potenziato con due attivi, acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati per 72 ore. Sentiti inarrestabile con Elvive Hyaluronic Pure. Da L'Oréal Paris, tu vali.
2: La loro tecnologia è così primitiva.
3: Guarda cosa ho trovato.
2: Per aggiustare l'astronave?
3: Vedi anche tu quello che vedo io. Wow.
2: Ha un aroma delizioso. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè Dolce Gusto Neo, con capsule compostabili.
4: Perché non l'ho fatto prima?
5: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
6: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
7: È un'altra cosa.
8: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
9: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
11: Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.
12: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel, ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente, anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
14: Milioni di bambini in tutto il mondo stanno soffrendo la fame. I gemelli Melda ed Equam hanno solo 7 mesi. La madre li ha portati in una clinica di Save the Children in Kenya,

0: I miei figli non crescono come dovrebbero. Sono sempre più deboli e magri.
1: Dina fatica a trovare cibo per la sua famiglia.
0: Quando la siccità arriva, si prende tutto, anche le persone. E a noi resta solo la fame.
2: I due gemelli, un bambino e una bambina, sono stati visitati e sono risultati affetti da malnutrizione acuta grave. Vediamo sempre più bambini malnutriti a causa della scarsità di cibo provocata dalla crisi climatica, dalla siccità e dalla povertà. Questa è una crisi alimentare enorme.
1: Ci sono milioni di bambini in tutto il mondo come Melda ed Equam. Bambini che hanno urgente bisogno di cibo salvavita e di cure mediche per sopravvivere. Chiama subito l'800-66-08-16 e dona 9 euro al mese. Con la tua donazione puoi garantire cibo terapeutico e cure mediche per salvare la vita di tanti bambini. La tua donazione aiuterà anche le famiglie con soluzioni semplici e durature per sconfiggere la fame.
2: Se Dina non avesse portato i bambini qui, la situazione sarebbe peggiorata, perché la malnutrizione uccide.
1: Chiama ora l'800-66-08-16 e dona 9 euro al mese per salvare tanti bambini malnutriti. Grazie.
3: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per Dindirindina.
4: Estate. Te best.
5: Contro il dolore. Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofeno in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
6: Sono la tua pelle secca e con prurito. Ho bisogno della lozione idratante intensiva CeraVe. Idrata fino a 72 ore, 99% sensazione di prurito in meno. Con tre ceramidi essenziali, tecnologia MVE e idrourea. Per ripristinare la mia barriera protettiva. CeraVe, le creme corpo più vendute in Italia. Brand sviluppato con dermatologi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dal monastero di Santa Rita d'Acacia ci ritroviamo per la preghiera del Santo Rosario. Insieme a voi, uniti nella preghiera attraverso TV 2000. Lo facciamo chiedendo l'intercessione di Santa Rita, che veneriamo in questo monastero. Primo mistero della luce. Gesù è battezzato nel Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Secondo mistero della luce. Gesù manifesta la sua gloria alle nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
2: Quarto mistero della luce. Gesù è trasfigurato sul monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.

0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Quinto mistero della luce. Gesù istituisce l'Eucarestia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo
1: dona loro, Signore,
0: e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua esistenza, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione, fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù entri nella nostra anima, e ci ricordi che l'amore del divino crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.

0: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
1: Prima erano in freezer. Ora sono nel vostro cuore. Nutella Croissant scalda le emozioni.
2: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
3: Ah, quanto amiamo il gusto del caffè noi italiani. Shakerato. Ristretto. Doppio. Pocket Coffee. Caffè 100% arabica in un guscio di puro cioccolato. Pocket Coffee. La vita ha più gusto con il caffè dentro.
4: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta. Azione mirata contro dolore e infiammazione.
5: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Sono la tua pelle secca e con prurito. Ho bisogno della lozione idratante intensiva CeraVe.
8: Idrata fino a 72 ore, 99% sensazione di prurito in meno.
7: Con 3 ceramidi essenziali e idrourea per ripristinare la mia barriera protettiva. CeraVe, le creme corpo più vendute in Italia. Ricarica la tua routine con i formati refill. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.

0: Prigionieri della povertà, sono oltre 5 milioni e 400 mila le persone in povertà assoluta in Italia nel 2025, lo certifica l'Istat. Un'emergenza che non arretra, mentre la Caritas lancia l'allarme su un'altra piaga sociale, il gioco d'azzardo. Buone notizie dal Policlinico Gemelli, dove Papa Leone prosegue il ricovero. Arrivano segnali di ripresa. Oggi il pontefice ha concelebrato la messa e nel pomeriggio ha ripreso l'attività lavorativa. Il caro carburante accende la protesta in diverse regioni del sud. Agricoltori e autotrasportatori sul piede di guerra e pronti allo sciopero. A Santa Maria Maggiore sono esposte le reliquie della Sacra Culla, la mangiatoia di Betlemme, un appuntamento per migliaia di fedeli. 20:48 minuti, una manciata di secondi. Benvenuti al TG2000, buonasera. In primo piano la situazione di quasi 5 milioni e mezzo di persone che in Italia si trovano in povertà assoluta. Oltre un milione sono minori. I dati pubblicati oggi dall'Istat e il servizio di Beatrice Bossi.
1: Come a dire che tutti i residenti di Roma e Milano fatichino ogni mese a pagare le bollette o a trovare da mangiare. Sono 5,4 milioni le persone in povertà assoluta in Italia nel 2025. Si tratta di oltre 2 milioni di famiglie, pari all'8% del totale. Un dato stabile rispetto al 2024 che indica però ancora la lunga strada da fare. Il 14,3% degli operai, dice l'Istat, pur lavorando, risulta in povertà assoluta. Confermata poi la più alta incidenza nel mezzogiorno, seguito dal nord e dal centro Italia. L'incidenza per i nuclei composti solamente da italiani è pari al 5,9%, sale al 26,7% tra

0: quelli con almeno uno straniero e raggiunge il 29,4% se nessun componente ha origini italiane. Tra i numeri che fanno riflettere quelli che coinvolgono i minori, sono oltre 1.100.000 i bambini che vivono in povertà assoluta. Si conferma più alta, dice infine l'Istat, tra le famiglie più numerose, diminuisce invece con l'aumentare dell'età e con il crescere del titolo di studio.
1: Tra i fattori che spesso causano un aggravamento della povertà e dell'esclusione sociale, in Italia c'è il gioco d'azzardo e contro la ludopatia l'impegno delle Caritas diocesane e delle parrocchie. Alessio Orlandi.
2: Oltre 157 miliardi di euro scommessi nel 2024, il 349% in più rispetto a 8 anni prima. Numeri preoccupanti quelli dell'ultimo rapporto Caritas su povertà ed esclusione sociale, che vede un aumento anche delle ore dedicate alle scommesse, 935 milioni, a pagarne le conseguenze famiglie in difficoltà economica e persone fragili. È per offrire loro un aiuto che è nato il progetto di Caritas italiana Vince chi smette, che vede in prima linea sul territorio le parrocchie e le Caritas diocesane unite nel contrastare i rischi legati alla ludopatia. Oltre all'aumento del gioco d'azzardo fisico e online, da tempo comincia a diffondersi un altro fenomeno, quello della sponsorizzazione delle scommesse da parte di personaggi del mondo dello sport.
3: Non sono consapevoli del fatto che spingere una persona a ritenere che sia normale scommettere continuamente, questo può produrre inevitabilmente anche quei fenomeni della dipendenza.
2: Ma a preoccupare è anche l'aumento del gioco d'azzardo tra gli over 65 e soprattutto fra i giovani tra i 14 e i 19 anni, influenzati spesso da alcuni meccanismi tipici dei videogiochi.
4: Andando a vedere la distribuzione delle età di chi apre un conto gioco, vediamo spesso persone anche oltre 85 anni, vicino ai 100 anni, quindi spesso è ipotizzabile che il nipote, utilizzando il documento del nonno o dell'adulto di casa, apra un conto gioco e abbia accesso a tutte quelle piattaforme che poi offrono un panorama per lo più sterminato di occasioni di azzardo.
1: Veniamo alle condizioni del Papa. Dopo l'intervento chirurgico di martedì, la radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone, dicono i medici, e Leone XIV oggi ha anche concelebrato la messa. E allora in diretta dal Policlinico Gemelli, Rita Salerno, a te la linea.
5: I referti dei controlli di routine sono nella norma e l'attività fisioterapica ha comportato attività motorie complete. Lo fa sapere la nota della sala stampa vaticana, riferendo quanto dichiarato dall'equipe medica che ha in cura il pontefice. Nel pomeriggio il Papa ha incontrato il sostituto della segreteria di Stato, Paolo Rudelli, ha ripreso quindi a lavorare e la radiografia del torace mostra appunto la buona ripresa del polmone operato il 13 ottobre. Il decorso quindi post-operatorio prosegue regolarmente. Il Papa ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita al decimo piano, dove alloggia. A margine di un evento a cui ha preso parte, il cardinale segretario di Stato Parolin ha parlato di notizie positive e che, alla luce di un decorso positivo, il Papa potrebbe recitare l'Angelus dal Gemelli. Il cardinale ha anche detto di essere preoccupato, ma di fidarsi dei medici. È interpellato sul futuro, il porporato ha detto che non si possono fare previsioni di alcun tipo. Si tratterà di vedere in che situazione tornerà il pontefice, cosa diranno i medici, e in base a tutti gli elementi il Papa deciderà se sarà necessario se rimodulare il pontificato. Ed è tutto, linea a voi.
1: E la questione energia, il bilancio dell'Unione Europea e il sostegno all'Ucraina sono i temi al centro del Consiglio Europeo aperto oggi a Bruxelles, presente la Premier Meloni. Ce ne parla Antonio Soviero.
6: Oltre agli aiuti di Stato, la Commissione non prevede misure nel brevissimo periodo sull'energia. È quanto trapela dal vertice del Consiglio europeo in corso a Bruxelles, cui guardano i cittadini provati dal caro bollette per le conseguenze delle guerre. Nel tardo pomeriggio è cominciata la discussione sul punto più importante, il prossimo bilancio 2028-2034. Al suo arrivo il cancelliere tedesco è stato chiaro, il bilancio comune europeo va significativamente ridotto, ha detto Merz. La proposta di mediazione della presidenza di turno irlandese prevede un taglio dell'8%, 141 miliardi di euro al bilancio dei 27. ma ai paesi frugali, tra cui la Germania, non basta. I 17, tra cui l'Italia, facenti parte degli amici della coesione, chiedono invece che il prossimo bilancio UE sia ambizioso, equo ed equilibrato. Le posizioni restano quindi distanti. Domani si parlerà del sostegno all'Ucraina. Il Consiglio chiederà a Zelensky di moderare i toni su Trump. Nessuna decisione epocale arriverà da questo summit.
1: La guerra in Ucraina, Kiev deve fare i conti con la mancanza di Patriot che garantiscono la difesa antiaerea, ma Zelensky non cede e ordina di attaccare le raffinerie russe. Sentiamo Marco Burini.
7: È tornato Starlink, ma adesso mancano i missili intercettori. Per gli ucraini la situazione resta delicatissima. Sono esposti quotidianamente ai bombardamenti russi e ieri il sistema di rilevamento satellitare di Mask, gestito dal Pentagono, non funzionava, impedendo così alla difesa di Kiev di individuare le postazioni nemiche e prevenire gli attacchi aerei. Oggi Starlink è ripartito, ma fino a quando? Questo massacro continuerà, è ora che Zelensky se ne vada, ha detto Mask sulla scia di Trump. Secondo la CNN, Kiev intanto ha esaurito le scorte di Patriot, i sistemi di difesa aerea che intercettano i missili balistici russi, che insieme a sciami di droni fanno strage nelle città. La scorsa notte almeno 3 morti e 6 feriti per un raid su Koprivnitsky, colpiti anche un complesso residenziale a Kiev e un supermercato a Odessa. Ma Zelensky non cede. Ha ordinato di riprendere gli attacchi alle raffinerie russe, visto che Mosca non ha mai rispettato la tregua energetica proclamata da Trump. Nel pomeriggio il leader ucraino è arrivato a Bruxelles per incontrare i leader europei e segretario della NATO. Prima Rutte si era incontrato con il primo ministro e il presidente della Romania, molto preoccupati per i continui attacchi a navi mercantili nel Mar Nero. La scorsa notte 2 petroliere sono state centrate da droni. Alcuni marinai sono dispersi.
1: Caro carburante, si moltiplicano le proteste nel mezzogiorno d'Italia, in particolare in Puglia, e da stanotte i tir si fermano in Sicilia. Giuseppe Caporaso.
8: Il fronte più caldo è il sud Italia, in particolare sul caro carburante sale la protesta in Puglia da parte del mondo agricolo e degli autotrasportatori, in provincia di Foggia i presidi più numerosi, con il rallentamento della circolazione e la chiusura di alcuni tratti stradali.
9: Non si può proprio più lavorare, siamo arrivati al punto che dobbiamo svuotare un motore per mettere la naffa dall'altro motore per andare a fare un altro lavoro. Siamo arrivati al punto proprio che non si può fare più niente.
10: E siamo qua a aspettare notizia da chi deve risolverci i problemi.
8: Chiusi nell'area del Foggiano diversi distributori di benzina senza più carburante già dalla serata di ieri, e la protesta sembra allargarsi in altre aree del sud. 17 presidi di autotrasportatori e agricoltori in Calabria, e dalla mezzanotte scatta la serrata dei tir in Sicilia, che proseguirà fino al 20 ottobre. Non ci saranno blocchi stradali, ma i mezzi resteranno fermi nei piazzali e i prodotti alimentari sulle navi per i supermercati non saranno scaricati. Dal 22 dovrebbe toccare ai pescherecci. Confotrasporto e Unatras chiedono immediatamente convocazioni e minacciano lo stop nazionale sul fronte dei trasporti per il caro carburante.
1: Sono vicino agli agricoltori e ai pescatori che in questi giorni manifestano in Calabria. Dietro ogni trattore fermo e ogni barca ormeggiata ci sono famiglie, sacrifici, persone che chiedono di poter vivere del proprio lavoro. Fa male sentire qualcuno dire siamo qui per tutti, ma non si vede nessuno. Lo ha detto all'ANSA Monsignor Francesco Savino, vescovo della diocesi Cassano allo Ionio e vicepresidente della CEI, intervenendo sulle manifestazioni degli agricoltori e dei pescatori che da giorni stanno interessando la Calabria. Dietro le aggressioni dei 2 minorenni fermati a Roma ci sarebbe la noia. Questa la motivazione che hanno dato agli inquirenti, i 2 fermati, per i drammatici episodi verificatisi nel quartiere di Monteverde. Ma come si è potuto arrivare a confondere la vita con un videogioco? Lucia Scione lo ha chiesto al professor Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva alla Statale di Milano. Sentiamo.
11: Questa è la domanda che ci scuote noi genitori, noi adulti della comunità educante, da ieri, quando abbiamo compreso che la banda della minicar in realtà era rappresentata da 2 ragazzi che potrebbero essere i figli di tutti noi. Il dato di fatto è che hanno messo in scena nella vita reale la trama e la procedura di uno dei giochi più giocati al mondo nel territorio dei videogiochi. Esiste proprio un videogioco in cui più guidi spericolato, più persone fai fuori e più diventi un campione. Come adulti dovremmo domandarci come è stato possibile che in questi anni Noi abbiamo generato ragazzi delle nostre famiglie con un tale vuoto interiore, una desertificazione del loro mondo etico e con l'incapacità di riconoscere

0: la differenza fra il bene e il male. Oggi la crescita deve essere nutrita con nutrienti per il cuore e per la mente che aiutano i nostri ragazzi a stare nel territorio di ciò che fa bene, non nel territorio di ciò che fa male.
1: Ancora la cronaca ha confermato l'ergastolo per l'uomo che nel 2022 ha ucciso a Roma, nel quartiere Prati, tre donne. Il servizio di Alessandra Camarca.
2: Confermata in appello la condanna, l'ergastolo per Gian Davide De Pau, accusato dell'omicidio di tre donne uccise il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati a Roma, due cittadine cinesi, accoltellate a morte nell'appartamento al primo piano di Via Riboti, e la 65enne colombiana Marta Castano Torres, uccisa nello stesso giorno in un seminterrato di Via Durazzo. I giudici della Corte di Assise e di Appello di Roma hanno ribadito la sentenza di primo grado emessa il 20 novembre scorso, dopo che una perizia psichiatrica aveva stabilito la capacità di intendere e volere al momento dei fatti. Siamo di fronte a un serial killer, ha detto il pubblico ministero nel corso delle repliche in aula, aggiungendo: sulla premeditazione abbiamo elementi evidenti. L'imputato aveva annunciato di voler compiere un gesto eclatante, uscito di casa con un coltello per compiere quella carneficina. Tutta l'azione è stata pianificata. De Pau, oggi presente per la prima volta in aula con un passato d'autista del boss Michele Senese e numerosi precedenti a suo carico, è detenuto nel carcere di Rebibbia.
1: Sono troppe le giornate nazionali istituite con una legge per segnalare valori, eventi, propositi, emozioni o aspetti della vita. Il numero sta vertiginosamente aumentando senza che siano emersi criteri omogenei, lo scrive il Presidente della Repubblica Mattarella in una lettera inviata alle Camere dopo aver promulgato la legge che istituisce la giornata nazionale del riciclo della carta, la numero 51, 36 nelle ultime tre legislature e 20 in questa. Così, sottolinea, diventa sempre più difficile, addirittura inverosimile, celebrarle, ad esempio, in scuole e università. Parliamo di incidenti stradali. In Italia nel 2025 aumentano i sinistri, ma calano le vittime. Nuoro è la provincia con l'indice di mortalità più elevato. Federico Plotti.
3: Più incidenti ma meno vittime sulle strade italiane. Secondo l'ultimo report dell'Istat, in collaborazione con l'ACI, nel 2025 il totale dei morti è stato di oltre 2.800, un numero sempre allarmante, ma più del 5% in meno rispetto all'anno precedente. Aumentano di contro i feriti, l'anno scorso ben 237.800, medie che restano ancora preoccupanti. In Italia, sempre l'anno scorso, si sono verificati quasi 500 incidenti al giorno, 7 le vittime ogni 24 ore. E sono 7 le province che hanno già raggiunto l'obiettivo di dimezzare le vittime sulle strade che era stato fissato per il 2030. E sono quelle di Prato, Fermo, Crotone, Vercelli, Vibo Valentia, Isernia e Siena. Di contro fanno registrare invece un incremento degli incidenti mortali quelle di Aosta, Oristano, Barletta, Andria e Trani. E invece nella provincia di Roma, dove si registra il maggior numero di pedoni rimasti uccisi, 48 su un totale nazionale di 419. I dati ACI-ISTAT riportano 228 decessi tra gli utilizzatori di biciclette ed è sempre la provincia di Roma la prima della classifica, con 14 vittime nel 2025.
1: Nel mondo 181 milioni di bambini sotto i 5 anni, uno su quattro, vivono in condizioni di grave povertà alimentare, mentre quasi 43 milioni soffrono di malnutrizione acuta, una crisi che continua a mettere a rischio la vita e il futuro di milioni di bambini, aggravata da conflitti, crisi climatica e tagli agli aiuti umanitari. Sentiamo Giorgia Bresciani.
4: Conflitti, crisi climatiche, tagli agli aiuti sono i killer silenziosi dell'infanzia. Nel mondo un bambino su quattro sotto i 5 anni vive in condizioni di grave povertà alimentare e circa la metà dei decessi in questa fascia di età è causata dalla malnutrizione. Sono 43 milioni i minori, sempre sotto i 5 anni, che ne soffrono in forma acuta, 12 milioni in modo grave, mentre le risorse stanziate per affrontare le emergenze nutrizionali sono meno di un terzo del necessario. Rilanciando questi dati in vista della giornata dell'alimentazione che si celebra domani, Save the Children lancia fino al 15 novembre la campagna Emergenza Fame e invita la comunità internazionale ad affrontare le cause dell'insicurezza alimentare acuta, costruendo sistemi resilienti di protezione sociale, sanitarie e nutrizionali.

0: Un appello ancora più urgente di fronte al taglio dei fondi destinati all'assistenza alimentare, agricola e nutrizionale, calati del 59% rispetto al 2022. A Gaza, Sudan, Afghanistan e Yemen le situazioni più critiche a livello planetario.
1: Da oggi e per alcune settimane le reliquie della Sacra Culla di Gesù lasceranno temporaneamente la loro abituale collocazione nella monumentale confessio davanti all'altare papale di Santa Maria Maggiore per essere esposte in una posizione ravvicinata ai fedeli dopo il recente restauro. Nicola Ferrante.
2: 5 assi di sicomoro su cui è stato adagiato il Salvatore appena nato. È la Sacra Culla, la mangiatoia secondo il racconto evangelico, custodita nella Basilica di Santa Maria Maggiore e da oggi in una nuova collocazione, temporanea ma più vicina a pellegrini e devoti, reliquia preziosa, la cui presenza si fa risalire al VII secolo.
3: È la prima reliquia del cristianesimo, perché proprio queste 5 celle di legno in sicomoro hanno accolto Gesù appena nato. Tutto il tempo le reliquie ultimi secoli era conservata sotto l'altare centrale della basilica, ma c'era necessità di rinnovare la nicchia dove era custodita questa reliquia per motivi conservatori, perché di per sé umidità e altri fattori climatici.
2: Lavori in corso sotto alla confessio per una nuova teca che la custodisca, perciò fino al 24 dicembre resterà nell'altare dell'Annunciazione, poi durante tutto il tempo di Natale salirà sull'altare papale e dopo l'Epifania ritornerà alla sua sede di sempre, numerosi fedeli giunti per venerarla più da vicino.
4: Perché sono dei collegamenti tangibili, diretti, con il mistero, in questo caso il mistero appunto dell'Incarnazione, il mistero principale insieme a quello pasquale del cristianesimo.
1: È tutto, ora vi lascio al film I'll Find You, buon proseguimento di serata, arrivederci.

0: Tra poco, su TV 2000, un amore impossibile durante la Seconda Guerra Mondiale. I'll find you.
1: Cute purificata?
2: Ho capelli idratati. Non devo più scegliere. Elvive Hyaluronic Pure. Potenziato con due attivi, acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati per 72 ore. Sentiti inarrestabile con Elvive Hyaluronic Pure. Da L'Oréal Paris, tu vali.
3: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
4: La loro tecnologia è così primitiva.
5: Guarda cosa ho trovato.
4: Per aggiustare l'astronave?
5: Vedi anche tu quello che vedo io. Wow.
4: Ha un aroma delizioso. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè dolce gusto Neo, con capsule compostabili.
6: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la promo di Era Hybrid Luce e Gas.
7: Meraviglioso!
6: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza ai guasti casa.
8: Il futuro con Era? Meraviglioso!
9: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
10: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
11: Prima erano in freezer. Ora sono nel vostro cuore. Nutella Croissant scalda le emozioni.
12: Navighi nell'oceano, poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa

0: Sei tu che guardi loro o il contrario?
1: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapanz. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti.

0: dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
1: Vuoi sorprenderli alla grande? Da oggi in Kinder Sorpresa trovi il mondo delle sirene, code scintillanti e accessori speciali. Un oceano di sorprese! Immergetevi nel mondo delle sirene!
2: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
3: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
4: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre.
2: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
3: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese, Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
4: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
5: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la promo di Era Hybrid Luce e Gas.
6: Meraviglioso!
5: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza ai guasti casa.
7: Il futuro con Era?
5: Meraviglioso!
8: Quando tuo figlio aspetta con ansia il suo giorno
9: e il dolore o la febbre lo bloccano,
8: puoi provare l'azione rapida e prolungata di Brufen Kids Febbre e Dolore con triplo effetto. Per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il grande giorno. Brufen Kids Febbre e Dolore, per rompere la barriera del dolore e della febbre.
10: Corri da Penny! Solo venerdì 16 e sabato 17.

0: questo ottobre trovi le offerte shock. Kinder Brioche, confezione da 10 pezzi a 2,25 euro. Un chilo di patatine Penny prefritte surgelate a 99 centesimi.
1: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
2: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
3: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
4: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
3: Pronta?
4: Lines Specialist, protezione e discrezione.
5: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica. Nelle nostre vite, ogni giorno.
6: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
7: I giovani ci invitano a restare coi piedi per terra.
8: Si fa fatica ad accettare il fallimento.
9: Vengo dall'Iran.
10: Vengo dal Kashmir.
11: Non puoi scappare da te stesso.
12: Ti apri un mondo.
13: Siamo tutti la unica famiglia.
14: Quando tradizione e nuove generazioni dialogano, fanno scintille. Sabato alle 17:30.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce, contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salus Populi Romani,
1: prega per noi.
0: Secondo mistero della luce, contempliamo le nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Terzo mistero della luce, contempliamo l'annuncio del regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Lasci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberati dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani.
1: Prega per noi.
2: Quinto mistero della luce, contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani.
1: Prega.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, liberaci dal male.
0: Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore. Gli splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore
1: e diamo grazie a Dio.
3: Solare molto particolare. Allora, quando si dice che due persone si assomigliano come due gocce d'acqua, quando ti viene naturale dire è il sosia, allora noi oggi vogliamo raccontarvi attraverso la splendida arte di due splendidi artisti come la parola sosia sia in realtà sminuente rispetto alla grande arte di saper essere qualcun altro che è un qualcuno che noi conosciamo molto, molto, molto, molto bene. Per noi canta i migliori anni della nostra vita Daniele Quartapelle. Guardate voi!

0: stringimi.
1: Allora, signori,
0: grazie.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, accompagnato dal maestro Stefano Scartocci, grazie. Daniele, accomodati.
0: Grazie.
1: Dunque, intanto a Renato mandiamo tutti i baci del mondo, tutti. Perché guardate, questo è amore per un artista unico, unico e dico irripetibile, anche se tu non lo vuoi ripetere, tu sei, quando hai capito di poter essere ciò che sei diventato e ciò che sei come artista? Grazie con Renato Zero.
0: Allora, intanto grazie per avermi dato la possibilità di fare visita.
1: Noi contentissimi, guarda, hai, tutti schierati. Come qua, belle.
0: Ed hai iniziato questa discussione con la parola amore, perché senza amore non si può fare nulla nella vita. Certo. In coppia, con gli amici, nel lavoro, senza amore non si può fare nulla, perché sennò
1: non si muove un passo, Daniele.
0: Esattamente. Quindi diciamo che questa è una parola che purtroppo lentamente sta uscendo un po' dai nostri dizionari, ma per fortuna c'è ancora qualche rappresentante nello sport, alle Olimpiadi. Io mi commuovo davanti a una signora, magari del balletto, che sta sulle punte. Io mi commuovo.
1: Ad perché... un gesto, hai ragione. Perché guardate, sapete, ecco, vedete come la parola, ma il sosia non sia tanto opportuna. Perché
0: ma guarda, il sosia.
1: Si parla per tu, lo fai per amore questo.
0: Ma
1: fai
0: questi
1: per
0: due divani sono simili. Lo puoi dire tra due divani.

0: bravo.
1: È sosia, cioè sono due bottiglie uguali.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo. Allora, attenzione. La formazione, Daniele Quartapelle ha una voce meravigliosa. E la tua formazione musicale e vocale non è nata con... Sì, va bene, questi capelli meravigliosamente sempre lunghi anche da ragazzino.
1: Sì, sì, sì.
0: Ok,
1: sì.
0: Ma non è nata con Renato Zero, cioè tu sei un professionista...
1: Allora, io seguo Renato dagli anni 70, quindi stiamo parlando di tanti e tanti anni fa, dell'altro millennio.
0: Guardatelo un po', guardatelo un po', se non era quell'uomo giusto, il ragazzino giusto al momento giusto.
1: Già all'epoca ero un po' un birbaccione. Ottimo. Mi piaceva, facevo degli spettacoli a scuola, ma c'avevo 5-6 anni. C'avevo un beauty case degli anni 800, sì, dove dentro c'erano, che ne so, gli occhiali rotti di mio padre. E faccio questi spettacoli, ma a me non mi ricordo niente.
0: Era corretto che lui diventasse così. Quando scatta? Quando scatta Daniele Renato?
1: Allora, guarda, ti dico un aneddoto simpatico. C'era una ragazza che mi piaceva molto. Alla fine mi dice: guarda, andiamo a Firenze, che c'era 040. Sì. Che Renato faceva i 40 anni a Firenze.
0: Sì, sì.
1: Io già mi ero fatto tutti i miei pensieri. Dico: vabbè, finalmente passiamo una notte fuori casa, perché all'epoca non è come adesso, insomma, era un po' più complicata la questione. Dico: vabbè, è fatta, non so se può essere utile, cioè che poi non è successo niente, ma comunque, vabbè, questo è un piccolo gossip. io c'avevo già i capelli lunghi, ma faccio dalla finestra tutto sconsolato, no? Perché per questi motivi.
0: Dell'albergo.
1: Sì, ma faccio e sento: oh, oh, oh, oh, perché mi hanno scambiato per Renato.
0: Hai capito?
1: E questa cosa, poi ho iniziato magari a carnevale.
0: A furor di popolo,
1: sì,
0: quindi.
1: Sì, sì.
0: Signore, allora facciamo una cosa. Daniele Quartapelle ci regala Più su e noi continuiamo la nostra puntata dell'Ora Solare con altre storie. Prego, maestro, vada con il nostro applauso. È così, eh?
2: Al pianoforte il maestro Stefano Scartocci.

0: Grazie.
1: Daniele Quartapelle, maestro, grazie. Allora ci fermiamo soltanto per un attimo, ma tra poco così siamo di nuovo in studio con lui, perché Daniele Quartapelle ha tanto da raccontare. Ci vediamo tra un attimo.
0: Canale.
1: Mai.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Ultime volontà e testamento di Thomas Popper Senior. Al mio piccolo Tommy ho spedito un souvenir.
2: Chi è il responsabile di tutto questo?
3: Ups. Il Polo Sud è di là.

0: li posso tenere.
1: Finalmente hai qualcosa nel frigo.
2: Glieli porterò via tutti.
3: Cerca di tornare in te. Hai la casa piena di pinguini.
4: Lo so.
5: Jim Carrey in I pinguini di Mr. Popper. Sabato in prima serata.

0: cerca me.
1: Signori, questo è Daniele Quartapelle, Stefano Scartoccia pianoforte. Maestro, grazie. Grazie a lei, grazie di cuore. Daniele, accomodati. Allora, ribadiamo ancora una volta, non parliamo di un'imitazione, ma parliamo di una dedica d'amore, di arte e musica che dura da una vita. Ma soprattutto tu, Renato, e come se l'hai conosciuto, e come se l'hai incontrato? Che ti ha detto?
2: Ma guarda, poi ci siamo incontrati, ma in realtà lui è stato un po' evasivo per quanto riguarda...
1: Ma lui ha detto quello che bastava.
2: Probabilmente quel silenzio forse raggruppava tutta una serie
1: anche
2: di...
1: Anche perché sono tanti quelli che
2: ce ne stanno tantissimi,
1: imitare, no?
2: Ma io, come ho detto anche quando abbiamo fatto la trasmissione, è un mio motto, ma al mondo c'è posto per tutti. Ognuno ha giustamente il diritto di manifestare quello che può o che sa fare. È ovvio che ognuno poi ha la sua intuizione.
1: Certamente.
2: Chi balla, chi canta,
1: senti,
2: insomma,
1: senti,
2: ognuno
1: senti,
2: fa
1: senti.
2: Il suo.
1: Allora, Domenica Inn, 1999, se sì, non vado errato, quella sì, proprio la consacrazione. Il locale romano Chaoni.
2: Il Chaoni,
1: che è il luogo di tutti i sorcini.
2: Era
1: sorcini
2: un covo.
1: Di tutto il mondo,
2: era
1: unitevi.
2: Un covo, tipo
1: un
2: carboneria,
1: covo,
2: capito?
1: Esatto, me lo ricordo bene, letteralmente. E poi hai vinto tale e quale.
2: Guarda questo, quanto ero più secco.
1: Quanto ero più secco adesso. Allora,
2: non sapevo a chi dai resti.
1: Non sapevo a chi dai resti, questa è meraviglioso. Ma
2: questa
1: però
2: è una battuta,
1: qui,
2: però.
1: Con Carlo Conti.
2: Lo volevo sottolineare.
1: Conti, effettivamente stiamo parlando.
2: Eccolo,
1: chiaro. È chiaro che.
2: Ci ho dormito con la targa.
1: Assolutamente. Allora, attenzione.
2: C'avevo paura che me la levavano.
1: Attenzione. Nel 2003, dimmi tu se sbaglio, da un fan club ufficiale di Renato Zero, tenuto dal fratello
2: Zenzero, come
1: esatto,
2: no?
1: Esatto. Hai avuto una targa di ringraziamento per il rispetto e il talento dimostrato nell'interpretare Renato, nell'interpretazione, guardate che meraviglia, un ringraziamento a Daniele Quartapelle per aver partecipato a questo speciale incontro. Qual è la soddisfazione più grande che provi anni dopo quella prima volta in cui hai capito di poter essere il tuo Renato Zero?
2: Allora guarda, le soddisfazioni sono due. Cioè il profilo umano e il profilo artistico musicale. Diciamo che il profilo umano è quello che io inseguo di più, perché se oggi siamo qua e se ci facciamo una chiacchierata è perché tramite il mio lavoro, quindi tramite la musica, ho conosciuto tante persone meravigliose.
1: E il tuo impegno e la tua serietà.
2: Sì, sì, assolutamente. Io metto al primo posto sempre questa cosa qua, poi tutto il resto. Anche perché poi quando vai in tournée con i musicisti magari ci stai 8 ore insieme, quindi per forza... deve essere il profilo umano, deve stare al primo
1: certo,
2: posto.
1: Certo.
2: Ma questo sempre, io sono fatto così,
1: su
2: tutte le mie cose.
1: Vale su tutto, Daniele.
2: Poi ovviamente il discorso artistico è cresciuto, per fortuna sempre andando sempre verso il meglio, ma sempre per questa dedizione assoluta, perché tanti pensano che basta essere simili o avere una voce simile, basta magari e avanzi addirittura per avere poi accesso... al mondo dello spettacolo. Non è così.
1: Non è così.
2: Io personalmente sono quasi 30 anni che faccio questa cosa qua e tutti i giorni della mia vita mi alzo e inizio a lavorare sul progetto.
1: Bravo Daniele, bravo.
2: Tutti i giorni.
1: Allora,
2: è come chi fa il podista.
1: È bravissimo, guardate, è come essere un atleta, è la stessa identica cosa.
2: Sì, sì, sì.
1: Che cosa ti ha... Intanto la tua canzone, ci sarà una canzone che ami più di tutte, per forza.
2: Beh, I migliori anni, intanto perché mi ha portato fortuna.
1: Lo so, è così.
2: E poi perché era la canzone preferita da mia madre.
1: Cara, esatto, quindi c'è un doppio motivo, il più importante. Che cosa ti ha insegnato essere Renato Zero? Cosa ti ha insegnato Renato Zero? Che lezione hai tratto da questa vita che tu fai concerti, sei un artista a tutto tondo?
2: Allora, qua potremmo veramente parlare per 10 ore di fila e non abbiamo il tempo, però diciamo intanto scindere le cose, perché io nella mia vita non sono Renato Zero ovviamente,
1: certo,
2: quindi vado in giro con gli anfibi, insomma Io sono molto rock. Quindi,
1: questo lo immaginavo, adesso
2: non vado in giro
1: in giacca e cravatta,
2: anche perché sennò faccio fare gli incidenti. Mi è successo più di una volta. Quello per salutarmi ha preso il cassonetto. Ma è successo più di una volta.
1: Per salutarmi, come l'ha detto bene. Maestro, dico bene, l'ha detto benissimo. Per salutarmi.
2: Io vengo dalle zone alte di Roma, dalla Garbatella.
1: Adoro. E quindi?
2: E quindi diciamo che ovviamente è importante non farsi schiacciare dal personaggio, perché Renato Zero è una montagna, è l'Everest.
1: Certo,
2: quindi tu, che sei piccolino, devi riuscire in qualche modo ad infiltrarti nei cuori della gente tramite il tuo nome, non tramite il nome di Renato.
1: Certamente.
2: Lo spazio a volte è veramente esiguo.
1: È sottilissimo.
2: Certo. E lo si fa sempre con la parolina magica che hai detto tu, con l'amore. Perché con l'amore si arriva ai cuori. E tramite questo, diciamo, evento chimico con le persone, le persone che vanno via dal mio spettacolo, è ovvio che si devono ricordare di me. Però io mi devo ricordare di lui. Quindi c'è un'alchimia molto molto complicata, capito? Perché devi essere te, ma devi essere pure lui, e quindi manco Mago Merlino, capito?
1: Manco Mago Merlino, questo è il meraviglioso teatro Brancaccio. Eccolo qua, Daniele si nasce, questo è il suo spettacolo.
2: Tu lo sai che io ci sono passato i giorni prima, perché mi stropicciavo gli occhi, ho detto ma che so io questo qua? Perché
1: questa forse è la lezione più importante, ma che so io? Perché le persone che fanno cose grandi e che sanno mantenere i piedi ben piantati per terra sono quelle che fanno poi cose grandissime. Allora, noi ringraziamo Daniele Quartapelle perché intanto è arrivato qui a quest'ora del mattino.
2: Ho messo la sveglia alle 8, cioè che per una...
1: Scusate, ma qua mettiamo la sveglia alle 5, però per un artista ho smesso la sveglia alle 8.
2: Per me svegliarmi alle 8 è come quello che va a pesca, che mette l'orario alle 3.
1: Ci credo che quella è andata a pigliare il cassonetto, perché tu sei proprio uguale, guarda, ma è meraviglioso, proprio i toni, i modi, il tutto. Noi possiamo salutarlo senza chiedergli di cantarci un pezzo de Il cielo? Non possiamo. Daniele Quartapelle, grazie. Grazie, caro. Grazie a te.
2: Grazie a voi.
1: Bravo. Accompagnato dal maestro Stefano Scartocci.

0: finché avrà abbastanza stelle il cielo.
1: Daniele Cortapelle, Daniele si nasce, il suo spettacolo. Grazie al maestro Stefano Scartocci, grazie davvero, bravi, bravi, bravi. Allora signori, è puntata così questa, sapete dove andiamo adesso? Andiamo a Milano a trovare Elizabeth Taylor e siamo serissimi, guardate.
2: Quarant'anni fa, quando mi incontravano per strada o al ristorante o anche in ascensore, tutti mi dicevano, come assomiglia a Liz, ah ma sei Liz Taylor, e quindi mi scambiavano per Liz Taylor. A poco ho detto, oh, allora sono veramente la sosia di Liz Taylor. E quindi ho iniziato con un piccolo trafiletto, la settimana dopo avevo i giornali pieni di questa Liz Taylor. Ho incontrato centinaia e centinaia di personaggi. Liz Taylor a Cannes, avrei voluto incontrarla, ma guarda, aveva tanti body e quindi io non ho potuto avvicinarmi assolutamente. Purtroppo non ho mai potuto sorriderle e vedere il suo sorriso dal vivo. Anche mio marito era Sean Connery, era un sosia, e c'è mio figlio, il commissario Montalbano, che sono veramente due gocce d'acqua. Quindi era la prima famiglia al mondo dei sosia. Chi è il sosia di un personaggio famoso? Beh, diciamo che è un artista, perché chi canta, canta veramente bene, e la fisionomia chiaramente vuol dire molto essere somiglianti. Questo è uno degli articoli che hanno scritto appunto su questa notte degli Oscar dei sosia, che ho lanciato naturalmente io. Mi hanno definito la regina dei sosia perché amo organizzare feste, organizzare eventi, organizzare concorsi, organizzare sfilate. Questo è il mio primo calendario, calendario dei sosia 2004. Qui abbiamo la grande Marilyn, il grande Danny DeVito. Qui ci sono tutti i sosia che allora iniziavano a crescere dentro nel mio fans club. Adesso sento dei ragazzi che dicono, oh Liz, posso fare la foto con te, che gliela porto a casa alla mia nonna. Avere un nipote che ti ferma e vuol fare una foto con te è una cosa veramente stupenda, una cosa che ci riempie il cuore, perché noi sosia siamo magici e non abbiamo nessuna pretesa, assolutamente, solo di un sorriso da parte vostra.
1: Siamo tornati al discorso dei sosia, impressionante veramente, ma di quello sul discorso sosia torneremo tra poco, perché c'è tanto anche da un punto di vista tecnico e molto di più da capire. Poi invece ritorniamo a due gocce d'acqua e ritorniamo a quel senso artistico che spinge una persona che somiglia inequivocabilmente tantissimo ad un cantante, per esempio, a lavorare di arte, perché è arte quella di Antonello Cuomo, del suo Antonello Venditti, e che fantastica storia.

0: fantastico che è Antonello Cuomo. Antonello, vieni. Grazie mille, grazie a te.
1: Mi seguo qua?
0: No, sì, accomodati. Wow. Posso dire wow, vero? Wow. Allora, costui è armato di una voce meravigliosa. Tu hai una voce bellissima.
1: Troppo buona.
0: Ma è troppo buona, è tutto vero. Che era bellissima anche prima che tu scoprissi di poter essere il tuo Antonello Venditti.
1: Questa cosa mi ha fatto un bene e un male.
0: Perché?
1: Perché interpretare, io dico sempre interpretare, non dico mai imitare.
0: Interpretare, assolutamente, concordo in pieno.
1: Però ci sono stati dei momenti in cui mi sono guardato dentro e nasco come cantautore e ho 63 anni, quindi praticamente ho iniziato 23 anni fa a fare questo gioco, l'ho preso così come un gioco, perché tutti mi dicevano, data insomma la somiglianza, io dico sempre, senza interventi chirurgici, una semplice Ray-Ban ha scatenato questa cosa.
0: Allora fermate un attimo, Antonello Cuomo è di Napoli, e già questa è una cosa meravigliosa, perché voglio dire, Napoli la ami. Genitori meravigliosi che amavano tanto, bella lui, quanto è bello! Questo, guarda, questa è una fotografia, grazie Antonello. Papà e mamma innamorati.
1: Papà e mamma, Gennaro e Anna, mia madre.
0: Innamorati della musica.
1: Innamoratissimi, perché devi pensare che io a 9 mesi cantavo sulle ginocchia di mia madre, andando in macchina con papà. Un brano, allora una hit, che poi ho visto.
0: A nove mesi. Tu cantavi a 9 mesi?
1: Canticchiavi. Se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché.
0: Beh, c'era qualcosa già di molto speciale, mettiamola così. Ecco. E quindi era musica. Renato Carosone, l'adorato Renato Carosone.
1: Io ho avuto la fortuna di conoscere la sorella
0: Olga,
1: e poi mi ha portato a casa sua, via della Camilluccia, del maestro. E io omaggiavo dei brani di... i brani storici del maestro, e lui mi ha autografato una cassetta che ce l'ho proprio gelosamente custodita con la sua firma, una sua dedica.
0: Quindi Antonello Cuomo, voce splendida, arte, musica, no, 9 mesi canticchiava, se mi vuoi lasciare dimmi almeno perché, voglio dire, è vero, i bambini gorgheggiano, ma insomma nel suo caso ha gorgheggiato molto bene fin dall'inizio. Quando è in questa fotografia, appena perso un dente, era passato sicuramente il topolino.
1: Avevo 6 anni.
0: Avevi già in mente di fare musica, di cantare?
1: Sì,
0: i bambini,
1: perché
0: sono spiriti liberi.
1: Perché papà suona ancora il pianoforte, cioè ha 95 anni.
0: Un bacio e abbraccio al papà.
1: Mi sta guardando.

0: Quando sarà piangendo dall'emozione.
1: Ma caro.
0: Sono qua veramente per i miei genitori, guarda. Devi...
1: Bravo.
0: Perché a loro devo...
1: Bravo, bravo Antonello, bravo, bravo. Perché a loro devi...
0: A loro devo una... Come devo dire? Adesso mi sono emozionato, però... Devo tutto, perché io dico sempre a mamma, mamma è colpa tua che io faccio questo mestiere, perché non sono nato per fare, è riduttivo dire il sosia.
1: No, ma attenzione, attenzione.
0: Però sì. Adesso ho mischiato un po' le carte.
1: No, non hai mischiato le carte, a noi piace moltissimo questa puntata, perché noi stiamo parlando di interpreti. Antonello Cuomo mi ha suggerito il verbo giusto, interpretare. Allora... Da uomo con una splendida, straordinaria voce, da musicista bravissimo che arriva a Sanremo giovani, tu hai fatto
0: sì,
1: Sanremo
0: sì,
1: giovani,
0: sì, sì.
1: Ad interpretare Antonello Venditti, qual è la distanza che a un certo punto si fa sempre più piccola e ti porta a diventare quello che tu sul palco sei oggi?
0: Allora, guarda Paola... Voglio essere riduttivo, ma non ci vorrebbe una puntata un po' più lunga.
1: No, non ti preoccupare, cominciamo a
0: Io penso che dopo 23 anni posso dire ai telespettatori e agli amici che mi conoscono da una vita che dopo il secondo brano che io canto quando sto sul palco,
1: sì.
0: Sanno che io è un'osmosi, lascio Antonello Venditti. Esco io con la mia anima. E io arrivo alla gente prima con l'anima e poi con la voce.
1: Bravo Antonio. Bravo Antonio.
0: È tutta bravo. Anima. Io adesso vorrei piangere dalla contentezza di essere qui. Innanzitutto ringrazio gli autori, ringrazio Sara, ringrazio chi mi ha... Sara, svegliati primavera.
1: Glielo stavo per chiedere. E beh, se non va di Sara, svegliati a primavera.
0: Infatti, gliela volevo dedicare. Poi il maestro se n'è andato. Dico, vabbè, fa niente.
1: Allora,
0: alla fine...
1: allora, momento, ecco, sono tutte emozioni. Dunque, papà e mamma, grazie innanzitutto, perché i genitori che crescono la passione di un figlio sono genitori doppiamente meravigliosi. La tua anima che esce fuori anche dalla stessa somiglianza e dalla stessa interpretazione che fai di Antonello Venditti. E questo è un altro elemento. Ci racconterai tra poco perché tu all'inizio abbia detto questa cosa mi ha un po' condizionato.
0: Sì.
1: Ma quando tu canti e canti come hai fatto poco fa e sei lui e sei tu che interpreti lui, che boom succede dentro il tuo
0: Allora in quel
1: cuore?
0: Momento ti rispondo subito. Mi viene l'ansia da prestazione, cioè io salgo sul palco e voglio giustificarmi, dico, non certo. Posso essere mai lui è inimitabile, quindi e gli faccio un applauso, fammi un applauso ad Antonello che ha scritto,
1: ma lo conosco bene,
0: delle canzoni
1: e bene tanto gli voglio, ok, perfetto, ma infatti tu non stai facendo un'imitazione, la
0: mi
1: tua
0: arrabbio,
1: non è un'imitazione.
0: Mi arrabbio quando dicono i capelli sotto, adesso posso dire una cosa fuori?
1: Sì.
0: Non ho la tinta, perché devi sapere, dovrei fare il nome di una persona, ma non ho, insomma...
1: No.
0: Piero Chiambretti.
1: Appunto.
0: Lo posso
1: fare? Facciamo, assolutamente. Piero Chiambretti lo si nomina sempre volentieri.
0: Santoretti, devi fare il conto di andate tinta, perché io da giovane già avevo i capelli bianchi. E purtroppo l'Antonello si arrabbia se uno glielo dice, vada tinta. E io per essere uguale a lui mi devo fare pure la tinta, hai capito?
1: Signori, adesso non so Antonello cosa stia pensando, ma noi
0: ci fatti
1: non
0: cacchi
1: entreremo
0: tu.
1: Su questo punto, ma continueremo a raccontare, io mi sto divertendo così tanto, continueremo a raccontare altro e altro ancora di quell'Antonello Cuomo che sa essere il suo Antonello Venditti. Tra poco l'ora solare, signori, ancora ne abbiamo da dire, ne abbiamo.

0: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
1: Sulla strada, il Vangelo della Domenica, sabato alle 14:35 e domenica alle 8.
2: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
3: bellissima.
2: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
1: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
4: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
5: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
4: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
5: Vi aspettiamo!
1: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.

0: grazie.
1: Bravo, bravissimo, vieni Antonello.
0: Grazie Paola, grazie
1: allora,
0: a tutti.
1: Allora, ha interpretato in maniera magistrale, dimmelo tu cos'è, di Antonello Venditti, ma eravamo rimasti a quando tu hai deciso di comprare questi occhiali e di essere Antonello Cuomo che interpreta Antonello Venditti. Questa è una foto dei due insieme che io trovo gustosissima, stupenda, stupenda.
0: Questa è una foto che risale a 20 anni fa.
1: Voilà.
0: E lì nel camerino lui mi ha detto una cosa, ha detto c'hai gli occhi più belli dei miei.
1: Oh, che carino.
0: Questo lo posso dire perché gli piacciono gli occhi verdi al maestro. Io ce l'ho verdi, lui ce l'ha castani. E quindi questa cosa mi fece piacere perché ci fu un lungo abbraccio. All'epoca io conobbi il suo produttore di allora che mi invitò a Bari, era vivo ancora il compianto Pino Daniele, vorrei fare un applauso per il grande Pino.
1: Caro Pino.
0: E in quell'occasione ebbi anche i complimenti da Pino. Quindi mi porto nel cuore in questa occasione perché lui faceva...
1: Che per un napoletano.
0: Per un napoletano è il massimo.
1: E non solo, perché Pino Daniele era il mondo.
0: È
1: però,
0: il mondo, è ancora...
1: Però ti hanno fatto i complimenti.
0: Mi hanno fatto i complimenti perché lui disse, ma tu canti pure. Dissi, maestro, io... Mi dicono che di cantare qualche canzoncina tua. E mi viene bene. Da lì poi una serie di circostanze, di aneddoti che adesso non mi posso prolungare dato il tempo, che non abbiamo tanto... Magari mi puoi invitare pure un'altra volta.
1: Assolutamente sì, stravolentieri. Ma è chiaro, hai una lunga storia, carriera.
0: Sono tanti aneddoti. Tu hai detto come io...
1: Come
0: è iniziato? Ho iniziato proprio qui a Roma. Porto gli occhiali da quando avevo 7 anni. Mm-hmm. Quindi da vista, sono astigmatico, insomma. E quindi... E il mio oculista, amico qui di Roma, che saluto, ma non dico il nome perché non voglio fargli pubblicità, perché non se lo merita, perché lui è stato...
1: Questo è molto Antonello Venditti, ma...
0: Non se lo merita...
1: Ha queste battute fulminanti.
0: Non se lo merita perché mi ha fatto un danno.
1: Adesso lasciamo perdere l'oculista.
0: Perché mi ha azzeccato, se Ray-Ban al naso, qui, d'incanto sono uscito dal negozio, e i fan mi fischiavano, Antonello, e da lì è partita questa cosa. Hai capito com'è nato?
1: Ma grazie all'oculista, grazie dottore, grazie.
0: È vero.
1: Grazie, io ero lì che dicevo, grazie, lei ha fatto un ottimo lavoro, ma non bastano gli occhiali.
0: No.
1: Non
0: adesso
1: bastano.
0: Ho fatto una battuta, ma è la verità però, Paola.
1: È la verità, assolutamente. Senti, tu lavori... vivi e vai di pari passo con il tuo Antonello Venditti e questa è una cosa bella, è una cosa che tu fai con
0: la faccio
1: passione.
0: Perché io il primo brano che ho cantato, Che fantastica storia la vita,
1: sì.
0: Molti dicono questa canzone sembra scritta per me. Ma io in realtà mi chiamo Antonio all'anagrafe,
1: sì.
0: Come lui,
1: sì.
0: Il brano recita così: mi chiamo Antonio e faccio il cantautore, mio padre e mia madre mi volevano dottore, ti giuro te faccio chiamare dai miei genitori. È la cosa che loro volevano che io facessi.
1: Non dubito.
0: Questa canzone pensa che papà, che non è che è tonto, che è convinto che l'abbia scritta io.
1: Amore, allora.
0: Salutiamo Gennaro.
1: Signor Gennaro, grazie a lei e alla signora, avete fatto un eccellente lavoro. Ma facciamo una cosa, ma ci alziamo tutti in piedi per salutare Antonello Cuomo. Vieni qua, Antonello.
0: Mamma mia.
1: Vieni.
0: Grazie.
1: Grazie a te.
0: Grazie.
1: Un bacio grande.
0: Grazie.
1: 1, 2. Antonello, grazie. Antonello Cuomo.
0: Grazie.
1: A nome lei capogruppo.
0: Grazie.
1: E si creano queste cose.
0: Grazie.
1: Allora,
0: grazie. Voglio stringere la mano a tutti i presenti.
1: Ecco, il nostro direttore di studio si sta tirando i capelli. Facciamo 4 passi indietro e lasciamo il pieno dell'applauso a lui. Antonello,
0: grazie.
1: Cuomo. Allora, intanto le mie ragazze e ragazzo si sono risistemate, ma qui parlo del sosia. Secondo voi è vera quella storia in base alla quale ognuno di noi avrebbe un doppio anzi addirittura pare che siano di più, cioè ci sono più persone che vanno girando nel mondo e che sono sosia. Lo chiediamo al giornalista, formatore, divulgatore, laureato in fisica teorica, collaboro con Galileo.it, Sandro Iannacone. Grazie infinite, grazie Sandro.
2: Grazie a voi.
1: Grazie mille. Perché se è vero che abbiamo aperto la puntata dicendo qui non è un caso di sosia, sono persone che interpretano i loro artisti, è vero che abbiamo dei sosia? Pari pari la faccia nostra.
2: In un certo senso è vero, ma con alcune precisazioni.
1: Precisiamo.
2: Intanto, diciamo, la cosa più interessante che dice la scienza, che in qualche modo conferma quello che hanno detto gli artisti che ci hanno preceduto, e cioè che siamo tutti unici e inimitabili e irripetibili. E questa è una cosa molto bella.
1: E questa è già una. Perfetto.
2: Detto questo, sulla questione dei sosia ci sono stati
1: questi
2: tanti...
1: Questi sono gemelli o sono sosia?
2: Questi sono sosia, non sono gemelli.
1: Vabbè. Non sono gemelli, sono...
2: Si somigliano molto.
1: Sono due soggetti separati e distinti che si assomigliano.
2: C'è stato questo fotografo canadese che da 20 anni ha avviato questo progetto molto interessante di ricerca dei sosia nel mondo. Poi lui voleva cercare persone che fossero persone comuni, quindi non celebrità, come abbiamo visto adesso.
1: Certo.
2: E ne è riuscito a trovare tante. Se uno si va a guardare le foto, sono effettivamente impressionanti. Sembrano gemelli omozigoti.
1: Allora... Adesso arriviamo anche alla parola sosia, perché è bellissima. No, lo facciamo subito. L'origine della parola sosia è un personaggio di una commedia latina, sosia.
2: Sì.
1: Come è accaduta questa cosa? Era un nome, praticamente.
2: Sì, era un nome di questo personaggio che però impersonava un'altra persona simile a lui.
1: Quindi sosia, e il sosia è diventato tale. Com'è possibile che qualcuno assomigli completamente a te e viva in un'altra parte del mondo?